0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Seie Commentrav CEM opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali.

il parcheggio Cruis, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi, e il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia opera.

0: SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
0: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.

0: del 2-0 perché comunque stavamo iniziando a spingere e abbiamo preso gol da rinvio con una situazione che lì di solito lavoriamo meglio, però poi alla fine onestamente l'Ana ha meritato di passare il turno, abbiamo avuto due occasioni che potevano anche aggiustare un po' tutto il percorso, poi in queste parti il calcio così.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tucci, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.

0: l'editoriale, commenti, approfondimenti e prevista inedit con una grande prima del nostro giornalismo, solo su TMV Radio. Interagisci con noi, SS WhatsApp al 318200213.
1: Buon lunedì a tutti e due, l'Inter campione d'Italia 25-26, 2025-2026, scuccia lo scudetto Napoli, se lo monta sul petto con tre giornate di anticipo rispetto al termine del campionato e festeggia in casa davanti al proprio pubblico con una vittoria netta contro il Parma per 2-0. La prima di presenza sulla panchina dell'Inter da parte di Cristian Chivu coincide anche con uno scudetto storico per Cristian Chivu, che dunque dimostra sin da subito da permettere mano in quello che doveva essere un progetto vincente, nonostante diciamo non avesse quel pedigree grandissimo allenatore che poi ha mostrato di essere comunque

0: sul campo l'Inter che ha trovato una vittoria dello scudetto prevalentemente andando a vincere tutte le gare contro le medio-piccole, lì che ha indovinato il passo vincente, poi per qualche punto qui e lì non è servito alle inseguite per riuscire ad agganciare una squadra che ha avuto un passo più regolare, non ha avuto un passo regolare, nel senso il Napoli, campione d'Italia uscente a questo punto, Napoli che ha avuto proprio qualche problema, soprattutto con le medie piccole, però punti importanti che poi sono stati lo scudetto segnato all'Inter. Il Milan, stesso problema, una squadra che aveva anche cominciato molto bene la stagione con 22 risultati utili consecutivi, poi però il crollo sempre con squadre medio piccole, con tutte le tre promosse dalla passata stagione. Più basso la Juventus che ha avuto una serie di problemi dall'inizio con intanto la presenza di Gortudor sulla china, l'arrivo di Spalletti che è stato metabolizzato col tempo, ma anche qui una serie di problemi che si sono ripetuti contro le medio-piccole affrontate in casa e spesso punti persi, stesso andamento con il Lecce, stesso andamento con Sassuolo, confermati con il Verona, per non parlare anche delle gare con Torino, tanti punti buttati via dalla squadra di Spalletti che adesso rischia anche il posto Champions, visto che nel frattempo la Roma questa sera ospita Argentina e vincendo potrebbe portarsi a meno uno, che poi sono virtualmente 2 punti di distacco dalla Juventus, visto che i confronti diretti sono stati a vantaggio dei bianchi. In mezzo c'è il Como, che nonostante il pareggio contro il Napoli, un passo che sta rallentando, può portare comunque ancora in Champions League. Saranno ultime giornate di fuoco per quanto riguarda i verdetti di Champions League e conferenze, mentre tutto fatto per lo scudetto, diciamo, con la vittoria dell'Inter, tutto fatto quasi per la retrocessione, perché Pisa e Verona sono ufficialmente retrocesse, mentre Lecce e Cremonese si giocano tutto nelle ultimissime giornate. Lecce, che ospiterà nel prossimo turno proprio la Juventus, non può più sbagliare, come però non può sbagliare Lecce, che però ha ancora un jolly a disposizione. Per quanto riguarda tutto il resto, cominciare la puntata naturalmente con il ricordo dedicato ad Alex Zanardi, un campione dello sport che ha dimostrato più di tanti altri campioni cosa significa avere una forza d'animo impressionante, cosa significa avere quella predisposizione mentale per affrontare ogni difficoltà, quelle che ti impone la vita. Tu hai saputo, Alex, affrontare con grande orgoglio, lasciando un messaggio meraviglioso a tutti gli sportivi, ma in generale a tutti gli esseri umani, che da Alex Zanardi possono soltanto trarre insegnamenti di vita pazzeschi. Il calcio e tutto lo sport naturalmente ha ricordato la scomparsa di questo grande, grandissimo uomo di sport, grandissimo uomo, direi, non necessariamente inquadrato nella sportiva. Una domenica, il weekend naturalmente, che ha portato anche ad altri trionfi, da Sinner a Madrid, da Kimi italiano a Miami, che diventa chiaramente un trittico, e noi ci abbracciamo per andare a sperare che il nostro sport nazionale, il calcio, possa tornare a sorridere, perché sullo sfondo ci sono sempre le questioni legate all'arbitro. Questa potrebbe essere una settimana importante per ulteriori indicazioni che possono far capire cosa c'è dietro questa inchiesta. Ci potrebbe essere tutto, potrebbe essere niente, potrebbe essere un qualcosa di circoscritto al mondo arbitrale, potrebbe essere invece un qualcosa che possa chiamare in causa uno o più club. Lo scopriremo dalle eventuali accettazioni che potrebbero esserci, cioè da quelle che magari sono già state archiviate. Buongiorno tanto da Vincenzo Marano, da Giorgio Saranni in cabina G, come ogni lunedì. Buongiorno al direttore Deva. Ciao direttore, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, saluto a tutti gli spettatori.
0: Faccio cominciare da Alex Zanardi, direttore, lo ricordo anche da parte tua, ovviamente.
1: Sì, beh, Alex Zanardi è questo personaggio che mette in ordine le gerarchie nella vita, no? Quando a volte sentiamo lamentarsi questo, quell'altro, le recriminazioni, il coraggio di vivere nonostante tutto, il coraggio di andare avanti, il coraggio di essere vincenti nonostante tutto. Ecco, questo è, cioè, un messaggio forte, fortissimo, che viene trasmesso a tutto, a qualsiasi categoria di lavoratori. Mi vengono in mente, per esempio, diciamo, le diatribe, per esempio, degli arbitri, le cose, cioè le lamentazioni a volte esagerate che sfogano in azioni, diciamo, fuori da ogni logica, quando invece, come dire, un pione in assoluto come Zanardi ti insegna che non solo l'umiltà, ma anche il vero apprezzamento della vita nelle sue cose essenziali è il messaggio forte che viene trasmesso. Quindi in un mondo che si lamenta per tutto, perché stiamo vivendo un periodo difficilissimo a livello planetario, ma in un mondo in cui ognuno ha le indicazioni, ecco, guardare a Zanardi ti dà come un respiro completamente diverso sulla vita. E uno praticamente ci può segnare in qualunque campo quali sono le cose importanti.
0: Questo assolutamente, diretto. Adesso ci concentriamo su te. Prima di cominciare mi permetto di mandare un messaggio ai ascoltatori, perché è appena arrivato un messaggio da parte di Tullio. Io, Tullio, ti avviso che hai mandato un'accusa gravissima, di cui per adesso ho fatto la foto e la giro al diretto. Quindi vi avviso già adesso, cominciamo a prestare grande attenzione a quello che dite, perché qua registriamo tutto noi, casomai, soprattutto quelli che sono accuse gravi, con nome, cognome e numero di telefono. Questo è giusto per chiarire. Parliamo di Inter, direttore, invece, perché arriva lo scudetto, come dicevo prima.
1: Che cosa, perché dici a me, per una cosa rivolta a me?
0: No, non è rivolta a te, direttore. Sono arrivati dei messaggi nei giorni scorsi da un tifoso dell'Inter, da Bergamo, che diceva che tifoso interista, con grande obiettività e lucidità, diceva: io voglio chiarezza su quel successo sull'inchiesta arbitrale, perché da tifoso sportivo quale sono, se c'è qualcosa è giusto che chi è responsabile paghi, spero che non sia coinvolta niente di festeggiare lo detto. Il nostro amico, cioè, quello era un messaggio, praticamente lo vado a leggere, un autotesto dalla sorta di un fantomatico interista, che come episodio regista vorrebbe l'Inter in B comportare la maniaci. Allora, qua non si manda il messaggio a nessuno, accettiamo i messaggi da tutti quanti, e ci sono anche grandi tifosi onesti che vanno al di là del tifo per la propria squadra e vogliono giustamente chiarezza, ma di questo poi ne parleremo. Ma non era rivolto a te direttamente, immediatamente l'hai detto.
1: Parliamo, no, vabbè, ma però per sorvolere, perché queste cadute, sì, nei social, diciamo, il servizio migliore che possiamo fare è ignorarle, credo.
0: Sì. No, allora, poi quando diventano,
1: noi qua parliamo di obiettività e di stato, uno dei pochi ambienti in cui, pur parlando a un certo pubblico, è comunque prevale l'obiettività e il distacco, esatto, degli argomenti. Quindi quando si deve criticare anche propriamente, lo si fa con assoluta trasparenza. E, ecco, qualunque tipo di messaggio di parzialità, ecco, rivolgete ad altri.
0: Esattamente. Facciamo la nostra trasmissione, ampio spazio a tutti i tifosi onesti e per che ci scrivano, faranno chiaramente risposta. Allora, direttore, parliamo di Inter, sei d'accordo sul fatto che è stata questo passo costante che ha avuto tutto con le medie piccole, lanciato l'Inter verso l'udetto, squadra strutturalmente più forte rispetto a tutte quante le altre? Il Napoli ha avuto legate agli infortuni di cui abbiamo parlato. Ti chiedo se ti aspettavi appunto questo cammino da parte di Chivu, e quali sono stati i tre uomini scritto per l'Inter, se dobbiamo indicare.
1: Ma guarda, innanzitutto il fattore M, che sarebbe stato Marotta, certo, perché noi non dimentichiamoci mai, praticamente Marotta è colui che ha tre scudetti all'Inter, tre allenatori diversi, e quindi il motivo conduttore è due società diverse, quindi il motivo conduttore della qualità diciamo dell'Inter è solo Marotta, il riferimento è lui, perché sinceramente altri tipi non ne trovo, che tutte le società possono avere degli alti e bassi, difficoltà, ma un dite come Marotta le ha pianate tutte. E questo è anche un grande rientro per la Juventus, il tempo che ha perso, certo, dal 2018 quando l'ho mandato via, perché certamente quella assenza nella Juventus ha pesato tantissimo, un'assenza che chiaramente ha pesato diciamo società per quanto riguarda la conduzione, diciamo, lineare in certi momenti difficili, che invece, come dire, è un dirigente ritenuto nel 2018 riuscito a vincere 8 titoli, 3 scudetti, 3 Supercoppe Italiane, 2 Coppe Italia, e può vincere un altro, il 9° con la Coppa Italia. Ecco, quello è il dirigente, come dire, in modo da mettere da parte, ecco, una valutazione completamente sbagliata, ribadisco il nome del fattore M. Poi, seconda cosa, Chivu, che farebbe bene a quel punto a non togliere troppi sassolini. Chivu è un novizio, è arrivato in Serie A con pieno merito, dopo 13 partite di Serie A col Parma e, diciamo, un'esperienza della primavera. Quindi tutte le perplessità che ci possono accompagnare sono legittime, quindi anche chi se ne deve fare una ragione. Oltretutto, diciamo, quelle perplessità sono state affrontate anche dalla stessa società, con Marotta che in qualche modo ha difeso fino in fondo, soprattutto negli inizi, in cerchio, il suo allenatore. Ha fatto bene Marotta, ma ecco, gli inizi difficili ci sono stati, quindi togliersi adesso, come dire, dei sassoni dalle scarpe lo trovo sbagliato, che quel percorso deve accompagnare un allenatore che è alle prime armi. Ha fatto benissimo, adesso c'è poco per quello che ha fatto Chivu, ma non esageriamo appunto nelle recriminazioni. Non c'è niente da togliersi da scarpe, ha fatto benissimo, da applaudire. Perfetto. Tre nomi, guarda, io che ti faccio sono Cialanoglu, Lautaro e mi permetto di dire Zelinski, perché è un uomo, diciamo, che è cresciuto tantissimo nell'Inter, grazie a Chivu. Cialanoglu per me è la qualità eccelsa che ha fatto la differenza, e Lautaro è il goleatore, quello non puoi fare a me. Mi sembrano i tre nomi più importanti di questa trasformazione che chi vuole dall'Inter rispetto alla scorsa stagione.
0: Allora, giusto per chiudere l'argomento Inter, sul quale poi naturalmente torneremo nel corso della puntata, a margine c'è la famosa inchiesta arbitri in cui ti chiedo quali sono, non a parlare di sensazioni, dobbiamo da giornalisti parlare di certezze, quindi dobbiamo aspettare che venga ricostruito dai PM un po' il famoso puzzle, no, PM che vogliono ascoltare verso Giorgio Schenone, responsabile degli arbitri del club Inter, che al momento non è nato, ma che è stato convocato in procura nei prossimi giorni. Ricordo che Schenone è un ex arbitro che ora gestisce la punta del club nerazzurro e il mondo arbitrale. Non è l'Inter l'unica squadra che ha questa figura, tant'è che potrebbe aver ascoltato tutti i responsabili arbitri delle squadre di Serie A che hanno uno. Secondo l'ipotesi N potrebbe rivelare maggiori informazioni sull'indagine in corso, tra intercettazioni a Rocca Gervasoni, due capi degli indagati che si sono autospesi, si cita un certo Giorgio che, stando alla ipotesi della Procura di Milano, sarebbe proprio Schenone, quindi si cercherà da parte del PM Maurizio Scioni capire qualcosa in più. Quest'ultimo avrebbe fatto azioni dirette sulle designazioni arbitrali, ricordiamo, avrebbe, indicando arbitri graditi, doveri o sgraditi Colombo. Nell'intercettare si può sentire la famosa frase, tra virgolette, non lo voglio vedere, da qui la scelta di Rocchi di fare arbitri doveri, per esempio alla finale di Coppa Italia contro la Roma, così che non potesse in caso arbitrare la sfida contro il Bologna il 20 aprile 2025. Direttore?
1: Eccomi, okay. È venuta la
0: voce. Sì.
1: No, guarda, allora, su questo tu sai il mio approccio, cioè quello di assolutamente rispettare l'inchiesta, di aspettare i tempi legittimi per potersi preoccupare. Però io trovo di anomalie, nel senso che perché la Procura è dovuta intervenire lo stesso, diciamo, PM per quanto riguarda l'esclusione di alcuni dirigenti? Perché c'è stata questa mancanza di chiarezza sin dall'inizio? Perché poi alla fine il nome dell'Inter è apparso, poi è sparito, adesso in qualche modo riappare come se, diciamo, per dare risonanza, ma questa è una mia impressione mediatica, per risonare questa inchiesta fosse necessario tirare fuori il nome.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
9: Per metà ha fatto vedere le cose importanti, i liti di questa squadra. Perché, ecco, Spalletti praticamente sta andando avanti tentativi, nel senso che la formazione base meno male è inquadrata, la si vede, intuisce, la si capisce.
0: Certo.
9: Ci sono delle criticità, per esempio l'acqua, no? Attorno a Bauro ci si può fare un ragionamento. Allora, lo metti dall'inizio e quello, diciamo, diventa un punto, diciamo, fiducia vero per l'attaccante. Oppure quei cambi continui per quanto riguarda il suo offensivo, che ci sia fare per Davide? Veramente, Davide l'abbiamo visto, un giocatore che ha un tocco abile, però è leggerino, non ha quello scatto che produce la difesa e non ha quella fisicità nei confronti di qualsiasi avversario per poter reggere al fatto. È il giocatore che riesce a fare il dribbling, riesce a fare bene lo stop, ma nulla di più. Quindi a quel punto ci serve più ruota, più capacità, più grinta, più volontà di segnare, metti direttamente là. E la critica è che praticamente, caro Spalletti, non è che puoi dire in continuazione che la partita con Milan non ti va bene perché quello non è il tuo caso. E la partita con il Verona fa differenza, quindi devo fare le cifre. Monte ingaggi del Verona, squadra retrocessa, 29 milioni. Monte ingaggi del Venezia, 129 milioni. A questi livelli, devo dire la verità, non sono ammesse, diciamo, delle scivolate. E la Juventus ha fatto una scivolata del Verona, perché il peggio in casa equivale non a una, a tre sconfitte. E di questo bisogna prendere atto. A meno che, ecco, questa è la seconda versione, quella in qualche modo che assolve parzialmente Spalletti, a meno che non sia voluto per l'ultima volta mostrare i limiti di tanti giocatori che in qualche modo sono stati per scontare la Juventus, e che devono essere scontati. Guarda che la critica che Spalletti ha fatto per esempio a Berecchelli è sacrosanta, cioè dice sono due marcatori, benissimo, è vero, però non sono due giocatori che costruiscono il gioco, cioè non hanno i piedi buoni, per entrambi c'è stata questa critica, ed è molto chiara, quindi attenzione, perché benissimo il Bremer marcatore, nessuno scute, da quando è rientrata certo in difesa sono andato a posto, però con i piedi, perché non è il primo disastro che combina Bremer, insomma ci sono stati anche altri giochi che lo hanno caratterizzato soprattutto in questa seconda fase da rientro agli infortuni. Esatto. Poi gli manca, ed è un messaggio al mercato, gli manca il vinitore, quello che dice si interpone tra la linea difensiva e quella di mezzo della squadra avversaria, quello che realmente nel momento in cui si combatte possa fare la differenza, anche questo è verissimo. Gli manca secondo me ancora qualche cosa dietro il finitore a centrocampo, perché per me, diciamo, due giocatori che io non so che boccio, ma uno l'ho detto che cambiasse, e un altro che è Frank Thuram, sinceramente, leggero, soprattutto in fase difensiva, non recupera tanti palloni.
0: Sembra anche non in condizione, direttore, probabilmente.
9: Non è bravissimo, sembra un po' sbagliato in mezzo al campo. Questi due giocatori, io dico alla fine, bisogna tirare le fila di questi ragionamenti, no? Anche qualche sensore mettere sotto suo esame, sono giocatori ancora di Juve, il Miretti che è entrato posto dall'Unato, così è un giocatore da Juve, cioè io queste domande per una rosa completare la Juve va bene, però ecco, io guardando la partita Verona e dopo tutto questo percorso è stato fatto con Spalletti, mi domando, ma non è necessaria una vera e propria rivoluzione? Cioè adesso si tace su questo argomento, anche qualche cosa, la stessa rabbia di Spalletti ha fatto trasparire, no? Non è necessaria una vera e propria rivoluzione nel prossimo mercato, seguendo a questo punto delle indicazioni chiare e precise di un allenatore che saprebbe poi mettere, come mettere in campo i giocatori, perché ci sono limiti strutturali, ormai lo abbiamo capito, ci sono limiti strutturali legati alla qualità dei giocatori da Juventus, perché ribadisco, una rosa che guadagna 120 punti è un po' permettersi un passo fatto contro una retrocessa, già retrocessa, come dire, dai la possibilità a una squadra che vuole togliere l'ospizio pur avendo una qualità 5, 6, 7 volte inferiore, testimoniano anche gli ingaggi, di essere quello sfizio. E questo vuol dire che evidentemente la realtà, la qualità, quello che vuoi. Il Monaco ha messo, non voglio fare esempi ripetenti, ma ha messo in condizione l'Atalanta, che era l'ultima espressione del calcio italiano presente, di ridimensionarsi totalmente, perché ogni giocatore, uomo, era nettamente superiore a quella dell'Atalanta. Questa superiorità noi tra Juventus e Verona l'abbiamo vista? No. Allora c'è uno, diciamo, qualche demerito stesso allenatore, evidentemente diciamo in alcune certezze di schieramento ha le sue colpe, ma ribadisco, nessuno tocchi Spalletti, cioè Spalletti facendo un capolavoro per quello che ha a disposizione. E la seconda cosa, proprio perché dico che a disposizione, la Juventus non ha gran qualità nei giocatori, ha nella sua rosa, e questa qualità deve crescere.
0: Già, ma qualità soltanto tecnica, poi c'è una domanda che ho detto, qualità soltanto tecnica o anche, come spesso dico, direttore, umana, nel senso bisogna scegliere l'uomo il campione, perché l'uomo fa la differenza quando tirare fuori la cattiveria in determinate partite. sacco poi quell'essenza del campione, a volte subentrando tecnicamente, non sei particolarmente, insomma, il campione che per esempio nell'Inter ha fatto la difesa in determinate parti, no?
9: Ma guarda,

0: da noi ne abbiamo parlato di Çalhanoğlu, abbiamo parlato di Zrinski, sono giocatori molto conosciuti nel campo italiano. Però sono giocatori che magari hanno un carattere un pochettino da accompagnare più, e questa è la paura dell'allenatore, ma che quando fanno la qualità fanno la differenza. Ecco, i giocatori, tu guarda subito il campo dell'Inter, anche l'attacco dell'Inter, lascia stare con gli altri abituranno, ma sono tutti più forti di quelli della Juve, quasi tutti. Noi possiamo fare Ildiz e Conçao, che sono sulle fasce, ribadisco, anche sulle fasce dell'Inter ci sono come quello di Di Marco o quello di Dumfries, che chiaramente, diciamo, non è, sono secondi. No, certo. Allora io mi domando quanto la qualità della Juventus abbia in qualche modo caratterizzato negativamente quest'ultimo periodo. Guarda, questo è l'anno delle decisioni importanti, cioè, perché finalmente hai una persona che in qualche modo può mettere geometricamente in campo tutte le coordinate per poter far esprimere al meglio la Juventus con i giocatori che ha, ma che ha, diciamo, dei punti cati, i due difensori centrali, il centrocampista, il rifinitore, l'attaccante, sono cinque giocatori già così che mi possono venire in mente che hanno bisogno di una qualità superiore.
1: Domanda per te, vai.
2: Buongiorno Carlo, una domanda al direttore. Io sento sempre che il Milan non ha attaccanti, la Juve non ha attaccanti, ma non è vero. Non è vero, è come Anzo Lidia aveva due attaccanti, tre che non valevano nulla, che non hanno reso. Così gli attaccanti ce li hanno, perché se guardi la Juventus, Open David, Vlahovic non c'è stato, più gli esterni, c'è un sacco di esterni, i miei uguali, Jimenez, Nkunku, Fulcru, più Leao, Pulisic. Ma non è vero che non hanno
0: visto. Sai che cosa ha visto? Che forse voi non capiamo, non abbiamo visto. Elencare numericamente dei giocatori bene fino a un certo punto. Lo stesso a questo punto io dico, indipendentemente dalle qualità dell'allenatore, che sono diverse ovviamente fra Allegri e Spalletti, nel Milan è Fulcrug fatto finora, sinceramente. Leao è sempre lo stesso Leao, si pensava che con Allegri potesse avere una sorta di rinascita, però devo dire che il gioco è stato anche molto condizionato dall'infortunio, soprattutto in questa stagione, che lo ha riguardato per quanto riguarda la pulbagia, e non riesce più a sapere l'avversario. Per cui delle difficoltà oggettive sia nel Milan che nella Juventus vanno riconosciute. Quindi è vero, cioè, fare l'elenco numerico degli attaccanti, anche per le liste, deve diventare un certo numero di attaccati, ma obiettivamente non tanto per David, ma Open Duck credo che ho stato 40 milioni, cioè il riscatto con una cosa del genere. Quindi mi domando, questi non sono giocatori che possono fare la differenza in attacco. Allora ti dico l'esempio è Højlund, che solo come assist ma come cosa ha la differenza nel Napoli. L'attaccante è Lautaro, l'attaccante è Thuram, che anche se diciamo l'ultimo periodo è venuto meno, ma è uno che anche gli assist è importante. Ecco, queste cose per esempio il Milan e Juventus non le ha, quindi devono andare alla ricerca di un attaccante che possa fare la differenza. Poi del re, chiudo il discorso, tutte le grandi squadre, perlomeno quelle squadre che vogliono ritenersi grandi, devono essere identificate in un grande attaccante. Juventus non ce l'ha questa identificazione.
1: Al momento no, non sono d'accordo con te. Ora sentiamoci questa nota vocale e poi ci stiamo.
3: Buongiorno, sono Marco, vorrei fare una domanda al grande direttore. Due osservazioni. Prima, Spalletti va criticato perché sta sbagliando anche lui, quindi questo va di bene, tutti che bravo, un forte, quando fa bene siamo tutti contenti, ma quando va male che si girano le situazioni, non quando va bene, perché su quando vanno bene è se facile essere tutti positivi, e quando si va male le scelte le ha sbagliate. No, McKenny, il secondo mister su David anche nel secondo tempo, e perché non mettere anche Aric, che ha quella possibilità di tiro da fuori, che questa occasione serve. Che ne pensate? Buona giornata, Moretti.
1: mi permette di dire la mia Lazic, credo che sia, a parte che è infortunato, ma penso

0: che sia uno dei giocatori forse che ha deluso più, per quanto sia stato poi determinante nella vittoria contro l'Inter nella gara di Andorra, è infortunato. Al di là dell'infortunio e quindi dell'impossibilità di chiedere a Azic, su altre obiezioni come retta, direttore?
1: Beh, io ti ho risposto, ti ho detto che diciamo, sono delle espresse, io non l'ho sempre detto con molta franchezza, io mi innamoro di un allenatore e tendo a giudicarlo quando le prove sono come quelle ultime due offerte dalla Juventus. Paletti è una speranza non solo per il calcio, ma soprattutto per la Juventus, cambiamento. Le espressioni che fa è veramente molto convincente, quindi mi piace, però vederlo un po' di più nella pratica e quindi diciamo anche le perplessità stesse l'abbiamo detto su David anche nel secondo tempo, ma secondo me anche nel primo tempo, diciamo, certe perplessità sul centrocampo, certe perplessità su Aziz, che condivido quello che ha detto Vincenzo, è un gioco un po' statico obiettivamente, insomma non è che un giocatore può campare dritta su un gran gol assegnato una volta e poi è mandato per altre 10 partite perché diciamo che è sparito dalla manovra del gioco della squadra. A lei manca assolutamente una certa qualità e Spalletti deve dare più obiettivamente. Non vorrei, diciamo, la qualificazione presunta ancora non raggiunta in qualche modo abbia attenuato l'impatto, ma ecco, conoscendo Spalletti non credo che sia questo. Dico soltanto, ecco, ribadisco la mia tesi un po' più buonista, che tiene conto del valore dell'allenatore, che è uno che non è facilmente soddisfabile, è uno che diciamo, ha bisogno di reali con, diciamo, di reali concretezze per essere soddisfatto, dico che a mostrare i limiti della propria rosa, prima che lo abbia anche detto nei nomi, proprio ha fatto degli esempi che sono riferiti al mercato e degli esempi, ha toccato il totem della squadra che è Brera, sinceramente, che fa più di questo, ovviamente io sono pronto a pensare che lui, diciamo, anche in modo garbato, abbia dato dei messaggi alla società, come a dire, guardate l'anno prossimo il mix fra esperienza e novità va bene, però diciamo francamente questa squadra ha bisogno di sostanza, proprio di sostanza per quanto riguarda la crescita qualitativa di tutta la squadra.
0: Direttore, grazie come sempre, un grande abbraccio direttore De Paola.
1: Ciao direttore. Grazie a voi, saluto a tutti.
0: Allora, noi ci fermiamo qui, breve Paola, rientro, comincia a rotocalcio con la redazione di Toccato Web con Ivan Cardia.

0: Rotocalvo. Ancora calcio nella mattinata di TMV Radio. Apri Vincenzo.
1: Ci dà il buongiorno, Giorgio Sorani.
2: Ma quello con le mani.
1: Regia Quadio ad Andrea Maiocca, Laura Maracana, così come Piccare Francesco Gali. Poi subito tutta la squadra partire dalle 13, da approfondimenti partire dall'Inter. La prima domanda l'ho già spoilata facendola al direttore nell'editoriale. Adesso andiamo a dare il buongiorno a Ivan Cardia. Ciao Ivan, ben ritrovato.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Giornata per detti, il Lecce manda in B intanto Pisa e Verona e si gioca le ultime chance contro la Cremonese a distanza ovviamente per restare in Serie. Lecce che poi ospiterà una Juventus che invece non può sbagliare dopo l'errore di ieri proprio contro una retrocesso a Lecce, vedi gli incroci, ma soprattutto giornata di verdetti quanto riguarda lo scudetto, che arriva l'ufficialità dello scudetto che avevamo già preannunciato e qualcuno si è già pregustato, l'Inter che nell'anno 2025

0: 2026 conquista il titolo ed è appunto campione d'Italia dopo la vittoria contro il Parma agevole per 2-0. Allora, intanto ti chiedo di farmi una fotografia della stagione dell'Inter, di dirmi con onestà se tu avresti immaginato Chivu al trofeo al suo primo anno, c'è ancora anche la coppia da giocarsi, e quali sono gli uomini secondo te in questa stagione dell'Inter?
1: La fotografia è la risposta alla tua domanda, cioè scorsa estate, dopo Marco, dopo l'addio Simone Inzaghi e dopo le diciamo le difficoltà nella scelta del successore, che poi ieri nota non mi ricordo chi deve, ha detto ha detto lunedì siamo separati con Simone Inzaghi, ma eravamo su Chivu. Mm-hmm. Ora insomma qualche altro collega era fuori dalla liberazione, me la ricordo un po' diverso quest'estate.
0: Pochi sì, pochi cioè, sì. Era un altro allenatore, no, che insomma, vabbè.
1: C'era Fabregas, c'era l'idea di... c'era soprattutto Fabregas.
0: C'era Vieira.
1: C'era Vieira come alternativa. Non c'è stato De Zerbi,
0: no, no.
1: Diciamo concretamente, però probabilmente poi la società avrebbe preferito anche lui a Chivu. Quindi era una scelta che nasceva, ma guarda, ma secondo me non è un'offesa per lui dirlo.
0: No, però no, nasceva, no, quasi diventa una soddisfazione per lui, però dici no. Tu non ci vedi da raccontare storie che è il primo nome, perché non è così.
1: Ma non lo è, però, non è, ma ripeto, non è un'offesa, anzi, come hai detto tu, è un modo per esaltarne, per esaltare quel fatto.
0: Ma sai che tipo, lo so che tu dici... sarebbe, diciamo, eticamente o comunque strategicamente, comunicativamente sbagliato dirlo. Sai, con la bottiglia di spunti in mano, a festeggiare, Simarotte ha detto della verità, ne avevamo tanti nomi, non era lui il prescelto, però c'erano tanti nomi, eppure qualcosa diceva, ah, vedi che secondo me lui ti può indinare la stagione, sono stati fortunati, ma è stato soprattutto bravo lui, secondo me ci sarebbe rimane a presentarla così.
1: Allora, no, c'è da dire che un discorso quasi di questo tipo Marta lo ha fatto, perché non ho detto tanti nomi, perché prima della partita non aspettavo un annaggi. Dico, come a te l'ha detto, ma secondo me c'è una cosa.
0: Ti sentiamo male, ma sei in una zona sana, forse.
2: Sì, credo un problema di cuffie.
0: Ora ti sento bene.
2: Dicevo, Marotta non te lo di mai che c'era un altro nome, però in parte il ragionamento del genere è fatto. Comunque chi è il protagonista di questa storia? Perché non è, ora sembra facile, però non era facile prendere il posto di Simone Inzaghi, gestire lo spogliatoio, gestire subito una crisi quando arriva negli Stati Uniti. Ed è costretto a gestire un potenziale muso contro muso di due leader tecnici e crematici dello spogliatoio, perché Lautaro e Çalhanoğlu, uno è riti, l'altro non era, diciamo, fisicamente presente, però si dicono delle cose abbastanza pericolose per la compattezza dello spogliatoio, e lì chi ha già fatto capire che poteva reggere il salto all'Inter, poi da reggere il salto all'Inter a vincere lo scudetto ci passa

0: in Champions doveva fare meglio, che non vuol dire andare in finale, però superare Bodo Glimt credo fosse un imperativo che non è riuscita a superare.
1: Però,
0: insomma, il giudizio alla fine con lo scudetto, tipo comunque è solo il secondo a vincere la storia dall'allenatore, può fare potere il secondo allenatore dell'Inter con Mourinho a fare il double in se vince la finale, insomma il giudizio dovrebbe stare largo in positivo. E gli uomini sono Kivu, ovviamente Lautaro, che è il direttore di questa squadra, Di Marco, che ha avuto un impatto per vedere il numero di contributi attivi che ha avuto Di Marco,
1: è impressionante,
0: è come avere un secondo Lautaro in squadra, sì, eh. Poi gli assist qualcuno li segnale, però Di Marco vale veramente tanto, e probabilmente alla fine anche Cialoglu, perché comunque dopo un'estate in cui tanti immaginavano che potesse partire, non c'è mai stato niente di troppo concreto, però riuscito comunque a rimanere centrale nella squadra, e anche ben piazzato in classifica marcatori, che è una delle tante cose impressionanti di questa Inter, è una squadra oggettivamente gioca l'attacco in un campionato, forse questa è la cosa da dare un po' dopo questo aspetto, e si vince attaccando, cioè nel calcio si vince attaccando, l'Inter ha miglior attacco con 30 punti, 30 gol di stato secondo, non ha nemmeno lontana la miglior difesa del campionato, e in una Serie A che fatica un sacco a segnare, vince la squadra che fa gol delle altre. Secondo me qualche consiglio alle altre lo deve dare.
1: Sì, ci aggiungo quelle che hanno però un passo più regolare, perché il secondo attacco del campionato è la Juventus, che però ha perso un sacco di punti determinanti nelle gare alla portata, vedi quella di ieri, che rimette in discussione il Champions, quindi bisogna segnare sì, magari anche a discapito della difesa, per avere un passo regolare e non mancare certi appuntamenti, per esempio banalmente che ha centrato lì ieri, che non ha centrato ieri.
0: Sì, per la Juve comunque è da mangiare mani, perché la Juve fa costantemente con moroso ritardo le scelte a inizio campionato, non so se sarebbe potuta presentare una stante per l'Inter fino alla fine, però secondo me qualcosa che si dice la vera, e poi così la regolarità, perché su quello che dicevi tu, va bene fare gol, ma anche mantenere una continuità nella stagione che lui oggettivamente non ha. Vediamo come andrà a finire. Ora stasera la Roma ha una clamorosa,
1: colossale, sarebbe almeno uno, sarebbe una cosa pesante per la Juve, perché poi il prossimo turno allora si va a Lecce, la Roma a Parma, se ricordo male, e il Como c'ha una sfida di domenica alle 12:30, adesso con chi? Como che entra anche lei nel Champions, e occhio anche Milan, che non deve concedere più niente. Milan va a Bergamo, non sbaglio.
0: Quindi, Milan è in crisi, nera. Secondo me ha un vantaggio ancora tale per cui non riuscirà a mettere in discussione la sua qualificazione alla Champions, però
1: deve invertire la rotta subito.
0: È preoccupante quello che facendo vedere il Milan nelle ultime giornate. Se tu pensi che quando era, forse un mesetto e mezzo fa, eravamo a fare i calcoli di Milan come potenziale avversaria dell'Inter nella corsa allo scudetto, poi è iniziato un crollo verticale che fa quasi sorridere di quei ragionamenti lì, perché la Nora deve pensare a blindare questo posto, e nelle ultime gare sta facendo di tutto per perderselo. Ecco, anche in quello è una Serie A tolta l'Inter di Ciapanò, cioè di squadre che non riescono a tenere il passo proprio rispetto ai propri obiettivi.
1: No, sono d'accordo, infatti quello è stato proprio l'aspetto particolare di questa stagione, che ancora non si è

0: conclusa. E più o meno adesso resta appunto in piedi questo verdetto per quanto riguarda la zona Champions, è l'ultimo posto per quanto riguarda la retrocessione. Domanda invece che ti faccio, tornando sull'Inter, quali sono stati gli uomini chiave della stagione?
1: Sì, ma te li ho detti sinteticamente, te li amplio.
0: Sì.
1: Lautaro è sempre l'uomo simbolo di questa squadra. Credo che al di là di quello che ha fatto, lo abbia dimostrato con quello che non ha fatto, cioè il momento in cui, l'unico momento di questo campionato in cui abbiamo pensato che l'Inter potesse non vincere lo scudetto è stato quando, non c'è, quando è mancato Lautaro.
0: Che poteva perdere i gol,
1: Perché?
0: ci interrogavamo anche sulla consistenza di Thuram, che invece poi si è rialzato.
1: Esatto, però poi l'Inter si è rialzata soprattutto quando è tornato Lautaro. Secondo me quella è la dimostrazione di una cosa che spesso si dice sbagliando di Lautaro, cioè che non sia così determinante. Lautaro è determinante per la squadra, è determinante per il gruppo, è determinante in campo ed è determinante fuori. Poi ovviamente diciamo prima Di Marco è come avere un attaccante in più
0: Sì, e
1: sulla fascia.
0: lui l'abbiamo anche motivato, diciamo, cioè è stato l'uomo
1: Sì.
0: assist, l'uomo gol, l'uomo in più assolutamente dell'Inter.
1: Assolutamente. Çalhanoğlu per me comunque resta un giocatore che ti dà delle garanzie difficili da trovare e l'Inter dovrà valutare se sarà il caso di sostituirlo. Sì, ovviamente Thuram da primavera, perché Thuram è stato un grande assente da inizio 2026 alla primavera, poi le ultime giornate ha rappresentato un fattore in più. Guarda, io ti metto uno che rimarrà interista proprio in virtù della vittoria dello scudetto, cioè Akanji, perché è stato molto importante per la difesa in un reparto che comunque quest'estate andrà incontro a dei cambiamenti potenzialmente anche molto molto grossi, ha dato delle certezze. Poi l'Inter aveva una base molto solida, però ha pescato bene. E ovviamente l'ultimissimo nome, ma in realtà forse il primo, che non abbiamo colpevolmente ancora fatto, è quello di Beppe Marotta,
0: Esatto.
1: che c'è sempre la sua firma. Mi stavo interrogando prima, credo che l'ultimo allenatore che ha sbagliato Marotta sia stato Del Neri
0: Del
1: alla
0: Neri,
1: Juventus.
0: bravissimo,
1: Sì.
0: bravissimo.
1: Poi non ne ha sbagliato più nessuno mai. È il grande, secondo me, più di tutto il grande segreto dell'Inter, avere una dirigenza di un certo tipo che ti rende forte anche quando potresti sbandare e invece hai un punto di riferimento. Altre società non ce l'hanno.
0: Allora, invece ti chiedo la questione, perché poi sullo sfondo c'è sempre la questione inchiesta arbitri, la inseriamo adesso prima di parlare rapidamente del resto, e che comunque è un altro aspetto di giornata che va analizzato. Questa potrebbe essere una settimana dove potrebbero venire fuori altri aspetti. Come dicevo col direttore De Paola, ci si trova in una situazione che o diventa un grande errore della magistratura, cioè aver gonfiato un'inchiesta più di quello che è, o c'è probabilmente qualcos'altro che emergerà e che la renderà più importante di quello che sembra. E intanto ci sarà questo incontro, verrà ascoltato appunto il responsabile degli arbitri dell'Inter, Giorgio Schenone, dai PM. E che cosa ti aspetti da questa settimana? Qualche aggiornamento?
1: Ma
0: Che idea ti stai facendo, tassello dopo tassello?
1: mi aspetto un po' come hai detto tu di capire se questa inchiesta sia carne o sia pesce. Cioè, finora non ci sono dei buchi di trama, non è ancora, non fatica a spostarsi dal confine tra la calciopoli bis, in questa volta in salsa. Poi noi diciamo in salsa interista, in realtà sì, per ora quello verrebbe da dire, però dobbiamo ricordare anche che non è indagata l'Inter, lo stesso Schenone, e un regolamento di conti arbitrale senza nessuna prospettiva di reato, perché un faro guida che abbiamo per decifrare questa vicenda è l'ipotesi di reato, cioè la frode sportiva.
0: Certo.
1: La frode sportiva necessita dell'alterazione della regolarità della competizione. Attenzione, non che debba essere effettivamente
0: Incidere sul
1: alterata.
0: risultato, no, deve esserci anche soltanto
1: Esatto,
0: la volontà di voler incidere sul risultato.
1: esatto. però non

0: Ma abbiamo capito benissimo, anche per gli indagati che sono noti, in cosa si sostanzierebbe. Ci sono, è emerso, per ora abbiamo una sola abbiamo una sola intercettazione in cui si parla di loro, che sarebbero l'Inter secondo me.
1: Però vedi che stanno uscendo un po' per volta, quindi ti lascia presagire che probabilmente per avviarla con questa decisione, con questa accusa così grave, il PM forse neanche altre.
0: E probabilmente, però non lo sappiamo. Comunque certo, le intercettazioni sono state fermate la scorsa estate dal giudice per le indagini preliminari, quindi poi probabilmente non ne arriveranno altre. È un'inchiesta che va avanti da tanto tempo, ed è vero che le ultime cose che abbiamo scoperto fanno dire forse c'è qualcosa di grosso, però allo stesso tempo ti pone il dubbio, dici però indagano da 13 mesi e non hanno nulla di più di questo, di qualcosa che faccia presagire. Cioè resta sempre lì, è difficile sbilanciarsi perché è lì sul confine, è una cosa seria, lo è sicuramente, non posso pensare che un magistrato indaghi senza essere serio, però è una cosa grossa o non lo è? Vediamo se ci saranno queste audizioni. Io credo che saranno sentiti anche gli altri club referee manager della Serie A, cioè non solo Schienone, ma penso anche quelli di Juve, Parma e Lazio,
1: perché sono le uniche che ce l'hanno,
0: forse lì ne capiremo un po' di più. Io uno dei dubbi che ho personalmente è anche che il PM Ascione fatichi a decifrare il linguaggio del calcio, che non è così semplice, forse è anche giusto farci delle riflessioni, però è un mondo di relazioni che non sono sempre così traducibili nella realtà, in dinamiche rigide come quelle che può immaginare un magistrato. Non so, resto ancora lì a chiedermi, non abbiamo ancora capito. Forse questa settimana ci aiuterà a capire.
1: Esatto, se questa settimana secondo te ti aspetti un qualcosina, anche perché poi non la si può tirare nemmeno troppo per le lunghe, non che non la si possa tirare, perché comunque è chiaro che c'è la volontà di capire cosa sia successo per capire eventualmente quali provvedimenti ci sono. Abbiamo visto anche, credo pure a te sia capitato di vedere il procuratore federale Chinera giunto da Filippo Roma delle Iene, che cercava rifugio, diciamo, di non rispondere alle domande per un'inchiesta che lui aveva archiviato, non ne so nulla, dice, ma in realtà l'aveva già archiviata. Anche lì secondo me è un tornare tra virgolette nella tana in attesa di conoscere qualcosa in più, oppure perché non si può proprio dire nulla di più, cioè ovviamente tutto è secretato, come giusto che sia.
0: Sì, diciamo che non sono un grandissimo fan degli agguati.
1: No, neanche io, onestamente, però comunque però, guardi e vedi le reazioni.
0: Non posso neanche dire di colleghi, perché
1: sono d'accordo con
0: non
1: te.
0: Non sono tali.
1: Con me sfondi la porta aperta, però comunque sono delle immagini che fanno pensare, no? Perché comunque se uno è sereno e tranquillo, dici guarda, sono tranquillissimo.
0: Rispondi, esatto, quello sono d'accordo.
1: Non ti giri e vai via.
0: Se è tutto chiaro, comunque rispondi, per quanto possa essere infastidente un certo modo di porre le domande.
1: Sono d'accordo.
0: Però rispondi, sì, su quello sono assolutamente d'accordo con te.
1: Detto questo, Ivan, ti saluto, ti ringrazio e appuntamento con la redazione di Tutto Mercato Web a domani. Ciao Ivan Cardia.
0: Ciao Enzo, buon proseguimento.
1: Tutto Mercato Web, tra poco, vedi che sono arrivate anche altre note audio, dopo le sentiamo, perché tra poco avremo Mirko Nicolino, vi aspetto.

0: Allora, come preannunciato, adesso diamo il buongiorno a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Allora, campione d'Italia 25-26 l'Inter, si aspettava soltanto il momento per stappare lo champagne, è arrivato nella serata contro il Parma, 3 giornate dal termine del campionato e come abbiamo sempre detto, lascio la parola a te, ma più o meno abbiamo analizzato così, ha vinto la squadra che ha avuto il passo più regolare, soprattutto in questo campionato, vincendo praticamente tutte le gare contro le medio-piccole e riuscendo a perdere pochi punti per strada, complice una struttura probabilmente, anzi sicuramente migliore rispetto a tutte le altre. Un amministratore delegato a Bala, presidente Marotta, che sa il fatto suo.

0: è la scelta vincente dell'allenatore, che magari non tutti si aspettavano potesse essere vincente da subito, ma lo è stato. Ci racconti un po' cosa c'è dietro la vittoria dello scudetto dell'Inter?
1: Sì, mi pare che il tuo assunto, Enzo, sia perfetto. Io mi ero permesso di dire il 22 febbraio che, per quanto mi riguardava, non c'era possibilità che qualcuno contendesse all'Inter questo scudetto. Lo hanno vinto strameritatamente, è stata la squadra più continua. Sempre ho sottolineato quando Chivu veniva punzecchiato sulla storia degli scontri diretti, io insistevo col dire: ma questo qui è primo in classifica, stabilmente gli andate a rompere le scatole sugli scontri diretti. I campionati si vincono con le medio-piccole, l'Inter contro le medio-piccole le ha vinte praticamente tutte. Che serva di lezione a chi vuole contendere il primato ai nerazzurri in Serie A però si gioca a mille gli scontri diretti e poi contro le medio piccole spesso fa figure barbine. Quindi onestamente ad inizio stagione mi aspettavo qualche difficoltà in più per Chivu, quindi invece non è stato così. Complimenti a lui, perché entrare in un gruppo consolidato che ha delle dinamiche e tu sei un allenatore che hai solo 13 panchine di Serie A non è semplicissimo, quindi di sicuro lo ha aiutato la struttura societaria, che è rimasta la stessa da tanti anni indipendentemente dai cambi di proprietà. Società forte, gruppo di giocatori consolidato hanno aiutato l'allenatore a diventare forte anche lui, quindi non possiamo che star qui a sottolineare che sia una vittoria meritata, per carità. Mi sarei aspettato onestamente qualcosa in più dal Napoli, per il resto mi pare che la classifica rispecchi i valori.
0: Sì, perché poi dietro l'Inter ci sono appunto il Napoli, campione d'Italia uscente a questo punto, che ha perso qualcosa complice ai tanti infortuni, che poteva fare comunque meglio, perché non puoi finire al 30° posto in Champions League e farti buttare fuori dalla Coppa Italia così presto. Ha vinto comunque la Supercoppa Italiana, ha tenuto testa finché ha potuto, però qualcosa in più l'ha perso, soprattutto anche lì contro le medio-piccole ha concesso qualche punto di troppo. Più dietro Milan e Juventus, che invece di punti alle medio-piccole ne ha concesse tantissime, e penso che di lì la tua espressione figura barbina sia abbastanza indicizzata verso queste due squadre, una delle quali, la Juventus, dopo ieri sera rischia pesantemente anche di vedersi sfuggire il quarto posto, che pareva è stato molto chiaro. Se dobbiamo pensare a ieri, la Champions la perdiamo; se invece dobbiamo pensare dalla prossima, ce la dobbiamo conquistare. E ancora una volta lui è tornato a evidenziare, Spalletti, le carenze soprattutto anche caratteriali oltre che tecniche, che parlava di centrocampista che deve sparigliare, che la Juve non ha, e si è appoggiato per adesso alle ali o comunque alle interpretazioni di McKennie, che chiaramente non ti può giocare tutte le gare da 10, avrà sempre un momento di flessione come questo, e ha una squadra che di fatto ha di bravi ragazzi, però quante volte l'ha detto di bravi ragazzi, probabilmente chiedendo qualcosa di diverso, cioè anche quella famosa cazzimma che a volte serve per vincere partite che si complicano o che ti complichi da solo.
1: Ma parto dal Milan, che secondo me ha fatto una figura pessima col Sassuolo, non è la prima volta, tra l'altro.
0: Beh, anche in casa, 2-2 in casa.
1: Sì, sembra essere la squadra uno spauracchio per Massimiliano Allegri dovunque si trovi ad allenare. Detto questo, il Milan ha un attenuante. Il Milan è il quinto monte ingaggi della Serie A. Questa storia del monte ingaggi fino a qualche anno fa veniva spesso tirata in ballo, adesso probabilmente non fa più gioco alle narrazioni più diffuse, quindi non viene tirata in ballo. Il Milan spende molto di meno dell'Inter, moltissimo di meno del Napoli, moltissimo di meno della Juventus, e quindi secondo me che sia lì è comunque in una posizione buona. Quello che emerge da questo fine settimana è che la Juventus ancora una volta, con il secondo monte ingaggi della Serie A, non riesce a battere nemmeno una squadra già retrocessa. io ribadisco il mio pensiero, i giocatori sono

0: sempre i principali responsabili. Spalletti ieri non ha fatto altro che ripetere cose che ripete da tempo. Abbiamo passato troppe volte la palla agli avversari. Quando tu sei in costruzione, in sviluppo dell'azione, anziché giocare bene tecnicamente, regali la palla agli avversari, difficilmente tu vinci le partite. Quindi puoi avere il gioco più bello del mondo, ma se fai i regali ogni partita e dai dei bonus agli avversari, anche all'avversario peggiore, con il livello più infimo, col di livello infimo, era doppio superlativo, non si usa, fai delle figure barbine, come dicevo prima, posto che questa volta, Enzo, io ho da ridire anche qualcosa a Spalletti, perché secondo me a domanda precisa nella conferenza stampa della vigilia, quanti punti mancano alla Juventus per andare in Champions, lui risponde: ma non è una questione di punti, è una questione di livello. Se noi ci manteniamo con le prestazioni al livello che abbiamo avuto ultimamente, andiamo in Champions. Sì, il livello della prestazione ieri è stato, a livello di palleggio, di proposta di gioco, in linea con il recente passato. E il problema è che però gli errori sono sempre gli stessi. Infatti nel post partita dice: forse qualche volta dobbiamo entrare nell'ordine delle idee, che conta solo vincere. È esattamente quello che mi sarei aspettato io alla vigilia. A quella domanda sui punti, io, che non sono nessuno, al posto di Spalletti avrei detto: non so quanti punti mancano per andare in Champions, so che domani contro il Verona bisogna vincere, in qualunque modo. Ecco, non avrei parlato di prestazione, avrei detto anche a mettere la palla dentro con le mani, ma noi domani dobbiamo vincere. Questo specchiarsi troppo mi sa di saccenza, non di Spalletti, attenzione, si ripercuote nelle prestazioni della squadra che sanno di saccenza, di sufficienza. Ieri sembrava che la Juve, siccome fosse già scesa in campo, già il fatto di essere scesa in campo sarebbero arrivati 3 punti. Non è così, i punti vanno sudati contro chiunque e in qualunque modo. E ancora una volta Spalletti ripete: abbiamo avuto problemi di nuovo con una squadra che gioca con blocco basso. Sì, ho capito, ma
1: erano gli stessi problemi che sollevava Thiago Motta prima ancora di
0: tutto. Ma quando alleni la Juventus, la maggior parte delle squadre in Italia ti affrontano in quel modo e tu devi trovare un piano B. Non puoi obbligare l'avversario a giocare come vuoi tu. L'avversario gioca come vuole lui, poi sei tu che ti devi adattare a lui.
1: E su questo sono d'accordo, perché comunque si è filosofeggiato forse un po' troppo nel momento in cui devi prendere la filosofia, la devi mettere da parte, devi chiedere i punti in un modo o nell'altro. È arrivato però per la Juventus clamorosamente nella partita dove hai buttato gli altri 2 punti, il primo gol credo della stagione, forse di 2 stagioni, su calcio di punizione, cosa che dovrebbe essere quasi una consuetudine in una squadra come la Juventus, ma manca la famosa qualità che invece sui calci di punizione sappiamo a Vlahovic, tant'è che ieri si è preso la responsabilità, ha saputo calciarla e ha realizzato. Dopodiché, insomma, cosa si trae da questa sconfitta? Che al di là di qualche errore interpretativo da parte di Spalletti, ti serve quella famosa qualità, altrimenti non riesci a fare una crescita più di un tot, non puoi crescere più di tanto.
0: Sì, guarda Enzo, pareggio intanto, non sconfitta.
1: Pareggio, sì, perché
0: alla fine è come una sconfitta, per come era andato il fine settimana, il pareggio del Como contro il Napoli, per la Juventus c'era la possibilità di...
1: Sai, quando pareggi in casa con una retrocessa, è vero che da un lato tu puoi dire: sai, una squadra è retrocessa, è arrabbiata, oramai non deve veramente più rendere conto a nessuno, gioca leggera. Ma è una squadra retrocessa che viene a casa tua con tre tifosi nello specchio, così tu a casa, se sei Juventus, questa avversaria, spiace dirlo, te la devi mangiare. Ma devi chiuderla, esatto, subito.
0: Ed è un film che abbiamo già visto. Poi Vlahovic ha fatto il 5° gol su punizione da quando era la Juventus, praticamente meno di 1 all'anno, se andiamo a vedere. Questo cosa significa? Significa che la Juventus non ha soluzioni alternative. Quando, come dice Spalletti, gli avversari si difendono bassi, delle soluzioni possono arrivare dai calci da fermo, dai calci d'angolo, dai cross. La Juventus non sa battere un

0: calcio d'angolo, non sa battere una punizione, i cross finiscono quasi tutti sul fondo oppure sono molto casuali, cioè manca quella qualità che ti può far trovare delle soluzioni alternative. E quindi alla fine Spalletti oggi, Thiago Motta prima, Allegri prima ancora, non fanno altro che ripetere gli stessi ritornelli, e così tu ciclicamente incappi sempre negli stessi errori. Perché attenzione, a chi dice ma se questa squadra fosse stata allenata in estate da Spalletti oggi sarebbe ancora in lotta per lo scudetto con l'Inter fino all'ultima giornata, ma i numeri non dicono questo, perché anche con Spalletti tu hai pareggiato in casa con Lecce, hai pareggiato in casa col Sassuolo, hai pareggiato in casa con la Fiorentina, col Torino, scusami, che allora era la peggior difesa del campionato, hai pareggiato con la Fiorentina ultima in classifica che ancora non aveva vinto, mi pare, forse aveva vinto una partita sola, cioè cicli, hai perso col Cagliari, ciclicamente si incappa in queste. E qualcuno dice sì, però nelle ultime settimane c'era stato un miglioramento con 6 partite senza subire gol su 8. Se voi andate a gennaio, tra gennaio e febbraio, anche allora la Juventus fa 6 partite senza subire gol in 8 gare. Poi cosa succede? Il crollo. Arrivano 3 sconfitte e 2 pareggi. Cioè, ciclicamente, quando sembra che questa squadra abbia trovato una via, una quadra, ripiomba e fa un passo indietro. Questo è tipico delle squadre che non hanno un livello alto di tecnica e livello mentale dei giocatori. Li può allenare anche Guardiola, gli errori e i risultati saranno sempre i medesimi.
1: Sentiamoci questa nota vocale, chiedo a Giorgio Soloni quella 466 finale, numero delle 11:53, così intanto sentiamo anche quello che pensano i nostri amici.
2: Buongiorno, allora al netto che secondo me è stato un campionato di Serie A abbastanza di basso livello, dove comunque si fa abbastanza fatica a dire chi ha giocato meglio di l'Inter, secondo me al netto ha meritato assolutamente di vincere questo scudetto. Il Napoli sta meritando di arrivare secondo, e Milan e Juventus invece sono in uno stato secondo me pietoso, comatoso, dove io da milanista mi vergogno, perché io andrò in Champions League alla fine dell'anno perché le altre squadre hanno fatto peggio di me, non perché io me la sono guadagnata, e idem la stessa cosa la Juventus, sono due squadre diventate vergognose ormai, vergognose, e questo è molto deprimente anche penso per il calcio italiano in generale.
1: Possiamo dire severo ma giusto il nostro amico,
0: o troppo sì, severo. Di solito quando queste squadre sono forti è forte anche il calcio italiano. Juventus e Milan a questo livello non sono,
1: alza il livello di tutto il resto nel caso avessero
0: giocato, non sono un buon segnale per il calcio italiano. E tra l'altro, posto che comunque il Milan è lo scorso anno è rimasto fuori da tutto, quindi quest'anno c'entrerà con ogni probabilità la Champions League, un miglioramento l'ha fatto. Posto che Enzo, secondo me oggi per come stanno le cose è molto difficile per Milan e Juventus colmare il gap con Inter e Napoli, che si sono alternate alla vittoria del campionato negli ultimi anni, perché oggi la Juve dovrebbe e il Milan stesso dovrebbero innestare nella rosa tanta qualità per raggiungere il livello di quelle due lì davanti. E poi, per carità, come dicevo prima, il Napoli ha underperformato quest'anno, sottoperformato, perché ci sono stati tanti infortuni. Al solito, quando c'è il doppio impegno, le squadre di Conte fanno un po' più fatica, però oggettivamente tra Inter e Napoli e Milan e Juventus oggi c'è una differenza importante di qualità che le altre due hanno costruito negli anni, mentre quelle due lì davanti, mentre Juventus e Milan, soprattutto la Juventus, ripeto, perché ha un monte ingaggi nettamente superiore a quello del Milan, ha dilapidato dei patrimoni la Juventus e si ritrova sempre allo stesso punto. Ha cambiato 4 direttori sportivi in 4 anni, 8 allenatori in 6 stagioni ed è sempre lì al punto di partenza.
1: e questo sicuramente

0: ti deve portare a fare delle riflessioni, perché poi, come dicevi tu, servono qualità, servono giocatori. Ieri lo ha chiamato praticamente in conferenza stampa Spalletti, quando ha detto: non abbiamo il centrocampista che sa stare spalle alla porta, fa girare la squadra. Ha provato a farlo Yildiz, l'ha fatto anche Benino, però secondo me gliel'ha detto perché altrimenti sembrava che non volesse fare complimenti a Yildiz, ma non è quel tipo di giocatore, che Yildiz deve giocare da esterno. Invece lui chiama più un giocatore alla Bernardo Silva, che però insomma potrebbe finire a Barcellona. Se c'è la possibilità della Juventus di portarla a casa, farebbe un ottimo acquisto. Ma torniamo sempre lì, anche se come lì ha detto non è imprescindibile andare in Champions League, poi per certi campioni lo è in realtà. Se tu non vai in Champions League è difficile che dicano di sì, e quindi poi accrescere la qualità di quella rosa è ancora più complicato.
1: Beh, già è difficile attrarre giocatori in questo campionato italiano modesto, lo è ancora di più se non va in Champions League. No. Per carità, chi sono io per smentire l'amministratore delegato della Juventus? Se lui dice che i giocatori che ha contattato non gli abbiano chiesto la partecipazione alla Champions League come paletto,
0: però è vero anche che magari credo. Questi giocatori te l'hanno detto, quindi dicono: vediamo che offerta mi fai, la Juventus ha il suo fascino, io ci vengo lo stesso. Dopodiché, se io a parità di offerte mi arriva il Barcellona, dico: amico mio, ti voglio bene, e voglio giocare la Champions.
1: Tu non c'hai nemmeno la Champions, quindi perdi un tassello di appeal, lo perdi inevitabilmente. Quindi io credo che per la Juventus sia fondamentale andare in Champions League, sia per questioni di prestigio, ma anche per questioni finanziarie. Sappiamo, la Juventus è comunque una società che ha alle spalle una proprietà solida, che ha già fatto sapere di essere pronta ad investire altri soldi per supportare Spalletti, però poi bisogna fare i conti con i paletti che ti mette l'UEFA e i paletti che ti mette la FIGC, e da quelli non si scappa.
0: Tra l'altro, questa sera, a proposito di Champions League, occasione colossale per la Roma di Gasperini, che battendo il Bologna si porterebbe a meno uno, virtuali meno due, ma insomma
1: Fiorentina.
0: Esatto, contro la Fiorentina. Roma che si porterebbe a meno uno, virtuali meno due, dalla Juventus, e quindi con quella zona Champions nell'aria. E qua là neanche te l'aspettavi, perché tu dici: ambiente che si è diviso, lotta intestina Ranieri-Gasperini. La vince Gasperini, fuori Ranieri, la Roma torna a vincere. Questa sera gioca contro una Fiorentina che di fatto è già salva, e con una grandissima possibilità. Poi la Roma andrà a fare visita al Parma, quando la Juventus andrà a Lecce, con il Lecce che si deve ancora salvare. Insomma, quanto si avvicina, si può avvicinare la Roma alla Champions League? E a questo punto, se tu dovessi puntare allo stato di salute barra mentale barra di maturità di Juventus, Como e Roma, chi ti immagini come candidata principale al quarto posto alla fine della fiera?
1: Intanto ero permesso di dire qualche settimana fa che la Roma si stesse facendo del male da sola, no? Con queste lotte intestine, e invece se dovesse battere la Fiorentina, il che è molto probabile, sarebbe ancora in corsa per la Champions League, e quindi andrebbe dato del merito soprattutto a Gasperini, che nonostante, ripeto, queste lotte intestine è riuscito a tenere nel gruppo la barra dritta, così come qualche settimana fa con il Como davanti ho detto che la squadra favorita era il Como, siccome i giudizi si devono adattare inevitabilmente ai risultati, oggi anche con questi risultati la Juventus rimarrebbe avanti, quindi la Juventus in questo momento rimane la favorita per il quarto posto. Ovvio è che se in quattro partite la Juventus doveva fare 8 punti e ieri ne ha persi già, ne ha lasciati per strada 2, quei 2 punti di ieri deve andare a recuperarli da un'altra parte, quindi si è giocato un bonus, e se magari i bianconeri potevano pensare di fare un pari tra Fiorentina e Derby, a questo punto devono intanto vincere a Lecce, vincerne poi un'altra e poi vedere. Cioè, è incredibile come questa lotta Champions sia un continuo ciapanò.
0: Sì, perché ne parlavamo prima con Ivan Cardia.
1: Perché prima la Juventus va avanti, poi va avanti la Roma, poi vanno indietro sia Roma che Juventus.

0: va avanti il Como e sembra poter scappare, poi il Como crolla, la Juventus si porta addirittura più 5 e poi in due partite di rapido un patrimonio incredibile, e questo conferma solo una cosa, che non stiamo parlando di grandi squadre.
1: Mi è caduto l'occhio su un tuo post, non ricordo se su X o su Facebook, in cui tornavi un po' sulla famosa Champions League, no? Sul 5-4 di Bayern Monaco Paris Saint Germain. Mi spieghi quello che è il tuo ragionamento in base a quello che hai visto e hai sentito soprattutto ieri?
0: Ho sentito dei giudizi che non mi piacciono, quasi che ci sia qualcuno depositario di una verità assoluta e gli altri siano tutti degli incompetenti o persone addirittura che hanno dei problemi. Non è così. I primi ad avere dei problemi per quella partita sono sicuramente i due allenatori, Luis Enrique e compagni. Io penso che se qualcuno va a chiedere ad entrambi se siano soddisfatti, direbbero sicuramente di no. È stata una partita spettacolare, una partita quasi da NBA, no?
1: Sì.
0: Azione io, azione tu, azione io, azione tu, così il calcio diventa uno spettacolo, per carità, ma si abbassa inevitabilmente la qualità. Cosa resta di quella partita? Che chi è neutrale si è sicuramente divertito, ma mettiamoci nei panni delle due squadre, cioè il Paris Saint-Germain ha fatto 5 gol in casa e nonostante 5 gol non è sicuro di passare il turno. Il Bayern Monaco,
2: buongiorno dalla redazione.
3: Fragile tregua in Medio Oriente vacilla mentre gli USA continuano a usare la forza per tentare di riaprire al transito lo stretto di Hormuz. Intanto Teheran ha rifiutato la proposta del presidente Trump di collaborare all'operazione ribattezzata Project Freedom, voluta per consentire l'uscita delle navi commerciali e delle petroliere intrappolate nello stretto. Operazione che per il ministro degli esteri iraniano Basrachi è un progetto morto e insiste sui colloqui che stanno facendo progressi. Secondo Trump, invece, l'operazione militare in Iran sta andando molto bene. Prosegue anche la via diplomatica. Gli Stati Uniti e diversi paesi arabi del Golfo stanno preparando una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU che condanna l'Iran per i blocchi nello stretto di Hormuz.
2: Almeno 4 persone sono morte in un attacco russo lanciato nella notte con missili e droni contro la regione di Poltava nell'Ucraina centrale. Altre 31 persone sono rimaste ferite nel bombardamento che ha preso di mira infrastrutture industriali e ha lasciato circa 3.500 utenze senza gas. Russia ed Ucraina hanno dichiarato intanto unilateralmente 2 cessate il fuoco temporanei. Quello del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, mentre la tregua annunciata da Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi.
3: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Oggi invece davanti ai PM compariranno come testimoni le gemelle Stefania e Paola Cappa. Sempre domani i magistrati sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, così come Sempio.
2: Svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, 41 anni, ucciso a Torre a Mare sul lungomare sud di Bari il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, 42 anni, ritenuto esponente del clan Strisciuglio, ucciso il 19 aprile scorso in una discoteca di Bisceglie, entrambi a colpi d'arma da fuoco. Sono 11 le persone arrestate e 3 quelle fermate nell'ambito delle indagini, ritenute esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati, ai quali sono riconducibili gli ultimi episodi di sangue. L'operazione è stata condotta da carabinieri e polizia coordinati dalla DDA di Bari.
3: Una forte esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella Cina centrale ha ucciso almeno 21 persone e ne ha ferite 61. Più di 480 persone sono state inviate sul posto per condurre le operazioni di ricerca e soccorso. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto di fare tutto il possibile per curare feriti, cercare dispersi e chiamare responsabili a rendere conto. I fatti si sono verificati a Yuyang, zona in cui si produce circa il 60% 60% dei fuochi d'artificio venduti in Cina e il 70% delle esportazioni.
2: Calcio, la corsa all'Europa si fa ancora più viva dopo i risultati della 35esima giornata di Serie A. Sorride solo la Roma, che batte 4-0 la Fiorentina all'Olimpico e recupera terreno su tutti, superando in particolare il Como. I giallorossi si hanno chiuso il turno con i 3 punti dopo il pari del Como col Napoli, l'1-1 della Juventus contro il già retrocesso Verona e il KO del Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento di TMV Radio dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati. Dall'altra parte del vetro, come sempre, immancabile, imperturbabile, inamovibile, Giorgio Sorani in cabina di regia. Giornata di vigilia per quanto riguarda la Serie C, perché domani si torna in campo con il secondo turno playoff. Per quanto riguarda i playoff, ovviamente promozione di Serie C, domenica scorsa sono andate in scena le prime gare con anche risultati piuttosto interessanti. Domani si replica con il secondo turno, dove entrano in gioco anche le formazioni arrivate al quarto posto nelle graduatorie dei tre gironi della stagione regolare. Prima di iniziare la trasmissione a tutti gli effetti, vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione di TMV Radio, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200213. Quindi direi che adesso siamo pronti per iniziare a tutti gli effetti la puntata di questa mattina di A Tutta C, e come di consueto ci colleghiamo con la redazione di tuttoc.com, dove con noi c'è Luca Esposito. Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te Luca, tutti i telespettatori, radio, ascoltatori.
1: Allora Luca, siamo nella giornata di vigilia, alcuni allenatori hanno già parlato nella giornata di ieri, dopo ne sentiremo un paio di voci, altri parleranno oggi. Si inizia a fare sul serio, ci sono già stati dei risultati piuttosto interessanti nel primo turno. È uscito il Monopoli, è uscito il Trento, formazioni che avevano i favori del campo, della classifica e per certi versi anche del pronostico, ma come diciamo e come raccontiamo sempre, i playoff di Serie C hanno una vita a sé stante che è sulla spesso e volentieri dalle dinamiche della stagione regolare. Domani 6 gare, tutte alle ore 20:30, con l'eccezione di Lecco Gian Erminio, con tutte l'orario inizio alle 20, tranne Lecco Gian Erminio alle 20:45, perché c'è la diretta Rai su Rai Play. Luca, Campobasso Pineto, ecco, guardate l'immenso Sorani che ci sfodera subito la grafica in sovraimpressione. Girone A, Lecco Gian Erminio, Cittadella Lumezzane, Campobasso Pineto, Juventus Next Gen Pianese per il girone B, Cosenza Casarano e Casertana Crotone per il

0: Girone C. Luca, Casertana-Crotone, che sia la gara di cartello, è fuori discussione.
1: Sì, tra l'altro nel primo turno il fattore campo è stato confermato in 7 gare su 9, solo come hai ricordato tu, Casarano e Giana hanno vinto in trasferto. In trasferto, e questo dimostra come giocare in casa sia un vantaggio, ecco, notevole. Quindi domani, quindi sicuramente questa sfida del Girone C tra Casertana e Crotone è una sfida, le squadre si conoscono essendo state nello stesso girone, quindi con Mister Longo che ha detto che chiaramente si è lamentato un po' sulla bisogna cambiare le regole dei playoff, perché una squadra che finisce e termina il campionato con 20 punti sopra le altre, sopra l'undicesima e la decima, è chiaro che bisogna fare come i playout, dovrebbero esserci un limite, un paletto superato il quale il playoff non si farebbe. È un'idea e vedremo se gli organi
0: Assolutamente.
1: competenti, se diciamo chi governa il calcio della terza serie è disponibile a fare a questa modifica, a portare questa modifica. Sì, è una gara difficile, la Casertana ha sofferto contro, ha detto anche il mister Coppitelli, che non poteva capitarci un avversario più difficile. L'Atalanta NB3 è una squadra comunque che comunque per la prima volta nel Girone C ha avuto un ruolo dopo un cammino un po' imbarazzante, altalenante, è uscita poi a vedere fuori. Quindi la gioventù, la freschezza, ma anche la qualità dei singoli di cui è composto, no? Che compone proprio l'organico della squadra di Caravaggio. Per cui sicuramente una bella sfida come tra Casertana e Crotone, quindi solo che la Casertana, a differenza di Crotone, ha il doppio vantaggio. Ricordiamo, in caso di parità passa la squadra migliore classificata, in questo caso la Casertana.
0: Sì, esatto, poi dal turno quando si inizia con la fase nazionale, quindi con tutti contro tutti, ci saranno anche le gare di andata e ritorno e lì la situazione c'è sempre un vantaggio campo,
1: Nelle
0: ma ci deve...
1: semifinali.
0: Esatto. Un'altra partita interessante è Cosenza-Casarano, perché dicevamo il Casarano ha sovvertito il fattore campo, la squadra di Boucher è stata in grado di portare a termine una stagione iniziata male, bisogna essere oggettivi, probabilmente il contrappasso il riadattamento tra la Serie B alla la Serie C un po' appesato, la squadra di Boucher però in larga parte è quella che proprio lo scorso anno militava in Serie B, torna Mazzocchi, però questo Casarano sinceramente gioca con una libertà di testa che fa la differenza e lo si è già visto e soprattutto ha comunque delle qualità che non sono propriamente tipiche di una squadra neopromossa in Serie C.
1: Sì, innanzitutto bisogna dire che aggiungerei che Cosenza è stata la miglior quarta, quindi questo
0: Esatto.
1: turno entrano in scena le quarte, quindi migliore delle quarte nella regular season. Domani, come ricordavi tu, ospiterà il Casarano del capocannoniere Chirico. Il Casarano comunque è stato autore di uno dei due successi esterni del primo turno, avendo superato le veneziane con netto 2-0 il Monopoli. Per i pugliesi sarà obbligatorio, ricordiamo, vincere nei 90 minuti per superare il turno. Per cui non è una sfida difficile. Cosenza sicuramente è partita con il freno a mano tirato, però io se dovessi scommettere sul Cosenza, sicuramente, per carità, è un ottimo organico, però mi preoccupa che non ha una panchina lunga. E soprattutto
0: Vero.
1: in questa fase dei playoff, il caldo, le partite ravvicinate potrebbero condizionare. Quindi è una partita, il Casarano è la sorpresa di questo, è una neofita, secondo me come primo anno ha fatto un buon campionato, poi allenatore nuovo anche per la Serie C, ricordiamo Di Bari, Vito Di Bari, che secondo me secondo me ha fatto un buon campionato, ovviamente annovera tra le proprie fila il capocannoniere Chirico, ma poi c'è anche Gandolfo, un altro giocatore di esperienza, quindi sarà sicuramente una bella sfida. Ricordiamo, il Casarano deve però vincere per poter continuare a sognare.
0: quanto riguarda gli altri gironi, Campobasso-Pineto è una partita particolare. Il Pineto, così come la Pianese, sono stati due club protagonisti a sorpresa della zona alta. Addirittura la

0: Pianese nel primo turno ha eliminato, seppur con un pareggio, la Ternana. Quindi è vero, la Ternana sta vivendo una stagione complicatissima, ma in termini di valori assoluti sicuramente le Fere hanno un collettivo di livello superiore rispetto a quello toscano. Per quanto riguarda il girone A, direi che almeno il Lecco sulla Giana dovrebbe avere i favori, almeno all'inizio, prima del fischio d'inizio. Cittadella Lumezzane, non so se sei d'accordo, per quanto mi riguarda è assolutamente impronosticabile. Perché? Perché Cittadella ha le qualità per essere sicuramente favorita sulla carta, ma se prima dicevamo che il Cosenza non è stato costante nel corso dell'anno, il Cittadella credo che se andassimo sul dizionario a cercare scostanza di rendimento troveremmo il logo del club veneto, perché ha fatto un saliscendi continuo. Il Lumezzane invece, dopo aver iniziato malissimo sotto la gestione di Massimo Pace, è arrivato Troise e la squadra si è accesa facendo un filotto incredibile di risultati che li ha portati appunto ai playoff.
1: Ti ha detto tutto bene. Cittadella ha vissuto una sorta di come se fosse su un ottovolante, sali scendi, quindi un campionato forse si aspettavano, noi a detta lavoro ci aspettavamo qualcosa in più dal Cittadella di Iori, è riuscito quindi a superare il turno contro l'Arzignano 2-2, sicuramente sofferto. È un Cittadella che deve nuovamente cercare di ritrovarsi, perché non è che i tifosi aspettano tutto, vogliono tutto e subito, perché lo scorso anno in B e quest'anno dovevano risalire per forza, no, per qualità, però io mi aspettavo cose in più dal Cittadella, troppo discontinuo nel corso di questo campionato. Mentre bisogna fare gli applausi a Lumezzane, che io non avrei, sinceramente è una squadra giovane, una squadra comunque costruita con nomi altisonanti, il budget è quello che è, però hanno mister Troise, ha centrato l'obiettivo, quindi i playoff, adesso hanno superato il primo turno, quindi non facendo gol, però l'importante è averlo superato, adesso non è più testa di serie e quindi deve cercare di fare il miracolo, può avvenire in questi playoff dove appunto c'è un mini torneo dove, pensate, 28 squadre si sfidano, 28 squadre su 60, no? 60 che noi tra l'altro siamo sfidate nel corso dell'intero campionato dei tre gironi in poco più di un mese, ne vince purtroppo hanno soltanto una, quindi, e questo è il bello di questi playoff. Quindi Lumezzane è una squadra che può fare risultato anche a Cittadella, perché, ripeto, è una squadra allenata da Troise, che io conosco molto bene, è un giovane che ha, diciamo, le motivazioni, sa toccare le corde giuste, per cui è una bella sfida questa, come è impronosticabile, come l'hai definita tu.
0: Ricordiamo anche quello che è il percorso nel completo dei playoff, perché si gioca domani 6 maggio, poi il 7 ci sarà il sorteggio per gli accoppiamenti del primo turno nazionale, gare di andata e ritorno, il 10 e il 13 entreranno in gioco le terze classificate dei tre gironi più la vincente della Coppa Italia, Renate, Ravenna, Salernitana e Potenza, poi il 14 ulteriore sorteggio, perché per il secondo turno entrano in gioco le seconde classificate, quindi Union Brescia, Ascoli e Catania. Sorani oggi è strepitoso, che ci fa vedere le grafiche in tempo reale. Secondo turno lo vediamo, andata il 17, ritorno il 20 di maggio, e poi si andrà con le semifinali il 24 e il 27 maggio, la finale il 2 giugno, l'andata il 7 giugno, il ritorno. Quindi questo il quadro completo, quindi dopo le gare di domani il 7 ci sarà il sorteggio e vedremo quali saranno gli accoppiamenti, perché dicevamo Luca, dalla fase nazionale non c'è più la restrizione dei gironi, quindi chiunque può incontrare chiunque a prescindere dal girone d'appartenenza. Mi viene da Mi viene da pensare che qui il coefficiente ovviamente si alza, perché se nella fase a gironi dei playoff un po' ci si conosce, quando vai a mettere una squadra del girone A con una squadra del girone C o del girone B, lì conta anche la capacità, secondo me, Luca, del tecnico di sapere.

0: per leggere in poco tempo, perché di fatto in pochi giorni, un avversario che magari hai seguito nel corso di tutta la stagione, ma non hai mai approfondito perché non era la tua quotidianità, cioè non era il tuo prossimo avversario.
1: Soprattutto la Juventus non è che se genne, che bisogna seguirla, diciamo, perché è una squadra fatta di giovani che comunque giocherà con la Pianese, sicuramente si conoscono perché ancora, come ricordavi tu, nella fase a girone. Poi quando uscirà fuori diventa difficile, il tecnico deve essere bravo a preparare tutto, a prendere informazioni, a vedere un po' le videocassette, i filmati, i video, per capire...
0: Belle le videocassette, mi mancano.
1: Io sono nostalgico. No, perché ieri sera parlavo con mia sorella proprio del che ha ancora il registratore e ancora funzionante, ecco, perché questo video
0: è un cimelio,
1: dicevo,
0: Luca.
1: È un cimelio. Chi ha la fortuna di averlo è un cimelio. Quindi dicevo, sicuramente quindi guarderà quindi i filmati e avrà un'idea. Però, ripeto, è sempre difficile pronosticare perché, ricordiamo, nella fase nazionale c'è sempre il doppio vantaggio, non ci sono, nel caso di parità si andrà poi, mi sembra, se non erro, già dal primo turno ai supplementari, ma terminerà senza rigori, i rigori si andrà dalle semifinali in poi, per cui è un girone... Cioè è un mini torneo avvincente e vincerà solo chi avrà più coraggio, il coraggio perché in questi gironi, in questo campionato, in questo torneo è determinante, bisogna essere bravi, essere coraggiosi, essere anche fortunati. Ricordiamo, la fortuna è una componente fondamentale. Non ricordo chi lo diceva, è meglio
0: Vero.
1: essere fortunati che bravi, quindi secondo qua è meglio essere fortunati.
0: E sicuramente il fattore C aiuta sempre nella vita. Luca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Buon lavoro a te, grazie.
0: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo 331-8200213 per i vostri messaggi su WhatsApp. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Tutta C.

Buongiorno dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 35esima giornata di Serie A. Continua il sogno Champions per la Roma che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina. Supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, meno uno dalla Juventus e a meno tre dal Milan. Una vittoria ottenuta grazie a un super primo tempo con tre reti realizzate in poco più di mezz'ora. A segno Mancini, Wesley ed Hermoso e consolidata nella ripresa con il sigillo di Pisilli. La squadra di Gasperini è più che mai in corsa per il quarto posto. Con un guizzo di Noslin in piano recupero, la Lazio passa invece a Cremona. Allunga la serie positiva e rivede l'Europa anche in campionato. Il settimo posto dell'Atalanta dista ora 4 punti, in attesa di una finale di Coppa Italia che gliela può regalare in maniera diretta. Alluzzini finisce 2-1 per i biancocelesti. Sblocca Bonazzoli alla mezz'ora. La Lazio risponde nella ripresa con Isaksen e Noslin. Per i grigiorossi la salvezza diventa un miraggio. E stasera torna alla Champions League. Dopo il pareggio dell'andata, Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all'Emirates Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali della competizione. L'obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I colchoneros mancano invece all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Ed ora il tennis, riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Oggi giocano Bronzetti, Trevisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. Il basket, Achille Polonara non scenderà più sul parquet. Un addio forzato, arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo volare a canestro si sono spente negli ultimi giorni. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti, ma capisco

Che è ora di dire basta, ha scritto in una lettera sui social. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari. Polonara ci ha provato tra sessioni individuali a Sassari e allenamenti in Campania.

0: solo 11 punti, mentre Julian Champagny sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks, che guidati dal solito Brunson chiudono gara 1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A tutta C dagli studi di Firenze, Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia per questa giornata di vigilia del secondo turno dei playoff promozione di Serie C. Domani in campo per 6 partite 12 squadre, entrano in gioco le quarte classificate dei tre gironi. Abbiamo iniziato ad analizzare queste sfide prima con Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com. Adesso continuiamo parlandone con il nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, mister Riccardo Allegretti. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a te.
0: Allora mister, nel primo turno ci sono già state delle sorprese piuttosto interessanti, perché il Trento è finito KO in casa contro la Giana, il Casarano matricola terribile, oramai l'abbiamo usato talmente tante volte che ha stufato, è una signora squadra, altro che matricola, ha fatto bottino pieno in casa del Monopoli, ha eliminato il club bianco-verde. Adesso entrano squadre di un certo spessore, entra il Lecco, entra il Cosenza, entra anche il Campobasso, sono squadre di tutto rispetto. Ci sono, prima con Luca Esposito evidenziavamo come la sfida tra Casertana e Crotone sia sicuramente, diciamo, quella con maggiore appeal, però in linea

0: linea generale, anche da gare che possono sembrare, almeno sulla carta, meno interessanti. Mi viene in mente la next gen della Juventus contro la Pianese, così come Campobasso Pineto, ecco, le vediamo nuovamente in grafica grazie al nostro Giorgio Sorani. Insomma, sono gare, quelle del girone B, che anche se hanno meno appeal perché ci sono squadre, diciamo, meno blasonate, comunque che hanno dimostrato di essere tutte squadre di alto livello e continuano a confermarsi.
1: Ma guarda, assolutamente sì, c'è sempre l'incognita dei playoff, nel senso che tutti gli anni capita poi che si fa fatica a fare i conti, perché comunque arrivano a fine stagione. Vero. Bisogna vedere una squadra in che condizioni ci arriva dal punto di vista fisico, soprattutto quanto hanno pesato le fatiche dell'ultimo periodo, quanti giocatori appunto si hanno a disposizione o magari non si hanno al massimo della forma per questo mini campionato. Quindi è difficile sempre stilare delle classifiche o prevedere cosa potrà succedere. Chiaro che col passare del tempo le squadre che hanno affrontato più partite arrivano alla fase finale con un carico diverso rispetto a quelle che hanno potuto, tra virgolette, riposare, ma anche in quel caso lì non è detto. Quindi sarà bello.
0: E sul piano delle motivazioni, mister, quanto può incidere? Mi viene in mente, appunto, citavamo il Casarano, ma è lo stesso vale per il Pineto, per la Pianese, avere questa leggerezza di non dover dimostrare niente, cioè nel senso già essere comunque protagonisti ai playoff è un traguardo superiore a quello che era l'obiettivo stagionale, ovvero il mantenimento della categoria. Quanto può incidere l'aspetto mentale in un momento dell'anno dove le gambe gioco forza non girano più come a ottobre, a novembre, a dicembre?
1: Ma guarda, ti dico, fondamentalmente penso che a livello mentale possa incidere soprattutto per le squadre che sono, tra virgolette, obbligate a provare a vincere, a differenza delle altre che magari già aver raggiunto l'obiettivo dei playoff e poi passare il turno può rappresentare già qualcosa di inaspettato e quindi, tra virgolette, più leggero. Penso di sì, cioè insomma le piazze importanti che puntavano all'inizio stagione a provare a vincere il campionato, è chiaro che nel momento in cui arrivano i playoff, come minimo ci si attende che debbano arrivare almeno alla fase finale e quindi, ripeto, può tra virgolette mentalmente pesare, non più però, come ho detto prima, della situazione fisica, che quello poi è una questione che si sente durante la gara o a bocce ferme prima di iniziare.
0: Mister, secondo me in questo momento, avevamo iniziato a parlarne anche con Luca Esposito in precedenza, il più grosso punto interrogativo delle squadre che sono in gioco, che sono già entrate in corsa in questi playoff, è il Cittadella di Manuel Iori, perché è una squadra che quest'anno ha fatto vedere tutto e il contrario di tutto. Ha avuto un avvio terribile, una rimonta di altissimo livello, a dimostrazione che le qualità scelte, selezionate in estate, poi anche nel mercato di gennaio dal direttore generale Stefano Marchetti, erano di livello superiore rispetto a quello che è stato il rendimento della squadra. Poi c'è stato un nuovo calo, poi arrivano i playoff e passa il turno solo in virtù del miglior posizionamento in classifica con l'Arzignano. Quale Cittadella secondo lei riusciremo a vedere, quantomeno con Lumezzane, che è una squadra che invece è sempre stata in crescendo dopo l'avvio difficile della gestione Paci?
1: Ma guarda, onestamente hai detto bene, è un po' un'incognita, nel senso che è una realtà che chiaramente negli ultimi anni ha partecipato quasi sempre alla Serie B, però è una realtà che pianifica molto, quindi probabilmente se l'obiettivo era quello di provare a vincere subito non è andato qualcosa secondo i piani, però è anche vero che è una squadra che è stata costruita con elementi importanti, quindi può essere veramente la mina vagante di questo di questi playoff, anche se hai detto bene, nell'ultimo turno è passata per il rotolo della cuffia, quindi adesso incontra Lumezzane, che è una realtà che è difficile da affrontare, perché è una squadra che corre, è una squadra molto solida, però ecco, se dovessi pensare a un Cittadella che esce in questo momento, la vedo più complicata rispetto che al contrario. quindi secondo me il Cittadella è destinato ad arrivare

0: probabilmente fino in fondo e poi giocarsela per la promozione.
1: Possiamo dire che le tre squadre che sono arrivate al secondo posto nei tre gironi, quindi mi riferisco all'Union Brescia, all'Ascoli e al Catania, sono a tutti gli effetti le favorite, o c'è un'altra squadra per lei, mister, un altro paio di squadre, insomma, che secondo hanno le carte in regola? Mi stava dicendo del Cittadella che ha la possibilità di giocarsela fino alla fine, ma le chiedo se c'è qualche altra competitor che può dar fastidio a queste tre.
0: Allora, sono le favorite perché hanno avuto un andamento nel campionato abbastanza costante per quello che è la posizione. Addirittura nel girone B ci si aspettava quasi che Ascoli potesse vincere. Quindi sì, probabilmente sì, sono in griglia di partenza come le squadre sulle quali punterei per la vittoria del campionato. Però le mine vaganti ci sono sempre tutti gli anni, quindi è difficile poi dopo stilare all'inizio quale potrebbe essere. Però secondo me, per esperienza, una di queste squadre che iniziano ad affrontare il playoff o che hanno già iniziato ad affrontare il playoff arriva fino alla fine.
1: Mister, la porto un po' fuori dall'universo della Serie C, ma neanche tanto, perché lei conosce bene anche il campionato di Serie D, e volevo capire da lei che squadre, che realtà sono quelle le neopromosse che arriveranno il prossimo anno, quindi nella stagione 26-27 di serie C. Mi riferisco al Barletta, Desenzano, Folgore Caratese, Grosseto, Ostia Mare, Savoia, Scafatese, Treviso e Vado. C'è un po' di tutto, ci sono vecchie conoscenze anche di categorie superiori alla Serie C, come il Treviso, come il Grosseto, torna il Savoia, c'è l'Ostia Mare di Daniele De Rossi, c'è il Barletta di Massimo Paci, che aveva iniziato la stagione, lo dicevamo poc'anzi, con il Lumezzane, la prima volta della Folgore. Insomma, c'è un po' il Vado che torna nel calcio professionistico, non mi ricordo più da quanti anni, lo dicevamo nella puntata di ieri, è stata la prima squadra a vincere la prima edizione della Coppa Italia, per far capire di che piazza, di che realtà stiamo parlando. Che impressione le danno queste squadre?
0: Ma allora, innanzitutto ti dico la verità, l'unica realtà che all'inizio della stagione non ha proclamato la vittoria del campionato è probabilmente nel girone B, che è la Folgore Caratese, nonostante ha costruito una rosa importante per la categoria, però in quel girone con il Chievo, che poi conosco in maniera certo, particolare perché ho iniziato la stagione, ma il Milan soprattutto, che doveva essere la grande incognita di questo girone, ecco, forse tornando a quello che stavo dicendo prima, la Folgore Caratese è l'unica realtà che non puntava a vincere il campionato, mentre negli altri gironi il Vado era stato costruito per provare a vincere, poi ha vinto. Nel girone C il Treviso era già un po' di anni che ci provava, l'ultimo anno era arrivato secondo perdendo poi la finale playoff con l'Adriese, quindi comunque una realtà che ha ricostruito la rosa partendo dall'allenatore che arrivava da Cittadella per provare a vincere. Nel girone D il Desenzano, che l'anno scorso era nel girone B, è una realtà che negli ultimi anni ha sempre costruito rose per provare a vincere il campionato, e quest'anno l'ha vinto veritatamente. Gli altri gironi chiaramente li conosco meno, a parte il Barletta che seguo in maniera particolare perché ci ho giocato. Ecco, il Barletta a metà stagione con il cambio d'allenatore, ma soprattutto con il mercato, ha dato quella sterzata che poi gli ha permesso di vincere il campionato. Io credo che tutte quante siano realtà solide dal punto di vista societario, non si trovano per caso ad aver vinto, e quindi secondo me saranno anche abili a pianificare quello che è un campionato diverso come quello della Lega Pro, non diversissimo dal punto di vista tecnico, nel senso che parecchi interpreti, se scesi di categoria per fare la D o comunque pronti per fare la Serie C, dal mio punto di vista non dovrebbero essere proprio smantellate come squadre. Però ci sono dirigenti abili, alcune squadre hanno già confermato l'allenatore, quindi si stanno già muovendo.
1: Sì, speriamo che ci siano tutte i nastri di partenza. C'è stato un paio di giorni fa delle dichiarazioni del presidente del Vado che diceva: se non troviamo una soluzione per lo stadio, posso anche pensare di non inviare la domanda di iscrizione al campionato di Serie C. Sarebbe davvero un peccato, perché sinceramente ha fatto un signor campionato e si merita, e anche in particolare la tifoseria e la squadra, di prendere parte allo spettacolo del prossimo campionato di Serie C. Prossimo campionato di Serie C, mister, che vedrà anche qualche squadra arrivare dalla Serie B. Siamo a 90 minuti dalla fine della stagione regolare e ancora non c'è aritmeticamente neanche una formazione retrocessa dalla Serie Cadetta al campionato di Lega Pro. Reggiana, Spezia, Pescara, Bari, Entella, Suttirol e Empoli sono 7 squadre in 6 punti, comprensivamente zona salvezza, play out e retrocessione diretta. Che idea si è fatto? Secondo lei, cioè, in questo momento le chance salvezza di Reggiana, Spezia e Pescara sono molto legate a quello che farà il Bari a Catanzaro nell'ultima giornata, però ecco, veramente tutto indecifrabile.
0: Assolutamente sì, perché poi non è scontato che il Bari possa fare risultato a Catanzaro, e quindi è dura. È chiaro che l'ultimo turno, rispetto a quello che avevo pensato io, che vedevo un Pescara che rispetto alle altre realtà aveva qualcosina in più per provare a raggiungere la salvezza o i play-out perlomeno, ecco, mi ha sorpreso quel risultato. Le altre, il Bari ha fatto una vittoria importante, le altre insomma se la giocheranno nell'ultimo turno. Non sarà facile, come hai detto e condivido, per le ultime tre, però potrebbe succedere qualsiasi cosa. Il campionato di Serie B è un campionato pazzo da sempre, quindi potrebbe esserci ancora qualche sorpresa. Di certo qualsiasi realtà retrocede è una realtà importante.
1: Una realtà importante, assolutamente. Il Pescara è stato protagonista di una grandissima rimonta dopo l'arrivo nel mercato di gennaio di giocatori di indubbia qualità e esperienza come Brugman, in particolare Lorenzo Insigne. Il Suttirol, che sembrava un passo dai playoff, adesso si trova invischiato nella zona nella lotta per non retrocedere, perché ha fatto 2 punti nelle ultime 7 e qui non si risparmia niente a nessuno, anche se la formazione altoatesina avrebbe meritato sicuramente un po' più di, per quanto fatto nella prima parte di stagione, sicuramente un finale di stagione più sereno. Staremo a vedere insomma che cosa verrà fuori. Tra l'altro giocheranno tutte in contemporanea venerdì sera, sarà veramente un bel punto interrogativo capire che cosa succederà in quei 90 minuti, perché credo, non so se è d'accordo mister, credo che ci saranno più partite all'interno di quei 90 minuti, perché poi tanto non ci nascondiamo, tutte le panchine saranno collegate con tutte le panchine del resto del campionato, per capire cosa succede, e lì veramente in base a un gol a 400 km di distanza può cambiare una partita completamente slegata.
0: Assolutamente sì, non ci sono partite scontate. Lo stesso Venezia, che ha già vinto il campionato, insomma non credo che voglia in casa, nel momento in cui, nella giornata in cui si può festeggiare, regalare punti al Palermo. Tutte le altre sono coinvolte per un motivo o per l'altro in qualcosa di importante, di un obiettivo che potrebbe essere anche la posizione in classifica, salvo il Modena, che anche con una vittoria non gli cambierebbe niente. Però probabilmente, sicuramente le altre si giocano molto, quindi un turno molto più importante rispetto agli altri, apposta perché è l'ultima partita e quindi ci saranno dei verdetti finali.
1: Mister, grazie mille, buona giornata, a risentirla presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi, a risentirci.
1: Salutiamo mister Riccardo Allegretti, con cui abbiamo parlato dei playoff, delle neopromosse dalla Serie D, di quello che succede, il pandemonio in Serie B, dove si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti. E allora adesso direi che per destare dal torpore il buon Giorgio Sorani, andrei a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato, ed è quello legato a Federico Valente, tecnico del Lecco, che ha già presentato in conferenza stampa la gara di domani contro la Giana Erminio.
2: Buongiorno a tutti, volevo cogliere io l'occasione oggi per dire un attimo la mia prima che arriviamo sulle domande. La prima volta che faccio i playoff come allenatore, fino adesso solo viste da fuori, e ieri per la prima volta ho visto anche le gare intense, le ho seguite alla televisione con il mio staff, e sento che l'ambiente si sta caricando, ho visto dei striscioni qua in città, e vorrei chiedere a tutti, di tutta la squadra, di tutto il mio staff, di sostenerci adesso a partire da mercoledì sera su questo percorso, perché penso se tutta la città, tutta la tifoseria, tutta la gente che lavora con noi, tutta la lavora che ci segue e tutta la gente che ci segue da fuori, se tutta l'energia viene trasmessa in un modo aiutante, positivo, di voler comunque insieme prendere una direzione importante, è quello adesso il momento di andare in mood sostegno, di andare in mood adesso iniziano i giochi veri, perché fino adesso era tutto per prepararsi, e sono sicuro che non era la prima e l'ultima sorpresa ieri sera che abbiamo visto anche adesso con la nostra avversaria la Giana. Per questo penso che adesso quello che è stato fatto non si cambia, per questo vediamo in avanti, guardiamo in avanti, e la squadra non vedo l'ora di scendere in campo, ma con una tifoseria come ci ha dato il sostegno tutto l'anno, ancora di più, riempiamo questo stadio mercoledì sera e diamoci veramente un'atmosfera di gioia, perché alla fine il calcio deve essere questo e vogliamo trasmettere anche questo, di esprimerci al meglio possibile.
3: Benissimo mister, io mi raggancio perfettamente a quello che ha detto lei, lascio le considerazioni strettamente tecnico-tattiche di uomini assenti presenti, vedremo, ai colleghi, e faccio un'affermazione sulla quale vorrei un suo commento. L'affermazione è questa: questo Lecco ha un ottimo allenatore, una rosa completa per la categoria, di esperienza, di gamba, di giusta gioventù, ed è più forte della Giana. Adesso si tratta di trovare il modo di concretizzare tutto questo. Il suo commento?
2: Che sia più forte della Giana su una partita, sempre può tutto succedere. Ci ha dimostrato ieri, se tu vai in svantaggio dopo 4 minuti, come il Trento, devi prima poter reagire. Per questo noi dall'approccio della partita sicuramente sarà quella la cosa importante, ma per tutti e due i tempi. E poi di indirizzare la partita come la vogliamo noi, riguardando però anche il Cittadella, che dopo 20 minuti è 2-0 in avvantaggio e poi rischia di prendere 3-2 nel 94esimo, ti dimostra che questi giochi sono molto stretti e niente è scontato. Noi come squadra, e questo già posso dirlo oggi, sempre se domani non succede niente, tutti a disposizione. Penso che sia anche una delle prime volte che veramente tutti sono a disposizione. A me questo mi fa molto piacere, e questo è il livello nell'allenamento dell'aspetto di concorrenza, si aumenta subito, è la cosa più bella per un allenatore di avere la scelta libera.
4: Grazie. Mister, buongiorno, sono i tuoi primi playoff, come dicevi. Cosa ti aspetti dai playoff? Perché un conto è vederli poi in televisione, un conto poi è viverli, chiaramente, che è tutt'altra storia. E comunque, qual è stata la ripresa? Che squadra hai trovato dopo quello che è successo a Crema? Perché poi dopo Crema, 5 minuti dopo di te ha parlato Furlan, è stato molto duro verso direi se stesso e i suoi compagni, quindi ha detto delle cose anche a mio modo di vedere condivisibili, non so se poi tu le avevi lette o riviste, ma insomma penso che magari ci possa essere voluto qualche giorno per riassestarsi.
2: No Matteo, io per questo ho fatto il discorso inizialmente, penso di aver già dato la risposta, che la squadra è carica, non vede l'ora di scendere in campo, noi tutti abbiamo bisogno del sostegno, quello che era è stata analizzata, di quello che dice Jacopo dopo la partita, sicuramente un uomo come lui con tanta esperienza rosicato per questo anche forse le sue parole così di emozioni, però sapendo, ne abbiamo anche parlato a lungo, era più una cosa di essere deluso di non aver poter preso il terzo posto in gara. Per questo devo dire che

0: la sensazione di quel discorso lì era sicuramente una delusione, ma non adesso da valutarla. Troppa per me a quel momento, dopo una partita a menta calda ancora, non sempre facile. Però la squadra, giorno dopo, noi ci siamo trovati qua, abbiamo subito rimesso a posto, parlato di quello che bisogna far meglio, di quello che abbiamo bisogno durante i playoff. È sicuramente la prima volta, però ne ho fatti dei tornei, tanti tornei, per me è come un torneo. Dunque tu devi avere tutto a disposizione, questo ce l'abbiamo. Perché poi chiaramente la cosa principale è di passare il primo turno, poi si discute chi prendi, chi non prendi e come vuoi scendere in campo dopo 3 giorni di nuovo, e viene tutto dopo, ma adesso c'è solo un obiettivo, di passare il turno questo mercoledì e poi di aspettare giovedì che cosa ci viene messo a disposizione, dove andiamo a giocare o quando giochiamo.
1: Mister, hai Tanco, hai Marrone, hai Scipos, hai Zanellato che rientrano, il Zanellato è già tornato, insomma, come utilizzarli perché non sono probabilmente nelle condizioni migliori dal punto di vista del ritmo partita. Come utilizzarli?
0: Scusa, ma come utilizzarli, in che senso?
1: Sì, cioè sono elementi importantissimi per la tua squadra, però hai il dubbio che se anche sono recuperati non abbiano il ritmo partita. Parlo di Tanco in primis, ma anche di Marrone, Scipos e Zanellato un po' meno. Si possono utilizzare o comunque no.
0: Sì, no, se io dico sono tutti a disposizione, sono a disposizione sin dal primo minuto. Poi quanto reggono o quanto possono giocare è un'altra domanda. Gregorio, per esempio, non l'ho messo dentro perché veniva da veramente un infortunio lungo a Crema. Marrone, abbiamo deciso di dargli quella, sì, quella forse 2 o 3 giornate in più per non avere più dolori, anche se la caviglia puoi fasciarla, puoi andarci un po' sopra, però se Luca non mi dà via libera, luce verde, non lo vado a rischiare.

Buongiorno dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 35esima giornata di Serie A. Continua il sogno Champions per la Roma che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina. Supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, meno 1 dalla Juventus e a meno 3 dal Milan. Una vittoria ottenuta grazie a un super primo tempo con 3 reti realizzate in poco più di mezz'ora. A segno Mancini, Wesley ed Hermoso. E consolidata nella ripresa con il sigillo di Pisilli. La squadra di Gasperini è più che mai in corsa per il quarto posto. Con un guizzo di Noslin in piano recupero, la Lazio passa invece a Cremona. Allunga la serie positiva e rivede l'Europa anche in campionato. Il settimo posto dell'Atalanta dista ora 4 punti, in attesa di una finale di Coppa Italia che gliela può regalare in maniera diretta. Alluzzini finisce 2-1 per i biancocelesti, sblocca Bonazzoli alla mezz'ora. La Lazio risponde nella ripresa con Isaksen e Noslin. Per i grigiorossi la salvezza diventa un miraggio. E stasera torna alla Champions League dopo il pareggio dell'andata. Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all'Emirates Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali della competizione. L'obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I Colchoneros mancano invece all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Ed ora il tennis e riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile luci su Jasmine Paolini che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Oggi giocano Bronzetti, Trevisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. Il basket, Achille Polonara non scenderà più sul parquet. Un addio forzato arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo

0: Vari a canestro si sono spente negli ultimi giorni. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti, ma capisco che è ora di dire basta, ha scritto in una lettera sui social. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari. Polonara ci ha provato tra sessioni individuali a Sassari e allenamenti in Campania, ma la realtà si è rivelata più dura dei desideri. NBA in gara 1 a San Antonio, i Timberwolves ritrovano Anthony Edwards che entra dalla panchina e guida i suoi alla vittoria in volata. Serata complicata al tiro per Wembanyama che segna solo 11 punti, mentre Julian Champagny sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks che, guidati dal solito Brunson, chiudono gara 1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, in realtà il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

terza e ultima parte di A Tutta C. Abbiamo sentito le parole di Federico Valente, tecnico dell'Ecco, prima della gara con la Giana, prima di farvi sentire anche l'ultimo piccolo contributo che avevamo preparato per la puntata di oggi. Andiamo a leggere quelli che sono gli ultimi aggiornamenti che sono usciti su tuttoc.com, iniziando dalle parole del presidente Notari, presidente del Gubbio, in merito alla panchina di Di Carlo. Non ne abbiamo ancora parlato, ma presto ci incontreremo. Ne ha parlato anche del suo futuro in panchina, ma non a Gubbio, bensì a Pesaro, Roberto Stellone. Ha detto non è mai scontato ripetersi, ma per il futuro ho un contratto lungo e il mio presente è a Pesaro, quindi anche a sulla panchina della Vis non sembrano esserci novità all'orizzonte. Foggia, Barillari dopo la retrocessione ha già salutato il club rossonero e per lui si parla di un possibile approdo invece sulla panchina del Vado, una delle nove formazioni neopromosse in Serie D. Per lui sarebbe un ritorno in zona, dato che è stato il timoniere dell'approdo 3 anni fa del Sestri Levante in Serie C, poi guidato anche nella stagione successiva. Per quanto riguarda la San Benedettese, si parla di possibili nuovi ingressi societari. La stagione non è finita, ma il lavoro vero per la Samp inizia adesso. La società è chiamata a costruire un organico diverso, più maturo e con elementi di categoria. Si fa su tutto ci lo trovate l'articolo a firma di Laerte Salvini, dove ci sono tutti gli aggiornamenti anche per quanto riguarda le ipotesi, i primi nomi di mercato che si inizia a far sentire anche al

0: Savoia, altra formazione neopromossa dalla Serie D, perché il club campano sogna in grande, sogna di presentarsi in Serie C con un signor colpo di mercato, ed è Alfredo Donnarumma, attaccante che a fine stagione rientrerà alla Ternana che in un modo o in un altro non sembra essere intenzionata a confermare l'ex attaccante del Brescia, e ci pensa il Savoia. Vedremo anche qui come andrà. Ultima notizia, sono le parole di Obiettivo, il direttore sportivo del Casarano, di cui abbiamo parlato nel corso della prima parte della trasmissione. Antonio Obiettivo, che era presente al Gran Gala del Calcio Adico spandato in scena ieri a Roma, eravamo presenti come tutto Mercato Web, grazie al direttore Niccolò Ceccarini e alla nostra Claudina Marrone, e il direttore sportivo Obiettivo ha dichiarato senza mezzi termini: Vito Di Bari resta sulla panchina del Casarano, quindi anche qui si va verso le conferme. Poi sappiamo benissimo che si entrerà a pieno nei ragionamenti sulla panchina e delle panchine solamente a playoff e playout terminati. Sempre per quanto riguarda il fronte dei diciamo dei playout, anche se in realtà non gli compete, c'è una notizia che arriva da Trapani, una notizia che arriva dalle parole del presidente Valerio Antonini, che in attesa dell'ennesimo ricorso presentato, l'esito dell'ennesimo ricorso presentato per una delle tante penalizzazioni che hanno portato di fatto il Trapani alla retrocessione in Serie D, perché la squadra di Aronica si era meritata i playoff, ma la società di queste penalizzazioni le ha prese, Antonini, attraverso i propri canali social, ha dichiarato: da domani il Trapani riprende ad allenarsi a pieno ritmo, siamo tutti convinti che almeno riavremo i punti sufficienti per giocare i playout, ci aspettano 3 settimane intense di lavoro per farci trovare pronti a riscrivere la storia di questo campionato, la verità ci renderà liberi. Queste sono le parole del presidente Antonini, che continua a credere nella restituzione dei punti, ma insomma tutti i ricorsi precedenti non sono andati in questa direzione. Il presidente Antonini fa fede, e è anche comprensibile dal suo punto di vista, sulla giustizia ordinaria, che sta facendo un altro corso, ma purtroppo o per fortuna, questo non sta a noi giudicarlo. La giustizia ordinaria e la giustizia sportiva hanno 2 percorsi completamente diversi, 2 possibilità di scelte completamente diverse, che non si intrecciano. Magari successivamente, se la giustizia ordinaria dovesse stabilire che ci sono stati degli errori, di solito questa è diciamo il percorso nella storia di club che si sono trovati nella stessa situazione del Trapani. Si provvede a una sorta di risarcimento, ma è difficile che la giustizia sportiva vada contro le decisioni già prese. Però insomma seguiamo la Serie C oramai da un po' di tempo tutti insieme, noi e voi, e sappiamo benissimo che in Serie C succede tutto il contrario di tutto. Ci salutiamo dando appuntamento alla trasmissione dalle 17 alle 18, dove questo pomeriggio
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I 2 stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Sì. Due settimane può ricaricare prima ancora che le gambe e la testa di questa squadra. Lei cosa ne pensa?
7: Sono frasi fatte di circostanza, chi dice una regola precisa non c'è, è meglio giocare subito, potresti avere delle difficoltà stando fermo, non c'è una... bisogna contestualizzarle, noi avevamo bisogno di questo periodo e abbiamo bisogno di questo periodo per ricompattarci tutti, e non parlo solo di squadra, ma di tutti.
8: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
9: Tutto Juve in podcast.
10: Così siamo poca roba. Spalletti ha sintetizzato la prova contro il Verona. Non dovrà aspettare ulteriori gare per capire chi sia da Juve e chi invece è destinato a fare le valigie. Il tecnico bianconero ha già da tempo la lista dei giocatori in uscita, solo perché non rientrano nel suo progetto calcistico, anche per deficit caratteriale. Capitolo a parte Open Da, sparito ormai totalmente da radar, Di Gregorio, Cop Mendes e David, se mai ce ne fosse bisogno, hanno dato ulteriori segnali di inadeguatezza. Il portiere sembrava avesse superato il momento negativo, un'illusione. L'olandese ha confermato la sua disconnessione dal contesto bianconero, come del resto David, in sostanza un uomo in meno. Eppure Spalletti, con modalità e impiego diversi, ha dato a tutti e tre i giocatori di qui sopra la possibilità di dimostrare di essere la Juve, missione purtroppo fallita. Rispetto alla sfida contro il Verona, ad onor del vero, sul banco degli imputati vanno tutti, ma alcuni sono recidivi. Anche Lucio ha commesso i suoi errori, per esempio sui cambi. Del resto questa è la rosa. A proposito, è emblematico il messaggio lanciato alla società dall'allenatore sul fronte acquisti, per esempio quando ha sottolineato la mancanza di qualità nella sua Juve, in particolare di un trequartista. Poi la difesa, dicendo di avere due centrali come Bremer e Kelly, bravi soprattutto nei duelli, meno in fase di impostazione. Ottolini ha preso nota.
9: Tutto Juve in podcast.
11: Conto presenta Storie di numeri.
12: 1% è l'energia.
13: Siete all'ascolto di TMV Radio.
14: Voce giallorossa in podcast.
15: Il campionato di Serie A è quasi giunto al termine.
12: E se l'Inter è già stata proclamata campione d'Italia con 3 turni di anticipo, nelle posizioni subito sotto la lotta Champions è più incerta che mai. Come Juventus hanno entrambe pareggiato nell'ultimo turno di campionato, lasciando alla Roma la possibilità, in caso di vittoria contro la Fiorentina, di superare i Lariani, piazzandosi al 5° posto, e di avvicinarsi ai bianconeri andando a -1 proprio dalla squadra di Spalletti, che occupa l'ultimo slot disponibile per accedere alla prossima edizione della Champions League. Un'occasione più unica che rara, dati anche i risultati non proprio brillanti degli ultimi mesi, che hanno fatto scivolare la Roma dal 4° posto al 6°. I capitolini arrivano a questo rush finale con anche tanti recuperi dall'infermeria. Contro il Bologna è tornato Wesley, rimasto in box per circa un mese, e ha fatto subito la differenza contro la squadra d'italiano. Al Dallara si è rivisto anche Paolo Dybala, è entrato per gli ultimi 15 minuti di gara dopo l'infortunio rimediato nella seconda metà di gennaio. Contro la Fiorentina è tornato a disposizione anche Manu Koné, che ha completamente recuperato dalla lesione al bicipite femorale destro che lo ha tenuto lontano dal campo negli ultimi mesi. 3 ritorni di 3 titolari che in questo momento della stagione fanno molto comodo a Gasperini per provare fino all'ultimo a lottare per un posto in Champions League. L'appuntamento con il podcast torna domani. Per vocegiallorossa.it, Maurizio Rasa.
14: Voce giallorossa in podcast.
15: Conto presenta Storie di numeri.
16: È solo un numero in basso a destra nella fattura. Qualcuno penserà che sia poco, altri troppo. Io penso che sia giusto. È quello che si merita il mio lavoro. Quello che invece non si merita è dover sollecitare 12 volte il cliente per farsi pagare.
15: Con la fatturazione elettronica di Conto, invia fatture più velocemente e sollecita i clienti in un click. Tutto integrato nel tuo conto business. Conto. Conto business. Carte aziendali. Fatturazione.
17: Buongiorno dalla redazione.
18: C'è attesa a Milano per la convocazione in qualità di testimoni delle cugine di Chiara Poggi, Paola e Stefania Cappa, che saranno sentite dagli inquirenti come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Ad uccidere Chiara, secondo la nuova ipotesi investigativa, non sarebbe stato Alberto Stasi, ma Andrea Sempio, ai tempi 19enne amico del fratello della vittima Marco Poggi, che verrà sentito domani a Pavia, dove è stato convocato anche Sempio. Lo stesso Sempio che, stando a quanto riferito in questi minuti agli avvocati, domani si avvarrà della facoltà di non rispondere.
17: Tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. L'Iran ha accusato anche gli Stati Uniti di aver ucciso 5 civili durante un attacco ieri a 2 imbarcazioni che trasportavano passeggeri nello stretto di Hormuz. Da domani fino all'8 maggio, intanto, il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma, dove incontrerà a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni. Confermata inoltre l'udienza di giovedì da Papa Leone.
18: 2 attivisti della flottiglia arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare compariranno oggi davanti al tribunale di Ashkelon, dove la polizia chiederà una proroga di 6 giorni della loro detenzione. I 2, scrive Arez, sono considerati i leader della flottiglia e sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere a un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero e di aver commesso altri reati. Dal canto loro, gli arrestati hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione.
17: Le forze russe hanno condotto nella notte un attacco missilistico con droni sulla regione ucraina di Poltava, provocando 4 morti e decine di feriti. Intanto è polemica sul cessato il fuoco temporaneo previsto per le prossime ore. La pace non può aspettare parate e celebrazioni. Il 6 maggio mostrerà se Mosca è seria e cosa vuole veramente, scrive su X il ministro degli esteri ucraino Sibia, in merito alla dichiarazione molto importante e giusta del presidente Zelensky, che ha annunciato un cessato il fuoco a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio, senza attendere la tregua dell'8 e 9 maggio prevista da Mosca in occasione delle celebrazioni per il giorno della vittoria.
18: La Basilica di Santa Giustina a Padova si tengono i funerali di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. È morto lo scorso 1 maggio a 59 anni. Dopo l'ultimo incidente di Pienza nel 2020 e gli anni successivi trascorsi tra ricoveri e periodi a casa, da 3 anni Zanardi era ricoverato in una struttura assistenziale specializzata. Da lì è partito l'ultimo viaggio del 4 volte oro paralimpico. a celebrare il funerale un vecchio amico di Zanardi, Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova.
17: I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Grande appuntamento per l'Ital Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile

0: su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Il torneo andrà avanti fino al 17 maggio.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite della Coppa Libertadores. Partiamo subito con Rosario Central, favorito al 71% su 10% del Libertad, mentre al 20% le Speranze di X. L'altra partita è quella che vede Boca Juniors favorito al 45% sul Barcelona dell'Ecuador al 25%, mentre la X è data al 30%. E noi ci ritroviamo con nuovi appuntamenti del pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
11: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
11: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, 35esima giornata di campionato che va ufficialmente agli archivi e la Roma non manca l'appuntamento per avvicinare la zona Champions e farsi vedere negli specchietti retrovisori della Juventus, scavalcando il Como in classifica. La squadra di Gasperini trova una marcia nuova, una marcia diversa, una marcia più decisa dopo il saluto a Claudio Ranieri, dopo che si è risolto questa sorta di conflitto interno. Adesso tutti con Gasperini. La sfida contro la Fiorentina doveva essere un appuntamento

0: Ovviamente non è riuscita a opporre grande resistenza. Più equilibrata e decisamente più emozionante la sfida tra Cremonese e Lazio, con la Cremonese che era andata in vantaggio per 1-0 nel pomeriggio di ieri contro la Lazio, la rete di Bonazzoli, poi arriva la rete del solito Isaksen che trova il gol del pareggio al minuto 53, nei minuti di recupero arriva anche il gol di Noslin che mette nei guai la Cremonese, con la Lazio che invece continua il suo percorso di ripresa puntando quella che sarà la finale di Coppa Italia contro i campioni d'Italia dell'Inter. Cremonese che invece in questo momento, dando un'occhiata alla classifica, si trova a 28 punti, distante dal Lecce 32 punti. Nel prossimo turno di campionato la Cremonese affronterà il già retrocesso Pisa, mentre il Lecce ospiterà una affamata, almeno di punti, Juventus, che deve cercare di tenere lontano la Roma, Roma che a sua volta andrà a far visita al Parma per cercare di sfruttare un eventuale altro passo falso della Juventus e tenere a bada il Como, che invece affronterà poi nel prossimo turno di campionato il già retrocesso Verona, che però insomma abbiamo scoperto, abbiamo visto essere una squadra che vende a caro prezzo la propria pelle. Oggi giornata anche di ritorno delle semifinali di Champions League, Arsenal-Atletico Madrid, si riparte dall'1-1 dell'andata, gara tutta da seguire, tutta da vedere, equilibrata, con grandi emozioni probabilmente da raccontare. Ancora più emozionante poi sarà la sfida di domani tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, dove il 5-4 dell'andata si riparte a casa del Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain che vuole strappare il biglietto per la seconda finale di consecutiva dopo aver battuto l'Inter nella finale dello scorso anno per 5-0, aver conquistato la Champions League, che vuole riconquistare quest'anno. Come detto, tante cose da raccontare dal punto di vista della classifica, ci saranno anche tante cose da parlare dal punto di vista del mercato, in attesa poi di conoscere anche quelli che sono in retroscena dell'inchiesta arbitri che continua ad andare avanti. Allora, buongiorno da Vincenzo Marangio, buongiorno da Giorgio Sorani in cabina di regia, buongiorno a Luca Marchetti Sky Sport. Ciao Luca!
1: Ciao, buongiorno.
0: Non si è fatta pregare la Roma e direi che quel conflitto interno che si è risolto con l'addio a Ranieri e tutto nelle mani di Gasperini è stata una scelta poi che almeno sul campo si è tradotta per adesso in scelta vincente, perché la Roma ha cambiato passo, ha cambiato marcia, ieri contro la Fiorentina ha archiviato la gara in 45 minuti col 3-0, meno 1 dalla Juventus, che sono meno 2 virtuali visto il confronto diretto a favore della Juventus, scavalcato il Como e adesso è tutto ancora aperto per quanto riguarda la zona Champions League. Ti chiedo, tutto aperto, rischia soltanto la Juventus, rischia anche il Milan o il Milan è al sicuro?
1: Aspettare meglio, però c'è sempre la Juventus contro il Verona,
0: ecco. Esatto, e allora ti faccio questo giochino che sicuramente ci avrei già fatto caso. Allora, la Juventus ha perso dei punti facili in partite che ormai conosciamo tutti, no? Con il Lecce in casa, tecnicamente anche a Cagliari dove fece una partita però al primo tiro in porta prese gol, ma togliamo quella che poteva essere una partita a rischio, a Firenze contro una Fiorentina che ancora non aveva vinto una partita pareggi, col Torino in casa pareggi, con appunto poi il Sassuolo in casa è pareggiato, col Verona in casa è pareggiato e con il Lecce appunto come dicevo prima è pareggiato. Ci hai fatto caso che tre di queste partite saranno le tre rivali della Juventus, quindi Lecce, delusione all'andata, Fiorentina, delusione all'andata, Torino, delusione all'andata, quindi adesso la risposta della Juventus deve arrivare necessariamente con tre vittorie, non si possono fare calcoli, neanche prima magari se ne potevano fare, però poi questo continuo passare da una delusione a una ripresa rende poco decifrabile questa Juventus di Spalletti.
1: Beh, lo ha detto lo stesso Spalletti, che non sa che tipo di squadra in questo anno sta allenando, è stata la grande incognita della Juve di quest'anno. Questo essere ondivaga, questo certo. Non essere continuo, questo alternare anche nella.
0: Ma cosa dipende secondo te? La mancanza di giocatori abituati a vincere, quindi che magari in certe partite sanno che devono tirar fuori qualcosa in più?
1: Ma non lo so, sinceramente non credo, perché non è che stiamo parlando comunque di giocatori che questa chiamata alla Juventus come minimo se la sono meritata, no? Nell'arco della loro carriera. Io penso che dipenda proprio da una stagione sicuramente è iniziata male, non è iniziata con Spalletti. Spalletti è riuscito a dare un'identità a questa squadra, non è riuscito a plasmarla esattamente come avrebbe voluto lui, e da una serie secondo me di equivoci tecnico-tattici che Spalletti sta cercando di risolvere, che non sono stati pienamente risolti neanche dal mercato di gennaio e che comunque hanno una ricaduta sull'espressione di gioco della Juventus e sulle proprie certezze. Poi ci metti anche che non sempre tutti sono disponibili e quindi un po' di situazione di difficoltà si viene a creare. Io non penso che sia una questione però, come dicevamo prima, no, soltanto di mentalità. Non è che la Juventus è scesa in campo molle contro il

0: Verona.
1: No.
0: Con la,
1: però con forse è un po' incomprensibilmente presuntuosa in certi elementi.
0: Non lo so, io non ho avuto questa sensazione. Io ho avuto la sensazione che fosse meno lucida di quello che avrebbe dovuto essere. Alle volte mi verrebbe da dirti anche meno coraggiosa, no?
1: Sì. Sì.
0: Con Cesao è stato il più pericoloso,
1: sicuramente.
0: E poi non è stato sicuramente contento della sostituzione, però la vivacità e il brio davanti non lo abbiamo visto. Oggi alla Juventus manca quel tipo di situazione lì, quell'imprevedibilità davanti. Non a caso Spalletti dice: mi manca un trequartista.
1: Esatto.
0: Adesso non ti dice più di ma mi manca
1: l'attaccante adesso dice
0: perché, infatti, se no ti diceva mi manca l'attaccante e il trequartista.
1: È lì che ti volevo,
0: l'hanno cercato anche durante il mercato, per quello ti dico le soluzioni non sono arrivate, le sta cercando, le ha trovate in qualche modo, Bogai è venuto incontro, però
1: è lì che ti volevo portare, perché più di una volta in più di un passaggio Spalletti è tornato sul difensore, sul centrocampista che spariglia, le carte che manca. Lo ha chiamato a gran voce ancora una volta, stavolta verrà ascoltato secondo te, o dipende comunque molto dal raggiungimento del posto in Champions? Se mi spiego, come lì è stato chiaro, ha detto: i giocatori che abbiamo interpellato non ci hanno imposto una Juventus in Champions, perché sono attratti comunque dalla Juventus. Però è altrettanto vero, io ci credo, però è altrettanto vero, Luca, che dice: ok, tu fammi un'offerta, sei sempre la Juventus, io ascolto l'offerta. Faccio l'esempio di un Bernardo Silva di turno, poi a fine campionato ne parliamo, a fine campionato arriva l'offerta della Juve, l'offerta del Barcellona, uguale o con poca variazione, uno in Champions League, l'altro fuori. Bernardo Silva da dove va secondo te?
0: No, ma la Champions non puoi toglierla dall'equazione.
1: Esatto.
0: È vero che la Juventus è appetibile anche senza Champions League, ma è più appetibile con la Champions. Su questo non c'è dubbio.
1: Quindi,
0: come non c'è dubbio secondo me sul fatto che la Juventus troverà un giocatore con quelle caratteristiche lì, perché se tu confermi Spalletti significa che condividi con Spalletti questo tipo di filosofia,
1: quindi uno sforzo,
0: e questo tipo di necessità. Sì, indipendentemente poi dal nome, può essere Bernardo Silva, Marchetti o Maraggio.
1: Certo.
0: L'importante è che abbiamo tutti le stesse caratteristiche. Poi io sono il vecchietto che cerca di darti esperienza, che ne so, tu sei il giovane che ha tanta qualità, ma
1: grazie per il giovane.
0: Vabbè, sicuramente più di me. che cerca di trovare il posto al sole nel calcio che conta, e Bernardo Silva è il campione che, se riesco, mi cambia il volto della squadra. Però un giocatore con quelle caratteristiche a me mi serve. Allora, quando si sceglie un allenatore per la stagione successiva,
1: sì,
0: e quando noi diciamo è necessario che si incontrino il presidente o il direttore sportivo, il presidente e il direttore sportivo con l'allenatore, non è che discutono i giocatori.
1: Certo.
0: Non è che discutono, come noi sintetizziamo in maniera abbastanza brutale, con il budget sul mercato.
1: Certo.
0: Si discute di filosofie calcistiche, di percorsi che devono essere condivisi. Mi serve questo e quest'altro, io voglio imporre il mio gioco in questo modo, voglio cercare di arrivare alla vittoria in quest'altro, il campo d'allenamento non mi piace, dobbiamo cambiare il recupero infortuni, cioè, perché oggi l'allenatore è un, soprattutto nei club come la Juventus, uno che deve guardare a 360 gradi, deve essere supportato, deve essere alle volte anche sopportato, per carità. Però poi dopo si va sul campo, l'allenatore, e soprattutto gli allenatori come Spalletti, le idee chiare le hanno.
1: Sì.
0: E quindi quando si dice che Spalletti o Conte o Chivu o Vanoli devono andare a parlare con la società prima di rinnovare il contratto, non è che si parla di soldi. I soldi, io sono seriamente convinto, soprattutto in questo periodo, quando è una scelta dell'allenatore, sono l'ultimo dei problemi.
1: Sì.
0: Tu scegli una filosofia insieme all'allenatore.
1: E infatti questo è il primo passo importante per la costruzione della prossima stagione, anche perché l'anno scorso ancora c'era il dubbio di chi poteva essere l'allenatore.
0: Perché poi in un mercato, Enzo, non è che risolvi tutti i problemi.
1: No, certo.
0: Guarda Gasperini, no? Adesso, indipendentemente dal fatto su chi abbia ragione e chi torto nella querela con Ranieri, io credo che Massara abbia cercato di dare a Gasperini il maggior numero di giocatori adatti al suo gioco, no? Non ci si riesce in una sessione di mercato, neanche in due, neanche in quattro le volte, e quindi bisogna essere allineati. Evidentemente il problema è che questo allineamento non c'era, no?
1: no, no,
0: al di là, non, non totale, assolutamente.
1: È abbastanza evidente, diciamo. Senti, per chiudere il discorso Juventus, si sta parlando anche di quello che secondo me

0: può essere un'operazione solo se il sito impazzisce e te lo dà in prestito, Reinders, c'è questa possibilità concreta o sono soltanto voci?
1: Sinceramente non vedo per quale motivo debbano...
0: Quanto ha speso? 85 milioni e prende 8 milioni all'anno?
1: Direi
0: che 75... o vai lì e dici guarda ti voglio fare un regalo, ti regalo in prestito il giocatore per tutta la... Ma neanche lì mi dovresti pagare metà dell'ingaggio, non credo.
1: Non funziona peraltro più così e no. Penso che poi eventualmente ci fossero complicato. Queste condizioni di uscita magari non ci sarebbe solo la Juve.
0: No, certo, ma poi esatto.
1: Poi per carità, magari invece sono stati più bravi di quello che possiamo immaginare.
0: No, infatti, chi lo sa, vediamo. C'è una domanda per te dal nostro ascoltatore, credo, quindi tra poco ce l'andiamo a sentire. Invece per quanto riguarda il Milan, so che nei giorni scorsi c'è stato già un incontro con Allegri lungo con la dirigenza. Ha sensazione di che cosa hanno parlato? Di un futuro insieme, di un futuro un sì. po' come Spalletti, cioè però il mercato mi deve dare delle garanzie? Si parlava di Goretzka, se è una possibilità concreta oppure no?
1: Goretzka certamente lo è, bisogna cercare di capire che cosa succede al Milan da un punto di vista tecnico e quindi credo che sia assolutamente necessario che allenatore, direttore sportivo, amministratore delegato incomincino a parlare per capire come impostare la prossima stagione. Esattamente quello che abbiamo detto prima vale anche per il Milan. Il Milan non ha bisogno di confermare l'allenatore, no?
0: No.
1: Perché il contratto c'è, se non arriva nessuno che vuole Allegri, vedi magari che ne so, la nazionale, non è che si pone il problema se confermare o meno Allegri. No, al massimo può essere lui che dice: amici miei, a me qui mi servono 6-7 giocatori in 6-7 ruoli chiave, perché quest'anno torniamo in Europa, abbiamo bisogno di allargare la rosa che abbiamo visto quest'anno in alcuni reparti non mi è sembrata competitiva, dobbiamo fare uno sforzo, siamo tutti d'accordo o no? Perché se siamo tutti d'accordo e poi questi obiettivi per mille motivi, perché le difficoltà non ci sono solo in campo,
0: no.
1: Sono anche in sede di mercato, non arrivano, siamo tutti consapevoli che abbiamo fatto il massimo. E quindi io magari posso anche, come dire, accontentarmi oppure cercare di tirare il meglio, come sarebbe il mio compito, da quello che ho, cercando anche di trovare delle soluzioni estemporanee, quindi trovarle come ha fatto Conte quest'anno, tanto per capirci, no?
0: Sì.
1: Di fronte alle difficoltà, che cosa devi fare? Ti rimbocchi le maniche e lavori. Quindi l'importante, ribadisco, è trovare una linea comune, perché l'errore più grande che si può commettere, secondo me, in una società è non andare d'accordo dal primo giorno. Quindi se io non vado d'accordo con l'allenatore, non è che non vado d'accordo perché io volevo comprare Marangio e tu volevi invece prendere Marchetti, non vado d'accordo perché non vado d'accordo sulla filosofia di base,
0: sì, esatto,
1: di conduzione della squadra. Quindi queste chiacchierate servono proprio per rimettere a posto, secondo me, alcune situazioni.
0: Esatto, anche perché poi al giocatore ci puoi arrivare o non arrivare, ma non è quello che può
1: dire. Ma ne prendi un altro con quelle caratteristiche, però magari funziona o non funziona. Perché noi parliamo sempre di giocatori che funzionano o no, di giocatori che hanno reso o no, ecco, forse è meglio parlare di rendimento piuttosto che di acquisto azzeccato. Sì. Perché quando sei al Milan, alla Juve, all'Inter, alla Roma, al Napoli, ma puoi sbagliare mica un giocatore. Al massimo puoi dire ho pagato troppo, oppure non ha reso quanto mi aspettavo, ma...
0: Esatto.
1: Venendo ai casi più eclatanti, ma che con Miners fosse un buon giocatore, qualcuno l'ha mai messo in dubbio?
0: No, adesso sto mettendo in dubbio tutti.
1: No, capirei benissimo.
0: Facile,
1: ma io però ho a trovare qualcuno
0: nessuno.
1: Quando la Juventus ha comprato con Miners 60 milioni di euro, avesse detto, ah cavolo, hanno comprato però un giocatore che farà la panchina. No, perché dopo sono capace pure io a fare il mercato.
0: Sì,
1: il problema è farlo prima.
0: Sì, questo è vero. Hai toccato un tema che a questo punto ricavalco, perché hai parlato a un certo punto di Antonio Conte. Anche sì. Qui da capire il futuro, è ancora insieme o non è ancora insieme, e soprattutto come si risolve la questione Lukaku, che non è finita benissimo. Non mi aspettavo onestamente che fosse così.
1: Io penso che ci sia soltanto una soluzione, Enzo. L'addio. Mi dispiace.
0: A quali condizioni conoscendo De Laurentiis?
1: Alle condizioni economicamente migliori che il mercato ti può permettere. Lukaku è un giocatore che guadagna tanto, non ha praticamente mai giocato, ha rotto completamente con l'ambiente, soprattutto ha rotto con Conte, che non ha avuto belle parole nei suoi confronti.
0: Certo.
1: Ah sì, certo che è una cosa strana, forse anche la base di questa rottura. È evidente che dal comportamento, al di là delle parole che ha messo sui social il giocatore, no? Distensive se vuoi, ma poi il comportamento ci dice altro. C'è una rottura totale, e un giocatore come Lukaku quando è andato a rottura ha sempre lasciato
0: Sì,
1: l'Inter, Chelsea, di nuovo l'Inter, cioè

0: C'è una possibilità a Milan per lui?
1: Ma io questo non lo posso escludere in assoluto, non ne abbiamo sentito parlare.
0: Sappiamo solo che a lui piace molto Milano, cioè una bella casetta con un bel parco macchine, un letto enorme, però poi dipende anche da...
1: Oggi il Milan ha bisogno di certezze più di scommesse, secondo me, nel reparto.
0: E lui è una certezza, anche se dipende molto dalla condizione fisica.
1: Mi ha detto niente. Un giocatore fisico come lui...
0: Che se la decisione del Milan fosse tra Lukaku e Vlahovic, anche qui l'incertezza è quella fisica più che altro, e il costo è maggiore.
1: Molto meno, secondo me, molto meno. E soprattutto credo che nell'equazione Vlahovic non ci sia solo il Milan, perché c'è una Juventus che sicuramente un'offerta a Vlahovic l'ha certamente fatta e dà il vantaggio di poterci parlare tutti i giorni
0: e di avere, diciamo, già un gradimento anche del giocatore, stando alle parole di Spalletti, che se si è esposto così vuol dire che qualcosina l'ha anche un po' annusata. Quindi, diciamo, ipotesi eventualmente Lukaku.
1: No, per carità, rimane in piedi fine. Io discorso Lukaku, è sicuramente un attaccante importante, ha dimostrato, stiamo già comunque parlando di un abbondante over 30 che ha avuto un infortunio molto brutto.
0: Sì.
1: Oggi secondo me il Milan, per andare a risolvere il problema in attacco, ribadisco, certamente il miglior Lukaku andrebbe non bene, stra bene per il Milan, però oggi tu fai un altro investimento come numero 9 in un reparto dove hai speso molti soldi fra cartellini e ingaggi e non sei riuscito a trovare la soluzione. Secondo me oggi, quando vai a mettere mano al portafogli, preferisco che il problema poi lo considero risolto.
0: No.
1: Io fossi sì, un dirigente sì. Del Milan, no, certo. Poi per carità, bisogna capire anche che tipo di opportunità ci sono in giro per il mondo. Ecco, Vlahovic sicuramente è una spesa che magari, come dici te, potenzialmente potrebbe anche essere superiore, ma che almeno oggi a me, in questo momento, mi farebbe stare più tranquillo, con più garanzie, ecco. Non perché uno è più forte, uno è più scarso, ma anche per un discorso di età, per una protezione dell'investimento, per anche un discorso di infortuni. Sì. Vlahovic al primo infortunio ha avuto la necessità di recuperare presto, quindi per questo motivo secondo me ha avuto, da quello che abbiamo capito, delle ricadute che ne hanno rallentato poi il rientro a pieno servizio. Lukaku invece ha avuto veramente una stagione molto tripolata.
0: Sì. Tornando invece ad Antonio Conte.
1: Ma Conte, io torno a ripeterti quello che abbiamo detto poco fa sul discorso degli allenatori. Ci vuole sintonia. La cosa più importante, soprattutto per un allenatori così importanti come Conte, come Spalletti, come Allegri, è capire di essere parte integrante della struttura del progetto. Non sentirsi coccolati, ma sentirsi proprio dei leader, no? Perché è giusto che sia così. Sono degli allenatori con un'esperienza talmente importante, con una visione talmente chiara, talmente divisiva a volte, perché poi fanno discutere molto anche noi giornalisti, sicuramente tutti i tifosi, che devono essere assolutamente ascoltati. Non è che Conte è quell'allenatore che prende di più, di faccio la squadra, tu allenala. Non funziona così. Non è che dice vabbè, questi sono i campi, tu vieni qua, lavora e pensa solo al campo. Non funziona così con Conte, non funziona così con Spalletti, non funziona così con Allegri. Sono allenatori che guardano la situazione a 360 gradi. Lo scorso anno eravamo tutti convinti che Conte andasse via, no?
0: Sì.
1: Perché c'erano delle sirene più o meno importanti da parte anche della Juventus. È bastato un ulteriore pranzo con De Laurentiis, perché non è che nel corso dell'anno non vanno mai a pranzo a cena insieme, presidente.
0: No, certo.
1: Io dico, devo aspettare la fine dell'anno per parlare con il presidente, perché non so quello che pensa. Insomma.
0: No. Però diciamo presidente, che è stato particolarmente convincente in quell'ultima scena, in quel tratto tra Ischia, Capri e Napoli.
1: Sì, però secondo me c'erano già le basi e magari bisognava soltanto, come posso dirti, esplicitarle. Non c'è stata alcuna sorpresa in un rapporto dove magari le tensioni della partita, dell'obiettivo, potevano accumularsi e magari potevano nascere dei pensieri che vengono fugati. Io penso che anche in questa circostanza bisognerà capire come sono le intenzioni di entrambi. Poi ragazzi, se domani mattina Conte dice Io penso di aver dato tutto al Napoli, e non sarebbe neanche la prima volta che lo dice nell'arco delle sue esperienze professionali. Noi questa cosa non possiamo saperla. Oppure se il Napoli dice: guarda, ci hai dato tanto, noi adesso dobbiamo ridimensionare completamente il progetto, per cui le spese che abbiamo fatto finora da oggi in poi saranno la metà. Allora l'allenatore dice: scusami, abbia pazienza, come fece l'Inter, per dire, no?
0: Sì, sì, sì,
1: No, io sono venuto con altri presupposti, ma io potrei fare. Allora

0: sentiamoci d'accordo, vado via.
1: Certo.
0: Ecco, cioè se cambiano i riferimenti rispetto a quello che era l'accordo iniziale, allora sicuramente può cambiare anche la fine. Se questi riferimenti non cambiano, per cui se l'impegno è sempre quello di avere una squadra competitiva, di continuare a rinforzarla, di crescere per fare un cammino migliore in Europa, di trovare una sistemazione anche per il centro sportivo, per dire, di capire bene come è andata la questione degli infortuni, quindi trovare delle soluzioni. E per quale motivo, se c'è sintonia, uno deve lavorare insieme? Stiamo parlando di una squadra che negli ultimi 4 anni ha vinto 2 campionati, di cui uno proprio con Conte. Perché ti devo cambiare?
1: Certo. Però allo stesso tempo, come dicemmo le volte scorse, riprendendo le parole di De Laurentiis, lo devo sapere prima. E ci aggiungo anche come richiesta e come...
0: È giusto, secondo me.
1: È giustissimo. E tant'è che, per esempio, e questo si incastra perfettamente in questa discussione, pare che, e ti chiedo conferma su questo, Italiano abbia dato l'assenza ad andare avanti col Bologna, e sarebbe già un nome in meno rispetto a quella lista che magari si era immaginato De Laurentiis. Poi magari se lo stesso
0: sì,
1: De Laurentiis
0: in questa lista, l'anno scorso c'era Italiano sicuramente nella lista, eventualmente non si fosse andati a Dama nel prosieguo del rapporto. Io credo che adesso, in questo preciso momento storico, ci sia un possibile ideale ritorno di Sarri a Napoli se dovesse partire Conte. Cioè la pista Sarri oggi, fra le piste che il Napoli ha sondato, ha cercato di immaginarsi, perché non credo ci siano stati mai contatti diretti,
1: no, anche però l'idea di un ritorno di Sarri tra De Laurentiis e Sarri,
0: sì, però l'idea di un ritorno di Sarri non credo che
1: sia proprio da escludere,
0: assolutamente.
1: Del resto De Laurentiis con Conte ha imparato a mordersi la lingua, quindi magari si morderà.
0: Sì, però poi comunque sai benissimo che il rapporto, è vero che il rapporto tra Sarri e De Laurentiis non finì benissimo, perché ci fu il discorso di Juventus ovviamente dopo, però è anche vero che Sarri è rimasto nel cuore dei tifosi del Napoli, e quel Napoli è stato, nonostante non sia riuscito a vincere, uno dei più belli della storia centenaria, insomma, del Napoli, no? Quindi ha questo biglietto da visita molto importante. Si conoscono molto bene, quindi conoscono sicuramente i pregi, ma soprattutto i difetti l'uno dell'altro, quindi eventualmente ci fosse questa ulteriore scelta, sarebbe una scelta più che consapevole.
1: Certo. La domanda che è del nostro amico, chiedo a Giorgio Sorani di farcela ascoltare, poi ti faccio un'ultimissima domandina, ti libero e ti saluto. Vai.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, vorrei fare una domanda a Marchetti.
1: Eccolo.
2: Carissimo, vorrei fare due considerazioni in merito alla posizione di Comolli per il mercato Juve. Sarà ancora lui a farlo oppure ci saranno delle novità? Il mercato poi effettivamente da chi viene gestito, alla luce di come non è andato quest'anno, visto che a parte Boga forse tutti gli altri acquisti sono andati male, forse anche Holm è andato meglio. Che ne pensa? Buona giornata Marco Moretti.
1: Buon divertimento carissimo Marchetti.
0: Che ti devo dire? Io penso che tutti siamo sotto esame. Figuriamoci chi gestisce una squadra importante come la Juventus. Se non si dovesse centrare l'obiettivo, io penso che sia naturale, no? Fare delle riflessioni sul motivo per cui non si è centrato. La Juventus cambia allenatore durante l'anno, ci sono state delle risposte positive su molti giocatori della campagna acquisti, si è ritornati addirittura su obiettivi che erano stati scartati dallo stesso Comolli, vedi Colomuani.
1: Sì.
0: A prescindere comunque, allora, se non si va in Champions, se la Juventus non riesce ad andare in Champions League, è chiaro che questo processo, fra virgolette, nel vero senso della parola, potrebbe essere ancora più duro. Secondo me deve essere fatto lo stesso, un momento di riflessione, come dicevamo prima,
1: certo.
0: perché se a fronte di una spesa così importante, comunque ci si è arrivati all'obiettivo con una fatica forse eccessiva rispetto a quello che poi ha dimostrato il campionato. Ma ne faccio proprio un discorso e leghiamo tutto, così chiudiamo il cerchio rispetto a quello che abbiamo sempre detto durante questa mezz'ora di chiacchierata. Quello che abbiamo detto per i dirigenti vale per gli allenatori, vale anche per i dirigenti, secondo me.
1: È chiaro, perché comunque il fallimento di un progetto tecnico
0: è che può essere. E quindi se tu all'inizio dell'anno scegli un allenatore e poi sei la Juventus, non è che sei a Lecce, sai,
1: certo,
0: o alla Cremonese, che magari cambiano allenatore perché dicono, sai, che proviamo il tutto per tutto. qui tu l'hai cambiato perché ti sei reso conto che a metà stagione non stava funzionando, anche prima di metà stagione, nonostante le avvisaglie forse l'hai avuto anche prima, visto che proprio quando sei arrivato Tudor ha detto arrivederci, io me ne vado al Mondiale in America, neanche vengo. No, in un momento di ricostruzione complesso, perché bisogna considerare anche questo, sicuramente non tutte le cose sono andate per il verso giusto, e quindi questo tipo di riflessione deve essere fatta. Questo non significa che deve andare via per forza come no, lì, no, certo. Che è già stato deciso che verrà esautorato, anzi io sono convinto, e questo lo dimostrano i risultati degli ultimi anni, che le squadre che hanno una linea di comando seria, precisa, determinata e solida sono quelle che poi portano a casa il risultato.
1: Come ha fatto, e qua arriva l'ultima domanda, come ha fatto l'Inter, che poi ha vinto lo scudetto, certo, proprio certo, avendo questa sua linea precisa, chiara, eccetera, linea che cambierà il prossimo anno?
0: In che senso?
1: Cioè, nel senso, si parte da questo gruppo per provare a dare continuità, o ci sono elementi di questo gruppo che a fatica la società considererà fine ciclo e quindi si cercherà con intelligenza di cambiare per non andare poi a trovarsi con giocatori?
0: Guarda, potenzialmente l'Inter potrebbe cambiare 9-10 elementi,
1: quello ti
0: perché
1: dire.
0: Ce ne sono 5 a scadenza e sono tutti abbastanza age, perché c'è Darmian che ha 37 anni, Mkhitaryan che ne ha 36, Acerbi che ne ha 37, Sommer che ne ha 36, sono tutti giocatori che sono a fine contratto.
1: Sì.
0: E io non, De Frey, che già doveva partire, no? Ti ricorderai la scorsa estate,
1: certo.
0: Questi sono i 5 a scadenza, quindi io non credo che questi 5, salvo clamorose sorprese, possano essere in qualche modo riconfermati con lo stesso apporto che comunque riuscivano a dare negli anni precedenti, perché adesso il portiere sa benissimo che lo stanno cercando e che Picari in questo momento potrebbe essere una delle soluzioni più papabili.
1: Sì.
0: In difesa quest'anno sia De Frey che Acerbi, ma lo stesso Darmian, hanno avuto un minutaggio molto basso, quindi comunque a prescindere devi prendere dei giocatori che in qualche modo possano entrare in maniera pesante nelle rotazioni. Non a caso si è parlato tanto di difensori, Muharemovic su tutti. L'Inter secondo me davanti ha poco da fare, perché obiettivamente quest'anno il reparto offensivo è stato un reparto molto solido, perché più Esposito e Bonini rispetto a chi c'era prima nell'Inter, Taremi, Arnautovic, ha sicuramente dato un contributo migliore nelle seconde linee. E poi dicevamo, come arrivare a 10, sono dei giocatori che non hanno avuto minutaggio anche a centrocampo, Frattesi, Luis Enrique, che non ha meravigliato anche se è stato prezioso nel momento in cui manca Dumfries, Diouf che non ha avuto minutaggio, e poi sempre l'occhio aperto per radiomercato, perché magari qualcuno vuole Bastoni, come sappiamo il Barcellona, magari qualcuno vuole Dumfries, magari qualcuno vuole qualcun altro, e devi stare attento. Ecco, si fa facile oggi, che è il 5 maggio, a dire che l'Inter può cambiare molto, però un bel po' cambierà. Quel fine ciclo che era stato prospettato dopo il 5-0 subito in finale col Paris Saint-Germain, sicuramente Chivu è stato bravo a tardarlo, a modificarlo, ma a dare anche nuove gerarchie. Perché se tu prendi oggi Akanji e Bissek, Akanji nuovo, Bissek ha avuto un minutaggio esponenzialmente superiore rispetto alla passata stagione, Zielinski ha avuto un ruolo completamente diverso, in attacco, ripeto, più Esposito è stato sicuramente molto utilizzato, no? Quindi c'è già stato un ricambio, e questo ricambio continuerà, insisterà su queste persone fra virgolette nuove che compongono oggi l'Inter, e se ne aggiungeranno delle altre.
1: Certo.
0: Sicuramente bisogna fare i complimenti alla società dell'Inter, perché con una scommessa come quella di Chivu, perché questo era una,
1: certo,
0: scommessa, è riuscita a vincerla con la solidità della società, perché l'ha sopportato, l'ha supportato, lo ha aiutato, lo ha protetto, gli ha messo nelle migliori condizioni di poter pensare veramente solo al discorso del campo, anche nella gestione del gruppo, anche nella gestione di momenti difficili, e le grandi società fanno questo. Per quello che dico che la società è molto importante da questo punto di vista, la comunione di intenti. Questo non significa che non si discute all'Inter, o che alcune cose non so, sono è piaciuto tutto quanto, è stato tutto perfetto. Però nella gestione dei momenti difficili, vedi anche il caso più mediatico di tutti, quello di Bastoni, la società è uscita con la stessa linea.
1: Sì.
0: Non ci sono state discussioni che sono state portate all'esterno. Poi magari dentro hanno detto a chi o a Bastoni, ma che cavolo hai fatto, che cavolo hai detto, ma perché non mi hai detto così, o a Marotta perché non lo potevi dire in quell'altro modo. Però c'è una veramente una
1: non lavare i panni in famiglia, non all'esterno, una protezione dell'ambiente
0: in assoluto. Ma poi in generale, se tu riesci nel corso di questi anni ad arrivare a due finali di Champions League, due scudetti vinti, adesso c'è anche la finale di Coppa Italia, la Coppa Italia Giasso, che anche cambiando l'allenatore l'Inter riesce ad arrivare, tanto perché ha una rosa di qualità, certo. E poi perché un allenatore giudicato bravo dalla proprietà è stato difeso, perché era facile poter naufragare, eh? In altre circostanze o in altre società questa novità magari non l'avrebbe letto, perché si fa facile dire l'Inter ha avuto il coraggio di andare su Chivo, il Bayern Monaco ha avuto il coraggio di andare su Company, non è solo coraggio, è sicuramente coraggio, perché ci vuole coraggio, ci vuole anche una certa visione nel capire che quali possono essere le prospettive di un allenatore, ma è anche solidità,
1: è anche
0: perché tu sai che quando lo prendi devi fare un determinato tipo di lavoro che magari con Inzaghi non dovevi fare, perché sai che certe situazioni le portava avanti per conto suo.
1: Certo, è quello che di solito abbiamo parlato io e te quando si mette sempre in discussione gli allenatori, che comunque ci vuole una società che sappia alle spalle dire: voi ragionate di pancia, io ragiono con la testa, e la testa vince sempre. Poi Luca, grazie come sempre, un grande abbraccio. Luca Marchetti,
0: Sky Sport.
1: Ciao. Noi ci fermiamo qui, prima pausa, finisce l'editoriale, comincia il rotocalcio tra pochissimo con Ivan Cardia, poi 12.05 come ogni martedì Jacopo Galvani. Andremo poi a Roma da Gabriele Chiocchio per parlare della Roma che si avvicina alla zona Champions e alla Juventus, e poi finale con Alen Valdeghi, come sempre c'è anche la Champions League, lo ricordiamo, oggi atto secondo tra Arsenal e Atletico Madrid, si parte dall'1-1 dell'andata, tra pochissimo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva ed Luisa Ginetti, apriamo con il calcio e la 35esima giornata di Serie A. Continua il sogno Champions per la Roma che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina. Supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, meno 1 dalla Juventus e a meno 3 dal Milan. Una vittoria ottenuta grazie a un super primo tempo con 3 reti realizzate in poco più di mezz'ora. A segno Mancini, Wesley ed Hermoso e consolidata nella ripresa con il sigillo di Pisilli. La squadra di Gasperini è più che mai in corsa per il quarto posto. Con un guizzo di Noslin in pieno recupero, la Lazio passa invece a Cremona. Allunga la serie positiva e rivede l'Europa anche in campionato. Il settimo posto dell'Atalanta dista ora 4 punti, in attesa di una finale di Coppa Italia che gliela può regalare in maniera diretta. Alluzzini finisce 2-1 per i biancocelesti. Sblocca Bonazzoli alla mezz'ora. La Lazio risponde nella ripresa con Isaksen e Noslin. Per i grigiorossi la salvezza diventa un miraggio. E stasera torna alla Champions League. Dopo il pareggio dell'andata, Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all'Emirates Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali della competizione. L'obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I Colchoneros mancano invece all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Ed ora il tennis, riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. È il grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmin Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Oggi giocano Bronzetti, Trevisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. Il basket, Achille Polonara non scenderà più sul parquet. Un addio forzato arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo volare a canestro si sono spente negli ultimi giorni. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti, ma capisco che è ora di dire basta, ha scritto in una lettera sui social. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari. Polonara ci ha provato tra sessioni individuali a Sassari e allenamenti in Campania, ma la realtà si è rivelata più dura dei desideri. NBA in gara 1 a San Antonio, i Timberwolves ritrovano Anthony Edwards che entra dalla panchina e guida i suoi alla vittoria in volata. Serata complicata al tiro per Wembanyama, che segna solo 11 punti, mentre Julian Champagny sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks, che guidati dal solito Brunson chiudono gara 1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia è sempre prontissimo al suo fianco. Non vedo ancora Maiocca. C'è. Ci sono tutti già al lavoro per Maracanã. Allora noi adesso però ci colleghiamo con Tutto Mercato Web, in particolare con Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Ivan, vuoi vedere che il problema era Ranieri? Perché la Roma sembra che risolto questo conflitto, ovviamente non possiamo dire che uno era un problema e l'altro no. Però quando ci sono dei conflitti interni, la squadra, il gruppo, un po' probabilmente li sente, li respira e li metabolizza. Risolto tra virgolette, no? Un conflitto come negli hardware del computer, quando magari due elementi vanno in conflitto e non funziona nulla, resta Gasperini, tutto sembra più chiaro, la squadra sembra avere un passo diverso. Ieri la vittoria contro la Fiorentina è stata una vittoria anche della consapevolezza di potersi andare a prendere questa Champions League.
3: Sì, decisamente, sulla parte hai detto bene, non possiamo dire che fosse colpa di Ranieri, né? Che insomma c'entra secondo me relativamente, magari ha ridato un po' di serenità l'aver risolto questo conflitto, come hai detto giustamente tu, però poi insomma penso che avrebbe potuto vincere anche se ci fosse stato ancora Ranieri. Ha approfittato della grande occasione che le ha offerto la Juventus, ha accorciato e ci dà un finale aperto e speriamo anche divertente da questo punto di vista. La Roma ovviamente, diciamo, lo scontro diretto con il derby con la Lazio, anche la Juve il derby, però sappiamo che è un peso specifico un po' diverso.
1: Sì, anche perché poi ricordiamo che c'è una bella polemica per quanto riguarda il derby romano, costretto a giocare alle 12:30. Ieri Sarri si è arrabbiato, ha detto si sa da una vita quando si gioca quando ci sono le gare di tennis, e invece si è arrivati sotto a tutto e ancora una volta è stato penalizzato lo spettacolo, e per questo motivo io non parlerò. Quindi si aggiunge anche tensione in più, no, se vogliamo.
3: Sì, va detto che poi comunque il derby di Roma su indicazione del Viminale non

0: può giocare di sera.
1: No, questo quindi, si sa, neanche il pomeriggio in realtà.
0: Sì, neanche alle 18, quindi tutto sommato, insomma, lo spettacolo ci ha tolto altri eventi più che l'incrocio con l'internazionale di tennis. Però sono anche d'accordo sul fatto che non sia bello averlo alle 12 e
1: mezza.
0: Perché
1: le date degli internazionali di tennis si sanno da una vita. Cioè,
0: sì, infatti, guarda, io a Parma, quando è stato stilato il calendario a giugno scorso, effettivamente sin da subito tutte le date ci sono internazionali di tennis. Se vogliamo, è la prova della casualità del calendario, nel senso che ci sono tante dietrologie, e poi effettivamente è una data scomodissima. Cioè, che sarebbe stato...
1: Non hanno messo sto parametro nel cervellone del computer.
0: Non hanno messo sto parametro, perché i parametri li mettono per evitare problematiche di ordine pubblico. In realtà, questo probabilmente è sfuggito. Non lo so. Le ultime due giornate sono anche comunque quelle in cui cercano di mettere meno parametri possibili per evitare qualsiasi, dietrologia, perché comunque sono quelle in cui poi si decide la stagione. Però sì, questo è stato sicuramente un errore, detto che poi in altre città d'Europa giocano contemporaneamente anche due partite di calcio. Comunque ci sono, cioè, è un problema molto italiano questo, gestire due grandi eventi in contemporanea. Cioè, io non mi immagino una polemica del genere a Londra, francamente,
1: nemmeno
0: a Madrid. Quindi sicuramente ci sono delle responsabilità di chi ha organizzato il calendario, questo è un po' palese, è inutile starci a dire di no. Poi ci siamo noi italiani che, insomma, aumentiamo il coefficiente di difficoltà, a volte in maniera anche inutile.
1: Allora, prima dicevi chiaramente poi ci sarà il derby. In realtà già il prossimo turno la Roma va a Parma, tutto sommato, se fai la super partita, Parma è una squadra che è sempre difficile da affrontare, perché il calcio ci sta insegnando che tutte le partite vanno affrontate, non bisogna avere cariche di tensione, eccetera. Per la Juventus è più complicato, perché c'è un Lecce che si deve salvare. Certo, la vittoria della Lazio ieri contro la Cremonese dà una mano, tra virgolette, al Lecce, che ha 3 punti di vantaggio in più, anzi ha più 4 in questo momento sulla Cremonese, quindi potrebbe giocarsi anche un bonus, ma poi ha un cammino complicato, così come c'era la Cremonese, che nel frattempo però domenica prossima affronterà in casa il Pisa e presumibilmente la partita la vincerà. Però può essere che si definisce qualcosina già nel prossimo turno di campionato. Cioè, se la Juventus è questa, come ha detto Spalletti, scordiamoci la Champions, che se gioca così a Lecce, se tanto mi dà tanto, diventa complicato per la Juventus, e a quel punto la Roma ha tutto in mano.
0: Beh, la Juve non può essere questa. La Juve non può essere questa, perché quella vista con il Verona è oggettivamente, non voglio dire imbarazzante, però sicuramente molto sotto il livello dell'accettabile, contro una squadra tra l'altro appena retrocessa, quindi insomma
1: devi fare come minimo la partita che ha fatto la Roma ieri, diciamo.
0: Sì, esatto, devi poi non è che la vinci per forza, perché no, sappiamo, certo, e il calcio
1: nemmeno regalare con gli avversari.
0: Esatto, cioè, se la Juve avesse pareggiato con il Verona, però facendo una partita di altro tipo, uno può dire vabbè, hanno fatto la loro gara, poi il calcio è così e succede che non vinci anche se giochi meglio. La Juve è stata invece ha fatto una brutta partita, quindi credo che non possa essere quella. Secondo me nel prossimo turno non credo si decida, perché la Juve per ora è ancora padrone comunque del proprio destino.
1: Basta che vinci tutte e tre.
0: Esatto. Se inciampa di nuovo, sì, si decide, però.
1: Però stando a quello che diceva Cambiasso, dovrebbe essere tutto facile, no? Ha detto sì, non abbiamo giocato male, tanto sappiamo che dobbiamo vincere le prossime tre, auguri. Scherzo, è un modo per dire che magari i tifosi della Juve si sarebbero aspettati più una rabbia da parte dei giocatori per quei punti buttati via, piuttosto che un'ostentata sicurezza, che bene bene non fa dal punto di vista mentale.
0: Sì, è vero, anche se Cambiasso comunque anche in altri passaggi, anche in altre interviste, ha fatto riferimento all'assenza di una cattiveria, che di una voglia di vincere vera, che è il grande problema di questa Juventus. Sì, questa giornata allontana un po' la Juve, io ci metto anche comunque il Milan ancora, perché è vero che è un po' più lontano, però se proprio vogliamo andare a vedere chi sta meglio e chi sta peggio,
1: e ora c'è la Roma,
0: forse. Sì, la Roma forse sta meglio, il Milan vedo abbastanza in disarmo nelle ultime partite.
1: Un po' sì, infatti bisognerà ragionare un po' su quello che sarà l'impatto del Milan, che sarà tra l'altro senza Modric, e senza Modric perde tantissima luce. Parliamo un po' di mercato. E, allora, intanto ti chiedo, Italiano mi sembra che stia per rinnovare col Bologna, quindi un allenatore che potrebbe finire su altre panchine resta lì per adesso, mi lo confermi?
0: Sì, per adesso sì, poi per vediamo.
1: Adesso, per adesso sì, poi vediamo.
0: L'Italiano non è un allenatore che poi l'estate fa le sue valutazioni, certo, anche quando si avvicina a rinnovare, certo, l'abbiamo già visto in passato.
1: Dicevamo delle parole di Cambiaso, più duro invece è stato Spalletti, che ha più volte chiamato un centrocampista, ci manca il centrocampista che spariglia, che fa gioco, eccetera eccetera eccetera, e oggi si è fatto anche il nome di Reinders, che io credo veramente o il City è in vena di regali, di prestiti e cose così, o la vedo estremamente complicata. È un modo per incentivare Bernardo Silva quanto prima a dare una risposta, e soprattutto quanto conterà la Champions per avere una risposta, e quali sono le alternative a centrocampo per la Juventus?
0: Allora, la tua chiave di lettura è interessante, non ci avevo sinceramente pensato, può essere un modo di far presente a Bernardo Silva, guarda che stiamo anche valutando alternative.
1: Infatti.
0: Le notizie di Reinders che sono nate in Inghilterra, praticamente erano anche riportate su tutto il mercato web, poi ci sono anche, ho letto in giro anche colleghi che insomma spiegavano perché Reinders fosse adatto alla Juventus, ma quella francamente non mi sembra un tema, cioè è ovvio che
1: ma lo prendo in braccio, lo porti in
0: non devo neanche scrivere mezza riga, cioè voglio dire, siamo un giocatore che farebbe comodissimo, il problema è che costa credo decisamente troppo, tu hai detto un City in vena di regali, anche ipotizzando che lo fosse il City, dovrebbe essere lui in vena di regali, perché guadagna 7-8 milioni di euro all'anno, quindi più di Leeds. Non credo per lì veramente di mettere qualcuno sopra il Leeds.
1: No, anche la stessa offerta per Bernardo Silva è più bassa degli 8 milioni.
0: Esatto, quindi Reinders a me sembra francamente
1: improbabile.
0: Non diciamo impossibile, perché lo sappiamo come funziona il mercato, però non ci credo solo il giorno che lo vedo firmare il contratto.
1: Sicuramente.
0: Il Juve. Su Bernardo Silva, ma anche su altri, la Champions spesa, perché va bene che uno come Bernardo Silva può avere l'idea di andare a fare un'altra esperienza in un campionato diverso dalla Premier League, quello ci può stare, però uno come Bernardo Silva non si sposta non va dove non fa la Champions, questo sono abbastanza convinto. Però l'alternativa, attenzione, è un profilo un po' diverso, io il nome di Kessié lo terrei sempre presente, perché comunque ha voglia di tornare in Italia, si sa benissimo che l'ingaggio che prende in Arabia
1: nemmeno c'è un problema di più
0: di costi, perché in realtà lo sa benissimo che quelle cifre non le dà nessuno se vuole tornare in Italia, quindi potrebbe essere un'opzione.
1: Parliamo invece di Milan, perché ti chiedo la situazione Goretzka, la possibilità Lukaku e soprattutto cosa può essere emerso così a sensazione da quella lunga chiacchierata di Allegri con
0: io stesso.
1: Dicevo, parlando di Milan, ti chiedo la possibilità di Goretzka, abbiamo perso definitivamente perché ho sentito il boom classico di quando cade la linea, quindi lo recuperiamo subito Ivan, così poi ci indirizziamo verso questa domanda che appunto io volevo porre, ma gliene farò anche un'altra adesso, che vediamo se è una questione di scaramanzia, perché c'avevo un paio di dubbi, magari il dubbio sugli acquisti Milan lo affronterò con Jacopo Galvani tra pochissimo. Invece credo che abbiamo recuperato Ivan Cardia e dovremmo avercelo tra pochissimo, sì, la regia mi sta per dare ok, perché voglio parlare anche della questione Malen naturalmente per quanto riguarda la Roma, perché raggiungere un posto in Champions League per la Roma diventa fondamentale anche intanto per mantenere Malen e per elaborare anche lì un mercato diverso per la prossima stagione, accelerare un po' i discorsi per quanto riguarda la rosa appunto del prossimo anno e gli obiettivi che si sta dando la società. E allora abbiamo recuperato Ivan Cardia. Ivan, dicevo, per quanto riguarda invece la Roma, fondamentale per la Roma arrivare in Champions per trattenere intanto Malen e poi fare mercato, perché il discorso che abbiamo fatto per la Juve vale anche per la Roma, quindi è fondamentale anche per la Roma anche arrivare in Champions per questo discorso.
0: Sì, è fondamentale, secondo me non necessariamente, allora Malen secondo me potrebbe

0: anche rimanere
1: riscatto a 28,
0: sì, sì, riscatto è alto, però secondo me potrebbe anche rimanere a prescindere. Io vedo per esempio Svilar, un giocatore per il quale è essenziale che la Roma vada in Champions, perché altrimenti la possibilità di fare la plusvalenza diventa una necessità. È un giocatore che ha oggettivamente un gran mercato e diventa un giocatore a rischio, quindi io probabilmente anche per male, per carità, è importante la Champions League, gli eventuali introiti sono essenziali per la Roma, però io vedo il pericolo soprattutto per quei giocatori, io ho citato Svilar, ma ci posso mettere anche con E o su E, quei giocatori che hanno un certo mercato e che se non vai in Champions fai più fatica a tenere, perché hai bisogno di soldi e loro hanno voglia di misurarsi in un palcoscenico come quello della Champions.
1: Esattamente. Allora Ivan, l'ultimissima domanda, visto che c'ho proprio un minuto di tempo per fartela, è invece sul Milan che ti stavo facendo prima. Goretzka, l'eventuale Lukaku, cosa può essere emerso da quella chiacchierata tra Allegri e la dirigenza di qualche giorno fa?
0: Ma io a Lukaku ci credo non tantissimo, però vediamo, sono sincero. Goretzka sì, è una possibilità. Io credo che siano soprattutto emersi profili, cioè

0: Si tengono i funerali di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. È morto lo scorso 1 maggio a 59 anni. Dopo l'ultimo incidente di Pienza nel 2020 e gli anni successivi trascorsi tra ricoveri e periodi a casa, da 3 anni Zanardi era ricoverato in una struttura assistenziale specializzata. Da lì è partito l'ultimo viaggio del 4 volte oro paralimpico. A celebrare il funerale un vecchio amico di Zanardi, Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova.
1: I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Grande appuntamento per l'Italtennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Il torneo andrà avanti fino al 17 maggio.
0: Per il momento è tutto, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva la rubrica del tuo telefono in nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: di dare il buongiorno a Jacopo Galvani. Ciao Jacopo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, ancora una domenica da dimenticare, direi, per il Milan, perché dopo la vittoria risicata ma importante contro il Verona, il pareggio senza nessuna emozione, con tanti dubbi e paure contro la Juventus dall'una e dall'altra parte, poi entrambe sono scivolate dimostrando che non vivono esattamente un momento di grande forma. La Juventus che non va oltre l'1-1 in casa contro la già retrocessa Verona, e il Milan che le prende a Sassuolo. Del resto Allegri ha un cattivo ascendente col Sassuolo, in qualsiasi panchina si trovi. Che partita hai visto contro il Sassuolo? Quanto sei preoccupato per un posto in Champions?
1: Preoccupato? Sono preoccupatissimo. Neanche preoccupato, perché quello che stiamo assistendo è uno scempio, una vergogna. Una società, secondo me, totalmente assente. Un allenatore che campa solo scuse, perché continua a vivere di slogan, no? E l'obiettivo è entrare in Champions, è qui, è là, è su, è giù, se l'anno prossimo non arrivano sta già mettendo le mani avanti. A me queste cose qua non piacciono, e se avesse veramente

0: gli attributi andrebbero in società e si farebbe sentire, picchierebbe i pugni.
1: Però pare che ci sia stato questo incontro con la società.
0: Sì, a gennaio, però dov'era quando si è fatto comprare Fulcru? E non si è fatto prendere il difensore centrale, non si è fatto prendere una punta di livello. Dov'era a gennaio? Perché bisogna anche dire queste cose qui. Perché è comodo adesso andare a fare le riunioni di mercato. Perché a gennaio non si è andato a picchiare i pugni minacciando di dare le dimissioni se non fossero arrivati giocatori di un certo livello? Invece no, te ne sei stato lì bello bello, zitto zitto, ti sei accontentato di Fulcru e continuiamo con questo scempio, con questa mediocrità. Perché questa è la realtà. E se per caso il Milan dovesse qualificarsi alla Champions League, ma voi mi dite con che figura vai a giocare la competizione più importante del mondo? Cioè, perché vuoi andarci da almeno potenziale competitivo? Non ti dico vincere, potenziale competitivo, ma questa squadra qui non so se vince la partita in Champions.
1: Sai, è quello che di fatto dicevo anche io ieri, alla fine sembra che tolta Inter e Napoli, chiunque dovesse andare in Champions tra Milan, Juventus, stesso Como e Roma, saranno due squadre che semplicemente andranno a occupare un posto disponibile, ma non squadre pronte per la Champions, perché il discorso vale per la
0: vergogna,
1: vale per la Roma,
0: ma
1: il discorso vale per il Como.
0: Ma sai che cos'è il problema? Roma, Como, posso accettarlo? Anzi, la Roma poco. Il Como sicuramente lo accetto, ma Milan e Juve, cioè, ma sono squadre che devono andare a fare i protagonisti in Champions League, non le comparse, dai che ci tiriamo su questi soldi, arrivederci e grazie. Ma che cos'è sta cosa? Che cos'è? Ma stiamo parlando...
1: È un andazzo da anni, purtroppo.
0: Ma stiamo parlando del grande... Cioè, questo che io voglio spiegare. Stiamo parlando... del Milan, stiamo parlando di società che non sono importanti, vanno oltre all'essere importanti, hanno una storia. Proprio adesso, e non voglio fare pubblicità, lo giuro, l'amico collega Marcello Chirico mi ha passato il film che dovrà uscire, fatto, realizzato da lui, sugli anni della fondazione della Juventus. E lo sto guardando in anteprima, sono, tra l'altro, quando uscirà ve lo consiglio, anche se non siete juventini, sono 4 ore di film documentario diviso in 2 parti. Ma ragazzi, ma la poesia che c'è dietro a queste due squadre, che poi non sapevo io che si intrecciavano, Kilpin, fondatore del Milan, si intreccia con la Juve perché ha giocato anche nella Juve, queste cose qua, ma la poesia che c'è dietro a queste due società, ma non meritano di essere di questo strazio, ma non se lo meritano minimamente. Stiamo parlando di due società che sono incredibili. Tra l'altro, sempre il racconto dice che il Milan, che poi vince il primo scudetto con Kilpin, si scontra in semifinale proprio con la Juventus in una splendida partita finita 3-2. Cioè, ma ragazzi, stiamo parlando di poesia calcistica, ma e voi me la state riducendo a miseri conti, bilanci e cose vergognose? Cioè, perché questo è quello che stiamo assistendo. Cioè, è inutile che mi vengano a dire, queste squadre meritano di tornare in vetta, ma non al calcio italiano, al calcio europeo. Però, ed è una vergogna che i proprietari non lo capiscono.
1: Dal punto di vista economico, però ad oggi è complicato per tutti, perché comunque...
0: Allora, sono d'accordo, sono d'accordo che è complicato, ma puoi provarci. Qua invece non ci si prova neanche, qua l'unica roba è facciamo la plusvalenza, usiamo la squadra B per finanziare la squadra A, cioè queste cose qui, è una roba vergognosa, è una roba vergognosa. Tu ce la puoi fare, tu ce la puoi fare o tentarci, comprando i giocatori prima degli altri, facendoli crescere, facendo anche un cammino che magari durerà 5, 6, 7, 8 anni, ma di cercare di costruire una squadra. Invece qua non si trattengono i giocatori, alla prima offerta vendiamo e cerchiamo di cambiare.

0: tutto quello che è cambiabile, perché più giocatori mettiamo dentro e più ne facciamo uscire, più sono plusvalenze e mettiamo a posto i bilanci. Ma questo non è sport. Questo va bene se sei un concessionario d'auto, ma se sei una società di calcio tu non puoi fare una mercificazione così del calciatore. Cioè, voi pensate che il Milan che vince lo scudetto, e non stiamo parlando di 20 anni fa, non ha, gli sono rimasti soli 3 giocatori, uno perché non lo vuole nessuno e sto parlando di Tomori, l'altro è Maignan e l'altro è Leao, tutto il resto è stato cacciato via. Allora, adesso io non ho mai pensato che quella squadra lì fosse di campioni, ma voi pensate che tu avevi un potenziale centrocampo formato da Kessié, Tonali, Modric, Rabiot e Renders, e guardate cosa c'hai. Cioè, anche i nomi che stanno uscendo adesso in fase di mercato, che poi secondo me quando escono quest'ora non sono mai proprio reali,
1: no,
0: al massimo sono idee, ma dove vuoi andare con Goretzka? Cioè, Goretzka ovviamente giocatore a parametro zero, che il meglio della carriera l'ha dato.
1: Non sarebbe male, però, diciamo, in questo momento.
0: Sì, ma io ti dico, fai il salto di qualità in Champions League con Goretzka, Gila e Gabriel Jesus. Allora, Gabriel Jesus io l'ho sempre sponsorizzato e continuo a pensare che sia un ottimo giocatore, ma molto soggetto agli infortuni, e questa cosa qua ne va considerato. Ma cosa fai con Gabriel Jesus? O Gabriel Jesus salta 5 uomini a partita ogni volta e va in porta, se no qui non gli arriva un pallone. Non gli arriva un pallone. E ma noi andiamo avanti 3-5-2, perché bisogna giocare con questa difesa 3, che era un modulo che si usava negli anni 70, e noi andiamo avanti. Cioè, tutta Europa gioca col 4-3-3 o 4-2-3-1 e noi arriviamo col 3-5-2. Tutta Italia, e tutte, infatti la nazionale fa pena, non ci qualifichiamo ai mondiali, arriviamo e in Champions League facciamo pena. Cioè, dai ragazzi, cioè io credo che siamo chiamati a un cambiamento di mentalità, a un cambiamento di tutto, ma soprattutto a Milan e Juve. Delle altre può anche interessarmi meno, ma Milan e Juve stanno veramente, sono l'ombra di se stesse. Cioè, stiamo parlando di due squadre che non sono gloriose, di più, e dobbiamo vedere uno scempio del genere. Cioè, il Milan nelle ultime 8 giornate ha fatto un gol.
1: Sì. Tra l'altro, come ci faceva notare il nostro ascoltatore proprio ieri, poi nel frattempo Giorgio ascolta le note vocali, e chiaramente quelle che si possono mandare, degli ascoltatori educati le mandiamo.
0: E non ho ancora parlato dell'Inter, perché quando parlo dell'Inter...
1: Senti, dicevo che l'ascoltatore ieri diceva, però è sbagliato dire che Juventus e Milan non hanno gli attaccanti, perché in teoria ce li hanno, ma non funzionano, è quello il discorso. E quindi qual è il vero problema?
0: No, è sbagliato quello che dice l'ascoltatore, nel senso che se tu hai degli attaccanti scarsi...
1: È quello il discorso, cioè lui dice non è che non ce li hai, il discorso è che hai preso quelli sbagliati o non valorizzati dagli allenatori, in questo caso secondo me...
0: Jonathan David, cioè analizzando, Jonathan David giochi in 10.
1: Openda non ne parliamo proprio.
0: Openda, esatto, cioè non è neanche un attaccante, non ho capito perché l'hanno preso. E poi hai il problema, Leao, Pulisic non sono attaccanti, quindi è non averli. Fulcrook è un ex giocatore, e poi hai Gimenez che è stato fuori 6-7 mesi, con uguale stesso discorso di Vlahovic, con la differenza che Gimenez Allegri non lo vede proprio, non lo fa neanche entrare in campo praticamente. Quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè, non hanno gli attaccanti, ma il problema non è solo gli attaccanti, perché se non avessero gli attaccanti, io parlo soprattutto del Milan in questo caso, e tu dici, sai, sbagliano 5-6 gol a partita, è un problema l'attaccante, ma qua non ci sono occasioni. Voi ricordate gol sbagliati da Gimenez, da Fulcrook, qualcuno da Leao, ma sono tutte occasioni che si è creato da solo. Cioè, perché se voi andate anche a vedere le due occasioni contro il Sassuolo, una di Leao e quella di Nkunku, che poi viene, per me non era calcio di rigore, però diciamo con quell'episodio che è in area di rigore, ma sono due palloni persi dal Sassuolo e loro saltano due uomini e tirano.
1: Non frutto perché di azione, ma più di occasioni, esatto, concesse dagli altri, dici tu.
0: Esatto, cioè se no non avresti mai visto neanche un'occasione da gol. Poi sento dire che un'occasione da gol il tiro fatto da Pulisic, che era un cross che nessuno ha toccato, è finito. È finito.

0: è uno degli esempi, Ronaldinho, ma il quanti ce ne sono di giocatori che arrivano dalle favelas? Rivaldo, ragazzi, andatevi a vedere un'intervista di Rivaldo da giovane che cammina per le favelas in ciabatte e pantaloni corti, perché quello è il calcio. Il calcio, la magia del calcio è quella. Prendete anche Osimhen. La magia del calcio è quella, che è uno sport per tutti, non è la Formula 1 che se non hai soldi non ti puoi neanche sedere, ma non ti puoi neanche sedere sui kart. Date a vedere cosa costa oggi un kart e cosa costa fare un mondiale, un campionato regionale di kart. Cioè non ti puoi neanche sedere, perché è uno sport per ricchi. Ma il calcio no, devono capire che non è quello, e loro non possono mandare fuori dallo stadio e cercare di allontanare i tifosi, perché cosa fanno? Si guardano le partite con Fedez, la Ferragni e 4 VIP che non pagano neanche il biglietto, perché questi non lo vogliono pagare.
1: Giorgio, quella nota vocale che si può ascoltare c'è? Chiedo, così magari vai, sentiamola.
2: Allora, buongiorno. Un paio di considerazioni sparse. La prima, da

0: milanista, passatemi il termine, mi vergogno di andare in Champions League, sia Milan che Juventus alla fine ci andranno perché le altre fanno peggio di noi, non perché noi siamo più bravi degli altri, punto uno. La seconda invece cosa che domando a Jacopo, se è riuscito a farvi sentire l'audio, è questa. Ma che si vada o meno in Champions, tanto se mi devono fare una squadra per l'anno prossimo ancora piena zeppa di Yashari, Ricci, Atecame e via dicendo, ma a me che me ne frega? Cioè, nel senso, ormai per il Milan o in generale per le altre italiane, andare in Champions League significa soltanto ritirare l'assegno di partecipazione. Io ho 40 anni, sono nato e cresciuto con il grande Milan, quando tu volevi andare in Champions League perché sapevi che se ti andava male arrivava ai quarti di finale, se ti andava bene arrivavi o in finale o la vincevi addirittura. Quindi non capisco questa ossessione a questo punto per andare in Champions League.
1: Che ne pensi? Diciamo che più che ossessione è necessità, secondo me, in questo momento, per mantenere i contatti.
2: Per me sta dicendo la verità assoluta. Il problema è che, ripeto, lo dico sempre, questa società, faccio vedere la maglietta, questa società l'unica cosa che gli interessa è questa cosa qua. Il
1: Roba.
2: bilancio
1: Ah, il
2: inattivo,
1: bilancio
2: punto,
1: inattivo.
2: chiuso,
1: Fatto sta
2: chiuso, è
1: bene.
2: l'unica roba che gli interessa. Cioè, non è un progetto sportivo, è un progetto solo esclusivamente economico. Loro sperano che Yashari faccia faccia qualche partita incredibile, così lo rivendono 80 milioni. A loro di dire Yashari, ho trovato Yashari e divento un caposaldo di questa squadra. Non frega nulla. Non frega nulla. Loro, l'unico loro interesse e obiettivo non è vincere, che per me la plusvalenza dovrebbe essere la vittoria. Per loro invece vendere e commerciare giocatori. Se l'anno prossimo, voi guardate che non è un caso che il Milan tutti gli anni, andate a farci, ti parlano sempre di anno zero, cambiano 10-11 giocatori tutti gli anni, continuamente. Che poi qua io continuo a pensare, meglio inserire due giocatori da 50 milioni l'uno piuttosto che inserirne 5 da 20. Perché questo è il discorso. Questo è il discorso. Poi mi fai dire una polemica
1: Vai,
2: sull'Inter perché
1: con calma,
2: ieri. No, no, ma no, sono stato riempito di insulti
1: Non ho
2: dicendo
1: dubbi, guarda, non ho dubbi.
2: che sono un rosicone. In realtà a me non me ne frega un cazzo se
1: Ah,
2: l'Inter ha vinto o ha perso. Scusate, bip, non me
1: francesismo.
2: ne frega, non si dice, non me ne
1: Non si,
2: frega
1: sono i
2: se ha
1: bambini
2: vinto, non si
1: all'ascolto.
2: dice che ha vinto. A me non interessa se l'Inter ha vinto o no, anzi, complimenti, avete vinto. Poi quello che uscirà in sede di tribunale sarà un altro discorso.
1: Sempre
2: Però
1: sì, perché
2: sì,
1: ricordiamo che c'è
2: no. Se
1: un'indagine in
2: uscirà
1: corso.
2: qualcosa, però sul campo per me hanno vinto, punto chiuso. Ma io una roba che ho trovato indegna dai tifosi dell'Inter, che io ricordo prese di posizione, mi fermavano per strada per dirmi dovete vergognarvi perché quando si vince non si insulta l'avversario, il famoso coro, lo posso dire, interista, vaffa, ecco, il
1: Ok.
2: famoso coro che continuano a fare i tifosi del Milan all'Inter, che come loro chiamano fanno contro il Milan, e quindi erano tutti indignati perché in giro per le strade cantavano quella roba lì, oppure si sono indignati quando Ambrosini preso il cartello con scritto lo scudetto, mettitelo, oppure quando ha
1: Tranquillissimo
2: vinto
1: lì,
2: il
1: eh.
2: Milan, esatto, ha detto la coppetta, mettitela lì. Ok, va bene, cioè. Tutti indignati che mi dicevano che vergogna, che cosa scandalosa. Quando invece nei festeggiamenti adesso dell'Inter campione d'Italia, ripeto, ha meritato, lo spiego che ha meritato, hanno fatto per me la cosa più deplorevole che tu puoi fare nel
1: Cioè?
2: calcio. Quella di profanare il logo di una squadra avversaria. Andare al Milan Store e riempire di adesivi il logo. Tra cui anche in uno che me l'ha fatto notare un collega con scritto ladri, cioè questa cosa qui poi mi fa veramente ridere, però fa niente, e sul logo del Milan. Allora adesso io dove voglio arrivare? guardate cosa fa, c'è un filmato storico, se andate anche su YouTube lo trovate, dei calciatori. Sapete che in Spagna usano mettere come tappeto il logo della squadra ospitante, no?
1: Sì.
2: A bordo campo, con i calciatori avversari che lo saltano per non calpestarlo, per non profanare il logo.
1: In Atletico Madrid Arsenal, gara di andata di su di semifinale di Champions League, infatti abbiamo visto un Simeone arrabbiarsi con, adesso non ricordo qual è il giocatore,
2: esatto,
1: che c'è andato sopra, però sì.
2: Esatto, però per cultura sportiva non si, c'è un'immagine di Cristiano Ronaldo che proprio lo evita e salta. Voi sapete che io non sono un fan di Cristiano Ronaldo, ma questo per farvi capire quanto è importante e cosa rappresenta un logo. Andare a metterci sopra gli adesivi non è goliardia, è mancanza di rispetto. Io capisco, c'è tutti gli interisti che mi stanno insultando dicendo che è rosico, ma Cialanoglu, ma qui, ma là, perché ovviamente. Ma allora io dico, ma con tutte le morali che avete fatto sui cori, che sono degli sfottò, i cori, i cartelli sono degli sfottò, però è giusto profanare il logo di una squadra avversaria?
1: No, no, questo...
2: Cioè io chiedo, cioè, sì, chiedo, come si diceva una volta, chiedo per un amico.
1: Sì. Ok, come dicevo.
2: Però questo per me non è neanche chiedere, questo qui per me è un dato di fatto.
1: Pretendere,
2: cioè, ci sono delle cose che non si fanno. Cioè, io accetto tutto, ma avevano detto che un anno gli avevano messo addirittura il letame davanti alla Milan Store. Ma va bene, ma quello posso anche capirlo, quello è sfottò. E mi sta bene.
1: Tu dici profanare il logo invece è mancanza,
2: no,
1: di rispetto sulla
2: quella
1: storia, eccetera.
2: È proprio mancanza di rispetto. Voi pensate se una cosa del genere fosse successa con le nazioni?
1: Senti, c'è un altro amico che però non condivido questa lettura, che dice, cioè, vai a guardare una partita in Premier, prezzi altissimi, il 70% proprietà americana e nessuno protesta, solo da noi. Però, caro amico, ho capito, io me l'andrei a vedere pure io una partita in Premier e non protesterei, perché ti vai a vedere,
2: no,
1: lo spettacolo.
2: Però c'è una differenza.
1: C'è uno spettacolo.
2: Cioè, lui ha detto una mezza verità. Qual è la parte che è una cazzata, perdonami? Che in Inghilterra si guadagna molto di più.
1: Sì, tra le altre cose, ma comunque...
2: Cambia tanto,
1: ma vai a vedere anche uno spettacolo. Allora la tua obiezione era, pago 139 euro per vedermi una partita dove mi addormento dopo 5 minuti e mi sveglio al 95esimo. Lì magari,
2: cioè,
1: paghi di più, ma hai strutture perfette. Un calcio piacevolissimo da guardare, e allora è quasi come se fosse giustificato il prezzo del biglietto.
2: Ma ripeto, c'è anche la questione di rapporto cioè il rapporto di quanto si guadagna nello singolo stato. Cioè, voi andate ad esempio in Dubai, adesso io non lo so, ma in Dubai, che l'operaio prende 8.000 dollari al mese, probabilmente il biglietto di una partita in calcio costa 500 euro, ma è rapportato a quanto guadagna l'operaio. Ma se da noi lo stipendio medio è 1.500 euro, tu non puoi mettere secondo anello, che sono i popolari, è la curva, è il settore storicamente dove costa di meno, a 139 euro. Perdonatemi, è una cosa che non ha senso. Se noi guadagnassimo 5.000 euro come stipendio medio, allora dici 139 euro, puoi metterlo anche a 200. Sarebbe caro comunque, ma dici, ma sai, prendo 5.000 euro al mese. Ma così non diventa più fattibile.
1: Non è proporzionato con i guadagni della gente. No, sono
2: perché
1: d'accordo.
2: È fondamentale il caro vita.
1: Certo,
2: cioè,
1: certo,
2: se
1: certo.
2: Ci aumentano il caffè di 20 centesimi, ci arrabbiamo. Pensate sul biglietto
1: benzina
2: dello stadio.
1: Certo.
2: E non è uno spettacolo quando vai al bar e fai così il caffè e dici, che caffè. Cioè, non stiamo facendo la pubblicità.
1: No, direi assolutamente di no. Jacopo, ti devo salutare e ti ringrazio come sempre. Jacopo Galvani,
2: ciao a tutti,
1: prossimo.
2: Mandatemi
1: ciao
2: la puntata.
1: Assolutamente sì, è già pronto Jacopo Galvani, il tuo intervento da Giorgio Solani che te lo sta per mandare. Noi invece ci prendiamo l'ultima pausa, poi Gabriele Chiocchio, andiamo in casa a Roma e Ale Maldini. Ti aspetto.

Buongiorno dalla redazione sportiva Luisa Ginetti, apriamo con il calcio e la 35esima giornata di Serie A. Continua il sogno Champions per la Roma che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina. Supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, a -1 dalla Juventus e a -3 dal Milan. Una vittoria ottenuta grazie a un super primo tempo con 3 reti realizzate in poco più di mezz'ora. A segno Mancini, Wesley ed Hermoso e consolidata nella ripresa con il sigillo di Pisilli. La squadra di Gasperini è più che mai in corsa per il quarto posto. Con un guizzo di Noslin in piano recupero la Lazio passa invece a Cremona. Allunga la serie positiva e rivede l'Europa anche in campionato. Il settimo posto dell'Atalanta dista ora 4 punti, in attesa di una finale di Coppa Italia che gliela può regalare in maniera diretta. Allozzini finisce 2-1 per i biancocelesti, sblocca Bonazzoli alla mezz'ora, la Lazio risponde nella ripresa con

0: Isaksen e Noslin. Per i grigio-rossi la salvezza diventa un miraggio. E stasera torna alla Champions League. Dopo il pareggio dell'andata, Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all'Emirates Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali della competizione. L'obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale, 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I colchoneros mancano invece all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Ed ora il tennis, riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Oggi giocano Bronzetti, Trevisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. Il basket, Achille Polonara non scenderà più sul parquet. Un addio forzato, arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo volare a canestro si sono spente negli ultimi giorni. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti, ma capisco che è ora di dire basta, ha scritto in una lettera sui social. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari. Polonara ci ha provato tra sessioni individuali a Sassari e allenamenti in Campania, ma la realtà si è rivelata più dura dei desideri. NBA in gara 1 a San Antonio, i Timberwolves ritrovano Anthony Edwards, che entra dalla panchina e guida i suoi alla vittoria in volata. Serata complicata al tiro per Wembanyama, che segna solo 11 punti, mentre Julian Champagny sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks, che guidati dal solito Brunson chiudono gara 1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213 Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Come detto adesso, Casa Roma con Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Ciao Gabri, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a voi che ci ascolta.
0: È solo un caso o la risoluzione del conflitto interno Ranieri-Gasperini a vantaggio di quest'ultimo ha dato il là a una seconda e ultima parte di stagione per la Roma con un passo diverso, visto anche un po' la reazione che ha avuto il gruppo, la squadra che si è vista anche ieri, che adesso respira aria di Champions?
1: Non lo so se le due cose siano strettamente collegate, fatto sta che da un paio di settimane a questa parte la Roma sta offrendo un livello di calcio superiore a quello delle settimane precedenti, anche a livello fisico, anche grazie ai recuperi dei diversi infortunati che invece nelle settimane precedenti mancavano. Sono 10 punti nelle ultime 4, se non faccio male i conti, un ottimo primo tempo a Bologna, un'ottima gara ieri, poi bisogna fare anche un po' la tara con le motivazioni che avevano i rossoblù nello scorso turno e che avevano i viola soprattutto dopo la vittoria della Lazio sulla Cremonese ieri sera. Ma al di là di questo, secondo me la Roma sta tornando a offrire un calcio piacevole e soprattutto efficace, e grazie anche a un po' di fortuna nei risultati del weekend torna in corsa per la Champions League. Le probabilità non restano molte perché le gare sono poche, i calendari non avvantaggiano chissà quanto la Roma, però i giallorossi possono tornare a sperare almeno fino a fine campionato.
0: Anche perché probabilmente, se pensiamo anche al Milan, dai, che comunque due punti. Sopra la Juventus, se pensiamo a Milan, Juventus e Como, la Roma di queste tre in questo momento mi sembra sia quella più in forma, e quindi questo può contare come tabella di marcia.
1: Probabilmente sì, la Roma può solo fare il suo, ovvero sia portare a casa, cercare di portare a casa 9 punti dalle ultime 3 gare che rimangono.
0: Ma perché tu dici se lo fanno anche gli altri c'è poco da fare, quindi non dipende da Roma.
1: Anche perché se la Roma fa 9 punti fa 73, e con 73 negli ultimi 4 campionati si entrava sempre in Champions. Se la Roma non entra in Champions con 73 si applaudono gli altri per il loro andamento evidentemente migliore. Poi mi parli del Milan, e il Milan ha 3 punti di vantaggio, ma c'è lo sconto diretto e quindi sono 2 partite di vantaggio su 3 rimaste, e quindi magari con così poca strada la speranza di prendere i rossoneri è un po' più fioca. La Juventus ha perso punti con il Verona in modo abbastanza inaspettato, lasciatemelo dire. Sta lì, ma anche in questo caso lo sconto diretto fa sì che i bianconeri possano appoggiarsi a qualcosina in più. Detto questo, c'è Lecce-Juventus. Il Lecce ha un vantaggio sulla Cremonese, ma la Cremonese gioca col Pisa, e quindi Lecce comunque sa che qualche punto lo deve ancora portare a casa per salvarsi. Io credo che si possa puntare su quella gara, al di là del fatto poi che tecnicamente tra le due squadre ovviamente c'è abbastanza poca storia.
0: Dopodiché nella penultima giornata c'è il derby e c'è questa polemica che ha attivato anche Sarri. Come ti poni tu su questa data, orario, in un momento in cui internazionali di tennis, diciamo, si sapeva dall'inizio che si sarebbero giocati in questo diciamo frangente, quindi c'è stato un errore? Questo quanto può comportare come rischio o problema per una partita come il derby?
1: Ma Sarri ha ragione su tutta la linea, specie quando dice che le date degli internazionali si sanno da tantissimo tempo, e la Lega continua a fissare partite importanti. L'anno scorso c'era Roma-Milan allo Stadio Olimpico il giorno della finale degli internazionali, si giocava di sera. Io personalmente sono dovuto arrivare diverse ore prima per evitare problemi logistici, ma al di là di me che conto abbastanza poco, è un problema anche per i tifosi che insomma domenica alle 12:30 con i trasporti sempre così a Roma devono un po' arrabattarsi per arrivare allo stadio in tempo utile, e fa veramente pensare il fatto che non si riesca a trovare una soluzione, perché il derby di sera non si può giocare, perché lunedì pomeriggio non è un granché, fatto salvo il fatto che poi quando la Lazio ha voluto giocare di lunedì pomeriggio si è fatto, ma insomma questo è un altro discorso. Basterebbe ormai.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento...
7: ...e poi comunque iniziare forse a valorizzare anche i calciatori del vivaio, perché c'è Amatucci in Spagna che sta facendo benissimo, nella Spalmas. Bianco, è vero che in Grecia non ha trovato molto spazio, però poi comunque c'è Rubino in Serie B che ha fatto bene quest'anno. Ci sono vari calciatori che hanno fatto bene in Serie B e li vorrei vedere in maglia viola l'anno prossimo.
0: Oggi è giornata di Champions League, c'è il ritorno delle semifinali, si parte appunto con Arsenal Atletico Madrid stasera. Che partita ci aspettiamo, anche sulla base di quella che è stata la gara di andata, che ha lasciato tutto in sospeso a livello di punteggio, e mi è sembrata un'occasione persa per l'Atletico Madrid, che ha provato in tutti i modi a provare a vincere una partita, poi due calci di rigore, uno tolto proprio all'Arsenal, un Arsenal che ha saputo difendere più o meno il risultato e quindi si riparte dal punteggio di parità. Però che partita ti aspetti stasera?
7: Mi aspetto a settembre, ottobre si sono già incontrate, a Londra perse 4-0 Atletico, un risultato bugiardo, determinato dai calci piazzati e comunque molta sfortuna a livello offensivo dell'Atleti. L'Atletico in Inghilterra nelle partite di ritorno ha spesso fatto delle prestazioni storiche. Mi riferisco alla vittoria ad Anfield

0: prima che uscì il Covid, dove l'Atletico, che fu una gran sorpresa, andò a qualificarsi. La semifinale prima di Lisbona nel 2014, quando l'Atletico vinse contro il Chelsea, dopo aver pareggiato la partita andata. Mi aspetto un Atletico ambizioso. L'Atletico deve andare a cercare l'Arsenal. L'Arsenal nelle ultime settimane comunque ha tanti dubbi. Ha tanti dubbi. Ieri l'Everton gli ha fatto un grande regalo, che adesso dipende solo da se stesso per vincere la Premier. E questo forse potrebbe liberare l'Arsenal, ma al di là di quello penso che comunque l'Atletico possa giocarsela, perché l'Arsenal, l'ho visto in difficoltà, l'Arsenal sta dimostrando di far fatica ad assumere il ruolo da favorita, e su questo deve giocare Simeone, perché poi atleticamente, a livello tattico, comunque se la può giocare. Abbiamo visto l'andata, i 25 minuti del secondo, i primi 25 minuti del secondo tempo, comunque l'Atletico ha messo l'Arsenal comunque nella sua area e ha sofferto l'Arsenal. Dunque deve andare con questa mentalità, perché se va a fare una partita per chiudersi rischia comunque di soffrire troppo e permettere all'Arsenal di portare a casa la finale.
1: Parlando di squadre inglesi, ti ha stupito ieri il pareggio del City? A proposito di Arsenal, che a questo
0: Beh,
1: punto tira un sospiro
0: sì,
1: di
0: ma
1: sollievo
0: questa è la
1: enorme.
0: Premier. È la Premier. La Premier ha preso il ruolo della nostra Serie A degli anni 80 e 90. Cioè, alla fine lì soffri contro tutti. E ben venga che ci sia questo equilibrio e questa sinopsi. E niente, l'Everton comunque è una squadra vera, una squadra che pratica un calcio molto britannico, un calcio molto diretto, con 5, 10, 15 minuti di follia assoluta, dove nessuna tattica controlla la partita, e solo il cuore alla fine ti permette di portare avanti il match. E l'Everton ieri mi è mancato qualcosa sulla fine, però grande match ieri sera. Altro che Roma Fiorentina.
1: Direi altro che Roma Fiorentina, perché là è stata una gara totalmente a senso unico. Però, visto che me l'hai ricitata, io ritorno sulla nostra Serie A e sulla Roma. La trovi in forma più in questo? Perché qualche giorno fa parlavamo che nella lotta Champions la squadra più in forma forse era la Juventus. Poi lo 0-0 col Milan, l'1-1 col Verona, qualche passo indietro, un momento di appannamento. Adesso Milan, Juventus e Como sembrano più appannate, la Roma sembra quella più in forma?
0: Oggi sì, però le cose cambiano ogni giornata, diciamo da ottobre. Adesso sì, adesso visto che la Roma rispetto alle squadre citate gioca a un altro ritmo, l'abbiamo visto anche ieri sera. Vedremo al derby che comunque è la
1: Nella
0: partita più
1: penultima, sì.
0: delicata, però proprio col Milan, il Milan secondo me è in gran difficoltà. Non dovesse vincere contro l'Atalanta, occhio, perché poi va a Genova, e a Genova sappiamo che Amarassi è sempre una trasferta molto delicata per il Milan. E poi la Juve quando si è ritrovata con le spalle al muro ha sempre risposto, e mi aspetto la miglior versione della Juve a Lecce, perché
1: Per
0: se
1: forza.
0: perdi comunque a Lecce o pareggi, alla fine sono 4 punti persi contro il Lecce, sono 2 punti persi contro il Verona, e i punti sono cari adesso,
1: Sì.
0: in quel tipo di sfide se non le vinci, sinceramente la Champions è difficile poter arrivare.
1: A quel punto onestamente non possiamo dire tranquillamente che non te la meriti. Alain, grazie come sempre, ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora. Ciao, Alain Vallegri.
0: Ciao, grazie, ciao.
1: Pronto Maracanà, tutto pronto in redazione. Allora do subito spazio alla squadra di Maracanà con il direttore Marco Piccari in pectore. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani. E
2: Mangia il pollo con le mani.
1: vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Una folla di persone si è radunata nella Basilica di Santa Giustina a Padova e nella zona circostante per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, mancato lo scorso 1° maggio. La bara è entrata in chiesa accompagnata da una commovente scorta di carrozzine e atleti paralimpici. Tra i primi banchi presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, ma anche Giovanni Malagò, Luca Pancalli, Luca Zaia, Bebe Vio, Alberto Tomba, insieme a tante altre autorità del mondo sportivo istituzionale. Su disposizione della famiglia non ci sono dirette televisive delle esequie, come era stato chiesto da alcune TV locali. Per contenere amici, colleghi e tifosi, però, il comune ha disposto l'allestimento di un maxischermo nell'antistante prato della valle.
2: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Gerlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Intanto questa mattina è arrivata nella caserma Montebello dei Carabinieri a Milano Paola Cappa, una delle due cugine di Chiara Poggi, sentita come teste nel nuovo filone di indagine sul delitto di Gerlasco.
3: Tensione a Hormuz, dove è scattata l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli USA sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. Ne hanno accusato gli Stati Uniti di aver ucciso 5 civili durante un attacco ieri in 2 imbarcazioni che trasportavano passeggeri nello stretto. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sarà oggi a Pechino per colloqui col suo omologo cinese. Lo riportano i media statali ripresi da Iran International.
2: Almeno 5 persone sono rimaste uccise e decine di altre ferite nel raid russo condotto su 2 regioni ucraine. Lo hanno riferito fonti locali, secondo cui nella regione centrale di Poltava un drone russo e un attacco missilistico hanno causato 4 morti e 31 feriti, mentre nella regione di Kharkiv si contano 1 morto e 2 feriti. Intanto Russia ed Ucraina hanno dichiarato unilateralmente 2 cessate il fuoco temporanei. Quello del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio, in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, mentre la tregua annunciata da Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi.
3: Con i prezzi attuali, la famiglia media dell'UE perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio a causa di tutti gli aumenti di prezzo. E quanto ha detto Oya Selasun, vice direttore per l'Europa del Fondo Monetario, l'Eurogruppo. Il grafico dell'intervento include anche le stime sull'Italia. Dal fondo si apprende nel dettaglio che l'impatto stimato per il nostro paese è di 450 euro nello scenario base e 2.270 euro in quello grave. Crescono i rischi a ribasso per l'eurozona.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti

0: dei protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
0: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
0: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Tre fattori principali: primo, la comunicazione che è cambiata in maniera radicale con l'arrivo di Kivu, la coerenza che lui ha dimostrato all'interno del gruppo, che non è una cosa così banale e facile, specialmente un allenatore che non aveva, veniva come dite voi, da 13 panchine con il Parma, al di là che conoscesse l'ambiente, però non è sempre così scontato. E poi il fatto che non ha smantellato l'impianto che già funzionava prima, ci ha portato delle sue novità.
2: Ha vinto secondo me la squadra più forte, ha dato una identità, io l'ho visto dentro al 100% a questo progetto, mi piace il suo modo di essere in panchina, come si comporta, è un ragazzo serio, educato, che si lascia anche andare come giusto che sia quando si segna, insomma, in alcune volte, no?
3: Mi è piaciuta molto la comunicazione di Kivu, lo ricorderete sin dall'inizio del campionato, mi era piaciuto, a parte quel passaggio a vuoto che ha ricordato giustamente Antonio nella vicenda Bastoni, e per il resto secondo me lui è stato molto bravo nel calarsi nelle teste dei giocatori dopo una stagione disastrosa combinata con tre fallimenti che quella passata, ha fatto pochi cambiamenti un po' alla volta senza esagerare e secondo me ha dimostrato di saper gestire molto bene il gruppo.
4: Io mi ricordo che le ultime partite della scorsa stagione, scusate, di dell'inizio stagione, quella del mondiale, vedevo una squadra che non esisteva, cioè non c'era, non erano più capaci neanche quasi di fare un passaggio a 10 metri, avevo veramente paura di affrontare la stagione. Dopodiché ho rivisto l'Inter correre, ho visto l'Inter giocare, ho visto l'Inter col sorriso, gli abbracci, cose che non si vedevano dalla vita.
5: La Juventus alterna magari una partita da Juventus con una squadra solida, con una squadra ben messa in campo, poi ricasca in queste partite brutte. Maracanã.
6: Buon pomeriggio e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
6: Ciao Lucio, ben trovato come sempre, buona settimana anche a te. Ci siamo per questo martedì, naturalmente abbiamo tanto da commentare perché ieri si è conclusa la 35esima giornata e quindi andremo in commento definitivo, perché poi abbiamo anche una classifica ancora più aggiornata per quello che riguarda la zona Champions, ma anche la salvezza, quindi attenzione perché ci avviciniamo sempre di più al gran finale. Abbiamo già un verdetto, il verdetto più importante, quello dell'Inter campione d'Italia, ne abbiamo parlato tanto ieri, poi ritorneremo anche su altri argomenti oggi, ma adesso abbiamo così un finale
7: il caldissimo. Verdetto, credo che sulla zona caldissimo. Champions dovremmo attendere gli ultimi minuti del campionato.
6: Tant'è che oggi chiediamo subito ai nostri ascoltatori e telespettatori che sono in visione, poi intanto salutiamo gli amici del canale 61, poi come sempre Lucio abbiamo delle novità a partire da ieri, e piano piano saluteremo tutti quegli altri che si collegheranno nel corso di questa diretta. Tanti ospiti anche oggi, e allora chiederemo da subito chi rischia in zona Champions, perché abbiamo Milan che è avanti dal punto di vista della classifica, ma è reduce da un momento non brillantissimo, basta vedere i numeri, ultime 5 partite 4 punti.
7: Per usare un eufemismo.
6: Esatto, sembrerebbe la squadra più in difficoltà in questo momento, e c'è la prossima sfida l'Atalanta, poi dopo abbiamo il calendario, lo guarderemo insieme, faremo anche il gioco dei punti con i nostri.
7: Ah, attenzione. Le proiezioni.
6: Le proiezioni, punti, vediamo chi si avvicina di più.
7: Tabelle.
6: Esatto, per decretare noi chi raggiungerà la Champions, e poi è chiaro che sarà il campo a decidere il verdetto finale, però vi chiediamo chi rischia di più in questo momento con la Juventus che si è arenata in casa pareggiando con il Verona, retrocesso. Io ieri ho detto che questo è un risultato che per certi aspetti anche peggio della sconfitta del Milan, e invece la Roma ieri grande risposta, liquida la Fiorentina, la strapazza, in 16 minuti già gli aveva fatto 2 gol, aveva archiviato il match senza difficoltà, possiamo dire così.
7: La Fiorentina aveva iniziato discretamente anche la partita, poi ha preso il gol e è finita la partita della Fiorentina. La Roma ha vinto alla grande, peraltro una Roma che sta bene, sta ritrovando forma, oltre che risultati. Quindi
6: poi c'è la vittoria della Lazio a Cremona, con la Cremonese che adesso è inguaiata in zona retrocessione. Esatto, mentre la Lazio continua la sua preparazione alla finale di Coppa Italia con un Noslin

0: Sempre più in forma. E allora andiamo ai titoli. Saluto Magliocca in cabina di regia, così come Giorgio Sorani in redazione, Petroselli e Tringali, che come sempre ci seguono. Ringrazio anche tutti coloro che ci hanno preceduto nella mattinata, a cominciare da Tutta C alle 9.45, poi il secondo appuntamento ci sarà dopo di noi alle ore 17 e poi Vincenzo Marangio con l'editoriale e Rotocalcio. Adesso titoli e poi partiamo. Roma a tutto gas vede la Champions League, sembrava qualcosa di irraggiungibile fino a poche settimane fa, ma insomma la Roma ha aperto il gas insieme a Gasp. Corsa Champions a questo punto chi rischia? Questa è la domanda. Una di queste tre squadre e quindi uno di questi tre allenatori, Spalletti, Allegri, Gasperini, rimarrà fuori. Chi? Noslin entra e colpisce, assist e gol, messaggio all'Inter in finale di Coppa Italia, Sarri invece attacca perché manda un messaggio chiaro alla Lega. Dopo il risultato di ieri sera della Cremonese che perde in casa, il Lecce sorride. Tra l'altro abbiamo anche un passaggio del presidente del Lecce che vi faremo ascoltare nel corso del pomeriggio. Fiorentina travolta, ora guarda avanti, il futuro, insomma la salvezza ormai archiviata, una questione aritmetica, ma ci siamo e bisogna cominciare a pensare al futuro. Con Vanoli, sì o no, ne parliamo. Vi dico, c'è una questione Milan che analizzeremo nel corso del pomeriggio, un angolo tutto Milan che ci prendiamo.
1: Sul Milan dici in generale?
0: Ma c'è insomma un qualcosa che va approfondito e lo faremo insomma poi con i diretti interessati, quindi non annunciamo nulla, così
1: va bene, non
0: lasciamo all'ascolto i tifosi del Milan che eventualmente vorranno condividere con noi questo appuntamento intorno alle 15.30. Allora, dunque ci siamo, caro Lucio, è chiaro che adesso veniamo un po' al due temi principali in questa parte iniziale, abbiamo pochi minuti perché poi ci sarà Marco Palma che anche oggi ci dà delle indicazioni importanti su tre prospetti di calciatori molto giovani seguiti dalle squadre italiane.
1: Dalle italiane.
0: Esatto,
1: beh,
0: esatto.
1: Certo,
0: quindi,
1: è quello che ci interessa.
0: Tra l'altro, ripetiamo, dobbiamo fargli complimenti perché l'ho detto giorni fa, ha anticipato addirittura la Gazzetta dello Sport su un calciatore, che è quello che sta seguendo il Bologna, che lui l'ha detto qualche giorno prima, quindi in anticipo.
1: Ha giocato d'anticipo.
0: Esatto, se non erro, proprio lui del Bologna ha giocato d'anticipo. E tra l'altro, come ho detto qualche giorno fa, ci ha fatto finire anche in alcuni siti esteri, ci hanno richiamato dopo insomma questa chiacchierata che ha fatto con noi il super Marco Palma, che tra l'altro trovate anche lo trovate anche su YouTube, i passaggi appunto di presentazione dei calciatori di Marco, avremo tra poco. E allora rapidamente su un paio di temi che possiamo toccare, così sentiamo anche già subito il vostro pensiero. Il primo, prendo la corsa Champions, che adesso si fa molto entusiasmante, e tra le altre cose chiedo a Andrea in regia, noi abbiamo anche una grafica se non erro su questa corsa Champions, abbiamo messo appunto gli impegni delle squadre. La Juventus affronterà il Lecce fuori casa, Fiorentina, poi il derby Torino, queste le ultime tre partite per la Juve. Il Milan affronterà l'Atalanta in casa, il Genoa fuori casa e poi il Cagliari in casa ancora. La Roma, che è quella che ha con la vittoria di ieri si è portata ad un punto dal quarto posto dove c'è la Juventus, affronterà il Parma, poi il derby in casa e l'ultima Verona fuori. Questo
1: certo
0: è il calendario, e quindi giocheremo un po' su quanti punti possono fare le squadre in queste ultime tre partite, sullo stato di forma delle tre squadre. Io sono d'accordo con quello che ha detto

0: prima Lucio, la Roma in questo momento sembra quella che ha qualcosa in più.
1: Beh, sembra aver ritrovato un pochino quella brillantezza, esatto, quella proposta di gioco. Ha segnato tanto ultimamente, ma
0: capisce
1: poco, è più solida.
0: Sembra essere ritornata quella di quella parte del campionato che aveva un po' impressionato. Ok?
1: Sì,
0: dopo
1: sì,
0: la polemica furibonda che c'è stata con Ranieri, ieri tra l'altro, ci torneremo dopo, ieri una frecciatina di Gasperini è arrivata nel post partita.
1: Ah,
0: poi
1: tu dici indirettamente su Gasperini,
0: no,
1: su
0: quelle che
1: Ranieri
0: sono le scelte. No, credo che questa volta il bersaglio sia Massara. Non voglio.
1: Vabbè, un uomo di Ranieri.
0: Un uomo di Ranieri. Però questo è un discorso fuori campo. Io rimarrei al campo perché limitiamoci a quelli che sono stati i segnali appunto del campo. E abbiamo detto chiaramente che la Roma sembra stare un po' meglio. La Juventus si è andata così a un po' incastrare con questo pareggio perché aveva un margine di vantaggio
1: notevolmente,
0: permettetemi di dire, aveva l'incontro più facile. Poi, per carità, la bellezza del calcio, l'abbiamo detto ieri, Lucio, è tale che anche queste partite qui non sono scontate, e viva Dio, direi io.
1: Beh, almeno quelle,
0: però col Verona ci aspettavamo tutti la vittoria della Juventus, quindi io penso che sia il risultato, guardate, peggiore, proprio perché sulla carta era quella che doveva garantire i tre punti senza storie. Ieri abbiamo avuto Rampulla che ha detto: secondo me è mancata quella sana cattiveria agonistica che ha impedito di raggiungere al di là del gioco, degli uomini, eccetera. Cioè, in questi casi la partita devi portare a casa, insomma, questo è un po' il concetto.
1: Sì.
0: Mentre il Milan è la squadra ad oggi più in difficoltà.
1: Beh, più in difficoltà, Marco.
0: Ha un margine di vantaggio però importante.
1: Quei tre punti sulla Roma non sono pochi a tre giornate,
0: esatto,
1: alla fine,
0: esatto.
1: Però l'hai spiegato bene, secondo me, io sono d'accordo. La Roma è quella che sembra aver trovato più abbrivio in questo momento, e secondo me ci sono anche dei temi. Per esempio, secondo me, aver ritrovato Sulé,
0: esatto,
1: è un qualcosa che garantisce alla Roma dei movimenti
0: Wesley
1: differenti.
0: Informato.
1: Wesley è sempre stato in forma,
0: sì, ma questo proprio adesso,
1: e in questo momento
0: averlo
1: è
0: così adesso
1: forma.
0: È un'arma
1: ma
0: in più.
1: Secondo me non è un caso che la Roma nel momento di assenza di Sulé abbia faticato molto, perché a livello di movimenti ti garantisce qualcosa che gli altri non avevano, non me ne voglia Pellegrini, che però ha caratteristiche totalmente differenti. Milan è la squadra più in difficoltà. Io nel corso di quest'anno non sono stato critico nei confronti di Allegri, anzi spesso ho ritenuto che stesse facendo forse anche qualcosina in più, però la differenza rispetto al Milan precedente, Marco, è che il Milan precedente riusciva ad essere solido in difesa e efficace in attacco. Ora rischia di essere diventato un po' avulso, un po' poco efficace in attacco.
0: Bene.
1: Crea poco e subisce di più.
0: No, ma
1: poi insomma non abbiamo messo il Como perché ormai è tre punti. Però anche il Como secondo me potrebbe sparigliare, perché il Como nelle ultime tre ha Verona, Parma e Cremonese.
0: Tu dici potrebbe fare.
1: Beh, teoricamente può pensare di fare anche filotto. Per la Champions è difficile, ma rischi che una squadra di quelle che adesso lottano per la Champions possa essere anche scavalcata dal Como. Quindi attenzione, perché
0: vediamo,
1: fra il terzo, quarto, io quinto e sesto posto
0: sia un po' dura per il Como, però
1: sì, è molto
0: non abbiamo
1: difficile
0: messo il Como proprio perché la vittoria della Roma ha
1: d'accordo
0: portato la Roma a un punto dalla Juve, quindi
1: però, le altre perdono punti rischi di arrivare addirittura a sesto magari, non solo
0: sai, se sono tanti,
1: quindi,
0: se sono tanti i punti, ecco, tre tra Roma e Milan sono tantissimi, 5 punti tra Como e Milan, insomma, quindi
1: per il terzo posto no, dicevo eventualmente
0: sì,
1: per dare fastidio a Juve e Roma.
0: Va bene, dite la vostra
1: pochi,
0: come sempre al 331 8200 213 213. Ricordiamo che poi per queste squadre qui la zona Champions cambierebbe molto a livello di investimenti e di progetto per il prossimo,
1: certo,
0: anno, no? Quindi, come abbiamo letto e stiamo leggendo, per il Milan, per la Juve, per la Roma, insomma, lo scenario sarebbe diverso. Allora, altro tema che vi butto lì, poi sentiremo anche qui il passaggio, sono le parole di Sarri nel post partita, non tanto relative alla partita, ma sull'orario del derby delle 12:30. Allora, io sono brevissimo qui e dico: normalmente non mi piace parlare del calendario, perché penso che poi tutte le partite le devi giocare, tutte le squadre si devono affrontare, quindi prima, dopo, eccetera, ho sempre pensato che non contasse nulla, poi alla fine è una cosa che viene fatta con un meccanismo. Però qui mi sento di dare completamente ragione a Sarri, perché è impossibile, è impensabile mettere un derby alle 12:30 della metà di maggio inoltrata, con un clima che sarà sicuramente molto più caldo. E

0: soprattutto in concomitanza degli internazionali di Roma, che tu già sapevi le date e tutto.
1: È noto da tempo.
0: E ha ragione Sarri quando la mette anche sul poco rispetto per gli appassionati, per i tifosi di entrambe le squadre. Certo è che dobbiamo anche dire che degli appassionati e dei tifosi ormai non interessa niente a nessuno, perché il calcio sta andando proprio nella direzione di fregarsene della passione e dei tifosi, con orari praticamente assurdi delle partite, con la scelta di partite in alcuni orari che non hanno proprio nessun tipo di senso, e con queste partite continue che si giocano con un calendario che inizia e non finisce mai, questo spezzatino continuo che è anche, diciamo così, fastidioso. Ecco, quindi purtroppo non interessa niente a nessuno, però questa volta io dico che Sarri ha ragione. È un orario, siccome già si era fatto a settembre, 12:30 con temperature molto alte, questa volta si poteva magari organizzare meglio. Quindi è stato molto duro Sarri, dopo lo sentiremo, nei confronti di chi ha fatto questo tipo di calendario, però mi sento questa volta di essere totalmente dalla parte del tecnico della Lazio.
1: Marco, la questione sui calendari purtroppo è una questione annosa del nostro calcio, ma in realtà un po' del calcio contemporaneo in generale. Purtroppo chiaro che vedere il derby a mezzogiorno e mezza, con appunto un'organizzazione differente, porta un po' ad avere un po' di delusione, magari, insomma, un pochino di dispiacere. È ovvio che incide molto il fatto che la Lazio giocherà la finale di Coppa Italia in settimana, altrimenti si sarebbe potuto eventualmente anticipare al sabato. Così non sarà. Le date dell'internazionale erano note da tempo. Sarebbe curioso capire se effettivamente ci fossero state delle alternative reali. Questo non lo sappiamo, è ovvio che con il calendario così gli orari sono questi, purtroppo.
0: Allora, facciamo una cosa, prendiamo al volo un audio, poi c'è un approfondimento subito che andiamo a prendere con Lucio, prima della parte dedicata a Marco Palma con la presentazione dei tre calciatori. 331-82-00-213, vai.
2: Buongiorno ragazzi, Max Nerazzurro Pavia, oggi con un po' giù di voce. Volevo chiedervi, faccio una domanda: secondo voi Italiano quest'anno col Bologna ha fatto un ottimo lavoro o no? Secondo me no, il Bologna è peggiorato rispetto all'anno scorso. Mi sembra ritornato al Bologna dello scorso anno. Cosa dite voi? Cosa ne pensate? Ciao a tutti.
0: Qualche perplessità ci può stare, però credo che il Bologna sia si è un po' cambiato anche nelle scelte che ha fatto quest'anno, cioè è cambiato un po' tutto, anche l'aver inserito giocatori di esperienza mentre prima si preferivano dei profili diversi, cioè qualcosa in generale è cambiato, non credo che sia dovuto soltanto ad Italiano, posto che credo che secondo me la sua esperienza a Bologna sia finita.
1: Poi magari ci andiamo, perché ci sono delle notizie anche su questo. Bologna ha fatto nettamente peggio rispetto all'anno scorso, ha pagato secondo me tantissimo quel momento di crisi assoluta dei risultati, perché tra la fine del 2025 ma soprattutto all'inizio del 2026 il campionato non vinceva più una partita, è stato un po' un mistero, cioè, quella fase.
0: Facciamo una cosa, andiamo all'approfondimento che hai scelto sul Bologna, che poi un po' smentisce un po' il mio pensiero,
1: sì,
0: e questo mi fa piacere.
1: Ancora non ci sono certezze, chiaramente. Qui riprendo il pezzo di Tutto Mercato Web dove si parla appunto di Italiano. Entro questa settimana ci sarà l'incontro tra le parti, quindi tra il Bologna ed Italiano, che però al momento sembrano essere in realtà pronti a proseguire insieme. L'allenatore della formazione felsina è stato uno degli artefici della conquista della Coppa Italia nella scorsa stagione, riportando un trofeo nel capoluogo emiliano dopo tantissimi anni. La voglia di andare avanti c'è ed è evidente, il mister infatti andrà in scadenza di contratto nel 2027, fretta non ce n'è, ma dall'altra parte c'è la volontà di voler continuare un percorso iniziato nel 2024 proprio con l'ex Fiorentina e Spezia. Per questo motivo infatti le parti si incontreranno per chiudere la questione una volta per tutte. Il summit è previsto questa settimana ed il match contro il Napoli, che peraltro sarà giocato lunedì nel posticipo, potrebbe eventualmente aiutare appunto per dare più tempo alle parti per incontrarsi. Insomma, bisogna attendere i responsi di questo incontro, ma al momento in realtà ciò che traspare da Bologna è che Italiano possa proseguire il suo percorso in rossoblù. E Marco, questo incide sul Bologna ma anche sulle altre squadre, perché sappiamo che Italiano è un nome accostato già da tempo ad altre piazze.
0: Come no. Audio 331 82 00 213.
3: Buongiorno, sono Rosario Frattamaggiore, io volevo una vostra riflessione sulle parole di Sarri.

0: ieri che ha attaccato la Liga sulla questione del derby alla Metz. Onestamente io questa volta sono d'accordo con Sarri, perché non è possibile che una partita di tale importanza si giochi alla mezza, e anche perché questo poi comporterà che inevitabilmente anche la partita della Juve, del Como, del Milan si giochino tutti alla mezza. Ma quando hanno oscillato il calendario si sapeva che in quel giorno ci sarebbe stata anche la finale degli internazionali d'Italia. Io a volte resto veramente allibito dalla disorganizzazione che viene manifestata dal nostro calcio.
1: Complimenti al nostro ascoltatore per il suo ordine proprio nell'esposizione.
2: Ordine dialettico, è stato molto chiaro.
1: Sono d'accordo su tutto.
2: Francamente, quante volte abbiamo
1: detto? Niente.
2: Cioè, le partite delle ultime giornate, dovrebbero essere giocate tutte nello stesso orario.
1: Infatti, vedi, pure Ivan dice: scusate, ma due giornate alla fine non c'è l'obbligo di concomitanza delle partite.
2: Ormai l'obbligo non c'è più.
1: Esatto, quindi tutte le squadre in lotta in Champions devono giocare alle 12:30. Però non c'è più l'obbligo.
2: No, non c'è più, però dovrebbe essere così.
1: Ti ripeto, lo continuo a dire, queste situazioni qui danno fastidio a chi segue il calcio,
2: certo.
1: Danno fastidio. Ecco perché io dico, non si fa mai nulla per andare poi dalla parte di chi segue il calcio, di chi mette i soldi, di chi fa i sacrifici. Queste cose qua infastidiscono, perché ha ragione Ivan, allora facciamoli giocare tutte alle 12:30, ma è assurdo giocare alle 12:30 alla metà di maggio inoltrata, no? Quindi poi, per carità, qualcuno potrebbe dire: bah, ma il Giro d'Italia corrono a tutte le ore, nelle ore più calde.
2: Vabbè,
1: per carità,
2: c'entra, però insomma è un'altra cosa, ma soprattutto è la contemporaneità,
1: che
2: i campionati dilettanti, ed è così, si giocano tutte le ultime giornate allo stesso orario,
1: ma io già dalle terz'ultima lo farei, perché per esempio anche questa giornata qui ultima doveva essere giocata in contemporanea,
2: questa addirittura la quart'ultima,
1: ci sono degli obiettivi importanti che possono far fare la differenza delle squadre nella programmazione, nel futuro, e quindi adesso
2: sapere già il risultato in un altro campo può cambiare notevolmente.
1: Allora, ancora un altro audio, poi stiamo per andare in pausa. Vai.
3: Scusate, non ho sentito cosa ne pensate di Pisacane e del Cagliari di quest'anno, perché per me ha fatto un lavoro migliore dell'allenatore dell'Inter, visto che era l'esordio in Serie A per la prima volta, Pisacane.
1: No, guarda, ti rispondo rapidamente, perché abbiamo già affrontato questo tema. Adesso, insomma, io onestamente, perché ha fatto meglio di Chivu? Chivu ha fatto un grande lavoro con una squadra che doveva vincere lo scudetto, ed era un salto per lui notevole, importante, quindi io non farei questo tipo di paragone, mi sembra veramente una forzatura che non ha senso,
2: completamente, insomma,
1: mentre
2: Pisacane, differenti.
1: Io l'ho già detto, ha fatto un ottimo lavoro, non è una squadra spettacolare ma molto concreta, che ha raggiunto questo obiettivo, anche lui ha la prima esperienza, poi naturalmente avremo tempo e modo per fare tutti gli approfondimenti anche di quelle che sono state il campionato delle altre squadre, e secondo me io darei un voto positivo a Pisacane per questa
2: esperienza. Sì, è calato ultimamente, perché ormai sapevano sostanzialmente di aver raggiunto la salvezza,
1: però ecco, dire che meglio di Chivu,
2: insomma, dai, a parte sono difficili proprio da comparare,
1: ma non c'è proprio
2: differenti.
1: È un paragone che non tiene, ma lo dico con grande rispetto per il nostro amico,
2: essendo esordienti o quasi, insomma, chi vuole,
1: hanno fatto bene, hanno fatto per quello che dovevano fare rispettivamente nei loro contesti,
2: lo hanno fatto bene, insomma,
1: hanno fatto bene assolutamente. Allora, 331 82 00 213, ci chiedono chi potrebbe rimanere fuori dalla Champions, ma ve lo chiediamo noi a voi, quindi non fate le domande al contrario, facciamo,
2: dovete
1: noi
2: darci le risposte.
1: Siete
2: voi
1: che dovete dare le risposte. 331 82 00 213. Break, torniamo subito dopo la pausa.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Oggi a Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, morto lo scorso 1 maggio a 59 anni. Alle 11 alla Basilica di Santa Giustina è arrivato il feretro con la bara bianca, ad accompagnarla la moglie Daniela e il figlio Nicolò. Dentro la chiesa oltre 2000 persone. Tra i presenti il cantante Gianni Morandi, Bebe Vio, che è arrivata assieme all'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, Alberto Tomba, il ministro dello sport Andrea Bodi, il sindaco di Bologna Matteo Lepore. E siamo ora al calcio, la corsa all'Europa si fa ancora più viva dopo i risultati della 35esima giornata di Serie A. Sorride solo la Roma, che recupera terreno su tutti e supera il Como. I giallorossi hanno chiuso il turno stravincendo ieri sera contro la Fiorentina, dopo il pari del Como col Napoli, l'1-1 della Juve contro il già retrocesso Verona e il KO del Milan a Reggio Emilia. Anche l'Atalanta ha pareggiato, mentre resta in scia settimo posto la Lazio dopo il 2-1 alla Cremonese. Proprio i biancocelesti si giocheranno la finale di Coppa Italia contro l'Inter e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. Ora vietato sbagliare, avverte il tecnico della Roma Gasperini. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
1: Siamo in un buon momento, indubbiamente, anche se le partite sono tutte molto difficili, molto equilibrate. Sappiamo che noi non possiamo sbagliare niente per avere ancora speranza e chance, però sicuramente abbiamo un bel morale.
0: Stasera torna la Champions League con il ritorno della semifinale tra Arsenal e Atletico Madrid. A Londra si riparte dall'1-1 dell'andata, che lascia tutto apertissimo per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale, 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. E i colchoneros mancano all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Il tennis si alza ufficialmente il sipario sugli internazionali d'Italia 2026, in attesa del debutto di Jannik Sinner, che avverrà al secondo turno del Masters 1000 di casa. Parte il primo turno del tabellone WTA, a cui si aggiungono alcune partite delle qualificazioni maschili. In campo oggi Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Le due ruote, la MotoGP è pronta a scendere in pista a Le Mans per il quinto appuntamento stagionale. Aprile arriverà in Francia da leader del mondiale, con Bezzecchi primo in classifica e Martin secondo. Sono molto contento di correre a Le Mans, ha commentato il Bez nel comunicato stampa del team. C'è tanta voglia di continuare a fare bene. Lavoreremo per essere competitivi tutto il fine settimana. Fiducioso Martina, l'obiettivo, dice, è confermare progressi fatti. E dopo aver dominato il weekend di Superbike a Balaton, Nicola Bulega ha fatto il suo debutto sulla nuova Ducati 850cc. Il pilota è sceso in pista ieri pomeriggio al Mugello con la moto che il team di Borgo Panigale utilizzerà nel Mondiale 2027 di MotoGP. In pista anche Michele Pirro e i due collaudatori KTM Dani Pedrosa e Jonas Folger. Presente anche la Honda, che però non ha girato con la moto del prossimo anno. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
5: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà e a questo proposito ricordo sempre il modo per stabilire un contatto con noi che è il 331-8200-213 per i vostri messaggi, per interagire appunto con noi. Voglio salutare in questo momento, e così li accogliamo nella diretta, i telespettatori di Gold TV, canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio. Sono con noi, ci accompagnano in questo pomeriggio di Maracanà, quindi salutiamo anche loro, così come gli amici del canale 61, naturalmente coloro che ci seguono anche sull'app di TMV Radio.
1: Allora, buona compagnia, insomma.
0: Sì, sì, poi si aggiungono altri.
1: Sì, alla spicciolata, alla...
0: Dalle 14 in poi saremo tutti insieme, insomma. Allora, detto questo, caro Lucio, 331-8200-213 per i nostri messaggi. Ricapitoliamo un attimo i temi che abbiamo chiesto in questa apertura. Chi rischia di più in questo momento di non accedere alla zona Champions? Quindi, dopo la vittoria schiacciante e importante della Roma ieri sera contro la Fiorentina, sono tutte lì. La Roma è a un punto dalla Juventus, poi c'è il Milan. Scusate, Milan che è reduce appunto dalla sconfitta contro il Sassuolo, le squadre sono lì, metteremo dopo a confronto il calendario, quindi chi rischia di più secondo voi di rimanere fuori? C'è anche il Como, giustamente, un po' più attardato,
1: sì, ma pesano quei punti, però può dar fastidio, ecco.
0: Va considerato. Altro tema che abbiamo chiesto ai nostri amici, se ha ragione Sarri a lamentarsi della scelta di giocare il derby alle 12.30 alla metà di maggio in concomitanza con gli internazionali di Roma, insomma una partita molto comunque sentita e delicata, si gioca alle 12.30. Qualche ascoltatore ci ha detto allora sarebbe il caso di giocarle tutte alle 12.30, sarebbe giusto per garantire la concomitanza, perché ci sono degli obiettivi da raggiungere, quindi sarebbe giusto giocare tutti insieme, però come ho sempre detto, ormai qui di quello che è giusto o sbagliato e soprattutto di quello che può essere la passione dei tifosi, onestamente conta veramente poco, non vengono molto considerate queste cose. Comunque andiamo avanti e noi cerchiamo sempre di commentare quello che vediamo dicendo la nostra. Allora, 331-8200-213, ciao, secondo te e Lucio, quale allenatore delle squadre che stanno lottando per un posto Champions hanno dato veramente un'identità alla propria squadra? Ci fa una domanda Merck. Beh, io ti dico, tra quelli che stanno lottando, il Como sicuramente l'identità ce l'ha da parecchio tempo. Io credo che Gasperini un'identità alla Roma sia riuscito in qualche maniera, a piccole dosi, a darla. È lontano magari da quello che vorrebbe fare realmente lui, ancora c'è da lavorare. Spalletti è entrato in corsa e secondo me qualcosa ha dato, ha rigenerato alcuni giocatori. Allegri l'identità da quella che lui ha sempre voluto dare, cioè quella è...
1: ad un certo punto diceva era più efficace, era anche più sostenibile, ora lo è meno. Ci saranno magari anche dei giocatori che sono poco in forma, però è evidente come manchi qualcosa in questo momento anche da parte del tecnico. Forse, ecco, se volevo mettere il Como, io direi più Fabregas. Ha costruito proprio una squadra su quelle che erano le sue idee. Anche grazie alle disponibilità di un club che può permettersi di ricercare delle caratteristiche magari in maniera più facile rispetto ad altri club, forse è lui quello che ha proprio dato un'impronta netta, gli altri lo stanno facendo, c'è chi ci è riuscito di più, chi di meno. Se dovessi fare un nome, direi Fabregas.
0: Allora, 331-8200-213, dammi anche un altro approfondimento, così andiamo sul sito di riferimento, sul nostro sito di riferimento Tutto Mercato Web, per Lucio, per andare a commentare qualche altro approfondimento. Vai.
1: Sì, allora a questo punto ti porto anche sul Milan, ne stavamo parlando proprio adesso, e prima avevi detto che il raggiungimento della Champions League eventualmente poi cambierebbe anche la pianificazione della prossima stagione, e qui veniva scritto sul pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web che senza la Champions calerebbero le possibilità chiaramente di arrivare a giocatori come soprattutto Goretzka. Infatti Goretzka sappiamo che lascerà la Bayern Monaco a fine stagione, a parametro zero è uno dei nomi attenzionati dalla Milan, però è chiaro che senza Champions avrebbe molte meno possibilità il club rossonero di arrivare a quei giocatori che vengono considerati come fondamentali per costruire una squadra più forte e con più leadership, incluso appunto Leon Goretzka, che è la prima richiesta di Max Allegri per il centrocampo. Quindi il tedesco è un nome per Allegri eventualmente per la prossima stagione. Goretzka, da quel che traspare, Marco, sarebbe anche interessato eventualmente a giocare la Champions con il Diavolo, però ecco, la discriminante è che bisogna arrivare in Champions per giocare la Champions, e di conseguenza è tutto molto aggrappato al quarto posto.
0: Il raggiungimento di questo obiettivo sposta molto proprio la programmazione di queste squadre per le squadre che sono in lotta, è chiaro, è importante per questo. Le altre invece sono lontano, non ci possono andare,
1: lì è difficile pianificare ancora, perché non si sa se si avrà il tesoretto della Champions o meno.
0: Bene, allora ci dicono che è pronto il collegamento con il nostro osservatore che ogni settimana ci presenta dei calciatori. E
1: interessanti
0: allora,
1: oggi, eh?
0: L'hai già visti? Già
1: sì, uno non lo conosco, gli altri lì.
0: Sei proprio, guarda, è sempre
1: no, già andato a spulciare.
0: Sei sempre a curiosare. E allora andiamo dal nostro Marco Palma.
2: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
3: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
0: Bene Marco, buon pomeriggio, ben trovato, come sempre appuntamento del martedì in questa anteprima di Maracanã. Marco,
1: ciao Marco,
0: ben trovato, prima di tutto.
4: Ciao ragazzi, mi vedete? Io vi vedo bloccati, però non so se mi vedete voi.
1: Noi ti vediamo e ti sentiamo.
0: Noi ancora non siamo bloccati da nessun problema fisico, ci muoviamo liberamente.
1: Ringraziando il cielo.
0: All'interno dello studio, quindi...
4: alla grande.
0: Allora Marco, dai, andiamo subito, perché c'è grande attesa, come sempre, di conoscere questi tre gioiellini che ci presenti oggi. Vai!
4: Allora sì, continuiamo con ragazzi questa settimana veramente molto giovani, almeno lui è giovanissimo, si chiama Leonard Prescott, è un ragazzo del Bayern Monaco Under 19, perché vista l'età è ancora così giovane, ed è nato il 23/9/2009, quindi immaginate insomma di chi stiamo parlando, e soprattutto vi dico l'altezza è 196 centimetri, questi 196 centimetri che sembra ancora non abbiano finito il suo sviluppo. Come dicevo, un portiere del Bayern Monaco, è sicuramente uno dei portieri più all'attenzione del calcio giovanile, soprattutto e per l'età, per la sua struttura fisica che tra l'altro ha sviluppato giovanissimo, e questo ha comportato che nelle squadre giovanili quando giocava è sempre andato più grandi, perché vedevate questi ragazzinetti un po' piccolini che entravano, piccolini per l'età, questo gigante in porta che veramente parava tutto. E pensate che lui è nato a New York, ma è cresciuto in Germania e vive a Berlino, e infatti i primi passi del calcio l'ha mossi nell'Union Berlino, ma subito lì si vedeva che era ad un livello superiore, e tant'è che era un predestinato, poi considerato questo un enfant prodige, e nel 2023 è entrato infatti nelle giovanili della squadra più importante di Germania, che è il Bayern Monaco, e lì hanno proseguito il suo percorso di crescita a suon di vittoria di squadra, di club, di premi personali, che tant'è l'hanno portato già in Under 19 nel 2009, già in Under 19 siamo nel 26, cioè, quindi veramente ragazzi, questo è il portiere che è tutte le nazionali, come ho detto è nato a New York, ma è tedesco a tutti gli effetti, tutte le nazionali tedesche le ha sempre fatte, e nel Bayern Monaco quest'anno sta facendo veramente un campionato Under 19, so che c'è poca di visibilità, ma se mai fosse capitato di vedere questo ragazzo, forse più con le nazionali, elastico, già personalità, più maturo sempre dell'età che ha, giovanissimo, e soprattutto dominante nelle palle alte, ma anche molto veloce andare giù, una caratteristica di un ragazzo di quasi 2 metri, molto importante. È seguito dalla Juventus, è tempo, visti i problemi in porta, che cerca un prospetto da poter magari blindare la porta per i prossimi 10-15 anni, e mi ricorda tanto Sanchez, il portiere del Chelsea, mi ricorda fisicamente, l'altezza un po' quella, il fisico un po' quello, e il modo di interpretare e di parare quella reattività improvvisa che avete visto anche delle volte a Sanchez, quei colpi di testa che hanno questa esplosività, questa elettricità nel parare. lo ricorda, la Juve ci sta tanto sopra, non solo la Juventus, ha già fatto un affare il Diz, quindi magari lo rifà con Prescott, 5 milioni d'euro si parte, un 2009.
0: Bene, il portiere, un portierone tra l'altro con un'altezza veramente notevole,
1: sì.
0: Ce l'ha presentato.
1: Era salito alle cronache quando l'Atalanta doveva affrontare il Bayern Monaco, non c'era Neuer, non c'era Ullreich, non sembrava non dovesse esserci anche Urbig, poi lui è finito in panchina. Comunque il paragone con Sanchez ci sta, è per quello che ho visto io, video, vari allenamenti, molto esplosivi.
0: Dai l'ok, c'è l'ok anche di Lucio Marinucci su questo portiere, quindi vai avanti Marco, andiamo al secondo giocatore.
4: Secondo giocatore, oggi abbiamo scelto club sconosciuti, lui gioca nel Real Madrid, Castiglia, che sarebbe la squadra... sarebbe la squadra B poi del Real Madrid, che quest'anno partecipa alla terza federazione, che sarebbe la Serie C italiana. Ragazzo del 26-3-2007, un altro

0: giovanissimo spagnolo, 179 centimetri, piede destro, lui fa il terzino destro, lui è veramente un terzino destro, di quelli che si vedevano, non si vedevano da tempo. Poi se ci fate caso in Spagna creano molto questi personaggi, e lui ce lo faccio sicuramente anche riferimento a te, i terzini destri spagnoli hanno un po' tutti quella caratteristica, questa sì, grande corsa, questa tecnica di base che potrebbero fare i centrocampisti centrali o addirittura qualcuno quasi il trequartista, questo altissimo livello di performance, perché comunque vanno, se li metti un po' più alti comunque sanno fare anche gli esterni, però questa linea 4 che avevano tanto fare in Spagna loro la fanno bene, sono molto attenti in fase difensiva, soprattutto Fortea, parliamo del caso in questo momento, e molto propositivi nella fase d'attacco, lui è propositivo tantissimo nella fase d'attacco e soprattutto il suo ragazzo ha una caratteristica, gli piace tanto tagliare quando anche fa il terzino in mezzo al campo, perché è dotato tecnicamente per poi aprire il gioco, quindi è un giocatore. Posso fare un paragone, anche se fa il terzino destro, fa dei movimenti che sta facendo adesso Hermoso con la Roma, che ogni tanto lo vediamo lì magari vicino a Male, non ieri va a chiudere l'azione, questo ragazzo che nelle giovanili del Madrid per questa sua capacità ha sempre fatto questo, arrivato con le sue grandi capacità. In, lui pensa che poi è un ragazzo che il Real Madrid se l'è curato sempre, lo ha fatto giocare quasi sempre titolare, proprio per vedere questa sua caratteristica, ha deciso di inserirlo in Castiglia, che è lo step quello poi precedente a poter andare magari in prima squadra, e lui sta facendo benissimo questo campionato, uno che è il miglior terzino destro di rendimento del campionato, e poi è abbastanza conosciuto perché è nazionale spagnola sin dall'under 15, è sempre stato un terzino destro di grande affidabilità ma soprattutto di grande tecnica, è seguitissimo, è seguito perché poi Real Madrid con tutto quello che produce e soprattutto con giocatori tipo un certo Alexander-Arnold lì a destra, magari il giocatore può pensare anche di venderlo, di darlo in prestito, è seguitissimo in Inghilterra, piace tanto perché Lucio mi ricorda tanto Pedro Porro del Tottenham, mi ricorda proprio quel tipo di passo, quel tipo di disponibilità in campo e quel tipo anche di corsa e d'attenzione difensiva, forse Porro è anche un po' più attaccante, però un giocatore con quelle caratteristiche piacciono tanto questi terzini destra in Inghilterra, e in Italia chiaramente piace a chi di Spagna ne capisce tanto, che è Fabregas, perché il Como un terzino destro con le sue caratteristiche lo cerca, ha provato con Smolcic, prova con Van der Brent, ma forse proprio le caratteristiche per fare quel gioco come fa Alex Vai a sinistra le potrebbe fare più Jesus Fortea per il Como, quindi il Como lo segue, si tratta a 6 milioni d'euro, occhio a questo ragazzo del Real Madrid Castiglia.
1: Bene,
2: classico terzino frutificante, non lo conoscevo, visto solo qualche video mi sono recuperato, non lo conoscevo, mi ricorda anche un pochino, non so se ve lo ricordate, Reguilón, Reguilón, forse lui sembra anche avere qualche dote atletica in più, però mi sembra quel tipo di giocatore lì, ribadisco, non lo conosco benissimo, ma guardando il passo, l'attitudine, mi sembra un po' quel giocatore appunto terzino spagnolo lì.
0: Reguilón è un paragone che ci sta. Sì, ci sta più tutto, meno, perché anche lui diciamo si può assimilare a Pedro Porro, sono proprio quel tipo di terzini là che hanno quel tipo di fisicità e soprattutto quella grande tecnica e quella corsa.
1: Bene, Marco, andiamo all'ultimo dei tre.
0: E l'ultimo lo scelgo perché lo seguono squadre italiane, ma soprattutto per raccontare un attimo questa bellissima storia di questa squadra svizzera. Questo ragazzo gioca in Svizzera, si chiama Franz Ethan Meichtri. È un ragazzo del 2005, come dicevo, svizzero, 186 centimetri di piede destra, lui è un centrocampista centrale ma è talmente duttile che sa fare e l'esterno a sinistra e l'esterno a destra, perché oltre alle capacità che vi immaginate un centrocampista centrale ha una grande corsa. Chi è la bella favola svizzera? Il Thun, una squadra che ieri ha vinto il campionato svizzero da neopromossa. Il Thun l'altro anno faceva la Serie B, ha vinto il campionato di Serie B, quest'anno ha fatto la Serie A, la quotavano con difficoltà per salvarsi, invece ha vinto il campionato, ieri l'ha vinto dal divano perché proprio il San Gallo ha perso e il Thun è diventato campione di Svizzera, è stata una cosa, immaginate, per questa squadra meravigliosa, la squadra c'ha anche un passato nobile perché nel 2003 fece la Champions League, l'unica Champions League che fece, però era anni che faceva la B, questa squadra è stata una meraviglia perché ottavo o nono budget svizzero, quindi pochissimo, gli interpreti di questa squadra sono stati fantastici e Meichtri forse è stato la guida, centrocampista centrale, elegante, un ragazzo chiaramente nato in Svizzera, di origini camerunensi, lui ama giocare in mezzo al campo, costruire le azioni, è pericoloso, c'ha un inserimento, c'ha sempre avuto medie altissime di gol, quest'anno ne ha fatti 8 e peccato il turno ha un po' rallentato alla fine proprio perché lui negli ultimi giorni, nell'ultima giornata ha avuto un problema fisico e il turno ha patito tanto, la dinamicità, la disponibilità, la versatilità di questo ragazzo, perché come dicevo prima, nonostante ha tutte le caratteristiche del centrocampista centrale, va sulle fasce, va sulle fasce,

0: corsa, c'ha dribbling, e detto, c'ha medie realizzative, sa fare assist e sa fare gol. Dribbling, giocatore interessantissimo, piace a tante tante squadre. In Italia piace a due squadre, soprattutto al Parma, che ha trovato la salvezza matematica e sta pensando che un uomo in mezzo al campo con le caratteristiche della squadra di questa e come piace giocare a questa sarebbe sicuramente interessantissima, e la Fiorentina. E la Fiorentina, pure lo segue tanto, perché è un giocatore veramente che potrebbe fare al caso di centrocampo di tantissime squadre. Mi ricorda Matheus Fernandes del West Ham, Lucio. Ce l'hai presente il giocatore?
1: Come no?
0: Sicuramente, che può avere quelle caratteristiche. Anche Matheus Fernandes a suo inizio carriera era uno che sulle fasce ci giocava, poi si è centrato in mezzo al campo, il West Ham non sta facendo benissimo, ma forse Matheus Fernandes è uno dei migliori della squadra, e lui ricorda un po' quello. Parma e Fiorentina, se lo seguono da vicino, ci sarà da combattere, perché i giocatori del Turna chiaramente sono schizzati, e tant'è che si parte da 8 milioni d'euro, però sarebbero 8 milioni ben investiti per un ragazzo del 2005 che ha anche grande esperienza internazionale fatta con la nazionale giovanile di Svizzera. Quindi Franz Ethan, make three.
1: Bene, bene, bene, bene. Allora Marco, abbiamo presentato i tre giocatori, c'è un audio, credo che ci sia qualche domanda, quindi vediamola al volo, vai.
2: Buonasera, sempre complimenti per la trasmissione, volevo chiedere all'esperto scout come considera la prima stagione di uno dei suoi pupilli, presentò un paio d'anni fa Ardon Yashari quando lo prese il Bruges, mi paga 5-6 milioni di euro, quest'estate l'ha preso il Milan, ha avuto dei problemi iniziali con un infortunio, però come considera la prima stagione, insomma, di questo suo tra virgolette pupillo? Grazie, sempre complimentoni per tutto.
1: Grazie, grazie, veramente molto gentile. Caro Marco, l'hai presentato tu qui, quindi adesso ti chiede una valutazione, caro.
0: Lo presentai quando addirittura c'era, quando addirittura era a Lucerna,
1: mi ricordo,
0: prima di andare al Bruce, lì.
1: Però
0: che
1: adesso
0: Yashari,
1: bando,
0: lì che Yashari andava comprato.
1: 00213, poi ti chiedono che cosa pensa Marco di Metigno, centrocampista del Basilea, credo.
3: Ah, del Basilea.
1: Del Basilea, del Basel,
0: sì. Metigno?
3: Sì, Metigno.
0: Ragazzo
3: congolese,
0: ragazzo del, è un ragazzo del Congo, vero? Sì, ragazzo del, è un ottimo centrocampista. Quei centrocampisti che in mezzo al campo ti danno, uniscono due qualità. Lui ha qualità e tanta quantità. Insomma, giocatore, sicuramente il Basilea è stato quello, uno di quelli un po' più in vista. Poi è un ragazzo, non mi pare proprio giovanissimo, però non mi sfugge l'anno di nascita, mi sembra un 2003 o un 2004.
3: 2003.
0: Però è già qualche anno, insomma, che se ne parla. È uno che i nazionali li ha fatti. 2003. È uno che le nazionali pure il suo paese le ha fatte poco, però negli ultimi anni è scoppiato bene, un buon centrocampista centrale nel campionato svizzero, sicuramente uno dei migliori, l'ascoltatore sicuramente segue il campionato svizzero perché è stato uno dei più visti del Basilea.
1: Come fai a non seguirlo il campionato svizzero?
3: Ma Raiffeisen Super League,
1: voglio dire. Allora, dunque siamo arrivati al termine, Marco, di questo appuntamento con te come sempre, quindi ti ringraziamo, ci sentiamo prestissimo. E buon fine settimana, mi raccomando, torna alla MotoGP, quindi hai capito?
3: Mi appuntamento fra appassionati.
1: Va bene, ok.
0: Puntiamo sempre sulla fiche vincente, io punto sempre,
1: ci proviamo. grazie ciao, Marco Palma, grazie a Marco Palma. E allora, Lucio, abbiamo ancora il tempo di un veloce approfondimento prima di andare in pausa e terminare qui l'anteprima di Maracanà, per poi iniziare con Stefano Impalomeni e tutta la squadra. Ripartiremo dalla vittoria della Roma e dall'avvicinamento alla zona Champions, ma anche dalle parole di Gasperini di ieri. Lucio.
3: Allora io vado su altre parole invece, perché comunque
1: esatto, bellissima canzone.
3: Canzone iconica, insomma. Della musica italiana, a parte questo, però, proprio a livello di italiano, o meglio di calcio italiano, non possiamo ancora non rendere omaggio, insomma, a quello che ha fatto l'Inter, a quello che ha fatto anche lo stesso Chivu. E porto delle parole molto interessanti di Marotta, che chiaramente ha sempre detto di essere rimasto soddisfatto per la scelta di Chivu. Ha detto: abbiamo avuto coraggio, prerogativa che deve avere ogni dirigente. Sapevamo che il suo era un profilo di un vincente. Da calciatore fu protagonista del triplete, capitano dell'Ajax a 21 anni. Ha detto: c'erano tutte le caratteristiche per capire che fosse il profilo giusto. Poi è stato onesto, ha detto: non immaginavamo che potesse arrivare con questa facilità a vincere il campionato, ad arrivare in finale di Coppa Italia. Ma le parole più interessanti, Marco, le ha dette sul proseguo del progetto. Ha detto: andare avanti con lui scontato, credo che andrò via prima io di lui, è il tecnico adatto per avviare un ciclo lunghissimo all'Inter. Quindi addirittura pone l'attenzione sul futuro remoto di Chivu, dice:

0: lo candida sostanzialmente ad essere il tecnico di tutte le prossime stagioni, addirittura potrebbe rimanere più lui che Marotta in futuro.
1: Beh, insomma, considerando l'età, non me ne voglia presidente dell'Inter, ma considerando l'età,
0: certo, dati anagrafici differenti,
1: che ha più possibilità.
0: Però lo candida per essere un tecnico di lungo corso all'Inter.
1: Allora,
0: auguriamo, insomma.
1: Vediamo. Allora, 331-8200-213, abbiamo dato riferimento di questa news. Io direi che se ce n'è ancora un'altra, caro Lucio, poi ci fermiamo, andiamo in pausa e partiamo. C'è un audio? Va bene, prendiamo un audio.
0: Dai, precedenza.
2: Ciao Marco, ciao Lucio, saluti da Alessandro da Legnano. Allora, non so se avete visto la simpatica diretta di Turam e Çalhanoğlu,
0: sì,
2: e
0: degli spezzoni
2: sui social. Praticamente è venuto pure un discorso molto simpatico, anche se ad un certo punto il discorso si è irrigidito sul fatto che Çalhanoğlu e Turam dicevano: come è possibile che ci odino, ci scrivono cattiverie? Quando dice Çalhanoğlu, noi facciamo solo il nostro lavoro come fanno tutti, ma c'è proprio un odio che non ci possono vedere. E quindi la mia domanda è, sentendo pure l'ascoltatore di prima che paragona Pisacane a Chivu, come se ci vogliamo screditare qualcosa a Chivu, è dire: perché in Italia c'è questa mentalità così faziosa che porta quasi all'odio sportivo? Io veramente rimango scioccato quando le potete
0: però non è voi. Solo nello sport, è una mentalità molto nostra, sì, sarebbe un discorso
1: molto lungo,
0: sociale,
1: molto
0: siamo il paese delle fratture interne,
1: del campanile
0: e questo purtroppo porta spesso, secondo me nello sport è sbagliato, perché lo sport dovrebbe essere altro, ad avere però io non ho mai compreso l'antitifo, ecco, il livore nei confronti dell'altro. Uno dovrebbe tifare la propria squadra, poi bello lo sfottò, prendersi in giro,
1: Chiaro,
0: l'odio legato allo sport
1: è la mancanza di cultura,
0: una follia assoluta.
1: La mancanza di cultura, bisogna dire
0: di costume,
1: esatto.
0: Vedila
1: va bene.
0: Come vuoi.
1: Sì. Allora, ci dobbiamo fermare perché termina qui l'anteprima. Grazie Lucio.
0: Grazie
1: domani,
0: a te Marco,
1: sempre.
0: A domani.
1: Noi adesso
0: ciao,
1: ci fermiamo, arriva Stefano Impalomeni, tutta la squadra, si parte con Maracanã subito dopo il break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Si sono conclusi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. L'ingresso del feretro è stato accompagnato da un lungo applauso mentre sull'altare spiccava la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera, circondata dai giovani di Obiettivo 3. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare, la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata al pilota e campione paralimpico.
0: Il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare il leone XIV parlando all'emittente Salem News. Il tycoon ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita del segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano.
1: Tensione ad Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Iran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità americane. Il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo Hormuz sotto la scorta degli Stati Uniti.
0: Sono ormai due settimane che della donna italiana Elisabetta Ferretti non c'è traccia. È venuta meno anche la quotidiana chiamata da New York, dove ha costruito la sua vita, ai genitori in Veneto. I familiari hanno denunciato la sua scomparsa alla procura di Rovigo. Il fascicolo ora nelle mani del Ministero degli Esteri, che si sarebbe già messo in contatto con le autorità americane. Al momento però non c'è traccia della modella imprenditrice immobiliare cinquantenne tra le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le violenze del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Risultano disattivati o cancellati anche i suoi canali social.
1: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lo annunciano in una nota gli avvocati difensori, spiegando che questa decisione è stata dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo.
0: Siamo allo sport. I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli internazionali BNL di Italia, attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1020 di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. Tra le donne le luci sono puntate su Jasmina Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bentrovati. Allora, un saluto da Marco Piccari
1: e Stefano Ippolomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio Stefano, diamo anche il buon pomeriggio perché li abbiamo presentati in corso d'opera coloro che si sono collegati prima. Invece adesso salutiamo gli amici che stanno davanti a Italia 7, canale 17 in Toscana. Li salutiamo come abbiamo salutato prima gli amici di Gol TV, così come quelli del canale 61, insomma la famiglia che si è allargata per stare qui con noi in questo pomeriggio. 331-8200-213 per i vostri messaggi, per partecipare, per interagire con noi attraverso gli audio, mi raccomando 30-40 secondi, e attraverso i messaggi scritti che andremo a leggere nel corso del pomeriggio. Caro Stefano, ci proiettiamo subito sul primo argomento che riguarda la corsa Champions, perché ieri c'è stata l'ultima partita che mancava lì in quella zona di classifica, la Roma che ha strapazzato la Fiorentina, chiudendo quasi la partita in 16 minuti, perché sì, già al sedicesimo era praticamente spianata la strada della Roma. Ne parliamo prima sulla prestazione di questa della Roma e poi andiamo un attimo nel dettaglio sulla corsa Champions. Lo facciamo insieme a Roberto Bernabai, che saluto. Ciao Roberto, buon pomeriggio.
2: Ciao Roberto.
3: Ciao Stefano.
0: Ben trovato, ciao, come ciao. Stai Roberto, tutto bene?
3: Bene, bene, bene. Mi benissimo. Sento molto carichi, quindi.
0: Ma sì, ci vogliamo divertire.
3: Come state?
0: A noi ci divertiamo sempre, caro Roberto, ci divertiamo sempre, perché ringraziando Dio parliamo di calcio, quindi ci sono cose un
3: sempre
0: po' più
3: meglio per lavorare, dai.
0: No, ma una volta. Esatto. Più che altro ci sono cose più problematiche, no? E il nostro, insomma, è veramente è uno sport, dovrebbe essere affrontato in questo modo.
1: Un po' d'acqua, io non so come aiutarti, vedi che cosa hai combinato.
0: Vedi, Roberto, appena ha detto state bene, boh.
1: State bene, sì.
0: Allora,
3: mamma mia, no.
0: No, no, scherzo Roberto. Allora, diamo anche il buon pomeriggio al direttore Pietro Lomonaco. Ciao Pietro, ben trovato direttore.
4: Ciao,
0: Pietro.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buon pomeriggio.
4: Allora, buongiorno direttore.
0: Buongiorno. Allora,
4: buongiorno, buongiorno.
0: Intanto vi chiedo subito un vostro pensiero su questa partita, dove la Roma ha dato una dimostrazione di forza, di tecnica, di condizione fisica,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: ottimale,
1: sì.
0: Stefano.
1: Una prova, una prestazione complessivamente molto positiva, che poi tra l'altro dà seguito a quella bella e anche importante che si è vista a Bologna. Quindi mi sembra una Roma ritrovata, una Roma che sembra tornata a essere quella dell'andata, come ha sottolineato giustamente e correttamente Gasperini a fine partita, con un Malen in più, che è un fattore determinante, un giocatore di una classe superiore, di uno spessore, di una statura eccezionale, che dà entusiasmo, una squadra che ha ritrovato un po' i meccanismi, che sta recuperando i giocatori migliori e
0: sì,
1: voglio dire, non è casuale la vittoria di Bologna, come si è arrivata attraverso il gioco, attraverso questa anche aggressione, insomma i principi che di solito si vedono nelle squadre di Gasperini. Quindi dopo aver risolto un po' il caso interno, questi mal di pancia, questi dissapori, questi dissidi che c'erano stati tra Gasperini e Ranieri, mi sembra che questo gruppo abbia risposto alla grande e abbia mandato un messaggio anche molto chiaro. Non è, come detto Gasperini correttamente, un gruppo così dimesso, servirà qualcosa, io vado oltre, no? Rinforzo,
0: dopo,
1: perché tra l'altro
0: sentire,
1: poi ci sono dichiarazioni anche abbastanza significative,
0: ce l'abbiamo,
1: di Gasperini,
0: ce l'abbiamo, le volevo
1: relativamente commentare. Al campo mi sembra stata, che sia stata una prestazione convincente, e ora la corsa Champions si fa vincente e incerta, molto incerta,
0: molto
1: fino all'ultima giornata.
0: Molto incerta. Poi ci andiamo sulle dichiarazioni perché le abbiamo preparate, così le commentiamo insieme. Voglio sentire anche il direttore Lomonaco sulla partita, direttore, un segnale importante.
4: Ma diciamo una partita non partita, avete detto tutto voi e anche perfettamente in linea, la Roma l'ha risolta in 20 minuti, di contro aveva una Fiorentina, di fronte aveva una Fiorentina che forse aver conosciuto prima il risultato della partita di Cremona li ha un pochino demotivati, anche se non dovrebbe essere così, perché in fin dei conti la Fiorentina lotta sempre per salvarsi, non ha ancora la matematica, e quindi ci si aspettava una partita un pochino più sostenuta da parte della Fiorentina, però la Roma l'ha messa sotto di brutto, e diciamo che non si è stata proprio partita per tutto l'incontro. Poi il 4-0 è un risultato eclatante che dice tutto, ma forse poteva essere anche numericamente
0: superiore. Sì, direttore.
4: Superiorità schiacciante.
0: Sì, sì, non c'è poco da aggiungere. Roberto.
3: Ma sì, sono d'accordo con il direttore per quanto riguarda la notazione che ha fatto in riferimento alla Fiorentina. Però certamente ieri affrontare Roma in quella condizione atletica

0: psicologica sarebbe stato, credo, difficile un po' per qualsiasi squadra. Detto ciò, è un processo di rilancio da parte della squadra di Gasperini. Ha visto il suo un rischio, invece la Roma ha passato di slancio queste due gare, le ha superate di slancio. Non è un caso che questo sia accaduto anche in concomitanza, un giocatore straripante, veramente una cosa incredibile. Io
1: sembra
0: anche
1: non... Sì. Non so se siete d'accordo, ma sembra essere un po' ritornata, Stefano, la Roma della prima parte, di quella che ci aveva un po' pressionato, che potesse, mi sbaglio, no, esagerato dire, no, in queste ultime partite, ecco, le ultime due, soprattutto
2: sì, ieri Bologna e la Fiorentina si è rivista una Roma insomma capace di poi di sviluppare un calcio più vicino a quello che vuole, che vuole Gasperini. Sì, quindi sì, sono d'accordo, è una Roma anche più brillante, è una Roma che a livello psicofisico mi sembra in vantaggio rispetto a Juventus Milan, almeno relativamente all'ultimo turno. Ora la corsa è molto aperta, molto incerta, aperta. E insomma, voglio dire, la Roma viene da dietro, e quando tu mi insegni, sei appassionato di motori, quando c'hai la macchina dietro, abbiamo visto l'ultimo giro, no?
1: Quando arrivi veloce da dietro,
2: con Leclerc che gli è saltata, sì, poi alla fine c'è una sorta di dell'incertezza, che l'ala si rompe, Leclerc che stava là, quindi, capito? Te dici, vabbè, ma manca un giro, fallo sto giro però.
1: E certo, no. Guarda, hai fatto un parallelo bello, perché
2: poi
1: quando
2: il direttore ne ha viste tante, insomma, lo sai come funziona, no?
3: Io penso una cosa, che la Roma quest'anno ha avuto non è una grande sorpresa il fatto di queste ultime due partite, perché la Roma all'inizio del campionato ha fatto una buona parte del campionato veramente di ottimo livello.
1: Sì, sì.
3: Il problema sta là, perché ogni tanto capita nel percorso, io dico sempre che un campionato è come una partita, è un'onda, e tu devi imparare a cavalcarla, devi saperla cavalcare, però vengono dei momenti in cui ti mancano degli elementi determinanti e ti viene difficoltoso mettere in atto quelle che sono le tue idee, e quindi il rendimento cala. Io penso che Gasperini sia uno degli allenatori più allenanti che ci siano in Italia, scusate il bisticcio di parole,
1: no.
3: Ma lui allena veramente la squadra, quindi le squadre di Gasperini pressano, corrono, sono vive, hanno una Vispugnandi notevolissima, e se a un certo punto è venuta meno, secondo me è venuta meno perché sono mancati dei giocatori importanti. Voi parlate di male, hai detto niente, la Roma c'ha un terminale offensivo che fa reparto da solo. E quando hai un attaccante del genere si trascina pure gli altri,
1: assolutamente.
3: Quindi e poi avete parlato giustamente anche di Coné. Coné è un giocatore che pesa.
1: Lo sta seguendo molto anche l'Inter, si parla molto sempre dell'Inter.
0: Sia uno degli obiettivi dichiarati.
1: Sì.
3: Credetemi, io a queste cose fino a un certo punto, perché io la Roma la considero come piazza assolutamente, che non ha niente da invidiare all'Inter, di conseguenza con essa già in una grande squadra.
1: Certo.
3: Poi saranno le scelte che farà la
1: proprietà,
3: la dirigenza della Roma, se privarsene in cambio di un bel gruzzolo o meno. Però se voglio fare una squadra importante, competitiva, un giocatore come me ci sta tranquillamente dentro.
0: Il problema, direttore, è che adesso Gasperini viene insieme a Luca Percassi, con l'ausilio di un procuratore, cioè lui deve incidere, lui da sempre deve incidere anche fuori dal contesto campo, da sempre ha avuto il pallino dell'allenatore manager, lui è allenatore manager, vuole fare lui, e chiaramente la società a questo punto, ripeto, la polemica se la potevano evitare, là mi è dispiaciuto molto per Ranieri, che è caduto come un bambino inesperto, perché di tale cosa trattasi, non l'ha mai fatto il direttore in vita sua, quindi è andato in una polemica pubblica che se la poteva evitare, perché alla fine il danno lo prende soltanto la Roma, no? Ma la società ha fatto una scelta a questo punto.

0: Qual è stata la scelta della società? Ha detto vado avanti con Gasperini manager, di conseguenza ora la Roma Gasperini è manager, deciderà sulle cessioni, deciderà sui giocatori da prendere, deciderà su quelli da prolungare il contratto, eccetera eccetera. È quello che ha sempre voluto, ma ripeto, può essere anche legittimo questo modo di pensare che non è in uso in Italia, no? È in uso più in piazze inglesi,
1: in Premier ad esempio, direttore.
0: In Premier, sì, ho detto in Inghilterra. Però se la società accetta una cosa del genere, evidentemente gli sta bene anche la società. Certo, ora aumenta il carico per lui,
1: Aumenta, certo, la pressione aumenta. Stefano Impallomeni, poi Roberto Bernabé. Stefano.
2: Sì, ma è stato detto così, Gasperini. Adesso però, insomma, queste parole mi lasciano un po'... aprono un po' una riflessione più profonda, secondo me, quando lui dice con le idee mie, con le idee degli altri, trovo un altro posto. Bisogna vedere cosa deciderà la società. Io ancora mi lascio un po' un margine. Vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà, perché se lui parla così... Cioè lui ribadisce ancora, non ho capito con chi sostituire questi calciatori, bisogna rinforzare, è stato molto esplicito, molto chiaro a questa squadra. Cioè che cosa è stato, questa è la prima volta che sento un allenatore della Roma in questi 5-6 anni, questa squadra fatica insomma a qualificarsi come quarta, perché magari ha intercettato questo disagio di questo gruppo forte che vale il quinto e sesto posto, perché i numeri non tradiscono, però lui dice... Sono talmente bravi, no? Se ci fossero 3-4 giorni, lo dice, più forti di questi, 3-4, non è che detto 27.
1: Gli danno una mano.
2: Esatto. Quindi la frustrazione di questo gruppo, ha detto, mister, che ne so, con altri 4 giocatori forti, magari noi potremmo essere anche giocatori più forti di quelli che siamo. Però lo sforzo immane di questa squadra per mantenere quella quinta, sesta posizione, lui da allenatore, da competente, poi è andato proprio a vedere questo gruppo, questo è un gruppo sano, forte, valido, basterebbe, non dico poco, ma... qualcosa di forte in più,
1: certo,
2: alla Malen, alla Wesley, per modificare, puntellare, correggere in senso positivo, cioè voglio dire migliorare questa squadra qui. Io l'ultima parte della sua dichiarazione mi preoccupa, perché quando dice o si fa come dico io, dice,
1: però il senso è quello.
2: Il senso è quello che dice il direttore, cioè se tu prendi Gasperini
1: o mi fai fare come dico io, oppure
2: no, perché si snaturerebbe, cioè non sarebbe Gasperini.
1: Il problema allora, lo può fare alla Roma
2: quando lui dice non vorrei che ci siamo conosciuti meglio, ecco, questi disguidi devono finire. Allora ci siamo conosciuti, poi dal prossimo anno non commettiamo, cioè io sono questo,
1: certo.
2: E l'anno media, posso dirti una cosa, sembra una forma, cioè, di assolutismo, di presunzione, di arroganza. Secondo me però descrive la carriera di Gasperini, che è stato così a Crotone, che è stato così a Genova, che è stato così a Bergamo e che vuole essere così anche a Roma, ma non è una pretesa sua personale. Se tu mi prendi, allora forse ti devi informare meglio come sono. Cioè a 68 anni ce n'ha, no? Ma che puoi cambiare a 67-68 anni? Certo. Poi sono d'accordo, tu hai detto, vabbè, ma non è che può fare le stesse cose a Roma, anziché beh. Sì, non può fare le stesse cose, ma allora che l'hai presa a fare? Cioè Gasperini tende se è Gasperini, se no non lo prende. Cioè, direttore, che ne sa più di noi, va a prendere Gasperini, sa benissimo,
1: certo, chi come va a prendere. Se no, un attimo solo, direttore, un attimo solo che arrivo subito, voglio sentire Roberto anche un suo pensiero, poi riparto dal direttore, prego Roberto.
3: Allora, intanto dal punto di vista tecnico lui difende il gruppo, lo difende a oltranza perché evidentemente ha fiducia, no, nel gruppo. Mm-hmm. Che lo sta seguendo, Ranieri, Gasperini, eccetera. Ma insomma, io mi sarei aspettato la presenza di Lars Frittin in tempi rapidissimi. Okay. Cioè, se tu sei a capo di un'azienda, all'interno dell'azienda i tuoi dirigenti ai massimi livelli vanno in conflitto, ma insomma, sei te che
1: dovresti venire tu, che sei proprio il numero uno, no? Questo è un po' il messaggio che sta dicendo Roberto. Non magari con tutto rispetto, non il figlio. Cioè,
2: sì, però lui è la prima volta che dice. Se le idee degli altri io posso andare
1: me ne vado. Cioè,
2: no, è la prima volta che lo dice Roberto.
1: Però questo è un messaggio.
2: Roberto, è la prima volta che lo dice.
3: No, la prima volta in maniera così esplicita. Però io credo che i suoi concetti.
2: Lo so, ma è la prima volta però che esce allo scoperto. Come dire. Cioè, facciamo subito chiarezza, perché
1: direttore.
2: Qui dice, aggiunge una cosa, Roberto, perdonami. Cioè non è il problema era Gasperini e Ranieri, qui dice ragazzi facciamo chiarezza perché sennò me ne vado. Cioè, lasciamo perdere Ranieri, Ranieri è andato, cioè non è il problema.

0: problema Ranieri, e il problema sono altri, sì, sì. Cioè, questo, questo manda un messaggio a tutti quanti noi.
1: Certo, certo. Direttore, proprio su questo, visto che voleva aggiungere qualcosa, quel passaggio lì insomma è molto chiaro, no?
2: Ragazzi, ma più dichiararsi di così,
1: esatto.
2: Se poi uno vuole addolcire la pillola e ci gira attorno,
1: ma può fare Gasperini, ma può fare Gasperini dell'Atalanta qui a Roma? Domanda che faccio,
2: guarda,
1: al direttore.
2: Guarda, allora, intanto vi faccio una precisazione, perché magari uno disattento, io conosco perfettamente la storia. A Crotone non faceva questo 100%, a Crotone comandava tutto Brenna e il suo braccio destro Ursino, quindi lui allenava tra l'altro, sì, dagli inizi. A Genova con Preziosi e compagnia mi pare molto difficile che lui avesse questa cosa. Lui ha cominciato a farla a Bergamo, all'indomani, ma è stato sempre nel suo io. Lui ha sempre creduto alla figura dell'allenatore manager.
1: Sì,
2: quando
1: sì.
2: Lui dice io o faccio quello che dico io, posso togliere anche il disturbo, o lo può fare. C'ha la forza dei nervi distesi, c'ha 68 anni, una carriera già avviata, vuole fare il calcio.
1: È nella posizione di forza adesso.
2: E secondo me, e là concordo col commento che ho sentito prima, la proprietà al momento che Ranieri è andato via doveva venire, sedersi, conferenza e dichiarare il nuovo status della Roma con pieni poteri a Gasperini. Cioè doveva essere una scelta che ha fatto la società, perché al momento che Ranieri addirittura ha esonerato Ranieri, va bene, la società ha fatto la scelta di mettere tutto nelle mani di Gasperini. Ma ripeto, ma continuo a dirlo, è anche legittimo, è una maniera di fare calcio in Italia. Io sono del parere che l'allenatore, la parola allenatore, deve allenare. L'allenatore deve allenare la squadra in campo, l'allenatore bravo è quello che è in grado di prendere il meglio da ogni giocatore, è quello in grado di prendere un pezzo di legno e di farlo diventare una statua, perché dietro c'è competenza, lavoro, serietà, c'è tutto, va bene? Al di là di questo, quando vogliamo andare in altri campi, secondo me è un allargare i confini del proprio lavoro che... forse per come siamo organizzati noi, per come è il nostro calcio, è un pochino fuori luogo, ok? Però ripeto, se la Roma ha deciso di fare una cosa del genere, ora deve avere il coraggio di fargli portare avanti le cose come dice lui. Lui dice bene, dice mica è tutto da buttare via, io c'ho un gruppo, bene o male ha fatto un certo tipo di lavoro. Dico, questo gruppo quando c'ha in campo con Malen, Sulle, eccetera eccetera, è un gruppo che diventa anche sfizioso. Proviamo a metterci altri due o tre giocatori importanti del livello di quelli che abbiamo nominato
1: e vedere dove si può
2: magari
1: arrivare.
2: Magari si alza il livello. Questa è la sua
0: No, però io aggiungerei una cosa, cioè questa dichiarazione, le dichiarazioni di Gasperini secondo me spiegano anche questo, questa è una mia, mia lettura personale, cioè nel senso lui dice per conoscersi meglio o ci si frequenta spesso o ci si sente spesso. Lui non lo dice, però dice chiarezza in questo senso, perché non è che puoi stare pure 4 anni insieme, ma se non ti senti mai, non ti vedi mai, è difficile che ti puoi conoscere. Allora lui dice, sai che c'è, dopo un anno io ho visto, è successo questo che è successo con Ranieri, boh, devo aspettare 10 giorni, questo va di fretta, cioè, non ha visto come va, vedo tutto elettrico. Cioè, anche caratterialmente soffre sta cosa qua. Fra quanto ci sentiamo? Fra 10 giorni? 10 giorni per me sono un anno. Capisci? Ci sono dei tempi da una parte e dall'altra. Ah, quindi secondo me lui ci manda un messaggio per dire chiarezza, nel senso non soltanto di valutare chi confermare. Poi tra l'altro mi risulta che vuol fare il nono anche al Sharawi e Celic. Quindi tra parentesi sembravano trombati oppure dove. Per dirti come concepisce proprio difenda spada tratta il lavoro suo e il gruppo, anche ai giocatori che magari non sono stati impiegati come Sharawi quest'anno. Detto questo, secondo me lui ci manda un messaggio per dire sai, non è che posso dire tutto, però certamente se non ti frequento, io non ti frequento, dico,
1: come dice Roberto,
0: Marco Vicari
1: prima
0: lo vedo un po' così, ma insomma se non, se non ci parliamo, come facciamo ad andare d'accordo? Come facciamo i segnali di fumo?
1: È chiaro,
0: guarda che è una situazione, come dire, poi le idee degli altri, sai che c'è? insomma, chi me lo fa fare? Diventa tutto molto difficile.
1: Tutto molto difficile, non può fare quello che vuole fare lui, come
0: forse
1: diceva il direttore.
0: Secondo me, ci metto un punto, non si immaginava, si immaginava altro.
1: Forse.
0: Cioè, da un punto di vista proprio della
1: però
0: vicinanza, dello scambio.
1: Si immaginava un altro.
3: Però c'è da chiedere, ma che cosa si sono detti all'inizio del rapporto? Che sì, cosa si sono raccontati dall'una e dall'altra parte?
1: Esatto. Non lo so, qualcosa pure a me non torna fino in
4: ragazzi,
1: fondo. Però...
4: scusate, sì, scusate prego, voglio dire, fare solo una riflessione.
1: Sì.
4: Ma che, di che stiamo parlando? Del gioco dei pallini? Cioè, un allenatore deve avere il rapporto giornaliero col suo direttore. Il confronto è giornaliero, come fa un allenatore a dire io non mi vedo mai, non mi sento mai? Perché tu sei in quella maniera. Ti sei chiuso nel tuo e basta, perché è così. Cioè, quindi come se la deontologia del lavoro prevede che un dirigente sta vicino alla squadra, stare vicino alla squadra, sto vicino ai calciatori, sto vicino all'allenatore.
0: Ma chi è si è chiuso? Pietro, chi è che si è chiuso?
4: Secondo me il carattere, ragazzi, Gasperini è così, di carattere è così, è uno che vive la sua dimensione.
3: Ma,
4: basta.
3: Ma gli mancano gli interlocutori, direttore. Il problema
4: io
3: lo
4: so, io non so se
3: ma lui se deve relazionarsi con un rappresentante legale in tutti i sensi della società, ma con chi parla? Con chi parla?
4: Scusa, ma di che a
3: con
4: quale
3: non parla? Non c'è un amministratore delegato, non c'è un direttore generale. I Friedkin stanno a Houston o stanno in giro per il mondo. L'ultima, allora, secondo me, io non voglio definirlo uno sgarbo, ma sicuramente è una mancanza di rispetto.
1: Tu dici mandare il figlio.
4: Una Roma,
1: prego, direttore, poi devo andare in chiusura, prego.
4: Una Roma è un'azienda da centinaia di milioni, ha disegnato dei ruoli all'inizio, quindi voi mi state dicendo che Ranieri non faceva il suo ruolo e che Massara non faceva il suo ruolo. Perché
3: ma Ranieri era un consulente
4: esterno. È quello. Mm. Ma che significa quello? Voi ci credete? A Ranieri gli hanno dato quella definizione perché non ha il titolo per fare il direttore sportivo.
0: Ma allora cosa dovrebbe fare Gasperini, Pietro? Non ho capito.
4: Confrontarsi, parlare con la struttura tecnica della società. La società deve avere una sua struttura tecnica. Non può essere Gasperini e basta. Se Gasperini se ne va domani, cosa succede? Cosa succede? Tutti in mano a Gasperini, ma non esiste. La società deve avere una sua valenza tecnica. Non è possibile.
3: Ma infatti quello è il vulnus.
0: Si vedranno e stabiliranno cosa. Come riscontro.
1: Vediamo. Direttore, nel salutarla, posso chiedere chi rischia a questo punto di rimanere fuori dalla Champions, secondo il direttore Lo Monaco?
4: Intanto mi auguro non la Roma, perché tra tutte le altre cose, per me è sempre spizioso vederlo giocare.
1: Okay.
4: Quando vedo il gioco aggressivo,
1: e quindi chi rimane fuori?
4: Mi piace. È una bella lotta, è una bella lotta. Non mi va di fare il mago, non lo sono.
1: Saremo a vedere, direttore. Noi la ringraziamo tanto.
0: Grazie, direttore.
1: A noi, grazie mille. Grazie.
3: Direttore.
1: Roberto, chissà chi rimane fuori, chi rischia?
3: Guarda, io la butto in fallo laterale.
1: Te pareva.
3: Il Como.
1: Ma Como io non l'ho messo nemmeno in questo giochino, dai.
0: Roberto.
1: Roberto, come sei? Vabbè.
3: Il tempo passa mica inutilmente.
1: Certo. Te fossino. Va bene, Roberto.
0: Ciao, Roberto.
1: Grazie, un abbraccio. Grazie, è sempre un piacere. Ciao. Break, torniamo perché ci ragioniamo un attimo su chi rischia di rimanere fuori da questa Champions tra queste tre che abbiamo messo. Non ho messo il Como perché rimane un po' troppo staccato, però non si può mai sapere in tre partite. A tra poco.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Oggi a Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, morto lo scorso 1 maggio a 59 anni. Alle 11 alla Basilica di Santa Giustina è arrivato il feretro con la bara bianca, ad accompagnarla la moglie Daniela e il figlio Nicolò. Dentro la chiesa oltre 2000 persone, tra i presenti il cantante Gianni Morandi, Bebe Vio, che è arrivata assieme all'ex presidente del CONI Giovanni Malagò, Alberto Tomba, il ministro dello sport Andrea Bo, il sindaco di Bologna Matteo Lepore. E siamo ora al calcio. La corsa all'Europa si fa ancora più viva dopo i risultati della 35esima giornata di Serie A. Sorride solo la Roma, che recupera terreno su tutti e supera il Como. I gialloroschi hanno chiuso il turno stravincendo ieri sera contro la Fiorentina, dopo il pari del Como col Napoli, l'1-1 della Juve contro il già retrocesso Verona e il KO del Milan a Reggio Emilia. Anche l'Atalanta ha pareggiato, mentre resta in scia settimo posto la Lazio dopo il 2-1 alla Cremonese. Proprio i biancocelesti si giocheranno la finale di Coppa Italia contro l'Inter e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. Ora vietato sbagliare, avverte il tecnico della Roma Gasperini. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
1: Siamo in un buon momento, indubbiamente, anche se le partite sono tutte molto difficili, molto equilibrate. Sappiamo che noi non possiamo sbagliare niente per avere ancora speranza e chance, però sicuramente abbiamo un bel morale.
0: E stasera torna la Champions League con il ritorno della semifinale tra Arsenal e Atletico Madrid. A Londra si riparte dall'1-1 dell'andata, che lascia tutto apertissimo per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale, 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. E i colchoneros mancano all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Il tennis: si alza ufficialmente il sipario sugli internazionali d'Italia 2026, in attesa del debutto di Jannik Sinner, che avverrà al secondo turno del Masters 1000 di casa. Parte il primo turno del tabellone WTA, a cui si aggiungono alcune partite delle qualificazioni maschili. In campo oggi Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Le due ruote: la MotoGP è pronta a scendere in pista a Le Mans per il quinto appuntamento stagionale. Aprile arriverà in Francia da leader del mondiale, con Bezzecchi primo in classifica e Martin secondo. Sono molto contento di correre a Le Mans, ha commentato il Bez nel comunicato stampa del team. C'è tanta voglia di continuare a fare bene. Lavoreremo per essere competitivi tutto il fine settimana. Fiducioso Martin, l'obiettivo, dice, è confermare i progressi fatti. E dopo aver dominato il weekend di Superbike a Balaton, Nicola Bulega ha fatto il suo debutto sulla nuova Ducati 850cc. Il pilota è sceso in pista ieri pomeriggio al Mugello con la moto che il team di Borgo Panigale utilizzerà nel Mondiale 2027 di MotoGP. In pista anche Michele Pirro e i due collaudatori KTM Dani Pedrosa e Jonas Folger. Presente anche la Honda, che però non ha girato con la moto del prossimo anno. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TNV Radio, tutto il calcio che ti serve.
5: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Allora, buon pomeriggio.
0: Ciao Stefano. 331 8200 213. Riparto un attimo, caro Stefano, proprio da un approfondimento di tutto il mercato web, che è un po' l'argomento che andiamo a trattare insieme adesso a chi starà con noi. Corsa Champions, tutto ancora aperto anche per quanto riguarda la salvezza del Cremonese, però questa Corsa Champions entusiasma proprio per quello che è successo anche ieri sera.
1: La salvezza della Cremonese mi sembra
0: molto complicata.
1: Molto complicata.
0: Però ecco, Roma.

0: Ma 64 punti, Juventus 65, Milan 67. Io il Napoli lo lascerei un po' su in alto. Insomma, ecco,
1: no, sì, ma poi c'è Pisa Napoli.
0: Queste tre, cioè, Milan, Juventus e Roma, insomma.
1: Napoli, se vince, batte il Bologna, e credo che sia Champions League, insomma, voglio dire.
0: Allora, aspetta, vediamo un po' in questa corsa Champions chi può rischiare, secondo voi, di rimanere fuori. Perché insomma qui qualcuno è mai fuori, non c'è dubbio. Noi parliamo, caro Stefano, insieme a Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, che salutiamo. Ciao Lorenzo, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Poi con noi si ricompone questo terzetto, vediamo un po' che cosa ci regala oggi Franco Piantanida di Mediaset. Ciao Franco, ben trovato.
3: Eccoci qua.
0: Ben trovato. E Andrea Piervincenzi.
1: Ciao Andrea,
0: ben trovato. Ben trovato. Allora, dai, forza, apriamo un po' le danze. Questa vittoria della Roma veda un punto la Juventus, il Milan non è lontano, un Milan che ieri abbiamo fatto un po' l'analisi di una squadra che nelle ultime partite pochi punti, pochi gol, con difficoltà. Caro Stefano, chi rischia?
1: Chi rischia? Allora, relativamente all'ultimo turno di campionato, ma non funziona così, ti direi il Milan. Però poi, insomma, voglio dire, immaginare il Milan che ne perde almeno un'altra nelle ultime tre, non lo so, difficile. Anche se poi affronterà una squadra che dal punto di vista dinamico dell'aggressione, insomma, l'Atalanta anche non sta brillando ultimamente, però ha giocatori che possono dar fastidio per caratteristiche a questo Milan che abbiamo visto soprattutto a Reggio Emilia, che è in difficoltà. È una difficoltà oggettiva il Milan, però mi aspetto una reazione. Anche se poi nel chino che hai posto,
0: adesso ci arriviamo al giochino,
1: quindi insomma, voglio dire, gli ostacoli, a Roma c'è il derby, alla penultima, la Juventus all'ultima, è tutto da vedere, però insomma tra le tre quella che sta più in difficoltà secondo me è il Milan,
0: tu vai, andiamo col Milan. Di Benedetto.
2: Sono d'accordo con Stefano, perché comunque il Milan ci ha dimostrato a Reggio Emilia contro il Sassuolo di essere veramente in difficoltà, si è mangiato un vantaggio molto importante, questo la dice lunga, non avrà Modric e questo è un altro aspetto da non sottovalutare, con Modric che al massimo potrebbe rientrare in campo per l'ultima partita in casa contro il Cagliari. E soprattutto ha poche certezze il Milan, perché poi non avrà Tomori la prossima giornata perché è squalificato, i centravanti non esistono, Leao, insomma, ne parliamo da tutto l'anno della difficoltà di questo giocatore, che poi alla fine il suo l'ha anche fatto, perché sennò non saremmo onesti, i suoi gol li ha fatti, però ci aspettiamo sempre qualcosa in più che forse non potrà mai arrivare da Leao. Quindi sì, dico il Milan, però poi quest'anno siamo stati abituati, no? Ogni volta che ci esponiamo da una parte poi la settimana dopo cambia tutto, vediamo insomma se arrivati alle ultime giornate c'è un po' di continuità anche di prestazioni sia in positivo che in negativo, perché la Roma insomma ieri sera contro una Fiorentina di cadaveri ha vinto 4-0 senza neanche premere troppo sull'acceleratore.
0: Gentilissimo proprio con la Fiorentina, detto.
2: Non so se avete visto la partita.
0: Sì,
2: no?
0: Sì, abbiamo visto, si è chiusa dopo 16 minuti praticamente. Piantanida.
3: Il Milan il Milan non segna, è una cosa non da poco.
0: Sì.
3: No, il problema è che
0: ha fatto un gol nelle ultime 5 partite, ragazzi.
3: Il problema del Milan è che che quando non segna perde, ok? Quindi uno dice, te credo. No, si può anche perdere 2-1, 3-2, 4-3 se lotti. Però vuol dire che in questo momento qua il Milan non ce ne ha, cioè nel senso non ha vinta, però secondo me ha il vantaggio dei punti, cioè secondo me il Milan potrebbe pure passare a vincere a Cagliari. E basta. Anche perché comunque io voglio vedere cosa succede anche e soprattutto nella partita di Genova. Ma non tanto per la questione dei Rossi, perché fa un favore alla Roma, che ci credo poco. Oggi De Rossi fa l'allenatore del Genoa e conoscendo Daniele De Rossi, lo conosciamo tutti, no? Abbiamo imparato a conoscerlo, avrà una voglia di battere il Milan, ma non per rovinare i piani al Milan, ma per fare bella figura lui, questo è il suo modo. Quindi voglio dire, secondo me quella è la partita chiave. Poi detto questo, se il Milan può veramente succedere tutto, però Milan sì, è veramente, veramente scarichissimo, però è questione di cambiare tutto da una settimana.

0: settimana all'altra, cioè la Roma ha cambiato il mondo da una settimana all'altra, da Ranieri alla miglior partita stagionale, è vero, contro una Fiorentina, come ha detto Lorenzo, che non si è presentata, cioè non ha messo neanche la prima la Roma, mi è bastato andare in folle per vincere 4-0. Oggi sì, è vero, il Milan è la squadra messa peggio, la Roma è messa, quella messa meglio, però la classifica parla anche un po' per il Milan, ecco. Occhio alla Juve anche a Lecce domenica, perché anche la Juve non sta benissimo.
1: Tu dici anche la Juventus. Pier Vincenzi, poi vi leggo un paio di messaggi e vi faccio sentire un audio. Pier Vincenzi.
2: No, la verità è che ogni maledetta domenica proprio si ribaltano le gerarchie, quindi non lo sappiamo più. Non ci stanno i valori, cioè quello che è successo alla Juventus è una mica normale, eh.
1: No,
2: cioè,
1: no.
2: Cioè, la Juventus prende una squadra già retrocessa e butta via tre punti, cioè due, perché pareggiato, ma è una cosa che... Quella
1: ma lo sai che secondo me Andrea ha fatto peggio del Milan? Cioè il Milan ha perso contro il Sassuolo, che è una squadra che comunque quest'anno ha giocato, ha messo in difficoltà un sacco di squadre.
2: Ma di tanto, ma sì,
1: ti incassi in una squadra retrocessa, per carità, il bello del calcio, siamo tutti d'accordo, il Verona non è che doveva spalancare le porte, però io mi aspettavo proprio una...
2: No, non è accettabile, però, non credo sia accettabile, no. Ma da parte no, tanto dell'allenatore, anche i giocatori in campo, cioè alla fine mi dimostri che non hai... neanche sai gestire certe cose, perché ragazzi ora non può succedere, cioè qualsiasi cosa accada devi vincere, punto. E questa cosa qui mi fa pensare sulla Juventus. Il Milan, sono d'accordo con quello che ha detto Pialtrida, quella ha messo peggio, ma anche quella che se batte l'Atalanta è dentro, cioè punto, perché l'ultimo è Milan-Cagliari, quindi il Milan c'ha vantaggio di punti, la Roma è quella che sta meglio, probabilmente sarà anche un po' liberata di certe situazioni. Passo centravanti che ragazzi, mi dico Dio, cioè fa paura.
1: Sì. Fa proprio la differenza adesso.
2: La Roma credo che col Parma e con l'ultima in casa, no, cioè Parma e Verona fuori può fare 6 punti, la Lazio proverà in tutti i modi.
1: Aspetta, poi ci andiamo sui punti, però hai detto una cosa importante sugli uomini che possono fare la differenza e mi sembra Stefano Malen, ok? Sempre... Nella Juve per esempio
3: Non è un caso di questa flessione di Milan-Juventus. La Juventus è vero, forse avrà affrontato, non lo so, sai, Verona è retrocesso, è entrato in campo, poi tra l'altro secondo me non è partita così male. Poi si è complicato con quell'errore di Bremer là sul fine del primo tempo e ha pareggiato, si pensava che avrebbe potuto segnare almeno 2 o 3 gol. Montipò è stato molto bravo. Detto questo, secondo me la Juventus, io ti ho sempre detto che nei finali di stagione, ma sempre, però soprattutto nei finali di stagione di una competizione
1: conta
3: europea,
1: la giocata.
3: Ma contano i singoli, quelli che fanno gol, che fanno la differenza. Ildiz non sta benissimo con Sessao,
1: però c'è Vlahovic che rientra,
3: sì, però insomma è la parte creativa del gioco sugli esterni,
4: stoppalo,
3: cioè la Juve...
4: Stefano, stoppalo perché Piccari con questo Vlahovic è tutto l'anno,
1: farà il gol per la Champions della Juve, lo dico oggi.
3: Il Milan, Pulisic e Leao, che erano deputati, insomma voglio dire, quelli che dovevano, gli uomini della differenza, non si vedono,
1: certo.
3: Quindi fatica, come ha detto Franco, giustamente a segnare. Dall'altra parte Malen, anche quando non segna, spacca le traverse.
1: Sì, è vero.
3: E non solo quello. Assist, si muove, è un generatore di entusiasmo, è contagioso da quel punto di vista. Certo, e tutti quanti si esaltano, capisci? Cioè, abbiamo detto dell'Inter, perché ha vinto lo scudetto? Ha fatto 80 gol, quanti ne ha fatti? 81?
1: 81.
3: Oh!
1: 81.
3: Allora, perché quando ti inceppi là davanti, devi stare attento. Devi stare molto attento.
1: Ma infatti quello che sottolineava Piantanina con il Milan, ragione, caro Lorenzo, tu non ti fidi, ma Vlahovic farà il gol Champions per la Juventus.
4: Ma io me l'auguro per Marco Piccari, però
1: no, che allora, bella, guarda, per me torna niente.
3: Dopo Ferguson,
4: io sono,
3: caro Lorenzo.
4: Io, guarda, però ho capito perché anche questa settimana ti piace parlare tanto di Vlahovic, esaltare Vlahovic, perché ha tirato una punizione come avrebbe tirato Marco Piccari.
1: No, ovvero, per carità, io
4: una palla a due all'ora che solo grazie a Montipò è entrata in porta. Ecco.
1: Lo so, però ci insegnava lui. Arrivederci, no, e grazie.
4: A parte gli scherzi, tolta la punizione, signori, ma Vlahovic vi ha dato l'impressione di essere un giocatore che sta bene fisicamente, un giocatore che può fare la differenza.
1: L'ho visto carico, visto esultava, tirava, trascinava, ci vuole uno così.
4: Io gli ho visto fare anche un bel tiro di mancino, bello sbilenco, finito.
1: Sta riprendendo la condizione.
4: Lo so, ma il campionato è finito, sai.
1: Guarda che... Serve quello che incide in queste partite.
4: La Roma ha il vantaggio di Malen, c'è poco da fare. Vlahovic secondo me può dare qualcosa, ma lo può dare solo a gara in corso e comunque se non lo metti dall'inizio, dove secondo me lo perderesti, sei costretto a mettere

0: mettere l'altra roba che ha Spalletti a disposizione, ovvero David che no, insomma...
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
2: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
4: Italia Opera S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di ristrutturazione.

0: risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: No, un messaggio diretto a nessuno, cioè secondo me, nel senso, questo sono dei piccoli elementi di punteggiatura che Gasperini mette ogni tanto, e questo è il momento giusto per mettere, cioè nel senso, nel momento in cui ha fatto piazza pulita, di fatto, no, via Ranieri, via Massaro, lui mette il punto su I am the boss, cioè il capo sono io. Poi è ovvio che se la deve vedere con i Friedkin, eccetera, ma che gli frega, lo faceva anche con Percassi, cioè con uno con cui aveva un rapporto veramente quasi paterno, ok? Quindi, ma a maggior ragione lo fa con i Friedkin. Ma secondo me questo è un messaggio per tutti, e guarda caso Gasperini, quando lo fa dopo un 4-0 bello tranquillo, piedi sul tavolo, lui ribadisce: però si deve fare come dico io, vedete che si fa come dico io, poi alla fine le cose vengono bene. Cioè è un messaggio generale che lui ogni tanto fa, ogni tanto va, mette nel mazzo. E io credo che se una società prende Gasperini e deve affidargli tutto il pacchetto, come certo, sempre è stato, con l'aiuto di un direttore, deve accettare queste cose, lo si diceva già, almeno io, a luglio.
2: Ok, Pier Vincenzi, un messaggio diretto a
3: tutti, perché sta cambiando il ruolo di Gasperini, si sta cambiando il ruolo. Forse non hanno capito bene chi gli sta intorno, ma Ranieri l'ha capito per primo, perché non ha detto, è stato fatto fuori, quindi è stato mandato via. Si sta cambiando ruolo perché sta diventando un allenatore, praticamente manager. Vuole decidere i giocatori, chi repure sui rinnovi, credo che in questo momento abbia preso potere. E forse è una figura che agli americani potrebbe anche piacere, non so con la lingua come è messo con l'inglese, anche perché poi ci devi dialogare tutti i giorni, però secondo me è una figura che alla Roma può funzionare. Tanto meglio le sue idee di uno che ha 1000 panchine in Serie A, ha fatto risultati impressionanti, e probabilmente anche il miglior allenatore italiano di campo insieme ad altri due, perché questo qui insieme a Spalletti e qualcun altro è nell'elite del calcio italiano come allenatore. Quindi secondo me dando le chiavi è una cosa positiva per la società.
2: Scusa Franco?
1: No, volissimo, questo è, come dire, dietro queste parole c'è lo scontrino con su scritto Malen, ok? Cioè Malen, come sappiamo tutti, l'ha preso Gasperini, la trattativa l'ha fatta lui, l'ha portato lui. Lui dice: ragazzi, scusate, io vi ho portato un giocatore, lo stavo anche imitando con la voce. Ho portato un giocatore ed è questo signore qui. Vi fidate di me o cosa vogliamo fare? Perché poi questo è giusto.
2: Allora il messaggio, c'ha ragione Lorenzo e pure Stefano prima, è la proprietà. Ragazzi,
4: non è che lui dice rispetto alle idee di Piantanita, di Pier Vincenzo, di Benedetto, di Paolo Meni, di Piccheri, sai che se gliene importa. Rispetto alle idee di tutti, però insomma io preferisco lavorare con le idee, altrimenti me ne va. A chi si rivolge? Ai tifosi, a noi?
2: No.
4: Secondo me il pensiero è molto più
2: Sì, per me si rivolge alla proprietà, perché anche quando dice non dobbiamo cambiarli tutti, cioè ragazzi, e lì vuoi dire
4: poi no, lui dice smantellare non so con chi, e poi con quale situazione
2: capito, cioè secondo
4: quindi
2: me...
4: va nel dettaglio con chi che si rivolge, lo dice apertamente, dice quello che pensa, lo fa sapere a noi. Però secondo me non è un messaggio diretto all'opinione di Marco Piccheri.
2: No.
4: Sai che gliene frega a lui dell'opinione tua. Quindi voglio dire, quando lui dice rispetto alle idee di tutti, però l'idea di tutti di chi? L'idea di chi? Le nostre, sai che...
2: Per me, d'accordo con...
4: Secondo me è molto più fine.
2: No, nel senso,
4: poi posso dirti una cosa, tra poco sapremo tutto.
2: Certo.
4: Perché però, dall'altra parte Massara dice non voglio commentare le parole, io fai elogi, sperticati nei confronti. Cioè sembra di stare veramente in un film di cui finale, un giallo, il cui finale ancora deve essere scritto.
2: Vabbè.
4: Perché mi sembra di capire che ancora mancano dei pezzi,
2: a questo
4: neanche
2: puzzle,
4: dei pezzettini, sì esatto, per definire tutto, perché Ranieri, cioè se pensavamo che la causa diciamo di questo disagio fosse il rapporto con Ranieri, e invece va avanti Gasperini dicendo io vado avanti con le mie idee, o altrimenti me ne vado. Questa è la ciccia della situazione.
3: No, ma poi scusa,
4: è la prima volta che
3: c'è un'altra cosa. C'è un'altra cosa, Gasperini c'ha 67 anni, non mi ricordo.
2: 68, okay. Vabbè,
3: Allora, io non vedevo Gasperini alla Roma se non fa adesso quello che deve fare, cioè
2: quando lo fa,
4: esatto.
3: Quando lo fa,
2: giustamente,
3: cioè, questo vuole vincere il campionato, ragazzi, cioè, ma io credimi, non è una questione di semplicità, ma lui in 2-3 anni vuole lottare,
4: sì,
3: per vincere lo scudetto.
4: Penso anch'io.
3: E per farlo gli servono altri Malen, non gli serve andare a prendere un giocatore per costruirlo.
4: Sì, però lui quando fa questo discorso quasi filosofico, ideologico, cioè, allora mi si dice, mi dicono che questo gruppo va al quinto, sesto
2: è
4: posto.
2: La seconda
4: allora
2: volta
4: facciamo una
2: dice.
4: Cosa, Giampiero, stai con noi, rifacciamo tutto quanto. No, che ricominciamo da capo. Siamo lì,
2: esatto.
4: Questi sono... Cioè, non lo so, sto interpretando, no, però io non me la sento. Quando lui dice, vi ricordate quella dichiarazione, ricorderete quella dichiarazione famosa, ma che facciamo, l'Under 23 o la Champions?
2: Esatto.
4: E allora ritorna su questo discorso, allora quindi secondo me ancora c'è da risolvere qualche problemino,
2: sì,
4: diciamo,
2: sì,
4: così.
2: Sono d'accordo.
4: Ideologico, di strategie, perché se non andiamo d'accordo
2: di
4: lì,
2: luoghi,
4: alla fine...
2: Anche, luoghi, anche capire, insomma, no? Vabbè, comunque...
4: Ma quando lui aggiunge, vabbè, dice, nessun disguido, allora. Mi auguro che non ci siano altri disguidi. Oh, ma dice delle cose importanti.
2: Certo.
4: Chiarezza subito.
2: Sì,
4: ci abbiamo messo un anno, forse... Insomma, adesso ci stiamo conoscendo meglio.
2: Mm-hmm.
4: Ma dice tanto, Dice tanto.
2: Bene, parecchio. Bene, va bene. Allora... Concludiamo questo blocco,
4: ecco il giochino,
2: con
4: Lorenzo,
2: il gioco,
4: pronto.
2: Caro Lorenzo, preparati. Io me li sono segnati.
1: Ma fermalo, Stefano.
2: Io qua segno tutto. Agenda
4: Lorenzo
2: pronta.
4: Ci prova a distanza, io faccio molta
2: allora,
4: fatica. Perché
2: adesso
4: i suoi
2: io chiedo
4: sono
2: a tutte e quattro, a tutte e quattro,
4: tanto li sbagliamo,
2: li chiamerò per ordine.
5: No, poi figurati se si sbilancia lui.
2: No, io partecipo, mi sono messo anche io, non c'è problema. Mi dovete dire quanti, intanto c'è pronta la grafica, quanti punti faranno Milan, Juve e Roma nelle prossime tre partite?
4: Udini, io
2: allora,
4: tiro fuori.
2: Io parto da Lorenzo Di Benedetto sempre, quindi cominciamo, caro Lorenzo, dal Milan che affronterà Atalanta, Genoa e Cagliari. Quanti punti farà?
5: 5.
2: Juventus che affronterà Lecce, Fiorentina e Torino.
5: 7.
2: Roma che affronterà Parma, Lazio e Verona.
5: 7.
2: Benissimo. Piantanida. Io dopo sommo,
1: Sì, ma non mi ricordo le partite, però vabbè, comunque.
2: Te lo dico io, aspetta. No, Milan, partiamo dal Milan, Atalanta, Genoa e Cagliari.
1: 7 punti.
2: Juventus, Lecce, Fiorentina e Torino.
1: 7 punti.
2: Roma, Parma, derby di Roma e Verona.
1: 7 punti.
2: Bene. Pier Vincenzi, devo ridire anche le squadre?
3: No,
2: siete preparate, no?
4: Poi lo dici pure tu.
2: Certo. Milan, quanti punti fa?
3: 5.
2: Juventus?
3: 7.
2: Roma?
3: 9.
2: In Pallomeni.
4: È molto intelligente per Vincenzo.
2: Piervi e Pallomeni, Milan, quanti punti fa?
4: 5.
2: Juventus?
4: 9.
2: Roma?
4: 9.
2: Vado pure io.
4: E vai.
2: Milan? 5. Juve? 9. Roma? 9.
4: Abbiamo detto la stessa cosa.
2: Io...
4: Visto che è il tuo anno.
5: Ma ti doveva copiare per forza.
4: No, ma Lorenzo, è il suo anno.
2: L'ho
4: se
2: detto
4: lui domani dice ci sarà il sole, non lo so, in alto. C'è il sole, capito?
2: Gli ho detto l'altra. Ieri sera cosa ti ho detto? La Roma fa bottino pieno. Ieri sera te l'ho detto. Ieri sera.
4: La Fiorentina avrà faticherà all'inizio della.
2: Adesso vediamo.
5: Io voglio vedere.
4: Le ha azzeccate tutte quest'anno.
5: Vorrò vedere chi reggerà il buon Piantanida se per sbaglio è l'unico che ha beccato che il Milan fa 7 punti. Abbiamo detto
1: no,
5: tutti
1: ma
5: cinque,
1: non c'è, ma
5: lo vedo
1: non c'è
5: già
1: per...
5: qui.
1: No, ma...
5: Io l'ho detto, non c'è pericolo
1: perché tanto anche Marco si dimentica di dire i risultati. Io sto ancora aspettando quelli di marzo dove sono arrivato ultimo, mi rendo conto.
5: Li ho segnati tutti, eh?
2: Ce l'hai, dillo te, che è andato malissimo Piantanita, io non lo volevo dire.
5: Io non mi fido di Piccoli, quindi me li sono segnati tutti.
2: Va bene, anche io me li sono segnati, eccoli qua, eccoli, guarda. Guarda, regia, dov'è la regia? Facciamo un po'. Ecco qua, ecco. Va bene. Ragazzi, è sempre un piacere il martedì stare con voi. Allora, grazie a Franco Piantanita.
4: Ciao Franco.
2: Ciao Franco.
1: Ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao ciao
2: abbraccio.
1: Ciao.
2: Lorenzo, ciao, a domani. A domani.
4: Ciao, ciao Lorenzo. Ragazzi,
2: preparati che c'ho un altro gioco per domani, quindi preparati. Qui è tutti i giorni sarà così adesso. Allora gioco, Andrea, gioco. Tu rimani perché c'è un altro tema che affronteremo insieme a te. Dai, tra poco. Piccolo break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare Leone XIV. Parlando all'emittente Salem News, il tycoon ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita in Vaticano.

0: Generali di Alex Zanardi. L'ingresso del feretro è stato accompagnato da un lungo applauso, mentre sull'altare spiccava la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera circondata dai giovani di Obiettivo 3. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare, Alex. La canzone, composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018, è dedicata al pilota e campione paralimpico.
1: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, ai tempi 19enne amico del fratello della vittima. È l'unico indagato della nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi invece davanti ai PM compaiono come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara. Domani i magistrati sentiranno anche il fratello, Marco Poggi.
0: Gli esteri: almeno 5 persone, tra cui soccorritori, sono rimaste uccise e decine di altre ferite nei raid russi condotti su 2 regioni ucraine. Nella regione centrale di Poltava un drone russo e un attacco missilistico hanno causato 4 morti e 31 feriti, mentre nella regione di Kharkiv si contano un morto e 2 feriti. La Russia ha intanto avvertito che se l'Ucraina cercherà di attaccare le celebrazioni a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo il 9 maggio, le sue forze armate lanceranno un massiccio attacco missilistico contro il centro di Kiev.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una trasmissione da uomo a uomo dell'antivirus sulla nave da crociera MV Hondius, ancorata al largo delle coste di Capoverde, con a bordo alcuni casi, 2 confermati e 5 sospetti, e sulla quale si sono verificati 3 decessi. Secondo l'OMS, l'ipotesi più plausibile è che le infezioni che hanno dato origine al focolaio si siano verificate all'esterno della nave durante il viaggio in Sud America dei primi 2 deceduti e che successivamente ci sia stata una trasmissione interumana del patogeno all'interno dell'imbarcazione. Tutto questo comunque dovrà essere confermato dalle indagini in corso.
0: La cronaca sportiva: in chiusura i Pontesi di danno erariale sull'Arena Santa Giulia, la struttura che ha ospitato le gare di hockey alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'indagine è stata aperta dalla Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia, che ha avviato un'istruttoria per i cosiddetti extracosti coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro. Questo è quanto si è appreso in merito ad un'attività.
2: Così la scelta iniziale di Maldini centravanti non ha pagato, è stato evidente. Però al di là della partita, io mi dicono quando è pronto, sono pronti i collegamenti, ditemelo. Al di là della partita voglio risentire le parole di Sarri nel post partita e commentarle insieme a te naturalmente, poi con Andrea Piervincenzi in match analyst che ritrovo. Ciao Andrea, ben trovato.
3: Ciao Andrea,
4: buon pomeriggio a tutti ragazzi.
2: Giovanni Capuano, ciao Giovanni, grazie come sempre.
5: Ciao, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio. E professor Pino Capua, ciao Pino, ben trovato.
6: Ciao Pino.
4: Ciao a tutti voi, ciao ciao.
2: Allora, sentiamo questo passaggio di Sarri, poi lascio a voi naturalmente come sempre il vostro commento e pensiero, vai.
7: Non è ufficiale, ma dovrebbe essere alle 12.30 il debit.
8: L'ATP di tennis, che è in quella data lì la finale, si sa da un paio d'anni che le ultime 2 partite devono giocare in contemporanea, è una legge federale, quindi si sa da diversi anni. Se chi fa il calendario in Lega mette il derby di Roma in quella data lì, è uno che deve dare le dimissioni domattina. Noi abbiamo fatto il derby d'andata a 37 gradi a mezzogiorno e mezzo, 20 di settembre. Ora ci fanno fare il derby di ritorno è a mezzogiorno e mezza, ma a 20 maggio, 17-18 maggio del giorno. Questo è un insulto a Roma, alle 2 società romane, ai tifosi di Roma e Lazio, e qualcuno deve pagare. Io spero non ci facciano già a mezzogiorno e mezzo, ma solo proporlo qualcuno deve pagare. Un'altra domanda vorrei fare al signore della Lega: perché non hanno mai fatto Milan-Inter a mezzogiorno e mezzo? La risposta ce la deve andare. Se poi non sapevano degli internazionali d'Italia, non sapevano della concomitanza, vuol dire non sono in grado di fare il calendario. Io non so nemmeno se vengo a mezzogiorno e mezzo. Sicuramente l'intervista non ve le faccio, segno di protesta, e poi può darsi mi metto a sedere in panchina e me ne vado dopo 3 minuti.
2: Ma piccola precisazione, poi lascio a voi la parola, Stefano. C'è stato un derby
9: forte, queste dichiarazioni, sì, ma devo dire che
2: derby di Milano alle 12.30 c'è stato, quindi in aprile.
9: Sì, no, però concettualmente non è secondo me sbagliato quello che dice Sarri, per quanto riguarda, insomma, ci si poteva, vedi la croce, ci sono gli internazionali e il computer gli dice guarda la penultima, non ci può essere il derby di Roma, ecco. Sì, poi sull'orario non sono d'accordo, perché lì è una scelta appannaggio del Viminale, del prefetto di Roma, che tra l'altro lo scorso anno, insomma, si è distinto perché è venuto giù il mondo. Cioè

0: data la scomparsa di Papa Francesco, l'incoronazione di Leone XIII, l'internazionale d'Italia, soprattutto in giro di due giorni, manifestazioni varie, e tutti i capi dei governi del mondo stavano a Roma, non si è messo niente. Quindi l'orario secondo me è corretto ed è appannaggio non tanto della Lega ma dell'ordine pubblico. Quindi entra in campo un'altra, diciamo così. Quindi sono d'accordo con Sari sul discorso, ci si poteva pensare prima a Roma-Lazio, lì ficcata quando ci sono gli internazionali d'Italia di tennis. Poi però sull'orario, l'orario secondo me non è che si può discutere tanto, l'ordine pubblico e lo decide il Viminale, ci sono stati scontri lo scorso anno, quindi io sono d'accordo con l'orario delle 12.30.
1: Una precisazione che prendo dalla Gazzetta e poi lascio la parola naturalmente al resto dei nostri ospiti. Ovviamente, essendoci nelle ultime due giornate la contemporaneità per le squadre coinvolte in vari obiettivi, giocare Roma-Lazio alle 12.30 di domenica 17 significherebbe mettere alla stessa ora Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e forse anche Atalanta-Bologna. Un clamoroso pasticcio che ad oggi ha un solo orario percorribile, le 12.30 del 17 maggio, derby di Roma e finale degli internazionali a seguire ore 17, naturalmente ci sarà, con un italiano protagonista, speriamo appunto sì. Si spera che l'area non vastissima possa reggere l'urto dei 100.000 persone in pochissime ore. A proposito, gli internazionali il prossimo anno 2027 termineranno il 16 maggio, meglio non dimenticarlo. Giovanni Capuano, parto da te.
2: Avete detto tutto voi, c'è una colpa che è quella di non aver aggiunto alle centinaia di cose che vengono date in pasto all'algoritmo quando si fa il calendario anche questa contemporaneità da evitare, cioè un big match all'Olimpico di Roma che fosse Lazio o Roma nella giornata degli internazionali d'Italia, e questo è stato un errore della Lega. Tutto il resto, perdonatemi, Sarri se la deve prendere con gli ultras di Roma e Lazio, che hanno costretto il Viminale, che pure dopo anni faticosamente aveva riaperto, a tornare a considerare il derby di Roma una partita ad altissimo rischio che non si può fare in orari civili. Ma questa è la colpa, non è del Viminale, non è di Andrea Butti che fa i calendari in Lega, la colpa è dei tifosi di Roma e Lazio, solo che a Sarri probabilmente fa comodo non dire le cose come stanno. Sul precedente di Milano avete detto voi, tra l'altro io c'ero, era tra l'altro il lunedì di Pasquetta, quindi non solo era le 12.30 ma era anche il 12.30 con mezza Italia che andava in giro a grigliare, e sono sopravvissuti tutti, ed era stato quello un tentativo di avvicinare il calcio italiano di Serie A al mondo orientale per la questione dei diritti TV internazionali. Io però voglio fare un ragionamento un po' più ampio, e che è questo: Sarri ci ricade perché c'era già accaduto altre volte. A Sarri non sarebbe nemmeno andato bene giocare alle 18, perché all'epoca in cui sedeva sulla panchina del Napoli ci raccontava che si giocava con la penombra, no? Vi ricordate che non andava bene neanche alle 18. Io voglio fare un ragionamento così: credo che a nessun tecnico dell'NBA si è consentito esprimersi nei confronti della propria Lega di riferimento così come Sarri ha parlato ieri della questione del derby alle 12.30, tra l'altro ignorando gran parte della materia. Ecco, io penso che uno dei limiti del calcio italiano sia questo, non Sarri, ma sia il fatto che è difficile gestire in maniera manageriale una Lega, una industria che fa girare centinaia di milioni di euro, in cui viene meno la regola numero uno base, che è il rispetto delle decisioni dei manager che sono messi lì per scegliere. E credo che questo sia un enorme problema, non è soltanto di Maurizio Sarri, Sarri ci cade spesso, ma io penso che una Lega seria prenderebbe provvedimenti, e Sarri non andrebbe in panchina nel derby, non perché fa caldo, non c'ha voglia, non fa le interviste, fa protesta, se ne va dopo tre minuti o tutte quelle cose lì che ha detto, ma semplicemente perché viene fermato.
1: Professor Pino Capua.
3: Ma io non penso che si stia facendo la guerra a Sarri, che sia colpa di Sarri, non mi pare, sinceramente. Questo è un argomento delicato, difficile, e lui ha espresso il suo pensiero, che poi è sempre molto incisivo in genere, quello che dice Sarri. La Lega ha ovviamente tanti buoni motivi per scegliere quel giorno e per scegliere quell'ora, però forse il problema è a monte si doveva sapere che c'era una concomitanza eccessiva, una concomitanza che non doveva essere fatta proprio a monte nel calendario. Però non credo che sia colpa di Sarri ha espresso un suo parere da addetto ai lavori, e secondo me con alcune motivazioni che sono logiche. Poi la Lega ha difficoltà ovviamente a mettere d'accordo tutti, quindi va bene così, però non è colpa di Sarri,

0: Pier Vincenzi.
1: No, guarda, secondo me l'importante, visto che l'errore è stato fatto, su questo ha ragione Sarri, perché questa cosa andava comunque prevista, era facile, c'è stato un calendario degli ATP, non è che ci vuole un genio a vedere che coincide la data, però da questo momento l'importante è la regolarità del campionato, quindi faranno 30 gradi, ne faranno 37, l'importante è che tutte le squadre conosce nella zona Champions giochino nella stessa ora e amen e si va avanti. Non mi sembra un dramma sinceramente giocare con una volta con 34 gradi che poi non saranno 37, sarà qualche grado in meno, e poi la riga si adeguerà per il prossimo anno. L'errore c'è stato, molte dimissioni mi sembra pure un po' troppo, nel senso tutti sbagliamo, anche Sarri sbaglia qualche volta a mettere la formazione in campo, non è che si rimette il giorno dopo, no? Quindi si può rimediare a un errore del genere, la Lega lo farà, ecco.
2: Perdonatemi, però c'è un convitato, certo, di pietra. Cioè, io sentivo dire prima, Roma ha avuto nelle stesse ore, negli stessi giorni, i funerali del Papa e mille altre cose, sì, un anno fa, e non è successo nulla, è stata capace di reggere l'urto, ma ci mancherebbe. Roma, Milano sono grandi città con grandi apparati organizzativi. Il problema non è che non si fa il derby di Roma alle 18 o alle 20:45, perché alle 17 Sinner, speriamo, gioca contro chi, non lo so, a 100 metri di distanza e portando nel centrale del Foro Italico qualche migliaio di spettatori. Il problema è che non si fa il derby di Roma in un orario che sia paraserale, perché un anno fa i tifosi di Roma e Lazio si sono menati come dei fabbri, hanno fatto decine di feriti e il Viminale giustamente ha preso cappello ed è tornato alla situazione precedente. Cioè, questo è, non è un problema della Lega, non è un problema neanche di Sarri, e non si può giocare di sabato perché la Lazio non può, non si può giocare di lunedì perché tanto ricadremo su un orario che non è quello serale, quindi non si risolverebbe il problema, e quindi ogni tanto andrebbe anche praticato il silenzio d'oro, a meno che non si voglia puntare il dito in maniera coerente e corretta verso il cuore del problema. Il cuore del problema è che il derby di Roma, siamo nel 2026, non si può giocare a un orario decente per colpa dei tifosi. Questo è.
0: No, no, ma su questo mi sembra pure Stefano era stato chiaro da questo punto di vista.
3: Io
0: no?
3: Ho detto questo, sì.
0: Esatto, no, no.
3: Rispettando la diciamo così.
0: Sì, sì, ma su questo
3: il Viminale ha posto in essere una questione. Ci sono dei due eventi, forse tre, non lo so, c'è quello che è Maradona.
2: Sì, ma è valso anche all'andata, perdonami Stefano.
3: Sì, sì, no, Giovanni.
2: Dice, all'andata abbiamo
3: giocato. Guarda, abbiamo detto la stessa cosa.
2: Sì, sì, dico con 37 gradi, lì non c'era mica la TP. A sì, sì, sì, c'era sì, che devono giocare a quell'ora perché la polizia
3: sì,
2: tiene
3: certo.
0: No, no, no, non è vero.
3: No, ma io guarda, ho detto, ho separato un po' le cose. Tu invece non hai accettato le parole di Sarri. Sarri ha avuto
2: no,
3: uno
2: sfogo.
3: No,
2: ma io non le accetto, sai perché?
3: No, se, ma no, da un punto di vista non hai tutti i torti. Però insomma mi è sembrato uno sfogo genuino, magari circoscritto, avrà detto
2: sì,
3: quelle cose. Poi
2: ma va bene, passera. Genuino, però poi ognuno vive e campa nel mondo in cui abita. E io vorrei chiedere a Sarri, detto che c'è stato evidentemente un errore di valutazione, e io questo da qui sono partito, e dall'anno prossimo mi auguro che tra le centinaia di incroci venga inserito anche questo, di preclusioni, quindi il giorno della finale internazionale di Roma non si gioca un big match a Roma, ok? Ma detto questo, mi chiedo, sarebbe bellissimo, allora ci dicesse Maurizio Sarri quando va giocato il derby di Roma. Io credo che l'idea che ha lui in testa sia semplicemente incompatibile con una gerarchia delle
3: sì, ma ho capito, abbiamo capito perfettamente Giovanni.
2: E allora è facile dire che vuole le dimissioni
3: sì,
2: di quello della Lega, vuole le dimissioni
3: sì,
2: di chi vuole lui, perché così è troppo facile, capito?
3: Sì, sì, sì, sì, no, ma sull'ordine pubblico non è quello, è il motivo che hai detto tu, che ho detto, cioè, ci sono stati dei precedenti, e quindi voglio dire, secondo me non si discute la decisione delle 12:30 fatta dal Viminale, ecco.
0: Per motivi di ordine pubblico, sì,
3: esatto,
0: sì.
3: Perché sennò sembra che stiamo facendo un po' di confusione. Poi quello che dice Giovanni, dice, insomma, il comportamento, anche le dichiarazioni, le cose, chiede dimissione, questo è un altro aspetto che si può
0: certo,
3: discutere.
0: Certo,
3: io non
0: certo.
3: L'ho visto, io l'ho visto un po' che è andato, cioè ha fatto uno sfogo un po', ecco, no? Che magari si poteva risparmiare, però insomma voglio dire, concettualmente, quando uno fa il calendario, Giovanni, non sai che quella partita sta là messa, magari la metti in un'altra giornata, ecco, poi non lo so.

0: poteva fare, non si poteva fare, non lo so, ma senza colpevolizzare nessuno, senza colpevolizzare nessuno.
1: No, ma invece è giusto, questa parte qui è giusto colpevolizzare, cioè dire che c'è stata una responsabilità è corretto, perché voi sapete benissimo che oramai il calendario non lo fa più neanche l'omino della Lega e neanche il famoso computer. Il calendario esce così preconfezionato perché vengono inseriti diciamo degli algoritmi con una serie e sono decine e decine e decine, probabilmente oltre 200, una volta mi avevano raccontato, insomma, poi ogni anno vengono aggiornati, di preclusioni, quindi una squadra segnala che una domenica arriverà il Papa in visita e che ne so, è Pisa, non è Milano per intenderci, quindi è una città di provincia, in quella domenica il Pisa viene messo fuori casa e poi si vedrà contro chi. Ok, quindi ci sono tutta una serie di indicazioni.
2: Certo.
1: E evidentemente va inserita anche l'indicazione che a Roma, essendo il Foro Italico attaccato allo Stadio Olimpico,
0: esatto, bravo.
1: La domenica della finale è bene che Roma,
0: la criticità era quella, si sa, cioè,
1: chi gioca in casa non debba giocare contro una big, perché non è che Roma Juve o Lazio Juve per intenderci cambia tanto il quadro rispetto al derby.
2: No assolutamente,
1: E tra queste certamente anche il derby, quindi qui c'è un errore e c'è un errore, ma a monte c'è un problema più grosso, perché se non ci fosse stato quel precedente Roma e Lazio avrebbero giocato serenamente alle 20:45.
2: Questo è vero, questo
1: perché
2: è vero.
1: Roma è una grande città, non ha bisogno di separare.
0: Però hai sottolineato giustamente Giovanni anche proprio la logica, cioè voglio dire sono proprio attaccati.
2: Sì.
0: Cioè
2: sì.
0: Questo
2: è un problema. Questo è un problema. C'era Pino che voleva.
1: Ragazzi, a Milano quest'inverno abbiamo fatto le Olimpiadi e contemporaneamente il mondo è andato avanti, sono state le fiere, ci sono state partite a San Siro con 80.000 persone. Roma è una città come Milano, cioè non è un problema. Il problema è che quella partita è una partita che al Viminale, se potessero fare un campionato di 38 giornate ma due partite in meno, sarebbero contenti. Questo è.
2: Voglio sentire anche Pino, il professor Pino Gamba voleva aggiungere forse qualcosa.
3: Io sto facendo un battuto, tanti tifosi della Lazio non ci vanno a questo derby, quindi diciamo che il problema sarebbe comunque parzialmente risolto, però è tutto giusto quello che si sta dicendo. Il vero problema è che chi ha fatto il campionato a monte, il calendario a monte, ha sbagliato, perché questo è, non è che è sbagliato l'orario è obbligato da una serie di motivi, ma non doveva esserci, cioè veramente clamoroso che si faccia il derby Roma-Lazio quando c'è la finale degli internazionali di tennis. Quello lo sanno anche i bambini delle
0: ora, però bisogna garantire la regolarità del campionato, Pino,
2: e quindi tutte le 12:30 qui c'ha ragione Andrea, Vincenzo ha detto, dice allora va bene, prendiamone atto che si deve giocare così, giochiamo tutti però senza fare nessun tipo di
0: che fai? Cioè.
2: Qui come la vedete, Pino? Finisci te e poi chiedo al volo.
3: No, io ti dico che sì, è chiaro che poi tra l'altro ieri abbiamo avuto delle grandi prove di serietà in partite che potevano tra virgolette essere sospettate non corrette, e invece tutte quante sono state schierate e giocate al massimo della determinazione da parte di tutte le squadre, quindi se chi pensava che si potesse aiutare questa o quell'altra in funzione della retrocessione o meno, invece non è stato così, quindi ed è una bella prova quella che è successa ieri.
2: Giovanni Capuano, tu devono giocare tutte alle 12:30 come diceva prima Pier Vincenzi, a questo punto va bene, si deve giocare a quell'ora, però facciamole giocare tutte.
1: Se è la penultima giornata, le norme dicono che le ultime due giornate vige la contemporaneità, non c'è discussione, giocano tutti insieme e così è. E quelle regole non le ha scritte il Presidente del Consiglio dei Ministri, quelle regole se le sono scritte da soli i club, perché le ha scritte la Lega, quindi se poi qualcuno del Milan, del Napoli, del Como o di chi vuoi tu, perché chiaramente viene tirata giù più o meno tutta la giornata, protesterà perché gioca alle 12:30, se la prenda con chi non ha, con tutto quello che abbiamo detto prima, e poi aggiunga anche se stesso che per massimizzare al momento del bando i ricavi dei diritti TV ha progressivamente mangiato giornata dopo giornata l'obbligo della contemporaneità. Questo è perché poi dopo si dimenticano tutti, no? Questa cosa qua. Invece perché abbiamo limitato le ultime due giornate la contemporaneità? Semplicemente perché ovviamente alle TV interessa far vedere più partite possibili in slot diversi, e quindi più tu limiti la contemporaneità, più hai chili di pane da offrire a chi compra il pane.
2: Certo.
1: Questo è.
2: Velocissima una domanda.
0: Quindi quattro partite come Parma, Genoa Milan, Juventus, Fiorentina e Roma-Lazio.
2: Sì.
0: 12:30.
1: Sì, sempre se bastano.
2: Se bastano.
1: Perché io credo che la lotta a salvezza della Fiorentina potrebbe essere chiusa, ma se per

0: assurdo la Fiorentina non fosse ancora aritmeticamente salva, si porta dietro anche
1: certo,
0: le partite
1: anche quella,
0: che si salva.
1: Assolutamente. E proprio velocissimo, Stefano, ci credi ad un possibile ritorno di Sarri al Napoli? C'è questa voce che sta montando, eh? Anche a Napoli abbiamo sentito giorni fa, insomma.
2: Sì, pensavo che potesse essere Firenze la sua, però insomma, se c'è questo ritorno forte, questo in caso di partenza di Conte, perché no?
1: Avrebbe una squadra anche molto competitiva.
2: Cioè, non mi sorprenderebbe se tornasse al Napoli. Sì, squadra molto competitiva, gli vogliono bene, hanno adorato quel tipo di grande bellezza, no? Di quel Napoli memorabile.
1: C'è ancora chi dice che quel Napoli è il più bello di tutti.
2: Però sì, non vincente.
1: Non vincente, è vero.
2: Pazzesco, 91 punti, non vincente.
1: Esatto, esatto. Per Vincenzi, tu ci credi a una situazione di questo genere?
3: Ma guarda, ti dico che i numeri, se prendi i ritorni degli allenatori dove sono già stati, e hanno fatto tra l'altro bene come ha fatto Sarri a Napoli, sono dei numeri impietosi, quindi forse lui non ci andrei, però a prescindere da questo non credo, cioè De Laurentiis non credo che punterà su un allenatore emergente, nuovo, tra l'altro dovrà abbassare il monte ingaggi che hanno sforato completamente, che farà una squadra un po' più giovane, non credo che Sarri sia, io credo che Sarri, come tanti altri allenatori, il meglio l'abbia già dato, ha poi esaurito l'ispirazione, quindi non è un allenatore su cui io punterei, non credo neanche che Manna e De Laurentiis, ma l'allenatore tanto lo sceglierà De Laurentiis, andranno su Sarri.
1: Non ci credi tu? Pino Capua?
4: No. No, io ci credo, perché oltretutto quello che sta facendo Sarri quest'anno ha fatto rivalutare tantissimo le sue diciamo caratteristiche possibili per le altre squadre, quindi secondo me Sarri viene molto rivalutato per i risultati che sta facendo la Lazio negli ultimi due mesi e quindi a Napoli ci fa bene e poi non lo so De Laurentiis come la penserà. È chiaro che Firenze la pensano tutti che possa essere più comoda e più vicina, però non è così che si fanno le scelte degli allenatori, quindi a seconda dei chilometri. Secondo me una diciamo riflessione su Sarri al Napoli, secondo me la faranno.
1: Giovanni Capuano?
0: Sarri quest'anno sta facendo un miracolo, se pensiamo a tutta la stagione della Lazio, l'ha portata a fare comunque una stagione dignitosa in campionato, e mercoledì prossimo si gioca la finale di Coppa Italia, dovesse vincerla sarebbe qualcosa di straordinario, ma già essere arrivato in finale è un'impresa. Però io sui ritorni sono d'accordo con chi parlava prima, e aggiungo che il Napoli oggi è diverso dal Napoli di allora, il Napoli di oggi comunque è una squadra che è passata da due scudetti e volente o nolente, per quanto poi dovrà razionalizzare le spese, gli stipendi, insomma ha fatto questo fuorigiri due anni con Conte e non può permetterselo a lungo, però volente o nolente è una piazza che si è abituata a vincere e quindi al prossimo allenatore chiederà comunque di essere, al di là di quello che verrà detto ufficialmente, di essere estremamente competitiva, perché è l'altra grande del calcio italiano in questo piccolo periodo storico. Una è l'Inter e l'altra è il Napoli.
1: Eh sì, sì. Capuano, chi rimane, chi rischia in Champions secondo te? Tra Milan, Juve, Roma?
0: Ma guarda, davo un'occhiata al calendario. Il Como ce li ha 9 punti potenziali, perché le trasferte sul campo di due squadre, una retrocessa il Verona e l'altra l'ultima la Cremonese, rischia di essere retrocessa. La partita in casa con il Parma, insomma sono tre partite in cui puoi, 9 punti li puoi fare, e il Como salirebbe a 71, e secondo me è la cifra dove può arrivare anche la Roma, che va in mezzo il Moloch del derby. Il grande tema è mentre la Juventus mi sembra in salute, è stato un incidente, ha sbagliato approccio, il Milan è piantato, e quando tu sei piantato, Milan-Atalanta e Genoa-Milan, che sono le prossime due, secondo me sono due partite durissime, complicatissime, e una delle due il Milan deve vincerla, altrimenti veramente si inguaia.
1: Pino, siccome Andrea e Stefano hanno già risposto, tu che dici? Chi rischia?
4: No, è giusto quello che diceva Capuano prima, secondo me rischia di tutto il Milan, di tutto il Milan, perché io l'ho visto proprio male e non so se ha margini di possibile ripresa, non lo so. La Juve gli ha detto male, secondo me, è stato un incidente di percorso, ma non era proprio in pessime condizioni. La Roma l'ho vista benissimo ieri sera, quindi può andare avanti. L'unico dubbio per la Roma appunto è il derby, perché potrebbe essere, diciamo, proprio la partita determinante, che non ti giochi così facilmente contro questo.
1: Pino, ti stiamo perdendo. Pino? Non c'è più? L'abbiamo perso? Vabbè, intanto io saluto Andrea Piervincenzi e lo ringrazio. Ciao Andrea,
2: ciao, presto. Andrea.
1: Un abbraccio.
3: Buon proseguimento a tutti.
1: Grazie. Giovanni Capuano, grazie anche a te. Buon lavoro, Giovanni. Come sempre. Grazie per aver accettato il nostro invito. Non so se Pino riusciamo a riprenderlo, volevo salutare, ma credo che sia accaduto, tra l'altro... non è neanche a Roma, Pino, perché stava seguendo un evento, mi sembra proprio a Bari, sì. Ci dobbiamo, niente, non riusciamo a riprenderlo, non è più raggiungibile. E allora va bene. Ci dobbiamo fermare perché apriamo un altro parentesi. Caro Stefano, stavolta andiamo sul Milan, una cosa particolare che volevo analizzare insieme a te, insieme ai nostri amici che stanno per arrivare, tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione dell'Internazionale BNL d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno di Novak Djokovic. In campo femminile luci puntate su Jasmine Paolini che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Il calcio, la corsa all'Europa si fa ancora più viva dopo i risultati della 35esima giornata, ma sorride solo la Roma che recupera terreno su tutti e supera il Como. I giallorossi hanno chiuso il turno stravincendo lunedì sera contro la Fiorentina dopo il pari del Como con il Napoli, l'1-1 della Juventus contro il già retrocesso Verona e il KO del Milan a Reggio Emilia. Anche l'Atalanta ha pareggiato mentre resta in scia al settimo posto la Lazio dopo il 2-1 alla Cremonese. Proprio la Lazio si giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Inter e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. Il Roma-Lazio si giocherà alle 12.30 come la gara d'andata per questioni di sicurezza e ordine pubblico. Questo è ciò che emerge dopo le polemiche degli ultimi giorni, su tutte quella dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, che sottolineava come l'anticipo secondo lui fosse dovuto alla finale degli internazionali di tennis di Roma, in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, a pochi passi dallo stadio olimpico.
1: L'ATP di tennis, che è in quella data lì la finale, si sa da un paio d'anni. Noi abbiamo fatto il derby d'andata a 37 gradi a mezzogiorno e mezzo, 20 di settembre. Ora ci fanno fare il derby di ritorno è a mezzogiorno e mezza, ma 20 maggio, 17-18 maggio il giorno è. Questo è un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi di Roma e Lazio. Io spero non ci facciano già a mezzogiorno e mezzo.
0: E stasera torna la Champions League con il ritorno della semifinale tra Arsenal e Atletico Madrid. A Londra si riparte dall'1-1 dell'andata che lascia tutto apertissimo per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco Paris Saint-Germain in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 con il Barcellona. I colchoneros mancano l'appuntamento finale dal 2016 quando persero ai rigori il derby contro il Real. Achille Polonara dice addio al basket. La leucemia, il coma, la forza di rialzarsi, ma il sogno di tornare un giocatore professionista diventa irraggiungibile anche per un lottatore come lui. Hai dimostrato con la tua carriera e soprattutto in questi ultimi anni che coraggio, determinazione, amore per la famiglia e rispetto per la vita, i suoi valori migliori non ti mancano. Sei stato il compagno di squadra che tutti avrebbero voluto avere. Questo è il saluto del presidente della federazione Petrucci. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio.
4: La radio di chi ama il calcio.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite della Coppa Libertadores. Partiamo subito con Rosario Central, favorito al 71% su 10% del Libertad, mentre al 20% le Speranze di X. L'altra partita è quella che vede Boca Juniors, favorito al 45% sul Barcelona dell'Ecuador, al 25%, mentre la X è data al 30%. E noi ci ritroviamo con nuovi appuntamenti del pronostico di Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Dunque siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, come sempre Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora Stefano, proseguiamo il nostro pomeriggio, tra poco poi vi faremo anche diciamo così vedere qualche contributi che sono stati realizzati ieri. Intanto vado al volo su tutto il mercato web. Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato scudetto Inter meritato, è al vertice in Italia e in Europa, quindi in questo pomeriggio ha parlato appunto ai media che erano presenti all'evento Manager Summit 2026, dunque ha parlato del nostro calcio assolutamente appetibile, la maggioranza delle società di Serie A è posseduta da fondi stranieri, anche in Serie B ci sono tanti investitori esteri, mi sembra la testimonianza che nonostante sia vituperato anche a ragioni magari nel nostro paese per via dei risultati non arrivati, sia comunque appetibile il nostro campionato. E quindi poi parla anche della vittoria dell'Inter, la Serie A appoggia Malagò, come viene rivolta la domanda, per prima la Serie A ha fatto questa scelta con 19 squadre su 20 che lo hanno indicato quale candidato accreditato, credo scioglierà la riserva nei prossimi giorni dopo le riunioni che mancano, in quel caso mi auguro che tutto il calcio italiano sia compatto al fianco di Malagò, Stefano, e quindi trovare una linea comune. Allora, comunicazioni di servizio, c'è Carlo che è pronto il collegamento, ha qualche problema, lo dico, Antonio Vitello nel collegamento, quindi vediamo, altrimenti facciamo telefonicamente, doveva intervenire video Antonio, il direttore di Milan News, perché Stefano voleva andare su un tema che riguardava il Milan appena possibile. Però recupero dei messaggi dove si torna ancora sul discorso relativo alla scelta della Lega di far giocare un derby durante questo evento, insomma non piace a nessuno, ecco, posso dire questa coincidenza e questo errore che è stato fatto e che dovrà essere magari evitato.
1: Prendere delle decisioni, quindi
0: sì.
1: Che piacciono o no.
0: Va bene, allora intanto se non erro c'è Carlo Pellegatti in collegamento. Ciao Carlo, ben trovato.
1: Ciao Carlo,
2: buonasera, buongiorno a tutti.
0: Come stai, tutto bene?
2: Non immagini dove sono.
0: No, prima mi hai accennato qualcosa però.
2: Sono ad Amsterdam dove ci sarà.
0: Però ti sentiamo malissimo Carlo.
2: Vediamo
0: un po' che succede, Carlo.
2: Mi sposto.
0: Provo a spostare.
1: Ecco. Adesso ti sentiamo.
0: Ecco, adesso ti sento. Adesso vai. Ti sento. Vai.
2: Vado?
1: Sì.
2: Vai. Allora, sono ad Amsterdam perché ci sarà la premiere del film a settembre, Pasta, una serie TV di 7 puntate sulla vita di Van Basten.
0: Ah.
2: E sono venuto qui a doppiare alcuni gol di Van Basten con la voce italiana.
0: Che bello.
1: Bravo Carlo.
0: Beh, insomma.
2: Vedo lui.
0: Quando parli di Van Basten mi emoziono molto perché è uno degli
2: anch'io
0: straordinario.
2: Ti batte il cuore.
1: Chiama il calcio.
0: Chiama il calcio, non può non amare un giocatore del genere. Che io dicevo sempre che era bello vederlo anche camminare, non soltanto segnare. Tu vedi camminare, dici, mazza quanto è bello questo, già solo che
1: forte,
0: camminare.
1: Forte. Bello, elegante.

0: cantante, sì, direi, sì. Destro, sinistro, testa, acrobazia, dribbling, secco, nel lungo.
1: Chi non l'ha visto si è perso tanto.
0: Si è perso moltissimo.
1: Moltissimo.
2: Abbiamo Maradona, anche... Maradona quando ha lasciato ha detto: se il dio del calcio ha voluto che lui smettesse, voleva dire che significa che non ha più voluto vedere gol belli.
1: È vero. Allora abbiamo in collegamento anche il direttore di Milan News, Antonio Vitiello, che ringrazio. Ciao Antonio, ben trovato, eccoti, ti vediamo.
3: Ciao,
1: anche
3: ciao a tutti. Un saluto allora, anche a Carlo.
1: Grazie. Allora, intanto Carlo, approfitto perché ieri c'è stata anche la presentazione del tuo libro, 50 partite il Milan, infinite emozioni. Eccola qui la copertina che mostriamo in TV in questo
2: grazie.
1: Momento. Voglio dire.
2: Sì, l'editore Gallucci di Roma mi ha chiesto di scegliere i 50 partite. Io ho scelto le partite, le vittorie di Coppa e le vittorie, innanzitutto le coppe, che così erano già 39 e abbiamo già lavorato. Poi ho scelto delle partite iconiche, però come così i nostri ascoltatori, nella prefazione, così chiariamo subito, ho voluto usare una frase di Gustav Mahler, che è un famoso compositore e direttore d'orchestra, no? E lui disse: quando si parla del passato, in questo caso si parla del passato, bisogna non venerarne le ceneri, ma alimentarne il fuoco. Quindi quelli che sono già pronti a dire: ah, il Milan vive del passato, no, non veneriamo il passato, lo alimentiamo il passato. Così chiariamo subito
1: che il passato ha mai dimenticato.
2: No, poi bisogna capire, perché se no se cominciamo con le battute si vive. È chiaro che le battute oggi ci stanno, non è un bel momento per Vitiello, non è un bel momento per me, non tanto per il presente che ci vede in difficoltà proprio sul piano di vincere. Dici, 6 punti cosa sono? Per me è l'Himalaya a mani nude oggi pensare, dopo la partita di Sassuolo, di Reggio Emilia, i 6 punti. Però bisogna cercare di riuscire a trovare qualcosa per riuscire, perché la partita di Sassuolo è stata, non è stata la partita più brutta della stagione, è stata la partita di un appassionato di calcio, cioè è stata una partita molto sofferta, perché è una partita complicata, brutta. Però adesso cerchiamo di portare a casa questi punti, ma quello che ci preoccupa è il futuro, non il presente.
1: A proposito di futuro, ci andiamo un attimo. No, vedevo Antonio Vitiello un po' preoccupato quando pensava alle ultime partite, vero Antonio? Oggi ho fatto un gioco, ho raccolto un po' il cammino delle prossime partite, e ti devo dire che abbiamo raccolto, io e Stefano, poca fiducia nel Milan in queste ultime 3 partite.
3: Ma no, perché guardando il Milan degli ultimi 2 mesi, ce lo dicevamo al telefono con Carlo, questa squadra fa fatica contro chiunque, quindi riuscire a battere Atalanta oppure Genoa e Cagliari, cioè le ultime 3 del Milan, non è una roba facile per questa squadra. Un Milan che non segna, un Milan che non tira in porta, e se tu non tiri in porta difficilmente puoi vincere le partite. C'è stato un crollo verticale da parte della squadra di Allegri, perché nella prima parte di stagione, nel girone d'andata, era un Milan diverso, e invece poi da gennaio in poi è crollato tutto. Squadra che ha ottenuto solamente 25 punti in 16 partite, ma è soprattutto la pochezza nella manovra offensiva che spaventa un po' tutti i tifosi rossoneri. E ora deve essere bravo Allegri a trovare la chiave, a trovare la soluzione, perché come ha detto lui dopo il match col Sassuolo, non si può buttare via un'intera stagione in questo modo, quindi bisogna cercare di trovare una soluzione.
1: Sì. Stefano, la partita chiave secondo me è quella che arriva con l'Atalanta.
0: Sì.
1: Sei d'accordo?
2: Sono d'accordo.
1: Cioè, vedi, se
0: vince quella è dentro.
1: È dentro.
0: Anche se la pareggia, poi c'è il Genoa, lì c'è la seconda possibilità.
2: No, però è l'Atalanta che deve essere l'Atalanta. Hai ragione, l'Atalanta.
1: Stefano prima mi diceva l'Atalanta è la partita chiave.
0: Se vince contro l'Atalanta.
2: Sì, sono d'accordo. Cioè io sai che noi per alimentare i video, eccetera, parliamo un po' di arbitropoli per tenere aggiornato su questa situazione. Io personalmente leggo semplicemente le ansie o i giornali.
1: Sì, anche noi, dopo ne leggiamo una che è arrivata,
2: cioè, non faccio i commenti. No, l'ansia dice così, vi aggiorno, Repubblica dice così, quindi

0: non mi interessa. Quindi oppure parlare di mercato. Ecco, in questo momento parlare di mercato e di arbitropoli, soprattutto di mercato, mi viene il mal di stomaco, mi viene proprio il volta stomaco. Cioè, non mi interessa niente adesso. Mi interessa, come diceva Stefano, questa partita con l'Atalanta, non so come la facciamo a vincere. Non
1: lo
0: so,
1: sai Carlo, quello diceva Antonio, anch'io ho avuto la stessa sensazione, e quindi poi il calcio ci smentisce.
2: Certo.
1: Però l'ho visto,
0: ma aspettiamo che ci smentisca da due mesi, Stefano.
1: No, esatto, però ho visto un Milan in difficoltà, soprattutto contro queste squadre molto dinamiche. È vero che l'Atalanta è in calo,
2: sì,
1: però andare a rincorrere, a fare queste corse lunghe all'indietro, cioè il Milan... O c'è la giornata che magari, ecco, Leao risorge, ti fa due gol, Pulisic, che ci sta, eh? Però insomma, l'Atalanta non sta in un grandissimo momento,
2: no,
1: quindi
2: non sta
1: deve
2: in un grande momento,
1: stare
2: sì.
1: calmo e non avere quel timore che c'è in questi casi, e se vince con l'Atalanta, secondo me dentro si leva un po' di paura.
2: Sì, perché poi ti subentra anche un po' di...
1: Perché Reggio Emilia tecnicamente ha detto bene, è stata una partita poverina. Erano bloccati proprio nella testa, nel fisico,
0: secondo il Milan dicono proprio una questione mentale. Però sai, quando si dice mentale è una cosa così aerea, una cosa così poco concreta, che tu ti salvi nel mentale, metti dentro tutto. Però
1: Carlo, perdonami se ti interrompo, cioè il doppio giallo di Tomori è un po' la fotografia dello stato mentale di questa squadra. Cioè Tomori commette due ingenuità,
0: minuti e mezzo.
1: È lì che proprio magari c'è un nervosismo addosso che ti crea dei
0: problemi. Io l'avrei tolto dopo il primo giallo, pensa un po'.
2: Sì.
0: Chiaro che un allenatore abbraccia il giocatore, tu hai fatto il giocatore, l'allenatore dice guarda, giuro, l'ho fatto per il tuo bene, tanto giochi la settimana prossima. Altrimenti avresti fatto fatica a questa, avresti rischiato di lasciare la squadra in 10 e non ti avevamo. Dammi retta, mi dispiace, perché è un giocatore istintivo, no? Magari un Gattuso, un Barella riesce a stare 90 minuti tutta la partita a gestire il giallo. Questi giocatori, poi soprattutto con l'Oriente che ti prende il primo metro,
2: che
0: tu non vuoi far fallo,
2: che è andato in difficoltà sistematicamente.
0: Hai capito?
1: Secondo me anche il problema attuale del Milan è questa alternanza eccessiva dei quattro là davanti, in cui tu devi recuperare e le hai persi tutti e quattro.
0: Perché
1: Leao, Pulisic, che alla fine sono stati storditi da queste doppie coppie, una coppia con Leao. Giocare due punte per un mese e mezzo.
0: Ma l'ha fatto con Leao Pulisic.
1: Sì, ho capito, però c'è sempre la sostituzione, quello che esce, quell'altro. Ma volevo dire, Max, che io stimo, avrebbe dovuto secondo me dare delle certezze là davanti. Ci ha detto bene Antonio, sto Milan come fa a non segnare,
2: gol nelle ultime
1: cinque. Lascia perdere le problematiche che puoi avere, ma c'è giocatori, dai, su.
0: Ma quando vedi due dentro, speri sempre che siano gli altri due che entrano, non è un bel video.
2: Allora, una cosa voglio sentire, avuto un commento velocissimo da voi. Ieri il libro, diciamo, di Carlo Pellegatti si arricchisce anche dei ricordi di Confalonieri, e ieri Antonio, Carlo e Stefano, insomma, Confalonieri ha detto qualcosa, le abbiamo messe in grafica queste dichiarazioni, le leggiamo al volo. Dice: una banca che ha una squadra di calcio, ma cosa gliene deve fregare di vincere lo scudetto? E questo è il problema. L'Inter ha un grande presidente ed è una fortuna. Con Galliani potremo avere qualche chance in più, quindi va a candidare Galliani. Furlani non lo conosco, ma non ci tengo neanche. Da milanista non mi interessa conoscerlo. Altro punto. Poi va su Leao. Leao è un finto campione. Non avrebbe mai giocato nei grandi Milan. Qual è la cosa che vi colpisce su Leao? Insomma, abbiamo sentito...
1: Tutte e tre.
2: Tutte e tre, Stefano.
1: Beh, ma qui stiamo parlando di un grandissimo
2: dirigente. Stiamo parlando di un...
1: E adesso anche le tappe.
2: Che per poter
1: per manifestare un pensiero in libertà è anche abbastanza, non so, per certi versi
0: tranchant
1: è condivisibile, però. Oggettivamente.
0: Guarda,
1: cioè, il libro che ha scritto Carlo, complimenti tra l'altro per l'opera, ci restituisce, ha detto bene, alimentare il fuoco e non venerarne le ceneri, no? Citando questo maestro d'orchestra. E nella prefazione, io sono curioso, magari una letta malato, perché... Quando c'è una virtù così manifesta negli anni, in un ciclo molto importante, poi magari diverso nella conduzione tecnica, nei giocatori, negli elementi più rappresentativi, ti appassioni, ti innamori di questo sport. Cioè, capisci? Con Falonieri, che è stato testimone di quel Milan lì, di quella grandezza.
2: Vissuto in altro modo,
1: vissuto in un altro modo, per carità, però Leao potrebbe giocare.
2: No,
1: cioè,
2: così
1: che cosa ha detto di così contestabile?
2: Leao sapete quello che...
1: Cosa ha detto così? Una banca che ha proprietà, a cuore, uno scudetto? Cioè, sì, se arriva, arriva. È arrivato, tra l'altro, poi dopo... Maldini, ma via, quella e ricomincia il giro di Valle.
2: Antonio, poi mi lascio Carlo per ultimo. Antonio, tuo pensiero su queste parole che ho visto che anche sui social sono state, insomma, ritwittate e seguite molto?
3: Ma sono parecchio condivisibili, soprattutto la parte sul fondo americano Redbird, no? Lui con Fallonieri ha voluto sottolineare il fatto che non c'è l'ambizione di vincere. Quello che invece ha contraddistinto l'epopea di Silvio Berlusconi, la fame di vittorie. A questa proprietà americana vincere o non vincere non cambia. L'importante è arrivare a fine anno con i bilanci a posto, possibilmente nei primi quattro, in modo da incassare i soldi della Champions League e ripetere la stessa cosa negli anni successivi. Il problema è che sei proprietario di un club blasonato come il Milan, dove invece ogni anno dovresti partire per vincere, e negli ultimi 4 anni da quando è arrivato Redbird, quindi dal 2022, dall'anno post scudetto, il Milan non ha vinto più niente e non è stato neanche più competitivo, perché se questa squadra chiude ogni stagione a 15-20 punti dal primo posto, vuol dire che non sei neanche stata competitiva fino alla fine. Quindi è inutile che ci vengano a raccontare le solite frasi fatte: vogliamo vincere, vogliamo essere competitivi. I fatti dicono tutt'altro. Ora abbiamo 4 anni di dati per poterli analizzare, e questi dati ci dicono che il bilancio è assolutamente insufficiente. Quindi se vogliono rimanere e cominciare a fare le cose per bene, ok, altrimenti conviene lasciare il Milan e venderlo a chi realmente è ambizioso, perché andare avanti così onestamente è un danno sia per il Milan, ma io parlo più in generale, un danno anche per il calcio italiano, perché a lungo andare si perde una big del calcio italiano.
2: Sì, sono molto d'accordo. Scusami Antonio, sento subito Carlo, ma è vero che Tare avrebbe messo un like su Instagram a queste dichiarazioni e poi l'ha tolto? Ti risulta? Perché io sono poco social rispetto a te che sei più giovane.
3: Sì, è successo col suo profilo ufficiale, però poi è stato subito tolto questo like. Ora bisogna capire il motivo, no? Magari sai, scrollando ti è capitato di mettere like, oppure
2: può capitare, può capitare pure che scrollando,
3: però era reale, era vero, insomma.
2: Ok, e Carlo,
4: guarda, sono tante parole. Lui dice i fondi, le banche, eccetera. Qui non è una discussione no. Il Milan aveva la possibilità di regalare un giocatore, anzi due, a Massimiliano Allegri a pari punti con la Juve, con l'Inter. Una proprietà che vuole vincere non è un costo, è un investimento. Gli prende il Malen perché, come l'ha preso la Roma, può prenderlo anche il Milan, cioè poi magari devi arrivare prima, ma comunque c'era in giro uno bravo così come Malen. Tu vai lì e dici: ho l'ambizione di vincere, ti regalo questo giocatore perché così arrivo sicuramente in Champions e ho la possibilità anche di vincere il campionato, perché io voglio vincere. Quando un allenatore ti chiede questo, tu ti volti dall'altra parte e gli dici: no mani, per te non ci sono soldi, per poi trovare i soldi di Mateta, ma quello è altro mistero. Ecco, allora lì vuol dire: no, non mi interessa vincere, vai avanti con questa squadra, ti prendo Fulcru, fatelo andare bene e speriamo di arrivare a 4. Quindi non è un'opinione. La società ha detto: non mi interessa competere con l'Inter fino all'ultima giornata. Quando tu non prendi il giocatore, la risposta è questa. Non è una discussione, no, ma le critiche, ci trattate male. No, è un dato di fatto. L'allenatore ti ha chiesto aiuto e tu hai voltato la faccia dall'altra parte. Vuol dire che non ti interessava vincere. È un dato di fatto, non è una critica o un'opinione. È inutile andare dietro a Silvio Berlusconi o a qualcuno. La signora Friedkin, i signori Friedkin,

0: tanto che gli ha detto Gasperini: ho bisogno di una punta. Sono stati bravi, potevano prenderla sbagliata, l'hanno presa giusta. Gli vuol dire una società che ha l'ambizione di accontentare l'allenatore, magari non per vincere il campionato, ma certamente per arrivare più vicino possibile. Questa è la risposta. Uno ha dato una risposta affermativa, e quindi Friedkin, secondo me, non sono da spettatore lontano da Roma, non sono da condannare ma da applaudire. L'altra ha detto, ha voltato la faccia dall'altra parte. Non è un'opinione. Mm-hmm. Se non hai neanche 20 milioni che ci vantiamo di avere il bilancio a posto, e allora vuol dire che 20 milioni che ti torno con la Champions. Adesso non hai speso 20 milioni, c'è il rischio che non prendi la Champions. E alla fine,
1: però, perdonami, fine, Carlo, quanto può durare questo? Cioè, voglio dire, quello che dici giustamente è una cosa molto importante e voglio dire clamorosa, perché c'è un disinteresse da parte di questa proprietà, almeno da quello che
0: non è che lo diciamo, l'ha mostrato loro.
1: No, esatto. E quanto può durare questa cosa qua? È preoccupante, perché
0: Lo so, adesso a giugno dicono che potrebbe esserci qualcosa, non a livello di proprietà ma di management. Vediamo se ne parla già da tempo. Però bisogna cambiare qualcosa. Stanno cercando, ti do questa notizia, stanno cercando di far capire a Cardinale che d'accordo brand, che d'accordo l'entertainment, d'accordo il basket, l'NBA, ma il vero marchio è Milan. Milan, che oggi vuol dire anche Milano, che oggi è una città mondiale. Ecco, soprattutto per gli americani, ora Milano è Milano. Ecco, se lui capisce che non può prescindere tutti i suoi progetti di grande sport da far crescere il Milan, da far tornare al Milan fra i primi 5-6 del mondo, se lo capisce, bene. Se non lo capisce, ci perde lui, perché quando il Milan diventa un marchio che porta in giro una squadra che perde magari dall'Union Saint-Gilloise, dal Bruges o dal Wolfsburg, il marchio si depaupera. E oltretutto, quando tu diventi padrone del Milan, hai una responsabilità. Non lo prendi così, hai una responsabilità. Quindi cercano, mi dicono di far capire questo a Cardinale. Se lo capisce, bene. Se non lo capisce, sai come finisce Stefano e Marco e Antonio? In macerie, perché se non andiamo in Champions, ha parlato di sopravvivenza Massimiliano Allegri, ma tu ti rendi conto che giocatori prendiamo, quanti soldi abbiamo? E magari va via Max, magari sicuramente Magnano, dove andiamo per non prendere un centravanti a gennaio? Ne vogliamo parlare?
2: Sì. Antonio, vuoi aggiungere qualcosa? Io poi volevo chiedere l'ultimissima cosa a Carlo prima di salutarlo. Antonio,
0: siamo stati chiari, sembra,
2: chiarissimo.
3: Siamo allineati su questa cosa qui, ma d'altronde ormai purtroppo tutti i giorni abbiamo a che fare con questa situazione, noi che seguiamo il Milan H24, no? Perché poi anche i tifosi sono stufi, noi avvertiamo tutti i giorni
0: questa passione.
3: Sì, questo scollamento tra la tifoseria e tutto il mondo Milan.
2: Poi non aiuta nemmeno vedere questo Milan, insomma, che è un po' bruttino.
0: Anche
2: nell'idea di calcio, no? Vedi
3: un
2: Milan.
3: Secondo me è tutta una conseguenza. Si arriva a questo Milan perché tu non hai una rosa all'altezza, non hai cambi all'altezza, non hai fatto un mercato giusto a gennaio. Poi sì, ci sono anche le difficoltà che ha incontrato l'allenatore, perché poi non bisogna solamente dare al 100% la colpa solamente al club, c'è anche una responsabilità dell'allenatore se da due mesi a questa parte la squadra è crollata anche mentalmente. Però è mai possibile che tutti gli allenatori fanno la stessa fine al Milan? E Pioli, e Fonseca, e Consensao, ora Allegri, e Tare, e Maldini, e Massaggio.
0: Non ci dicano però, sì, ma noi siamo innocenti, la colpa è dell'allenatore. Ecco, non pensino che abbocchiamo a quest'altra cosa. Ecco, non pensino di dire noi abbiamo fatto tutto il possibile, la colpa di Allegri, come era prima di Consensao, di Fonseca e di Pioli. Ecco, non lo dicano, per pudore non lo dicano.
2: Va bene. Bene, ci dobbiamo fermare. Carlo, senti, 50 partite, ce n'è una che però c'hai nel cuore, una proprio una.
0: Io non ne dico una, le finali di Champions.
2: Ok, le finali.
1: E qual è il calciatore che hai amato di più o che ami di più?
0: Anche lì voi me lo chiedete sempre, io sono molto vecchio e ho visto, sono partito da Rivera e non

0: puoi non metterlo. Poi siamo passati a Baresi, non puoi non metterlo.
1: Ho capito.
0: Van Basten,
1: ho capito.
0: La butti
1: in calcio d'angolo.
0: E cioè, capito, hai tante
1: c'era tante, però tanti da dire,
2: vabbè.
0: Hai capito, hai tante epoche, cioè capisci, quindi non hai un'epoca, non hai,
1: c'è un elenco a casa,
2: sai, invece ti dico una cosa, dici Rivera,
0: no, dico, se dico Rivera uno dice vabbè, ma c'è Van Basten, ma c'è Baresi, ma c'è Maldini, e cioè è dura,
2: ce n'è troppi, ce ne avete avuti troppi. Antonello, tu ce n'hai una partita che porti nel tuo cuore, una?
3: Ma voglio sì, le finali di Champions, le finali di Champions sono qualcosa che ti segnano a vita, cioè
2: un giocatore?
3: Guarda, io vado su due profili diversi, ovviamente Paolo Maldini e Kakà. Sono due profili diversi.
1: Cagata, ha fatto due anni supersonici almeno.
2: C'è una domanda per Pellegatti al volo.
1: Mi ricordo un gol, Carlo. Carlo, il gol di Manchester.
2: Mamma mia.
1: Ma ogni tanto, guarda, lo rivedo.
2: Guarda, un'ultimissima cosa per Carlo, perché stiamo sforando, ma lo faccio proprio perché c'è questo ascoltatore. Però, vai.
4: Buongiorno, vi prego, fate questa domanda a Pellegatti. Se lui fosse stato il presidente o il proprietario, dopo aver comprato un Kunku 44 milioni, Jimenez a 35, Stupinian a 28, Rabiot a 12, ma avrebbe ancora dato soldi?

0: diciamo così, che cambia l'allenatore.
1: Cambi l'allenatore. Non ho capito. Va bene, va bene. Allora io ti dico una cosa, una partita nel cuore del Milan ce l'ho, che mi ha fatto innamorare del Milan di Sacchi, è stata quella con Real Madrid, quando fu demolito a San Siro.
2: Con Ancelotti che fa
1: una roba,
2: che fa doppio dribbling, cioè che se la piazza e tira una bordata.
1: Lì demolì con la telecronaca di Bruno Pizzul, mi ricordo, una serata magnifica. Io ho detto, ma veramente c'è una
0: squadra.
1: Quanti
0: anni avevi nell'89?
1: Sono del 72, fate due conti.
0: 82, avevi 17.
1: Da lì ho cambiato la mia concezione calcistica, perché prima ero cresciuto con Trapattoni, la Juve, cioè da lì è arrivato Sacchi.
2: Sacchi ti ha folgorato, quel Milan di Sacchi.
1: Da lì basta.
2: Poi lì ho visto, capito. Poi c'è stato.
1: Poi è arrivato Zema, tutta
2: sì, no, io parlo del Milan. Parliamo del Milan.
1: Sì.
2: Stiamo parlando del Milan. Cioè, non è che finisce lì con Sacchi il Milan, è l'inizio, dell'epopea. Berlusconiana.
1: Vedevo le finali di Coppa Intercontinentale. Ero diventato un mezzo tifoso del Milan,
2: capito Marco?
1: 17 anni.
2: Non Sacchiana, berlusconiana.
1: Vabbè.
2: Galliani, Braida, quella roba lì, giusto Carlo?
1: Sì, non viviamo di ricordi. Guardiamo il futuro, e se guardi il futuro è meglio a guardare un altro sport. Se guardiamo il futuro adesso, vabbè, dai.
2: Perché Carlo Scola, perdonami, mi interessa questa cosa qua. Da un milanista proprio, vai. Voglio dire, colto, preparato come Carlo,
1: dai.
2: Ma anche Antonio lo è. No, perché qui si fa sempre la scelta di Berlusconi, di Sacchi, sì, però poi dopo la seconda scelta di Capello nessuno la ricorda.
1: Certo.
2: No, è quella ancora più clamorosa. Clamorosa, più di Sacchi, perché dice guarda, questo la primavera è pronto, ragazzi, lo dico io che è pronto.
1: Ma quello fu
2: nacque Capello. E nacque Capello, capito? No. Per Berlusconi, capito che genio
0: che era. Dicevano che Milan era finito.
1: È vero, mi ricordo, Milan finito.
0: Io mi ricordo
2: tu ti sei fermato a Sacchi, ma Sacchi è stato l'inizio.
1: Carità, però quello di Sacchi
2: ma è durato tre anni, ma fatto dire da Carlo.
1: Ma era
2: il Milan è durato 15-20 anni.
1: Ma per carità, dopo abbiamo
2: però capisci, bellissimo. Ho giusto Carlo? Regine sbaglio.
1: Mi devo fermare, dai. Che mi stanno mandando
0: un
1: le ciao Carlo, a presto. Ciao Antonio, grazie come sempre.
2: Ciao Antonio.
1: Un abbraccio. Break per noi, torniamo subito.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il conflitto che vede Stati Uniti e Israele contro l'Iran è la sua decima settimana. La fragile tregua vacilla. Teheran ha rifiutato la proposta del presidente americano di collaborare all'operazione ribattezzata dal Tycoon Project Freedom, voluta per consentire l'uscita delle navi commerciali e delle petroliere intrappolate nello stretto di Hormuz. Operazione che per il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è un progetto morto. Secondo Trump, invece, l'operazione militare in Iran sta andando molto bene.
0: E intanto Trump è tornato ad attaccare il leone quattordicesimo parlando all'emittente Salem News. Il tycoon ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio, il quale proverà a ricucire i rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi del capo della Casa Bianca. La missione di Rubio a Roma si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la Premier Meloni.
1: Sulla nave da crociera olandese alle prese con un focolaio di hantavirus si sono registrati 7 casi, tra cui 3 decessi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una possibile trasmissione uomo a uomo tra i contatti più stretti. La nave MV Hondius, ancorata al largo delle coste di Capoverde, è in attesa di un porto dove attraccare. Intanto, dopo che l'OMS ha reso noto questa mattina che la Spagna aveva consentito all'attracco alle isole Canarie, il governo spagnolo fa sapere che non è stata ancora presa alcuna decisione.
0: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, ai tempi 19enne e amico del fratello della vittima. È l'unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi invece davanti ai PM compaiono come testimoni le gemelle K, cugine della vittima. Domani i magistrati sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi. Marco.
1: Meta risponde alle pressioni dell'Unione Europea che nei giorni scorsi aveva parlato di sistemi di verifica inefficaci per rimuovere da Instagram e Facebook gli utenti di età inferiore a 13 anni. Il colosso californiano ha infatti annunciato un potenziamento delle proprie tecnologie basate sull'intelligenza.

0: intelligenza artificiale per identificare gli account degli under 13 e disattivarli.
1: E la Vespucci sta per dispiegare nuovamente le vele e si prepara a riattraversare l'Oceano Atlantico. Il veliero è salpato ieri dalla Spezia e sta navigando verso Genova, da dove ripartirà il 9 maggio per la campagna in Nord America, che lo porterà lungo le coste tra Stati Uniti e Canada. La nave toccherà i principali porti dei due paesi fino ad arrivare a New York il 4 luglio 2026 per la celebrazione del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Dopo il successo della Tour Mondiale 2023-25, al termine della lunga sosta manutentiva durata 10 mesi, il Vespucci continuerà a portare l'Italia nel mondo.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: siamo tornati, Stefano, in diretta nel pomeriggio di Maracanà con un leggero ritardo. Eccoci, ci scusiamo, ci siamo allungati nel blocco precedente per le ultime sul Milan. E allora andiamo subito a dare il buon pomeriggio a Pietro Lazzarini di Radio Firenze Viola in collegamento da Firenze. Ciao, ciao Pietro, ben trovato.
1: Ciao ragazzi.
0: Ben trovato, Pietro. C'è anche con noi Riccardo Maspero, che saluto. Ciao Riccardo.
2: Ciao Riccardo.
0: Ben trovato.
3: Oh,
0: ben trovato. Pietro, veniamo da una serata da dimenticare per la Fiorentina, travolta dalla Roma, in 16 minuti partita chiusa, adesso meglio pensare al futuro, che futuro?
1: Si potesse cancellare quest'ultima partita, non cambierebbe niente su quello che è il mio pensiero della Fiorentina di questa stagione, nel senso che purtroppo il sentimento anche dei tifosi verso il 4-0 di ieri sera è che era prevedibile, nel senso che una volta visto il risultato della Lazio, fondamentalmente i giocatori non sono nemmeno scesi in campo, lo avete visto, chi ha potuto vedere questa partita anche da osservatore esterno si è sicuramente reso conto di una Fiorentina che non ha nessun valore né orgoglio né voglia di terminare questa stagione in un certo modo, anche perché poi fondamentalmente dopo la vittoria col Verona a Verona la Fiorentina ha finito la sua stagione con quello che l'unica cosa che doveva fare, cioè salvarsi, e una volta raggiunto questo obiettivo, confermato poi nelle ultime settimane, anche se non è matematicamente certo, 9 punti a 3 giornate alla fine, capite bene, sia un vantaggio che solo la matematica può dissentire, diciamo. E quindi sì, certo, si parla di futuro e basta, ma ormai sono 3-4 settimane che a Firenze non si farà altro che parlare di futuro. Il problema è capire se dentro alla Fiorentina questo tipo di moto verso il futuro della stessa società, della stessa squadra, della panchina, dello staff, del Viola Park, di qualsiasi aspetto della Fiorentina stessa è stato avviato oppure no. Perché è chiaro che tutti abbiano una gran fretta ad arrivare in fondo, perché i giocatori la metà vogliono andarsene o quantomeno non hanno nessun interesse a proseguire nella Fiorentina. La Fiorentina stessa si sta cervellando per capire come

0: fare a liberarsi di una quantità di giocatori infinita che non serve più alla Fiorentina e probabilmente non servirà nemmeno alla guida tecnica del prossimo anno, che sia Vanoli o un altro. E poi c'è la panchina, e poi c'è Viola Park, e poi c'è Paratici che lascia aperta una mezza porta su anche sulla Roma. Cioè ci sono tanti aspetti che purtroppo rendono le giornate dei tifosi della Fiorentina meno tristi di dicembre, perché vi ricorderete che quando ci incontravamo a dicembre la situazione era disperata. La Fiorentina adesso è serena nel proseguire il suo percorso in Serie A, ma comunque molto molto tristi per tutto ciò che circonda la stessa squadra anche in vista dell'estate.
1: Stefano?
2: Ho detto tutto da Pietro. Io aggiungerei un'altra cosa, secondo me non irrilevante, cioè nel momento in cui ci sarà l'aritmetica certezza, ovvero punto, aspetta, pensando a un pieno da parte della Cremonese che trovo che sia molto difficile che lo possa fare, è salva. Io mi aspetto adesso da parte della società, da Paratici, che venga annunciato il prossimo anno della Fiorentina, ecco. Che sia Vanoli o che sia Grosso, che sia, secondo me,
1: potrebbe dare un segnale in questo senso.
2: Sì.
1: Nel momento in cui raggiungi la salvezza
2: è una piazza particolare, insomma, Pietro la conosce alla perfezione. Secondo me serve qualcosa in questo momento, cioè anche nella tempistica, no? Nel comunicare, nel mandare un messaggio, cioè come dire, lavori in corso, tanto il nuovo allenatore sarà. Lo so, magari non si può fare in questo momento, però almeno farlo capire, è stato fatto capire. Poi però sento Vanoli che dice ancora che spera.
1: Lui ci spera.
2: Cioè, ecco. Oh, lui. Togliere secondo me l'imbarazzo generale.
1: A lui hanno chiesto di salvare la Fiorentina.
2: Sì, ho capito Marco, ma non è che può continuare tutta sta storia con Vanoli che ogni volta dice sì, se fosse per me io mi dico allora no,
1: ho capito,
2: però se dovessero fare una scelta diversa non sarebbe ingiusta l'ultima. Secondo me bisogna fare chiarezza, far capire all'ambiente che si va verso una direzione. Poi addirittura Pietro aggiunge Paratici potrebbe anche essere attratto.
1: Prendere un percorso diverso.
2: La cosa poi allora si compie.
1: Così c'è confusione. Però,
2: no, si compie perché Paratici ha un ruolo, correggimi se sbaglio Pietro, diverso dal direttore sportivo, insomma, che è un classico. Mi sembra diciamo che sia un operativo, è un direttore generale ad ampio raggio, è stato preso per questo motivo, Pietro.
0: Allora, ovviamente la Fiorentina smentisce qualsiasi tipo di interessamento parte di Paratici di proseguire altrove, e questo ci mancherebbe altro. Quello che dici tu, però, e poi lascio la parola a Riccardo ovviamente, anche per parlare di campo e di futuro da un punto di vista calcistico, però quello che dici tu è sacrosanto, cioè Firenze è una piazza che vive di entusiasmo. E gli ultimi 7 anni, se vogliamo anche 8, aggiungendoci l'ultimo anno dei Della Valle, via via lo hanno in qualche modo annacquato, cambiato, hanno trasformato la Fiorentina e i suoi tifosi in qualcosa di diverso rispetto all'ambizione che la piazza ha sempre avuto. Adesso non c'è nemmeno quell'entusiasmo, in tanti ti dicono accendo la televisione, guardo i primi 10 minuti e poi spengo, che per un tifoso della Fiorentina, per l'attaccamento che i tifosi della Fiorentina hanno alla propria maglia, è un qualcosa di incredibile. È il grande fallimento della proprietà commisso, cioè il fallimento della proprietà commisso è non riuscire a riempire uno stadio da 20.000 posti fondamentalmente, perché sapete che il Franchi per metà è inagibile, e vedere una piazza che via via si è annacquata, allontanata, annoiata a vedere la propria squadra, anche incavolata visto quello che sono stati i risultati dell'ultimo anno, ma non con quell'incazzatura che Firenze aveva abituato anche il resto d'Italia. Cioè, se vi ricordate del passato, la piazza Fiorentina è sempre stata una piazza particolarmente attiva anche nelle contestazioni, invece anche la contestazione di quest'anno è sempre stata annacquata, proprio perché dimostra ancora di più come si sia allontanato un po' tutto dalla squadra stessa. Quindi la parola chiave dovrebbe essere entusiasmo. L'entusiasmo come lo ritrovi? Sognando una ricostruzione. La ricostruzione da cosa parte? Da delle scelte che devono essere coraggiose. La prima sarà l'allenatore. Vanoli è un altro? Lo dicano, perché se è Vanoli l'entusiasmo buona Ugo, come si dice a Firenze. Se è un altro magari c'è anche l'idea che si possa costruire una squadra nuova, resettare tanti giocatori che non hanno più intenzione di giocare nella Fiorentina. Però questo entusiasmo va prima di tutto cercato da parte del club esterno e poi va cavalcato.
1: Certo, sono d'accordo. Riccardo, io ti chiedo anche a livello di squadra, magari lo chiedo anche a tutti voi, quanto c'è da cambiare in questa Fiorentina che quest'anno ha lottato per non retrocedere? Perché per esempio, dopo lo sentiremo, il presidente del Lecce ha detto questa non è una squadra.

0: squadra con dei valori importanti, non doveva stare lì, eccetera. Quindi ha fatto un elogio a questa formazione dal punto di vista tecnico, però poi la realtà è stata ben altra, Riccardo.
1: Beh, ma penso che tutti all'inizio dell'anno ci aspettavamo, anche io stesso, perché secondo me singolarmente i giocatori della Fiorentina hanno un valore diverso da quello che purtroppo hanno dimostrato quest'anno sul campo. In conseguenza, adesso deve finire il prima possibile questa stagione, perché ieri è stata la dimostrazione che la personalità, il carattere di questa squadra.
0: Apposta, però, se devi ripartire, prima parlavate voi dell'allenatore, no? Giustamente, un primo tassello. Poi se andiamo a dare uno sguardo alla squadra, questo tu stai, è una sottolineatura importante, stai dicendo c'è personalità, e quindi che fai? Smantelli quanto?
1: No, io l'avevo già detto all'epoca, è stato, io dicevo che per salvare questa Fiorentina bisognava fare purtroppo una rivoluzione contro quelle che sono le qualità di questi giocatori, che non le metto in discussione, però insieme, tutti questi insieme quest'anno non hanno portato. La Fiorentina si è salvata perché dietro un paio d'anni, perché se la Cremonese continua a fare il campo, non quello che ha fatto l'andata, ma discretamente quello che ha fatto, la Fiorentina era dentro in pieno. Non è che è stato, cioè, se la giocava con Lecce fino alla fine, per cui vuol dire che alla fine i problemi ci sono. Certo. E appena si è vista che la salvezza è arrivata, questa squadra ha dimostrato che, secondo me, a livello di testa hanno poco, e di conseguenza ci sarà da rifondare sicuramente, sì, c'è da fare una valutazione. Paratici, chi meglio di noi che in questo periodo è stato nella squadra, ha visto i giocatori, ha visto l'ambiente, ha conosciuto tutti, sicuramente partirà dall'allenatore per costruire finalmente qualcosa che, come si diceva, riporti quell'entusiasmo, riporti quelle motivazioni, riporti quella voglia di far innamorare il tifoso alla Fiorentina, di dare quella passione, ecco, perché Firenze è sempre stata una naif, ecco, sempre giocatori che fanno innamorare il calcio. Purtroppo in questo momento alla Fiorentina manca un po' tutto, diciamo che c'è una bella struttura, c'è un bel centro, ci sarà sicuramente lo stadio che stanno facendo, però adesso andiamo a lavorare su quelle che sono veramente la Fiorentina, la squadra, per fare riportare allo stadio l'entusiasmo ai tifosi. Io ho una rivoluzione.
0: Sei d'accordo anche tu, Pietro? Rivoluzione anche dal punto di vista tecnico, non soltanto l'allenatore.
2: Non c'è dubbio, ma io volevo aggiungere una cosa, perché secondo me Riccardo ha centrato pienamente un punto fondamentale che dentro alla Fiorentina forse non è percepito, ovvero che la Fiorentina ha fatto, da quando c'è Vanoli, o quantomeno nel 2026, le cose normali, no? Ha fatto le cose normali, ha rimesso la squadra come doveva essere, hanno comprato due esterni e quindi la squadra è tornata a giocare un calcio banale ma funzionale, ha sfruttato quelle occasioni che ha avuto, anche facendo bene, perché prima di ieri aveva perso l'Udinese e poi erano stati diversi turni senza sconfitte, quindi comunque ha fatto le cose normali, come normale è questa Serie A, va bene? Cioè, invece dentro la Fiorentina trattano questa risalita come un miracolo. Ecco, allora, chiaramente capite bene che questo è un qualcosa invece da allontanare come pensiero, se la Fiorentina del domani vorrà rilanciarsi ed ambire a tornare sui palcoscenici europei, per esempio, che poi è quello che ti chiedono i tifosi della Fiorentina. I tifosi della Fiorentina lo sanno che attualmente e probabilmente per i prossimi 50 anni non possono vincere lo scudetto, ma hanno l'ambizione di stare dove di fatto la storia colloca la squadra fiorentina, quindi dal quarto posto al settimo, dal terzo all'ottavo, quello che volete, però in lotta con altri obiettivi. Quindi se la Fiorentina non capisce che quello che è stato fatto quest'anno non è un miracolo, è un disastro che poi è stato regolarizzato da due fattori: la normalizzazione di Vanoli e di Paratici, perché la Fiorentina ha iniziato ad andare bene quando è entrato Paratici a fare il direttore sportivo, quindi evidentemente una mano la gliela data anche lui, e i demeriti altrui, con un campionato italiano che, se vogliamo usare termini colorati, fa schifo, cioè, perché comunque è un campionato sempre livellato verso il basso, bisogna dircelo, perché poi, per esempio, anche la vittoria dello scudetto, l'Inter è stata la squadra più forte, ma ha fatto cose normali negli scontri diretti, spesso è stata difettosa, spesso non ha vinto, ne avrà vinto uno in tutto l'anno, però poi è andata normale tutto il resto dell'anno e ha vinto lo scudetto. Questo significa che tutto il campionato è stato un campionato normale. Da qui bisogna ripartire. Facendo le cose normali, con competenza, la Fiorentina in un anno si può ritrovare subito tra l'ottavo e il sesto posto. Perché questo ti sta dicendo il campionato italiano. Mm. Se però da dentro non si percepisce che sono stati fatti dei disastri che hanno portato poi alla condizione attuale della Fiorentina, allora ragazzi diventa complicato anche fare rivoluzione.
0: Stefano, sei anche tu d'accordo con Maspero quando dice rivoluzione, squadra senza personalità, e quindi bisogna anche lì, oltre alla parte dell'allenatore, pure squadra.
3: La puoi fare la rivoluzione?
0: Non è facile fare
3: rivoluzione. Io non sono per le rivoluzioni, Tokur, cioè nel senso che secondo me ci sono dei giocatori, degli ottimi calciatori alla Fiorentina. C'è da cambiare la guida tecnica e c'è da creare questo feeling con chi sceglierà la guida tecnica. Tra la guida tecnica e Paratici. Però insomma, ecco, Pietro ipotizzava anche questo, diciamo così, queste offensive che magari vedono Paratici magari non barcollare, però insomma le richieste, è un dirigente molto bravo, però ecco, arrivare a Firenze avendo carta bianca su tutto, cioè ha un ruolo importante Paratici da direttore generale, non direttore sportivo.
1: I giocatori secondo me, io ho sempre detto, ci sono, però che
3: questi sì, no, ho capito Riccardo, dici, però una rivoluzione la puoi fare? Non lo so.
1: No, rivoluzione nel senso scegliere bene chi far parte del nuovo progetto, ecco, forse non sono stato, cioè ecco, non tenerne tanti, perché sennò alla fine...
3: Tu lo sai meglio di me, Riccardo, che ci possono essere stagioni balorde, non negative come
1: sì,
3: quelle.
1: Indubbiamente.
3: Ma non significa che sono tutti scarsi i calciatori.
1: No, ma io dico che infatti sono forti questi, però insieme quest'anno, sia per magari la testa, sia per tante
3: certo,
1: cose.
3: Certo, non è arrivato.
0: Non sono riuscito a rendere.
3: Per dire, secondo me, facciamo un esempio, Ken, ne trovi uno bravo come lui? Probabilmente no. Probabilmente sì, però Ken si discute, insomma, il discorso è fuori.
0: Quale Ken è però?
3: No. Allora, Ken ha avuto dei problemi.
0: No, no, per carità, però poi dopo.
3: No, però se vedi la classifica, Lautaro ne ha fatti 8 in più, insomma, non ha mai giocato, ha avuto problemi e cose, insomma, nel in nazionale è un colpo, un'attacca. Cioè, stiamo parlando di uno che dobbiamo anche, voglio dire, perché è un patrimonio del calcio azzurro, è centravanti nella nazionale. E poi
2: sì,
3: non è che siamo a discutere.
2: Si deve far aiutare.
3: No, ecco, stavo venendo al discorso. Cioè, secondo me il problema di Ken è altro. Cioè, nel senso, se Ken è particolare, Ken ha voglia di star Firenze, mi sembra che siamo...
2: Ma Ken ha voglia di giocare a pallone?
3: Capito Pietro, quindi lo devi capire. Però Dodò, Gosez, altri giocatori forti che ha la Fiorentina, cioè, devi andare a vedere.
2: Scusatemi, è chiaro che la rivoluzione non sia intesa come un reset totale di 20 giocatori, certo. Perché è anche il calcio contemporaneo che ti impone un pensiero diverso, no? Anche perché la Fiorentina ha 27 prestiti da dover gestire che rientrano, più una rosa di 22-25 giocatori da immaginarsi da cambiare, ovviamente, però diciamo che ne vende 10. 10 è un numero plausibile per quello che è successo quest'anno. Solo la Fiorentina parte da meno 60 milioni perché ha investito 25-27 milioni per Piccoli, e in più aveva già 30 milioni che gravavano, più il discorso legato Brescianini, Fabian, due investimenti, farlocchi, perché ora con tutto il rispetto per due giocatori che forse in futuro avranno un buon rendimento anche a Firenze, ma in questi sei mesi sono stati hanno marcato visita fondamentalmente. Quindi tutto questo insieme è chiaro che ci porta a pensare: si potrà fare una rivoluzione in tre mesi così profonda? Secondo me no. Però se te metti insieme, come fu con Montella, ragazzi, tanto il discorso torna lì, un allenatore scelto dal direttore sportivo, coadiuvato da un altro direttore sportivo che va in giro a cercare i calciatori, e insieme, il connubio, si sceglie i giocatori che possono restare in base anche alla loro volontà e al mercato che li circonda, e quelli da acquistare. Rosa più giovane, un'idea di calcio, una mentalità propositiva che riporti anche la gente ad amare questa squadra. Non vuol dire che il prossimo anno la Fiorentina va in Champions, ma vuol dire che in un
0: però
2: percorso
0: cambi,
2: di
0: cambi pagina,
2: certo. La riavvicina cambia comunque l'inerzia, ti riporta il giocatore di qualità. Ragazzi, negli ultimi 7 anni i calciatori la Fiorentina ha avuto, se voi fate il conto dal 2000 in poi e fate una top 11

0: dei migliori giocatori della Fiorentina dal 2000 in poi, ripeto, negli ultimi 7 anni non ne inserisci uno.
1: Quindi è pericolosa in qualsiasi momento.
2: Sì, vero.
1: La Cremo, questa non te l'ha dato, e dietro e in mezzo, anche in mezzo al campo, gravi problemi, e dietro rischi di prendere sempre gol. Cioè, ieri il primo gol che hanno preso è stato una cosa imbarazzante.
2: Il secondo,
1: quello in contropiede, il secondo.
2: Sì, sì, hanno fatto quello che voleva Tavares, proprio. Dai, andato via.
1: Nessuno si è riuscito a rubargli la palla. Oh. Questo è partito, sono arrivati in 3 della Lazio, contro 7 o 8 della Cremonese, e non hanno preso una palla.
2: Vero. Senti Riccardo, l'ultimo e ti saluto. Chi rischia in zona Champions tra Milan, Juventus e Roma? Di star fuori.
1: Ti direi il Milan, però a 3 giornate dalla fine il vantaggio può essere buono. Secondo me il calendario del Como è un buon calendario. La Roma, secondo me, ha risolto quei problemi Gasperini, Ranieri, così la vittoria di ieri può dargli una spinta importante, e se la giocano fino alla fine può rischiare il Milan, perché se l'Atalanta dà un'impennata d'orgoglio domenica, perché l'Atalanta domenica si gioca tutto, perché adesso c'ha la Lazio attaccata l'Atalanta, di conseguenza qui a Bergamo si dice che è l'ultima chance per cercare di, almeno nella conference, se vince.
3: Come fa?
1: Se vince l'Inter.
3: È vero, era settimo posto.
1: È il settimo posto. Se invece si fa risucchiare anche dalla Lazio.
3: Ma
1: se la Lazio supera l'Atalanta, se perde col Milan, la Lazio vince e supera l'Atalanta, indipendentemente da tutto, l'Atalanta è fuori da qualsiasi cosa. C'è questa paura.
2: Sì.
1: Di conseguenza si giocherà una partita così, e questo Milan è un'altra squadra che ha avuto un'involuzione
2: notevole.
1: Da ridere.
2: C'è un audio forse per Pietro, sorprendo al volo, Fiorentina, vediamo un attimo e poi ci salutiamo.
4: Ciao Stefano, ciao Marco, Robertino da Torino. Volevo chiedervi cosa ne pensavate di Ken, nel senso che l'anno scorso ha fatto un campionato incredibile e quest'anno secondo me non si è ripetuto. In più è un giocatore che quest'anno ha avuto 2 milioni di pause, ha necessità di stare via, va via, poi torna, poi ha i parenti, poi insomma. Qual è la vera cifra di questo giocatore? Nel senso che secondo me l'anno scorso è stata un'eccezione, ma in realtà così forte non lo è.
2: Come te.
4: Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere.
2: Mi taccio.
3: No, i problemi sono stati, rispondo io, extra calcistici, di carattere, non so che cosa gli passa per la testa, ma calcisticamente secondo me è fortissimo.
2: Pietro?
0: Quando c'ha voglia è fortissimo. Poi c'è da dire che questo problema alla tibia se lo porta dietro da quando l'Atletico Madrid lo rispedì a Torino, perché fu quello il motivo per cui non andò all'Atletico Madrid, quindi gli è tornato fuori. Adesso probabilmente è un problema cronico che quindi necessita di una cura prolungata, quindi anche ormai è un mese che è fuori, quindi forse un altro mese e mezzo. Io dubito che la Fiorentina lo potrà rivedere in campo entro la fine del campionato, e quindi dubito anche che lo rivedremo la maglia della Fiorentina indosso, francamente. Detto questo, è chiaro che la gestione di Ken dentro a un club come la Fiorentina è una cosa, la gestione di Ken in un club superiore è un'altra, e io non so quanto in un club dove altri giocatori guadagnano quanto lui, hanno il suo status, hanno anche le sue prospettive, uno come lui si possa permettere di avere 2-3 permessi l'anno, sparisce, poi torna, non va allo stadio quando la squadra gioca, si allena, poi non si allena, decide lui come gestire la questione tibia. Quindi io ho l'impressione che la sua dimensione, se non cambia mentalità, sia sempre quella legata a un mondo come quello della Fiorentina. Poi c'è da dire in quanti club del livello della Fiorentina in altri posti si possono permettere A, di spendere 40 milioni minimo per prenderlo, e B, dargli 4 milioni e mezzo a stagione.
3: Cioè, la clausola quant'è, Pietro?
0: Velocemente. 62 dal 1 al 15 di luglio, ma 62 milioni non te li dà nemmeno il più pazzo della Premier League, che poteva essere giustamente una possibilità. Il calcio arabo è venuto un po' meno, quindi io verosimilmente mi aspetto che se il suo agente fa un miracolo e trova una squadra che per 40 milioni viene a bussare la Fiorentina, Ken parte. Se no, io tutta questa idea che Ken possa cambiare maglia inizia anche a venirmi lì in testa il fatto che con i problemi fisici, l'attuale contratto, il valore deprezzato, le sue magagne, il fiocchetto rosso che gli hanno messo dentro.

0: tra della FARC. Forse gli conviene stare a Firenze.
1: Staremo a vedere. Io vi ringrazio, grazie a Riccardo Maspero. Ciao Riccardo, a
2: ciao
1: presto,
2: Riccardo.
1: Un abbraccio,
2: ciao,
1: presto, grazie ciao. Come sempre, grazie
2: ciao,
1: anche
2: Pietro.
1: A Piero Lazzarini di Radio Firenze Viola, un saluto
0: ciao,
1: a tutti, un abbraccio
0: ciao,
1: Pietro. Break per noi, poi torniamo, abbiamo da farvi vedere dei contributi in questo finale di Maracanã, tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione dell'Internazionale BNL d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno di Novak Djokovic. In campo femminile luci puntate su Jasmine Paolini che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Il calcio, la corsa all'Europa si fa ancora più viva dopo i risultati della 35esima giornata, ma sorride solo la Roma che recupera terreno su tutti e supera il Como. I giallorossi hanno chiuso il turno stravincendo lunedì sera contro la Fiorentina dopo il pari del Como con il Napoli, l'1-1 della Juventus contro il già retrocesso Verona e il KO del Milan a Reggio Emilia. Anche l'Atalanta ha pareggiato mentre resta in scia al settimo posto la Lazio dopo il 2-1 alla Cremonese. Proprio la Lazio si giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Inter e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. Per Roma-Lazio si giocherà alle 12.30 come la gara d'andata per questioni di sicurezza e ordine pubblico. Questo è ciò che emerge dopo le polemiche degli ultimi giorni, su tutte quella dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, che sottolineava come l'anticipo secondo lui fosse dovuto alla finale degli internazionali di tennis di Roma, in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio a pochi passi dallo stadio olimpico.
1: L'ATP di tennis che è in quella data lì, la finale si sa da un paio d'anni. Noi abbiamo fatto il derby d'andata a 37 gradi a mezzogiorno e mezzo, 20 di settembre. Ora ci fanno fare il derby di ritorno è a mezzogiorno e mezza, ma a 20 maggio, 17-18 maggio il giorno è. Questo è un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi di Roma e Lazio. Io spero non ci facciano già a mezzogiorno e mezzo.
0: E stasera torna la Champions League con il ritorno della semifinale tra Arsenal e Atletico Madrid. A Londra si riparte dall'1-1 dell'andata che lascia tutto apertissimo per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco Paris Saint-Germain in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia persa 1-2 con il Barcellona. I Colchoneros mancano l'appuntamento finale dal 2016 quando persero ai rigori il derby contro il Real. Achille Polonara dice addio al basket. La leucemia, il coma, la forza di rialzarsi, ma il sogno di tornare un giocatore professionista diventa irraggiungibile anche per un lottatore come lui. Hai dimostrato con la tua carriera e soprattutto in questi ultimi anni che coraggio, determinazione, amore per la famiglia e rispetto per la vita e i suoi valori migliori non ti mancano. Sei stato il compagno di squadra che tutti avrebbero voluto avere. Questo è il saluto del presidente della Federazione Petrucci. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ultimissima parte di Maracanà, caro Stefano, di nuovo con voi.
1: Ciao Marco, ciao
0: prima,
1: a tutti.
0: Esatto, prima di dare la linea a tutta C, allora recuperiamo qualche messaggio, poi abbiamo un paio di contributi da farvi vedere immediatamente in quest'ultimissima parte. Per esempio Mattia ci scrive al 331-82-00213, quasi tutti a parlare male, che non abbiamo giovani capaci, eccetera, non è assolutamente vero, guardate l'Under 21 di Baldini come va e quanti bravi giovani ha. Ne parliamo fra qualche anno, perché i ragazzi ci sono, ma vanno fatti giocare, ci scrive Mattia. Luciano, l'annacquamento che sta travolgendo la tifoseria viola non è forse il destino dei club italiani, la cui maggior parte è di proprietà extraeuropea?
1: Bah, rispondi tu.
0: Non saprei.
1: Non saprei la risposta.
0: Potrebbe essere anche questo un problema. Poi ci scrivono che le proprietà di Berlusconi è e resterà unica ed irripetibile. Altro che il suo aspettare i prossimi 4-5 anni per ritornare a quei livelli. Come dire, insomma, difficile per il Milan. 331-82-00213, ancora un audio.
2: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. A proposito di partite grandi del Milan, vorrei ricordarvi quel grande Milan-Barcellona 4-0 con il Milan senza due difensori e il gran gol del genio Savicevic. Non so se siete d'accordo con me.
1: Ad Atene?
0: Pure quella è un'altra bella partita.
1: Sì, bella, e anche, voglio dire, mi ricordo la vigilia arricchita un po' dalla prosopopea di Cruyff, cui l'allenatore del Barcellona diceva vinceremo facile. Infatti si è visto.
0: Lì presa una mazzata. Senti, vado su tutto mercato web al volo, perché l'agente di Lukaku dice oggi l'incontro con Conte deciderà lui come utilizzarlo. Il suo agente Federico Pastorello ha parlato a Dazon, vengono riportate appunto le parole. Li conosco entrambi molto bene, entrambi sono persone che vivono il calcio con molta passione. Quello che era il momento giusto per un incontro, ma si vedranno oggi. E poi Lukaku è tornato a Napoli come previsto, ricomincerà a lavorare con la squadra ora che è in forma, e poi ovviamente deciderà Conte come utilizzare Lukaku in questo finale. Sì, finita la partita da stagione, tornato proprio il gran finale, insomma, fa una sgambata. Vabbè, non bello come comportamento.
1: Beh, no, insomma,
0: da parte di un professionista. Allora, senti Stefano, allora andiamo a sentire qualche contributo che ieri è stato realizzato al Gran Gala del Calcio, dove erano presenti Nicolò Ceccarini e Lorenzo Beccarisi. Io farei sentire Doveri, che è stato intercettato, quindi chiedo ad Andrea se è pronto il contributo, sentiamolo, vai.
3: Allora, partiamo dal premio con Daniele Doveri, riconoscenza per una stagione importante, cosa rappresenta per lei e per lei questo premio?
4: No, un premio gradito, molto gradito, perché mi viene assegnato da un'associazione molto importante che è al di fuori del nostro mondo, perché di solito noi siamo abituati ad avere i riconoscimenti dalle sezioni, dal comitato nazionale, dall'associazione, e difficilmente riceviamo riconoscimenti al di fuori. E questo quindi perlomeno nel mio caso mi rende orgoglioso due volte, primo per quello che ho fatto e secondo perché mi fa rendere conto che il lavoro che faccio domenicalmente è apprezzato non solo dagli arbitri, ma anche dal mondo che mi trovo a gestire domenicalmente.
5: Ecco, prima ricordava la partita Fiorentina-Inter anche al collega che sì. Le ha fatto questa domanda, ho visto proprio nella sua espressione proprio un senso, voglio dire, di grande sofferenza in quel momento, vedere Bove che cadeva a terra, non deve essere stato facile, anzi.
4: No, come dicevo al suo collega, ci prepariamo le partite, ci prepariamo tecnicamente, atleticamente, comportamentalmente, ma ci sono cose.

0: che non si possono preparare, quello effettivamente all'interno di un campo da calcio, immaginarsi che un ragazzo possa cadere a terra e avere quel tipo di problema, mi ha lasciato nel momento in cui sono andato lì veramente sotto shock, scioccato. Quindi la mia reazione è stata la reazione non dell'arbitro ma di Daniele, l'essere umano, della persona, quindi ero preoccupato come erano preoccupati e angosciati tutte le persone presenti allo stadio, spettatori, allenatori, calciatori e quindi anche l'arbitro.
1: È riuscito poi a riparlarci,
0: ci siamo rincrociati, ci siamo abbracciati, è stato un bellissimo momento.
1: Grazie mille.
0: Grazie.
2: Daniele, prima il presidente ha detto possono cambiare le due squadre in campo, può cambiare anche il tipo di pallone, ma senza l'arbitro una partita di calcio non esiste, questo premio è la testimonianza di ciò.
0: Guarda, questo premio è la testimonianza che il lavoro che ho fatto in questi anni, come dicevo poc'anzi, è stato apprezzato non solo dai miei amici arbitri, ma anche dalle persone che normalmente mi trovo a gestire, quindi giocatori, allenatori, direttori sportivi, società, eccetera, eccetera. E questo per me è molto importante perché io vivo l'attività arbitrale come un'attività di servizio al calcio. Io quando scendo in campo la domenica non mi sento il protagonista della partita, mi sento la persona che deve far sì che il regolamento regni ma e favorisca il gioco dei veri protagonisti che sono i calciatori.
3: Doveri, eccolo qui, l'abbiamo intercettato a questo premio che è stato dato alla Gran Gala del Calcio.
4: Bravo Doveri, sì. Mi piace. Poi sentirlo, ascoltarlo ancora di più, perché mi sembra che sia una persona molto equilibrata. Se fossero tutti così, no, sì. Nel senso adesso
3: speriamo che...
4: No, però se che questa situazione in questo clima di incertezze, di cose, insomma, non è che non capiamo granché, però insomma da come parla mi sembra che abbia lo spirito giusto del servizio, cioè dell'arbitro. Se parlassero un pochino di più, poi magari uno li conosce meglio,
3: infatti, guarda,
4: li rende più umano. Ecco, ascoltare Doveri, che insomma secondo me arbitra con grande autorevolezza e ha detto bene lui, fa sempre un passo di lato, cioè non c'è protagonismo nell'arbitraggio di Doveri, poi per carità tutti sbagliano, come facciamo tutti gli errori, però
3: non c'è dubbio.
4: Sbaglia poco. Poi mi piace perché fa giocare spesso le squadre, arbitra all'inglese, mi piace questo... Cioè riesce a una sensibilità durante la sua direzione di gara, ha una sensibilità spiccata, cioè riesce a capire anche l'atmosfera che si respira, le criticità, e quindi un arbitro il buon senso deve utilizzare, poi che regni sovrano il regolamento come ha detto lui, però ci deve mettere anche un qualcosa di suo, quindi è bravo per questo motivo, mi piace molto come arbitro.
3: Senti Stefano, rimaniamo sempre alla Gran Gala del Calcio perché al termine proprio di Cremonese-Lazio di ieri sera è stato intercettato il presidente del Lecce, Stinchi Damiani, sentiamolo un attimo.
5: Allora, presidente, partiamo subito da quella che è stata una giornata fondamentale per voi, la vittoria di Pisa, la sconfitta di pochi minuti fa della Cremonese con la Lazio, questa lotta salvezza che sta entrando nel vivo, quanto è importante per voi mantenere ancora una volta la categoria, state già vivendo una stagione storica per voi, mantenere ancora la categoria cosa rappresenterebbe per il progetto Lecce?
6: Sarebbe fondamentale, Lecce non ha una storia di una Serie A consolidata negli anni, non appartiene alla storia del club. Per la prima volta siamo riusciti nella nostra storia a fare 4 anni consecutivi in Serie A, sarebbe clamoroso farne addirittura 5, sarebbe migliorare un record che siamo riusciti a ottenere, ma al di là dei record significa consolidare il club in Serie A, che è un qualcosa che, ripeto, non appartiene alla nostra storia, perché invece non si è mai consolidato in Serie A realmente.
7: E comunque la caratteristica di questo Lecce di quest'anno è che al di là dei risultati che qualche volta non sono arrivati, la prestazione c'è sempre stata, cioè questa squadra ha sempre giocato con la grinta giusta, no? Quindi anche l'impronta di Di Francesco secondo me si è vista in questa fase particolare.
6: Sì, c'è un dato, no? Che a questo punto della stagione Di Francesco è riuscito con il suo staff e con questo gruppo di ragazzi a ottenere 5 punti in più dell'anno scorso, giunti a questo punto del campionato. Per una squadra come la nostra, migliorarsi di 5 punti non è poco. Poi le dinamiche del campionato possono anche dire che questi 5 punti possono non essere sufficienti per l'obiettivo finale, però intanto oggi questo è un dato e io sono molto contento. Un gruppo che non si è mai risparmiato, forse per strada ha perso un po' di qualità a causa degli infortuni, perché lo si dice poco, ma noi lo ribadiamo poco, ma noi abbiamo perso Berisha per tutta la stagione, molto presto, a un certo punto anche Sottil, Camarda, quindi una squadra che a un certo punto ha dovuto fare anche di necessità.
7: Si aspettava che la Fiorentina riprendesse la sua corsa, perché per un certo momento sembrava che la Fiorentina fosse quella destinata a retrocedere dopo 10 giornate, aveva 4 punti in classifica.
6: Ma un organico davvero troppo più forte delle altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere, tra titolari, diciamo, e riserve nella sua globalità, era una rosa troppo importante. E devo dire, però, nonostante tutto, va apprezzato il percorso, perché quando ci sono queste stagioni maledette ci sta che finiscano male, e invece la grande forza della Fiorentina è stata quella di invertire una tendenza che in alcuni casi non riesce a invertire.
3: Questo è il pensiero del presidente del Lecce su questo momento e anche sulla salvezza da acquisire, però ecco, questo margine adesso gli dà un po' più di, non dico tranquillità, ma insomma.
4: Beh, insomma, 4 punti a 3 giornate dal termine rappresentano un buon margine, Marco. Poi certamente devi stare attento. Ora però rischi di perdere la prossima con la Juventus, la Cremonese per un certo Pisa e poi accorciarti.
3: Sì.
4: L'importante è mantenere la calma. Niente, è un duello, probabilmente si risolverà
3: all'ultima giornata del
4: giorno. Sì.
3: Sì,
4: oppure la penultima, vedremo.
3: Con Di Francesco che mi dispiace sottolineare questo dato, però negli ultimi anni non è riuscito ad ottenere la salvezza, sarebbe, diciamo, dopo un po' di anni
4: almeno anche per lui, Marco, per lui, esatto. Insomma, ha vissuto, è molto stimato, per me è un ottimo allenatore, però dopo che è andato via da Roma
3: ha avuto un'involuzione,
4: è entrato in un tunnel, no? Senza riuscito, insomma.
3: Sì.
4: Ha fatto degli ottimi campionati, però è retrocesso. Quindi le squadre di Francesco giocano bene, non è che dici, non è uno che rinuncia al gioco.
3: No,
4: ci sono dei momenti in cui ci sono delle flessioni, ma questo è naturale, che ha dei cali fisiologici, però diciamo così, di principio sono squadre ben allenate. Poi però gli ha detto male, è sempre stato retrocesso.
3: Sì.
4: Però contempo anche una situazione abbastanza strana.
8: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
9: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
10: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
11: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
10: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
12: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
13: Seie Commentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
14: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
15: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
16: Attacchi nello stretto di Hormuz e nel Golfo Persico minaccia il fragile cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, mentre le parti faticano a fare progressi nei negoziati per una fine duratura della guerra. Qualsiasi azione che comprometta la sicurezza nello stretto incontrerà un forte ostacolo e una dura risposta da parte dei soldati della Repubblica Islamica dell'Iran, ha così dichiarato il capo della magistratura iraniana, aggiungendo che l'era dell'ordine imposto dall'estero nelle acque del Golfo è giunta al termine.
17: Sulla nave da crociera olandese alle prese con un focolaio di antivirus si sono registrati 7 casi, tra cui 3 decessi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una possibile trasmissione uomo a uomo tra i contatti più stretti. La nave MV Ondius, ancorata al largo delle coste di Capo Verde, è in attesa di un porto dove attraccare.
16: La premio Nobel iraniana Narges Mohammadi, detenuta in Iran da dicembre, si trova tra la vita e la morte dopo il ricovero d'urgenza lo scorso fine settimana in ospedale. E quanto riferito dalla sua avvocata durante un punto stampa presso il comitato di sostegno di Mohammadi a Parigi: non abbiamo mai temuto così tanto per la vita di Narges, in ogni momento rischia di lasciare. parlarci, ha così avvertito la legale.
17: È la settimana della verità nella volata per le candidature in FIGC. Giovanni Malagò, in corsa per la presidenza della Federcalcio, scioglierà le ultime riserve in vista delle elezioni del prossimo 22 giugno. Sta circolando l'ipotesi di una sua ineleggibilità. Essendo stato Malagò presidente CONI fino a giugno dell'anno scorso, dovrebbe attendere un po' di tempo prima di candidarsi per una posizione in una controllata del CONI stesso, come è la Federcalcio.
16: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
18: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con

0: approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia per un'oretta fino alle 18 per parlare del nostro amato mondo della Serie C. Domani ci saranno le gare dei playoff, il secondo turno della fase regionale. Il primo turno ha regalato qualche bella sorpresa, ci sono state un po' di vittorie e sconfitte soprattutto che non ci aspettavamo. Ne parliamo come sempre ad inizio della nostra trasmissione con gli amici di TuttoC.com e oggi abbiamo il direttore di TuttoC, Ivan Cardia. Ciao Ivan!
2: Buonasera, ciao Daniel, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, caro Ivan, parlavo di sorprese nel primo turno dei playoff della fase regionale, perché qualche sorpresa

0: centrare, seppur dall'ultimo posto, la qualificazione in playoff, però ha dimostrato di avere dei valori che poi insomma è riuscita comunque a portare anche in questa gara con il Trento. Vedremo se riuscirà ad andare avanti, oggettivamente ha meno possibilità di altro, ma l'avremmo detto anche per questa prima gara.
1: Ivan, a proposito, del gancio che mi hai dato, no? Parlavi della Giana che si è qualificata con l'ultimo posto, il decimo, ti chiedo, questi playoff ti piacciono, nel senso, no, i playoff in sé, la formula per i playoff, ovvero le squadre che vanno dal secondo al decimo posto? Perché ieri ne parlavamo con Luca Esposito, parlavamo del fatto che forse per lui, forse anche per me, sarebbero un po' da accorciare per cercare o reintrodurre magari anche il punteggio, una sorta di scalino come c'è per i play-out, tot punti fra una squadra e l'altra e magari non si fa il play-off. Cosa ne pensi?
0: No, io non sono d'accordo, nel senso che a me piacciono, secondo me sono una bella nostalgia, una bella idea, continuano a esserlo perché offrono un finale di stagione che è di fatto una competizione ulteriore, un torneo nel torneo,
1: sì,
0: quello dei playoff, e poi c'è, senza girarci troppo attorno, un grosso tema e il motivo per cui questi playoff sono stati creati, cioè dare a tutto, aumentare il numero di squadre che sino alla fine del campionato avevano qualcosa da giocarsi, e per questo senza troppi finti moralismi sappiamo che il rischio di reazione, no, così, di patologia della competitività c'è, ed è quello che per quello che sono serviti i playoff, cioè come detta nella peggior maniera possibile, i playoff così larghi sono stati pensati per evitare che la gente si vendesse le partite nelle ultime giornate, perché poi dobbiamo dirla così com'è, e secondo me rispondono ancora a quella finalità. Quindi poi sono a questo si aggiunge il fatto che siano un bel torneo, che offrono uno spettacolo, che portino tanti tifosi agli stadi, insomma,
1: sì,
0: da tutto questo si aggiunge un contorno secondo me eccezionale. I playoff piacciono quasi più del campionato regolare, sono sincero, però hanno una finalità, nascono con una finalità ben precisa, e per questo serve anche che siano abbastanza ampi. Io manterrei quella formula, insomma, sono abbastanza favorevole al mantenimento della formula così come la conosciamo adesso.
1: Ivan, andando avanti, domani si torna in campo. Ti leggo un attimo velocemente anche per i nostri ascoltatori e telespettatori quelle che saranno le gare: nel girone A Cittadella Lumezzane e Lecco Gian Erminio, nel girone B Campobasso Pineto e Juventus Next Gen Pianese, e alle 20 Cosenza Casarano, nel girone C ovviamente sempre alle 20 Cosenza Casarano e Casertana Crotone. Su chi punti i riflettori di queste sfide di domani sera?
0: Vabbè, io sono un vecchio fascino per il sud, quindi non è che, cioè, Casertana Crotone, secondo me è una partita che neanche tempi.
1: Che beh, Casertana Crotone è tanta roba.
0: Qualcosa, sia di pubblico sia di contenuti tecnici, è una partita da cui mi aspetto delle cose interessanti, quindi sicuramente la partita che metto al primo posto. Sono curioso di vedere dove andrà la Juve.
1: Lì volevo arrivare poi.
0: Sì, se ha delle qualità, non credo possa puntare alla promozione, perché poi ne vedo altre favorite. Però sono curioso di capire come approccerà questi playoff.
1: Più che altro la Juventus fra le presenti ai playoff è quella che di fatto ha meno pressione, perché non è che hanno i ragazzi della Juventus Next Gen, non è che hanno l'obbligo di cercare di dover salire, cioè giocano con molta spensieratezza, se andiamo avanti bene, se andiamo fuori amen, quindi può essere questo anche un fattore in più per la Juventus Next Gen, per aiutarli ad andare più avanti?
0: Sì, potenzialmente sì, cioè da dire che questo fattore c'era anche come dire negli altri anni in cui poi, certo, però non c'è mai stato un avanzamento particolare, ecco, diciamo così, quindi valgono entrambe.

0: versioni sia i precedenti che ci dicono una determinata cosa, sia però insomma, l'idea che abbiamo un po' tutti sul fatto che appunto possa avere questa pressione in meno che magari li va ad aiutare. Io sono curioso di vedere come va, dove va la Juventus, perché è una squadra che comunque ha delle qualità. Io poi sarei anche curioso di vedere prima o poi una squadra next gen o seconda squadra, nel 23, come la vogliamo chiamare, promossa, cioè che conquisti la posizione.
1: Sì, anch'io.
0: Perché anch'io poi mi sarei curioso di vedere la reazione della Lega delle squadre di B.
1: Esatto. Esatto. Sì. Più quello mi divertirebbe, no? A parte gli scherzi, sono curioso di vedere poi come si dovrebbero anche andare a stravolgere, perché di fatto dovrebbero stravolgere un'intera rosa anche per poter poi partecipare alla Serie B. Ivan, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è stato un piacere averti qua.
0: A te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Parlavamo della Juventus Next Gen che affronterà la Pianese. Andiamo a ascoltare le parole di mister Bilindelli, l'allenatore del club toscano, che ha un grande passato con la maglia bianconera, alla vigilia di questa sfida.
2: Mister Bilindelli, siamo alla vigilia del secondo turno playoff, Juventus Next Gen Pianese. Ti chiedo quali sono le tue sensazioni, insomma, state vivendo un momento come gruppo davvero di grande euforia, siete reduci da un passaggio del turno meritato, lottato, sudato fino veramente all'ultimo, diciamo che con questa formula playoff non si può però neanche davvero goderci un attimo, ecco, queste belle sensazioni, perché si riscende subito in campo.
3: Ma è inutile ripetere il risultato fantastico, ma soprattutto la prestazione dei ragazzi, che come ho detto nel post gara

0: che vanno oltre quello che sono gli aspetti di campo. Detto questo, mi spiace perché potrebbero ecco, dare un pochino più di spazio tra un match e un altro. Capisco questioni di calendario, di tempistiche, però da quest'altra parte preparare in un giorno e mezzo più il viaggio che ci aspetterà per andare ad Alessandria, insomma, non è semplice, però non è solo per noi, anche per la Juventus, che ha un vantaggio perché se lo è meritato durante tutto il percorso del campionato. È normale e quindi noi andiamo là con quella leggerezza, con quella tranquillità, spensieratezza che questa, come lo è stato contro la Ternana, deve essere una gioia andare a giocarci questo match senza grossi patemi e grosso stress, ecco. L'importante poi da parte nostra è gestire non tanto anche le energie fisiche, ma anche quelle mentali che partite come queste te ne portano via tante.
1: Ecco, analogamente a quanto è successo proprio recentemente con la Ternana, anche il match con la Juventus Next Gen è abbastanza fresco, visto che era stato in occasione della penultima giornata di campionato, però probabilmente anche stavolta sarà una partita diversa, con la Pianese obbligata, diciamo così, a espugnare il Moccagata di Alessandria per tentare un passaggio del turno, che vorrebbe dire fase finale, insomma, sarebbe un altro veramente risultato storico per questa società.
0: Noi viviamo di emozioni, io mi sono emozionato dopo la partita, qualcuno mi ha preso anche in giro, sono scoppiato in un pianto, ma era un pianto anche un po' di tensione dovuta alla partita, da come era andata e poi perché comunque dietro di me c'era un paese, c'era un territorio che ha gioito, che stava gioendo e quindi dare soddisfazione anche a tutte quelle persone che condividono con noi il quotidiano è stato bello e quindi mi sono commosso. E i sogni vanno coltivati, per raggiungerli bisogna far sì di andare in campo e provarci, sappiamo che non è semplice, sappiamo che hanno un vantaggio come l'abbiamo avuto noi contro la Ternana, che non sarà la stessa partita di qualche settimana fa per l'importanza, ma soprattutto perché, ripeto, rispetto alla gara di campionato, loro hanno due risultati su tre, ma come ho detto contro la Ternana. Noi bisogna fare le stesse partite, per quanto riguarda l'interpretazione che abbiamo sempre fatto dall'inizio del campionato. Non possiamo cambiare, non possiamo cambiare pelle, non possiamo cambiare atteggiamento perché siamo questi e con i nostri difetti e tanti pregi. Quindi metteremo tutte le energie possibili che abbiamo a disposizione e che avremo e sfrutteremo tutto. Quelli che saranno disponibili, per la partita.
2: E queste erano le parole di mister Alessandro Birindelli, tecnico della Pianese, che abbiamo avuto anche ieri qua in diretta, in trasmissione, l'ex Juventus, una vita in bianconero, che sfiderà domani proprio i bianconeri della Next Gen, come dicevano anche i colleghi in conferenza stampa. Vincere vorrebbe dire arrivare poi alla fase nazionale, sarebbe un altro traguardo per il club del piccolo comune di Piancastagnai, uno dei più piccoli della Serie C. Però è un club che sta lavorando molto bene, i fatti lo stanno dimostrando. Allora, prima di andare a sentire le parole di Mister Iori, tecnico del Cittadella, vado a leggere un po' di notizie che arrivano da tuttoc.com, perché finita la regular season, sì, è tempo di playoff, però è tempo anche di mercato, perché ovviamente il mercato aprirà quest'estate, lo sappiamo ufficialmente da luglio, eccetera, eccetera, ma i club sono già a lavoro, soprattutto il Brescia, leggo, sprint del Parma, quindi club di Serie A per Beldenti, servirà 1 milione di euro, il Brescia chiede 1 milione di euro. Poi ci sono due saluti in casa San Benedettese, Lulli

0: e Battista salutano, non hanno rinnovato il contratto, quindi scadenza il 30 giugno, sarà l'ultimo giorno per i due giocatori della San Benedettese, che poi dovranno chiamarsi, trovare una nuova squadra. Anche il Barletta, club neopromosso, ha fondato il primo colpo per la Serie C, c'è cioè l'accordo con l'attaccante Distratto. Abbiamo un po' sorriso quando abbiamo letto questa notizia, fortunatamente è un attaccante, non un portiere, sarebbe un problema tesserare un portiere Distratto, no, a parte gli scherzi. Il Barletta si sta muovendo bene in vista della prossima stagione, quella del ritorno in Serie C. In Serie C, insomma, i club si stanno già muovendo, stanno iniziando le prime trattative di mercato, vedremo come saranno poi la composizione delle rose. Intanto bisogna ovviamente aspettare la fine dei playoff, perché c'è una di queste squadre salirà in Serie B, quindi dovrà fare un mercato totalmente diverso. Andiamo avanti, abbiamo promesso le parole del tecnico del Cittadella, mister Iori, che ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con il Lumezzana. Andiamo a sentire le parole di Iori.
1: Buongiorno mister, Simone Prae, Gazzettino. Ecco, come di consueto al termine della rifinitura ci fa il punto in casa Granata e come procedono i recuperi dalla partita di domenica. Grazie.
2: Ah, buongiorno. Quanto riguarda, siamo gli stessi della volta scorsa, con Amatucci che non ha evidenziato lesioni, c'è solo un po' di infiammazione, quindi è convocato. Il resto siamo quelli della volta scorsa. I recuperi abbiamo fatto poco anche stamattina e abbiamo ancora domani mattina tutto per vedere i recuperi completi, come siamo messi.
3: Buongiorno mister, Carlo Cecino del Corriere del Veneto. Chiaramente sono passati nemmeno due giorni dalla partita di Arzignano, però in queste due sedute di allenamento su cosa ti sei focalizzato maggiormente anche alla luce della partita di domenica?
2: Abbiamo recuperato e stamattina abbiamo provato qualcosina, ma in forma proprio leggera. È soltanto preparazione completa, ma senza sforzo, perché comunque non sono passate ancora un tot di ore, quindi il recupero è forse più importante del resto.
4: Buongiorno mister, Diego Zilio, Mattino di Padova. Abbiamo negli occhi una partita in cui è stato un primo tempo di grande intensità e un ottimo Cittadella, e un secondo in cui sono emerse fragilità anche mentali una volta dopo che l'Arzignano ha segnato. Ti chiedo, ti dà più fiducia una partita così guardando al cammino futuro, o ti aumentano i dubbi guardando appunto avanti?
2: No, io sono focalizzato su questa che arriva e la cosa che un po' abbiamo parlato è il fatto che comunque, essendo 2-0, una partita 2-0 deve finire, perché comunque non è che puoi fare ogni partita 4 gol per portare a casa la partita. E credo che in questa analisi c'è il fatto che nel secondo tempo abbiamo sofferto un po', non arrivavamo giusti con la gamba in pressione, non accorciavamo bene per far continuamente mettere questi palloni che poi ci hanno dato tanto fastidio in aria, e il fatto che comunque nell'arco della partita abbiamo avuto tante occasioni che non abbiamo sfruttato per chiudere la partita, perché nitide ne abbiamo contate 7-8, quindi sono tante le occasioni non sporche, proprio nitide. E quindi anche quello è un qualcosa dove devi sapere che devi essere concreto quando hai quelle occasioni lì.
1: Ecco, differenze e analogie tra le due partite, quella di domenica e quella di domani sera.
2: Ma il Lumezzano è una squadra che gioca calcio, prova a dominare il gioco, cerca di far tante ruota tanto, si muovono tanto, hanno fatto un ottimo campionato dall'arrivo del mister, quindi sarà una partita che, come ha evidenziato, andata e ritorno è stata molto combattuta, quindi dobbiamo sapere che ci aspetta una partita vera, e col fatto di sapere che abbiamo quel piccolo vantaggio di giocare in casa, che però, come dicevo quella scorsa, non va gestito. Non puoi gestire queste partite, devi essere consapevole che devi provare a a fare la partita per vincere.
3: Sempre stando sul Lumezzane, mister, vedendo anche i risultati, non perdono da due mesi, sono molto solidi, questa è la loro principale forza secondo te?
2: Ah, sicuramente l'entusiasmo, il fatto che arrivano anche loro da un percorso molto continuo negli ultimi mesi.
4: E nelle scelte consideri adesso chiaramente il recupero delle energie, visto che si è giocato insomma da poche ore, o comunque nelle tue scelte subentra anche il fatto che hai davanti un avversario dalle caratteristiche diverse rispetto all'Ardignano, per cui comunque ci saranno dei cambi, ecco, volevo capire un attimo di più.
2: No, sicuramente le caratteristiche dell'altra squadra le andiamo a guardare, dobbiamo guardare il nostro recupero, dobbiamo guardare quello che vogliamo fare noi, quindi valuteremo veramente fino all'ultimo per decidere bene l'11 titolare.
1: Ecco, quali saranno le mosse tattiche durante la gara che faranno la differenza secondo te?
2: Cosa fare durante la partita? Bisogna vedere come si evolve la squadra.
3: Ti faccio una domanda, mister. Contro l'Arzignano dopo subito la squadra in difficoltà, quindi ti chiedo, non è facile, ma come si può reagire maggiormente a magari un episodio negativo, non hai parlato, cosa pensi?
2: No, bisogna reagire immediatamente, ritornare a fare quello che avevamo fatto, dobbiamo rimanere dentro il piano gara alla perfezione, che abbiamo visto che nel primo tempo fatto in un determinato modo aveva portato risultati ottimi. Quando sono quelle cose lì, la parola è reset, ti rimetti lì, guardi, ti parli, alzi la testa, anche il linguaggio del corpo deve essere magari diverso a quello di Arzignano, perché dopo il primo gol qualcuno è rimasto a terra, è scollato, cioè è calcio, puoi prendere il gol, ma c'è altro per rimediare. Anzi, noi eravamo in maggio e comunque una partita in cui una squadra deve per forza fare qualcosa in più, ti poteva concedere cosa, come poi è successo nel finale, che alla fine anche nel finale si hanno avuto nei loro, ma ne abbiamo avuto noi altrettanti, quindi è una partita per certi verti simili, per altri molto diversa.
4: Ricordate la partita di marzo o non ce n'è un po' di studiarla, analizzarla, insomma, per seguire quel copione?
2: Ma credo che quando è passato tempo devi rivalutare, guardare, magari cambia qualcosa. Noi dobbiamo guardare anche a noi in questo momento, quindi sicuramente dai un'occhiata a Roma, guardi e di capire il tuo momento, il loro momento, perché durante la stagione magari è una squadra che è in un momento diverso e la vedi con un occhio diverso, come dicevi prima, arriva a un periodo di continuità, quindi magari nelle ultime hanno cose di diverso, no?
1: Ecco, domenica abbiamo visto un Cittadella molto giocare molto in verticale, sarà una cosa che porterei avanti anche nelle prossime gare, perché bisogna fare il risultato.
2: Mentre ci sia una determinazione feroce, una gara importante per passare il turno, poi come lo faremo, l'ho preparato. Noi dobbiamo pensare di tenere alta la concentrazione, una mentalità deve essere alta, non deve arrivare né troppo carichi né troppo impauriti o scarichi per traversi. Dobbiamo semplicemente andare in campo e portare l'atteggiamento che abbiamo nel primo tempo.
1: Grazie Bisbo.
0: E queste le parole di mister Iori, tecnico del Cittadella, che domani se la vedrà con il Lumezzane nel secondo turno dei playoff fase regionale. Lumezzane e Cittadella gioca in casa, quindi anche in questo caso due risultati su a disposizione. Vado a rileggere velocemente il programma. Nel girone A della Lumezzane alle 20, alle 20.45, l'unica gara che gioca alle 20.45 è Leggiana Erminio, che sarà poi in diretta su Rai Sport. Nel girone B Campobasso Pinedo Juventus Neggiano Pianese, e nel girone C Cosenza Strano e Casertana Crotone. Questi appuntamenti di domani sera. Noi siamo alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci prendiamo una piccola pausa, restate con noi.

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. I riflettori del mondo tennistico tornano sul foro italiano di Roma per l'80esima edizione internazionale BNL

0: d'Italia, il grande appuntamento per l'Ital Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di gloria che in campo stile dura da 5 anni. Attesa per Jannik Sinner che arriva da 5 Masters 1000 V di fila, anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cuboli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno di Novak Djokovic. In campo femminile luci puntate su Nino Paolini che darà il titolo acquistato un anno fa. Il calcio, la corsa all'Europa si è ancora più viva dopo i risultati della 32esima giornata. Sorride solo la Roma che recupera terreno su tutti e sul Como. I dorossi hanno chiuso il turno vincendo lunedì sera contro la Fiorentina dopo il pari Como con il Napoli, l'1-1 della Juventus, contro il già retrocesso Verona e il KO del Milan a Reggio Emilia. Anche Atalanta ha pareggiato mentre resta in settimo posto la Lazio dopo il 2-1 alla Cremonese. Proprio la Lazio giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Inter e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. Il Roma si giocherà alle 12.30 come la gara andata per questioni di sicurezza e ordine pubblico, questo che emerge dopo le polemiche degli ultimi giorni su tutte quella dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri che sottolineava come l'anticipo secondo lui fosse dovuto alla finale degli internazionali di tennis di Roma in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio a pochi passi dallo stadio olimpico.
1: La TP di tennis che è quella data lì la finale si sarà un paio d'anni. Noi abbiamo fatto dell'andata a 36 gradi a mezzogiorno e mezzo, quindi settembre. Poi ci fanno fare del ritorno è a mezzogiorno e mezza, ma al 20 maggio, 17, 18 maggio il giorno. Questo è un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi di Roma e Lazio. Io spero non ci faccia già a mezzogiorno e mezzo.
0: E stasera torna Champions League con il ritorno della finale tra Arsenal e Atletico Madrid. A Londra parte dall'1 all'andata che lascia tutto apertissimo per la finale di Brest del prossimo 30 maggio contro la vincente Bayern Monaco Paris Saint-Germain in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 30 anni esatti dopo l'unica della sua storia persa 1-2 con il Barcellona. I Gunners mancano l'appuntamento finale dal 2016 quando persero ai rigori a derby contro il Real. Achille Polona dice addio a basket. C'è mia il coma, la forza di rialzarsi, ma il sogno di tornare un giocatore professionista diventa irraggiungibile anche per un lottatore come lui. Hai dimostrato con carriera e soprattutto in questi ultimi anni che coraggio, determinazione, amore alla famiglia e rispetto per la vita e i suoi valori migliori non mancano. Sei stato il compagno di squadra che tutti avrebbero voluto avere. Questo è il saluto del presidente della federazione Trucci. Il nostro sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Se lo hai letto su mercatoweb.com è realtà, il punto di riferimento di informazione calcistica nazionale con viste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com trovi tutte le notizie sulle trattative calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio euro. Dai un calcio a qualità e resta informato. Collega su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Informazione calcistica di qualità al magazine online di riferimento. Solo TMV Magan, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche e riviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, visita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, passione irrinunciabile, da oggi hai mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in mondo. Sulla tua Smart TV, arriva l'app di TMV Radio, si recca comodamente dalla televisione. TMV Radio, la chi ama il calcio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio vivono su TMV Radio, in storia di calcio. Accordi, protagoniste, vittorie, sconfitti coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e vivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non per storie di calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salvi la rubrica del telefono il nostro conto 331 82 0213. Se hai una domanda, una curiosità, quello che hai appena sentito in onda, scrivi. Ci faremo intro per rispondere.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta agli studi di Firenze di tuttomercato.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri sempre al microfono, che vi terrà compagnia per un'altra mezz'oretta. Fino alle 18 saremo qua in diretta su TMV Radio e sul 61 canale 61 del digitale terrestre per parlare di quello che sta succedendo, perché in pieni playoff per quanto riguarda la Serie C, ma per buttare anche uno sguardo al futuro, perché ogni anno si stanno delineati in questo periodo tutte promosse dalla Serie D, che il prossimo anno giocheranno fra i professionisti, che qui saranno anche nella nostra grande famiglia di A Tutta C, e noi siamo molto contenti di questo. Una delle squadre che il prossimo anno sarà fra i professionisti è il Desenzano, e abbiamo in diretta qui l'allenatore che ha portato in Serie C Desenzano, Marco Gabù. Salve mister!
1: Salve a tutti!
0: Allora mister, intanto complimenti, perché comunque complimenti sono d'obbligo per la grande stagione fatta. Riavvolgendo il nastro, che stagione è stata del Desenzano?
1: Ma sicuramente non è difficile, perché il Desenzano comunque negli ultimi anni ha sempre costruito squadra con l'obiettivo di salire. Forse l'anno scorso, che era il mio primo anno a Desenzano, avevamo anche così il ruolo di favorita, perché ci si giocava il campionato comunque con tutto il rispetto, con Palazzo dell'Ospitale, che erano realtà simili, diciamo così, no? E l'anno scorso non si è riusciti, poi non si è riusciti a vincere perché si è di terzi, anche se insomma si è arrivati, abbiamo fatto un buon campionato, e quest'anno si era ripartiti con l'idea di dar continuità a provare a fare il salto, poi sono usciti i gironi, la società si è un po' spaventata perché chiaramente il girone D era un girone, diciamo, dove sicuramente non potevi vestire il ruolo della favorita, c'erano come piazze grosse come Piese e Piacenza, c'era comunque il processo che si rivalì dopo un playoff l'anno scorso, forse anche senza motivo di vista geografico, che aumentava comunque il valore in campo, e poi è stato fuori comunque un Lentigia che ha fatto un campionato nettamente superiore, è stato ancora di più livello di quello comunque era un raggruppato molto competitivo, perché comunque la Serie D l'ho fatta tanto, conosco e so che ci sono tanti modi, no? Ci può essere in cui sicuramente superiore agli altri e magari chiude il campionato a fai o a marzo eventualmente, e questo non è certo quel tipo di campo lì, quindi difficile, perché comunque si partiva dietro come almeno a livello di piazza, di nome, di investimento, che rispetto alla piazza di quel tipo non siamo partiti neanche benissimo, perché comunque alla sesta giornata avevamo 8 punti, quindi eravamo un po' indietro rispetto a quelle erano le idee, perché si va almeno provarci, no? E riusciti però a riprendersi, si è fatto un giro d'andata comunque incredibile, girando 2 punti di mezza partita, che secondo me è al minimo indispensabile per poi fare ragionamenti diversi in maniera, e poi dire che ha fatto un giro di ritorno strepito nel momento di difficoltà vere, perché poi in realtà la squadra fino a gennaio aveva giocato con un 11 come sempre stabile, aveva fatto bene, era in crescendo, e poi ha avuto infortuni tutti concentrati gennaio, febbraio e di marzo, che ci hanno veramente messo in difficoltà, e lì però è uscita la squadra, perché noi non abbiamo mai giunto di ritorno, abbiamo fatto una marea di vittorie, e questo ci ha permesso comunque di arrivare a farci la volata finale in 3 con la Lentigione e la Pugliese, e devo dire che comunque fino alla penultima terza giornata che io ero così sicuro di poter vincere il campionato, ero contento che ce la stavano giocando veramente bene,

0: e capivo che si sarebbe giocato tutto lì, su dei piccoli dettagli, e oggettivamente siamo stati più bravi degli altri in quel momento lì, perché poi questo ha spostato il risultato finale.
1: Mister, ci racconta un po' per i nostri ascoltatori e telespettatori il mondo Renzano, perché noi lo scopriremo sul campo fra qualche mese in Serie C. Ci racconta com'è la realtà, com'è la proprietà.
0: Ma guardate, la De Renzano è realtà tipica, perché comunque è un sodalizio che nasce di fatto 7 anni fa. De Renzano è un grandissimo paese turistico, anche grosso, però non ha visione calcistica, non ha storia, e qui poi c'è stata questa idea, diciamo, il presidente Marai, coinvolto un po' da alcuni dirigenti di provare a fare calcio sul territorio, perché lui è di Sarò, quindi comunque vicino, e provare a prendere una realtà di quel che aveva e ha oggettivamente tutto per poter diventare una realtà importante, però sai, prenderla dal nulla e costruire un qualcosa che poi possa arrivare nei professionisti di tanti step, e secondo me qui sono stati comunque bravi a magari subito hanno puntato sul parco giocatori, hanno fatto squadre su carta inizialmente competitive, però poi bisogna costruire tutto il resto, ed Desenzano in questo momento è una piazza che fa ingresso gratuito allo stadio in Serie, che penso sia lunga, e che è stata da area di 200-300 spettatori fino a 4 anni fa, 3 fa, ai 1500 della parte pistoiese, e ha comunque uno stadio sempre più che abbiamo avuto quest'anno. E lì c'è stato un lavoro della società su Vittorio, è una società che è stato giovanile in crescendo molto in po' a livello provinciale e regionale, e questo sicuramente poi assoluto ha spinto sulle nuove leve e ragazzi giovani che uscirono ad entusiasmare un po' all'idea del Drezzano. C'è un suo sportivo di allenamento con due campi tecnici che diventeranno adesso tre, dove ho costruito un bar, un ristorante, verrà spostata la palestra. Quindi c'è l'idea di calcio in un certo modo, c'è un stadio perché il Trestina è un bello stadio, però poi chiaramente il passo che portasse poi questa realtà a poter diventare veramente una artistica in tutto e per tutto nel mondo professionale, e questo chiaramente era un po' obiettivo vero, che però è arrivato secondo me anche nel momento giusto, perché forse 2 o 3 anni fa si era un po' più meno pronti su tutti gli aspetti per poter affrontare poi quello che Serie C effettivamente richiede.
1: Mister, se non vado errato, la sua quinta promozione in breve. Intanto le chiedo se il primo anno sarà ancora sulla panchina del Renzano in Serie C, e poi quanto una squadra che passa dilettanti al professionismo ha bisogno di essere ritoccata, perché vedo tante squadre poi arrivare in Serie C mantenendo quel gruppo importante che ha fatto bene in Serie e fare molto bene in Serie C.
0: Ma dipende, allora, io intanto ricordo con quale dove io avrei potuto rimanere, so che posso rimanere dal punto di vista contrattuale, bisogna comunque trovarsi per capire un po' come si vuole fare, e ci vedremo, insomma, nei prossimi giorni il presidente ha subito l'apertura, io stesso la do perché è una realtà nella quale mi sento di avere tanto di mio, e mi piacerebbe portare a questo discorso, però rispetto ai tempi e una scudetto da giocare, e io comunque poi semmi comunque la società per capire quali sono le ambizioni reciproche e capire se combattono, no? Per quanto riguarda il rinnovo del parco giocatori o la compra del parco giocatori, secondo me è un argomento molto delicato, e primo perché la prima cosa che deve fare secondo me una società reale, soprattutto se non ha dietro una strada grossa, che dove è costretta, diciamo così, a ricevere una certa parte, deve sul capire e spiegare cosa essere in Serie D, perché in Serie D c'è un modo solo per giocare a vincere, cioè nel senso, devi comunque fare quella cosa lì, devi andare a prendere i porti, devi cercare di fare un certo tipo di percorso. In Serie D questo ovviamente è molto più difficile, e quindi poi puoi decidere di assumere diverse vie. Sia a livello di base, sia a livello di ambizione, sia a livello di tipo di squadra che vuoi dire, sia a livello di età che coinvolgere dentro il parco dei giocatori, e questo è sicuramente il primo punto da affrontare.

0: prima ancora di quelle che possono essere le conferme, perché sicuramente noi una squadra molto forte, che abbiamo vinto il campionato con una squadra non a testa, è chiaro che era una squadra costruita per la D, con giocatori come anche di una certa età, di certi ruoli, che hanno sicuramente un gran potenziale, uno ricco anche in Serie C, anche abbastanza recente, e poi sapete meglio di me che poi diventa una questione di ambizioni, di cose e anche di caratteristiche, perché poi il modo di giocare che utilizzi per vincere non è detto che lo puoi portare in C, e quindi bisogna avere un picchiare in questo senso. Io in questi anni qua ho vissuto fortunatamente le promozioni e so che da un lato si tende a innamorarsi un po' del giocatore a prendere, questo è un errore, e comunque ci sono state realtà che hanno confermato tanto il blocco e hanno fatto bene, altre che hanno confermato tanto del blocco e si sono poi dovute reinventare il mercato invernale, cosa molto difficile, e ci sono anche squadre che hanno vinto il campo di D e con lucidità hanno cambiato quasi tutto e sono andate bene, quindi bisogna avere prima di tutto l'idea di chi si vuole essere e cosa si vuole diventare anche nel breve medio periodo.
1: Ecco mister, ma ci ha raccontato la storia, no, recente del Senzano, con la voglia di crescere sul territorio, ci parlava dei due campi che diventano tre, la palestra e tutto quanto. Qual è l'ambizione della proprietà a lungo termine? Non si può parlare di arrivare in sei in un anno ovviamente, però no, c'è un progetto a lungo termine.
0: Non ne abbiamo parlato, quindi vi voglio dire solo il mio sentore, ma un certo non è di certo una notizia. Quello che vi posso garantire io è che la forza economica di questa realtà è importante, quindi è solida. Quindi sicuramente sì. Il presidente non ha fatto tutti questi sforzi per poi trovarsi in Serie C con un lumicino dal punto di vista delle risorse, questo è sicuro. Quello che però bisogna dire e far capire è che non basta avere risorse, poter impattare bene con la categoria e comunque iniziare a costruire qualcosa di diverso e magari anche di lungimirate.
1: No, poi l'importante è non fare il passo lungo della gara, perché purtroppo
0: non abbiamo pressioni ambientali, esatto. Abbiamo una piazza che costringe a dire che deve arrivare secondo anche se non puoi. Noi dobbiamo fare il pan base alla gamba, penso che sia questo il pensiero anche del presidente del direttore, e dobbiamo comunque avere questa umiltà di approccio con la realtà nuova. Chiunque tu sia, che tu sia un nobile decaduto, che sia una realtà emergente, in Serie C il primo anno ti devi prima di tutto consolidare, e quello deve essere chiaro.
1: Mister, le faccio l'ultima domanda prima di ringraziarla e vi saluto e ringraziarla per essere stato con noi. Le chiedo un po' ampio quella che è stata la stagione di Serie C, insomma, che stagione ha visto in Serie C, come vede questi playoff che ci saranno, secondo lei quali sono favorite per i playoff, per la promozione poi in Serie?
0: No, a dire favorite playoff, adesso che ho visto gli andamenti playoff degli ultimi anni, è un po' come un terreno all'occhio. Praticamente impossibile. Diciamo che la Serie C a volte propone dei gironi dove come una squadra vince molto presto, può essere stato il girone all'anno, a volte propone di testa, è stato magari il giorno di. È evidente che le squadre che arrivano ai playoff in gironi di fatto si preparate per tempo, il fatto che non avevano mai potuto vincere direttamente, secondo me a livello mentale sono avvantaggiate rispetto alle squadre che erano in volata nel campionato, e questo va anche a testimonianza del fatto che negli ultimi 10 anni 5 volte ha vinto la seconda e altre 5 volte non ha vinto una seconda, quindi vuol dire che arrivare solo non è garanzia, insomma, del fatto di poter salire. È una formula strana, è una formula secondo me rivedibile sul piano delle tempistiche, perlomeno, perché comunque ci sono squadre che fanno molto in campionato e devono stare troppo secondo me di poter giocare, è bello anche coinvolgere tutti.
1: Abbiamo avuto dei problemi, mi è caduta la linea, ovviamente ringraziamo, noi siamo quasi arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, quindi abbiamo avuto piacere di avere qui in diretta mister Marco Gaburo, tecnico del Senzano, che ha vinto il proprio girone in Serie D, un girone molto bello.

0: l'ho combattuto con pistoie lentigione, la spuntata il De Senzano, prima storica mozione in Serie C per il club sul insomma che sta sul lago Garda, insomma sul Garda, vedremo e poi l'ha costruita questa cosa in vista del campionato di Serie C. Come ci ha detto anche il mister, un accordo dovrebbe restare, ma giustamente si dovranno fare le proprie valutazioni, il club dovrà fare le proprie valutazioni, vedremo se sarà ancora mister Gaborro alla guida di Senzano in Serie C. Noi ovviamente glielo auguriamo. Stavamo parlando con il mister proprio dei playoff che domani si giocheranno. Ricordiamo le gare dove si erano il girone A, della Lumezzane e Lecco Gian Erminio, nel girone B Capobasso, Pineto e Juventus Giardianese, nel girone B Cosenza, Casarano e Casertana Crotone. Noi andiamo, prima di chiudere, a sentirci proprio le parole di mister Vito Di Bari del Casarano, che fra l'altro potete leggere su tuttomercatoweb.com l'intervista esclusiva realizzata al direttore sportivo obiettivo del Casarano, che di fatto ha confermato che mister Di Bari resterà sulla panchina del Casarano anche il prossimo anno. Andiamo a sentire le parole dell'allenatore prima del video con il Cosenza.
1: Mister, buongiorno. Ci sono tanti modi di dire per così addentrarci nel discorso turno e playoff. La prima è mangiando, facciamo 4-30, facciamo 3-1. In caso è un Casarano che ha fatto impazzire di gioia la Casarano sportiva e non solo, perché io lo ricordo, avendo qualche anno in più, si ritira la stessa atmosfera, la stessa entusiasmo della famosa 83-84, quando il Casarano batte il Bari. Casarano impazzito di gioia, questo titolo.
2: È stata una bella serata finita con una bella vittoria. Siamo in questo momento è dentro fuori, quindi è fondamentale vincere, soprattutto siamo partiti giocando in casa. Abbiamo fatto, secondo me, un ottimo tempo, perfetta, preparata in quel modo, voluta in quel modo. Come ho detto in conferenza fine partita, va a merito questa squadra che crede nelle nostre idee, crede che ogni piano gara è differente, è seguito alla lega. Poi è normale che i giocatori determinano, io dico sempre che l'allenatore può decidere, ma determinare sono interpreti, e io ho dei giocatori a livello tecnico molto importanti. Per quanto riguarda la gioia tifosi, è stato bello il tutto, il festeggiare sotto le strutture ospiti come simbolo di vicinanza dei nostri tifosi che stavano in piazza. È stato bello l'accoglienza a Casarano, e sapevamo benissimo che questa bellissima stagione è stata macchiata da questi derby persi, e penso che ora siamo ritornati, tra virgolette, a dire credito, quel credito che comunque è bello, perché comunque io dico 18 mesi che sto qui, a parte quel mese negativo, abbiamo vissuto tanti momenti belli, e come detto tu, appetito viene mangiando, si accorge neanche quanto mangi, di tutto stai facendo bene. Ora abbiamo questa partita difficilissima, però come abbiamo fatto con le altre squadre, faremo anche a Cosenza la nostra partita.
1: Ecco, quello che conforta, che è piaciuto e che così dà anche questo morale, è che è stata una vittoria, visto quella di domenica scorsa, ottenuta grazie a una prestazione minuscola a tutto tondo. Non sono quelle partite soft, ti metti dietro, prendi l'1-0. Invece Casarano ha giocato con grande determinazione contro una squadra che a livello di fraseggio non è male.
2: Vabbè, sappiamo benissimo le qualità del Monopoli, soprattutto su una squadra giovane, piano fisico, non ci aveva messo in difficoltà nelle due partite. Sicuramente abbiamo cambiato qualcosa sul primo tempo, che mi è piaciuto in tutto. Secondo tempo è normale che fai più gestione in queste partite, ci sta che 10 minuti fai anche vai un po' in sofferenza,
1: ma più occasioni soltanto.
2: La differenza giusta, perché sullo sulla porta non mi ricordo parte di Pippo, però è una squadra che nelle ultime 8 partite hanno qualcosa di straordinario. Sono 6 vittorie, un pareggio, sconfitta col Crotone, è stata la partita più bella. Stiamo bene, vedo un gruppo unito, e questo fa la differenza. I risultati fanno la differenza e sicuramente anche l'ingresso dei nuovi aggiornati dopo un periodo di adattamento, soprattutto quello che io parlo sempre, conoscenza. Ora anche i nuovi hanno capito quali sono le nostre idee, credono nelle nostre idee e quindi è normale con il loro background, perché comunque è una squadra tanta esperienza, e poi si riconoscono quello che è un'idea di gioco, possono solo che dire.
1: Un altro piccolissimo dettaglio, 2 partite senza subire gol.
2: Sì, è una cosa che siamo stati criticati tantissimo su questo, quindi è la dimostrazione che anche noi come staff tecnico, anche in conferenza, ci siamo anche adattati a quello che era il momento. Sicuramente andare a tutto campo uno contro uno non eravamo più in grado, che abbiamo fatto la prima parte. Penso che al di là delle bravure del staff siamo stati il nostro intelligente a capire il momento e soprattutto lavorare il reparto nella non possesso, ci sta arrivando perché sta facendo un grande lavoro gli attaccanti, siamo sempre in distanza tra i reparti molto stretti, questo aiuta soprattutto nella fase di possesso. Poi la fase di possesso è normale, le idee sono quelle di cercare di dominare la partita, quella di mettere in difficoltà. L'avevamo studiata nel mettere in difficoltà sulle fasce, sul 2 contro 1 in fascia, ho fatto benissimo.
1: La partita di domani, Cosenza poco più di un mese fa è stato battuto qui, anche lì una prova maiuscola e la ben giocata. E oltre partite con risultato secco, del fuori.

0: migliorato, anche perché non è facile lavorare in un ambiente dove comunque in casa non ci sono mai tifosi, quindi va dato merito al suo staff e alla squadra che hanno fatto un ottimo lavoro, perché dopo una retrocessione non è mai facile. Noi è normale, abbiamo questa trasferta difficile, a livello logistico diventa un po' complicata perché comunque un po' più giorni di recupero, però come ho sempre detto abbiamo fatto in altre circostanze, cioè andiamo a giocare a viso aperto la nostra partita senza paura, senza paparica, con la voglia di cercare di fare un'impresa. Siamo qui, è difficile, però proviamo.
1: Un'ultima considerazione, come si dosano le forze con i impegni così ravvicinati?
0: Ma sicuramente c'è tanto recupero, c'è il recupero, l'importanza dell'alimentazione, l'importanza dell'aspetto psicologico pure. Ormai che possiamo allenare che niente, ora diventa un lavoro tutto video, un lavoro dove comunque prepariamo le partite su piccoli video, capire un po' quello che può essere il piano gara, però a livello di allenamento fai fatica perché non ci sono i giochi, però poi io che ho sempre, siamo arrivati alla fine.
1: Ma c'è l'entusiasmo però, no?
0: C'è l'entusiasmo, poi questa squadra secondo me un anno di lavoro, un anno e mezzo di lavoro, è una squadra che può anche in questo momento andare da sola per i giocatori esperti, lì è chiaro.
2: Queste le parole di mister Vito Di Bari, tecnico del Casarano. Una delle sorprese del primo turno dei playoff, vedremo se potrà andare avanti, se continuare la favola del Casarano che da noi ha promosso, ha acquistato i playoff facendo grande stagione. Tecnico Vito Di Bari resterà in quel caso sulla panchina del Casarano anche l'anno prossimo, ce l'ha confermato il microfono di tuttomercatoweb.com ieri sera. Il direttore attivo del Casarano, obiettivo margine del Gangalà del Calcio Ajax, perché si è svolto ieri sera a Roma, trovate su tuttomercatoweb le interviste realizzate dai nostri inviati. Noi siamo arrivati al termine di questa puntata di martedì, torniamo come sempre a tutte e cinque con il nostro doppio appuntamento, riparte domani mattina alle 9.45 e poi alle 17 sempre con il sottoscritto Daniele Uccellieri. Saluta, restate con noi.
3: Il capo ci fa impazzire. A tutta C il focus completo su terza categoria azionistica del calcio, solo su TM Radio.
4: Buonasera dalla redazione. Gli esteri in piano, il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti afferma che i sistemi di difesa aerea stanno contrastando gli attacchi missilistici e dei droni provenienti da...
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività.
7: Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
8: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
9: La giornata dovrebbe dimettersi, detto Sarri. Richiesta di evitare un derby di Roma non solo serale ma anche pomeridiano è arrivata direttamente dal Viminale per tutelare l'ordine pubblico. Il tennis dunque non c'entra.
10: Ed è tutto a più tardi.
11: Si è letto su tuttometweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Mercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del video con approfondimenti su massima serie italiana e sul calcio aereo. Dai un calcio banalità e resta formato. Collega su tuttomercatoweb.com.
12: Siete all'ascolto di TMV Radio. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Uffe Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
13: Ogni mattina una figura importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo tipo l'editoriale. Avrà un punto di vista di suoi mai banali sui fatti attivi del giorno. Solo su TMV.
14: Puoi ascoltare TMV Radio a Google Home. È possibile ascoltare diretta radio con Twina chiedendo al tuo smart speaker a sola TMV Radio. TMV Radio è sempre in sede e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
15: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra a cuore? Conoscere i momenti di mercato, indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perdi Rotocalcio, rubrica intensiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13. Naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del telefono il nostro contatto 31 82 00 213. E hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito da scrivici, ti faremo in quattro risponderti.

0: Cari amici del TM Vulture, buonasera, ben ritrovati da un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo ancora dell'Inter che ha conquistato il suo scudetto, ma anche della lotta Champions che si fa sempre più serrata, sempre più interessante. Dunque andiamo subito a parlarne con il nostro primo ospite, Massimo Morales. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo. Salve.
0: Parliamo subito dell'Inter che ha conquistato lo scudetto. Che cosa ti ha colpito di più dei nerazzurri? Qual è stata la caratteristica migliore da parte della squadra di Kivu, secondo te?
1: Ma secondo me, a parte che in partenza era la squadra più forte, no? Sulla carta, quindi alla fine hanno confermato le loro qualità, la loro forza, ma soprattutto il fatto che quando hanno avuto qualche momento di sbarramento, vedi anche in azione dalla Champions o fasi durante il campionato dove magari i risultati sono arrivati come si aspettava, hanno sempre agito bene, hanno sempre dimostrato di essere squadra, di essere un gruppo forte, unito. E poi è chiaro, quando hai tanta qualità rispetto alle altre, perché effettivamente l'Inter ha più qualità delle altre squadre, è chiaro che la reazione è più facile, e loro lo hanno dimostrato. E poi è chiaro che bisogna anche dire che l'Inter ha avuto dei momenti un po', diciamo, non proprio

0: Inter che guarda naturalmente al futuro e pensa di potersi rinforzare con giocatori di grande calibro e anche di prospettiva. Mi riferisco a Paz, che è un sogno difficile forse realizzare, e altri obiettivi sono Koné della Roma e anche Palestra. Ecco, cosa ne pensi?
1: Beh, sono nomi importanti, sicuramente andrebbero a rafforzare, a, diciamo, a starci bene dentro questo progetto squadra. Io penso più soprattutto a che potrebbero partire dall'Inter, perché loro acquisiscono buoni giocatori, dopo per scontato, visto il lavoro di Marotta, di Ausilio, di collaboratore. E il problema potrebbe essere se ci sono delle richieste importanti, ecco, un nome come Dumfries. Loro, ecco, prendendo Palestra, poi a coprire la lacuna sulla fascia destra, Çalhanoğlu dovrebbe restare, però non sai che tipo di offerte potrebbero arrivare da qui alla fine del mercato, che è il 31 agosto, quindi manca tantissimo tempo, c'è un viale in mezzo, e sulla perdita degli altri giocatori potrebbero essere richiesti, dove l'Inter deve un po' stare attenta e prepararsi in tempo.
0: Parliamo anche della Roma, che è di nuovo in piena corsa per la Champions dopo aver fatto annientato la Fiorentina, 4-0 la vittoria da parte dei giallorossi, squadra di Gasperi che adesso si trova appunto al quarto posto, appunto alla Juventus.
1: Diciamo che la Roma delle candidate alla qualificazione Champions è quella che sembra avere più energia, di aver ritrovato il giro giusto, diciamo, da quando c'è stata la separazione tra Asperini e tra Ranieri a Roma, e quindi Gasperini si è potuto concentrare solo sul suo lavoro. La squadra è stata quasi rinata, e quindi nelle ultime prestazioni ha dimostrato di esserci al 100%. Quindi se fossi nel Napoli, nel Milan, nella Juventus, sarei molto attento a avere ancora punti per strada.

0: cogliendo soltanto un punto, ha detto Spalletti, siamo stati poca roba.
1: Non sono molto d'accordo, anche se poi l'allenatore conosce la sua squadra meglio di noi. La Juve ha avuto anche sfortuna nelle situazioni, no? Pali, occasioni mancate, eccetera. Io credo a questo momento della stagione conti il risultato, non tanto se la prestazione o sei bello da vedere o gli schemi, devi fare i punti. Se la Juve avesse fatto 3 punti, contro il Verona sarebbe stata un'altra storia. Quella è un'occasione sprecata, ma a livello di punteggio, di risultato. Poi la prestazione, sai, l'allenatore in questo momento la prestazione mi interessa il giusto, devo essere sincero, non sono molto d'accordo con Spalletti.
0: Invece che succede al Milan? Probabilmente sono venute meno un po' di motivazioni dopo che la squadra ha capito che non sarebbe stato possibile agganciare l'Inter o comunque insomma, competere con l'Inter per lo scudetto?
1: Può essere, ci può stare, che fino a un certo punto hai giocato anche sulla tensione, magari hai raggiunto risultati anche oltre le tue capacità, le tue qualità, e poi nel momento in cui viene a mancare questo obiettivo, magari ti rilassi, cioè, vabbè, allora prenderemo la Champions, però non è che in automatico tu non lotti più per lo scudetto e ti qualifichi per la Champions. Dovevi ancora giocare, devi ancora giocare delle partite contro avversarie agguerrite. I punti di vantaggio ci sono, ma non sono poi tantissimi. E adesso il Milan deve ritrovare molto rapidamente di nuovo la forza, la motivazione e fare i punti necessari. È chiaro che la mancanza di Modric, è un elemento anche importante. Il fatto che gli attaccanti del Milan abbiano fatto non so quanti gol in 4-5 di loro, sai, Pulisic è scomparso, non so il motivo, ma è scomparso dalle scene. Leao non segna più, Fulkrug e Gimenez, non so in due quanti gol, un gol avranno fatto. Nkunku è non pervenuto, e lì il problema è stato il problema del Milan tutta la stagione, lo è ancora. Adesso anche lì vale lo stesso discorso per la Juve, devi fare i punti necessari, poi chi fa gol e come li fanno e come giocano è relativo.
0: Senti, non so come la pensi invece a proposito del punto di vista di Adani, che ha detto Allegri ha fatto praticamente.

0: come con Seisao, anzi meno di con Seisao, che tra l'altro ha anche portato una coppa al Milan.
1: Ma allora, io credo che paragonare Allegri a Conceição sia irriverente, perché Allegri è un allenatore di lungo corso con tanti trofei. Conceição casualmente si è trovato al Milan e ha vinto la Supercoppa, finora. Poi la sua carriera dirà altre cose, non lo sappiamo. A me spiace che Adani faccia sempre sta diatriba con Allegri, perché Adani è una persona che sa di calcio. E quando è tranquillo e onesto intellettualmente lo esprime molto bene, anche quello che lui sa di calcio. E però ha preso questo giro con Allegri anni fa, sappiamo tutti le vicende, no? Nelle trasmissioni televisive, e quindi da allora attacca Allegri quando va male, oppure sta zitto quando va bene. Cioè, secondo me è un po' sterile, un po' così stucchevole questa diatriba. Tra i due, quindi ci vorrebbe rispetto nei confronti del tecnico, che ha dimostrato tanto e ha vinto tanto. E non dimentichiamo che Allegri ha messo in ordine un Milan che era stato disastrato dai due allenatori portoghesi. Magari non erano i soli colpevoli, anche la società era colpevole con le campagne acquisti, però Allegri ha ridato una dignità a questa squadra, li ha portati a lottare quasi alla pari con l'Inter per 2/3 di stagione. È in corsa Champions e probabilmente ci riuscirà, quindi mi sembra un po' anche, non dico irriverente, però anche non so, un po' ingeneroso, no? Parlare così di Allegri.
0: Massimo, grazie per il tuo contributo. Alla prossima, buona giornata. E
1: Grazie a te, ciao.
0: dopo questa chiacchierata con Massimo Morales, restiamo sul Milan perché a margine della presentazione del libro 50 partite infinite emozioni, scritto da Carlo Pellegatti, ha parlato Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, e si è soffermato naturalmente sui rossoneri. A partire da Leao, il suo giudizio è particolarmente severo. Sentiamolo.
2: Presidente, ma Leao giocava in quel Milan?
3: Giocava in defiulette, lo dico in milanese così, non si può capire.
2: Però nel libro ci fa. Nel
3: è un finto campione, dai.
2: Un finto
3: Ma
2: campione.
3: sì, sembra che sia un campione, ma un campione gioca 90 minuti, gioca tutte le partite, questo qui quando gioca. Campione Modric, che anche ha 40 anni, però vabbè, basta così.
2: No, dico, a proposito di Modric, nel libro cita proprio Luka Modric, che avrebbe riempito il cuore del presidente Berlusconi.
3: Sì, no, Modric è un campione, ha preso anche il pallone d'oro, l'ha preso lui in un'epoca di Messi e Ronaldo.
2: Ma se lei potesse parlare con Gerry Cardinale, cosa gli diremmo?
3: Ma che parlo? Ma è chiaro, è come. Vabbè, però qui facciamo un casino, facciamo. Scusi, una banca che ha una squadra di calcio e una banca prende i soldi da quelli che mettono 100 lire, 200 lire o 100 milioni e poi deve restituirti gli interessi, eccetera. Cosa gliene frega di vincere lo scudetto? E questo è il punto. Se hai la fortuna, come c'ha l'Inter adesso, di avere un grande presidente, perché Marotta, ecco, noi avessimo Galliani che facesse il pandan a Marotta, forse potremmo avere qualche chance.
2: Ma perché non è tornato al Milan Galliani? Lei se ne è fatto. Lei
3: No,
2: si è
3: beh, ma
2: chiesto.
3: lì c'era il Monza, c'era. Lui era
2: Ma
3: legato a.
2: quest'estate?
3: Non lo so. Chiedeteglielo lui, tanto che era qui Galliani, no?
2: Ha detto di
4: Furlani l'ha
2: no.
4: conosciuto, l'amministratore delegato
3: No.
4: del. Non lo conosce?
3: No, non lo conosco, ma non ci tengo neanche. No, cioè, no, cioè, da milanista non ci tengo, però da persona normale. No.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche Roberto Donadoni, autentico simbolo del Milan. Sentiamo che cosa ha detto sui rossoneri.
5: Vedo che questi sono giorni dove il capro espiatorio è diventato un po' il Milan. Insomma, io credo che ci voglia equilibrio in tutte le cose. Insomma, forse il Milan, dal Milan di quest'anno non ci si aspettava che potesse fare chissà quali grandi cose. Direi che il campionato lo sta portando avanti in maniera più che dignitosa. È chiaro che centrare l'obiettivo della Champions è fondamentale. In questi ultimi periodi ha sofferto un po'. Spesso e volentieri magari si associa il risultato a quello che può essere una valutazione positiva o negativa, e questo credo che sia l'errore. Ci sono partite dove magari ha raccolto qualcosa in più rispetto a quello che magari aveva espresso, e così come al contrario. Quindi ormai siamo agli sgoccioli, bisogna solo essere focalizzati e concentrati su quello che è essere il risultato utile da raggiungere, e quindi poi alla fine faremo tutte le considerazioni.
6: Grande giocatore, grandi titoli, grandi trofei in rossonero, ma la domanda è: Leao è, che è divisivo mai come in questo momento, è un campione o no?
5: Dipende sempre da che cosa si intende per campione, no? Io credo che il campione non è tanto quello che dimostra di avere delle qualità eccelse, ma il campione sia quello che riesce a dare una continuità di rendimento nel suo percorso. Questo credo che sia fondamentale. A me è capitato nella mia carriera di avere a che fare con giocatori che qualitativamente erano nella normalità, diciamo, dal punto di vista tecnico, però avevano una forza di volontà, una convinzione, una determinazione che faceva in modo che l'allenatore non potesse mai prescindere da loro, e quindi erano sempre costantemente in campo. Magari lì per lì dicevi: ma insomma, questo tecnicamente non è tanto forte, come fa a giocare a certi livelli? E poi invece ti rendi conto che ci sono anche tante altre qualità che sono fondamentali.
7: Mister Allegri ha chiesto, chiederà alla società almeno quattro giocatori di status, no, di livello, quei giocatori di cui parlava lei prima. È questo che può fare la differenza tra lottare per la Champions e poter pensare di duellare per lo scudetto, cioè avere giocatori con quella qualità lì, di quel livello lì.
5: Ma insomma, nel Milan c'è un giocatore come Modric, che sappiamo tutti l'età anagrafica, no? Quante parole si sono spese a suo favore e in maniera del tutto positiva, in virtù del fatto che, pur essendo un giocatore che ha la soglia di 40 anni, va in campo e dimostra di avere l'entusiasmo, la voglia di un ragazzino di 20. Questo deve essere lo spirito, questo deve essere l'atteggiamento. E allora è chiaro che bisogna essere bravi ad andare alla ricerca di giocatori che hanno questo tipo di attitudine. Poi è chiaro che ci vogliono anche delle qualità tecniche, questo è pacifico, perché poi con la palla bisogna saperci trattare, ma oggi più che mai sono fondamentali quelle qualità di cui ho parlato poc'anzi.
7: Quindi Allegri bisogna ascoltarlo.
5: Insomma, io faccio l'allenatore con Allegri, è chiaro che quando si allena una squadra l'ambizione, la voglia, il desiderio è quello di puntare sempre a qualcosa di migliore e di raggiungere traguardi importanti. I traguardi importanti si fanno con dei giocatori di qualità, e quindi è più che logico pensare o parlarne con il club affinché si riesca a centrare anche qualche innesto che possa allargare ulteriormente la rosa e dare, in un'annata che chiaramente è difficile, lunga e faticosa, dare più possibilità.
8: Qual è il centravanti?
5: Ma il centro, oggi trovare centravanti buoni e validi, insomma, i nomi si conoscono, però chi li ha se li tiene ben stretti. Però abbiamo anche degli esempi di squadre che magari non hanno giocatori affermatissimi, che però fanno del gruppo, della solidità e chiaramente anche della qualità di prospettiva importante la loro forza, e sono riusciti a fare un campionato di ottimo livello.
8: Comotto è pronto per la Serie A?
5: Comotto è un ragazzo, come dicevo poc'anzi, interessante, un ragazzo che con me ha quasi sempre giocato, perché è sicuramente un ragazzo di prospettiva, di buone potenzialità, oltretutto è un ragazzo serio, e credo che questa sia una qualità altrettanto importante. Dipenderà molto da lui, è chiaro che ci vuole anche la possibilità che gli allenatori che lo affiancheranno da qui in avanti gli diano anche il supporto adeguato, perché i giovani hanno bisogno di avere una guida.
0: Parliamo adesso anche della lotta a salvezza, in particolare ascoltiamo il punto di vista del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani.
9: Il Lecce non ha una storia di una Serie A consolidata negli anni, non appartiene alla storia del club. per la prima volta siamo riusciti nella nostra storia a fare 4 anni consecutivi in Serie A, e sarebbe clamoroso farne addirittura 5, sarebbe migliorare un record che siamo riusciti a ottenere, ma al di là dei record significa consolidare.

0: dare il club in Serie A, che è un qualcosa che, ripeto, non appartiene alla nostra storia, perché il Lecce non si è mai consolidato in Serie A realmente.
1: E comunque la caratteristica di questo Lecce di quest'anno è che, al di là dei risultati che qualche volta non sono arrivati, la prestazione c'è sempre stata, cioè questa squadra ha sempre giocato con la grinta giusta, no? Quindi anche l'impronta di Di Francesco secondo me si è vista in questa fase particolare.
0: Sì, c'è un dato, no? Che a questo punto della stagione Di Francesco è riuscito con il suo staff e con questo gruppo di ragazzi a ottenere 5 punti in più dell'anno scorso, giunti a questo punto del campionato. Per una squadra come la nostra, migliorarsi di 5 punti non è poco. Poi le dinamiche del campionato possono anche dire che questi 5 punti possono non essere sufficienti per l'obiettivo finale, però intanto oggi questo è un dato e io sono molto contento. Un gruppo che non si è mai risparmiato, forse per strada ha perso un po' di qualità a causa degli infortuni, perché lo si dice poco, ma noi lo ribadiamo poco, ma noi abbiamo perso Berisha per tutta la stagione molto presto, a un certo punto anche Sottil, Camarda, quindi una squadra che a un certo punto ha dovuto fare anche di necessità.
1: Si aspettava che la Fiorentina riprendesse la sua corsa, perché per un certo momento sembrava che la Fiorentina fosse quella destinata a retrocedere dopo 10 giornate, aveva 4 punti in classifica.
0: Ma un organico davvero troppo più forte delle altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere, tra titolari, diciamo, e riserve nella sua globalità, era una rosa troppo importante. E devo dire, però, nonostante tutto, va apprezzato il percorso, perché quando ci sono queste stagioni maledette ci sta che finiscano male, e invece la grande forza della Fiorentina è stata quella di invertire una tendenza che in alcuni casi non riesce a invertire.
2: Presidente, è un'altra bellissima tendenza del Lecce, anche quella delle magie che riesce a fare in chiave mercato, rendendo indietro a memoria Ullman prima, Krstovic, Dorgu. Chi è il prossimo giocatore secondo lei che il Lecce riuscirà a far emergere come un prospetto che farà venire la colina in bocca a tutti i grandi club italiani e non solo?
0: Ma è un po' la storia di questi anni, grazie, devo dire, al grande lavoro di Pantaleo Corvino, di Stefano Trinchera, delle loro ottime intuizioni. In questo gruppo noi abbiamo un difensore centrale che è praticamente un 2005, perché è un dicembre 2004 che Thiago Gabriel, che sta facendo un campionato straordinario, ma anche Pierotti, se decide di, come posso dire, far quel passo che lui ha per caratteristiche, struttura, forza e gamba, può essere un giocatore importante. Ne cito due, ma potrei citarne degli altri, però ecco, questi due sono quelli che in questo momento secondo me hanno più prospettive di tutti.
3: Presidente Lecce è intervenuto al Gran Galà del Calcio organizzato da Adicosp a Roma, e siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Tre fattori principali. Primo, la comunicazione che è cambiata in maniera radicale con l'arrivo di Kivu, la coerenza che lui ha dimostrato all'interno del gruppo, che non è una cosa così banale e facile, specialmente un allenatore che non aveva, veniva come detto voi, da 13 panchine con il Parma, al di là che conoscesse l'ambiente, però non è sempre così scontato. E poi il fatto che non ha smantellato l'impianto che già funzionava prima, ci ha portato delle sue novità.
2: Ha vinto secondo me la squadra più forte, ha dato una identità, io l'ho visto dentro al 100% a questo progetto, mi piace il suo modo di essere in panchina, come si comporta, è un ragazzo serio, educato, che si lascia anche andare come giusto che sia quando si segna, insomma, in alcune volte, no?
3: Mi è piaciuta molto la comunicazione di Kivu, lo ricorderete sin dall'inizio del campionato, mi era piaciuto, a parte quel passaggio a vuoto che ha ricordato giustamente Antonio, la vicenda Bastoni, e per il resto secondo me lui è stato molto bravo nel calarsi nelle teste dei giocatori dopo una stagione disastrosa combinata con 3 fallimenti che quella passata, ha fatto pochi cambiamenti un po' alla volta senza esagerare e secondo me ha dimostrato di saper gestire molto bene il gruppo.
4: Io mi ricordo che le ultime partite della scorsa stagione, scusate, di dell'inizio stagione, quella del mondiale, vedevo una squadra che non esisteva, cioè non c'era, non erano più capaci neanche quasi di fare un passaggio a 10 metri. Avevo veramente paura di affrontare la stagione. Dopodiché ho rivisto l'Inter correre, ho visto l'Inter giocare, ho visto l'Inter col sorriso, gli abbracci, cose che non si vedevano dalla vita.
5: La Juventus alterna magari una partita da Juventus con una squadra solida, con una squadra ben messa in campo, poi ricasca in queste partite brutte. Maracanã.
6: Buon pomeriggio e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
6: Ciao Lucio, ben trovato come sempre, buona settimana anche a te. Ci siamo per questo martedì, naturalmente abbiamo tanto da commentare perché ieri si è conclusa la 35esima giornata e quindi andremo in commento definitivo, perché poi abbiamo anche una classifica ancora più aggiornata per quello che riguarda la zona Champions, ma anche la salvezza, quindi attenzione perché ci avviciniamo sempre di più al gran finale. Abbiamo già un verdetto, il verdetto più importante, quello dell'Inter campione d'Italia, ne abbiamo parlato tanto ieri, poi ritorneremo anche su altri argomenti oggi, ma adesso abbiamo così un finale
7: il caldissimo. Il credo che sulla zona Champions dovremmo attendere gli ultimi minuti del campionato.
6: Tant'è che oggi chiediamo subito ai nostri ascoltatori e telespettatori che sono in visione, poi intanto salutiamo gli amici del canale 61, poi come sempre Lucio abbiamo delle novità a partire da ieri e piano piano saluteremo tutti quegli altri che si collegheranno nel corso di questa diretta. Tanti ospiti anche oggi e allora chiederemo da subito chi rischia in zona Champions, perché abbiamo Milan che è avanti dal punto di vista della classifica ma è reduce da un momento non brillantissimo, basta vedere i numeri, ultime 5 partite 4 punti
7: per usare un eufemismo,
6: esatto, sembrerebbe la squadra più in difficoltà in questo momento, e c'è la prossima sfida l'Atalanta, poi dopo abbiamo il calendario, lo guarderemo insieme, faremo anche il gioco dei punti con i nostri di attenzione,
7: le proiezioni punti,
6: vediamo chi si avvicina di
7: tabelle.
6: Più esatto, per decretare noi chi raggiungerà la Champions e poi è chiaro che sarà il campo a decidere il verdetto finale, però vi chiediamo chi rischia di più in questo momento, con la Juventus che si è arenata in casa pareggiando con il Verona, retrocesso, e io ieri ho detto che questo è un risultato che per certi aspetti anche peggio della sconfitta del Milan, e invece la Roma ieri grande risposta, liquida la Fiorentina, la strapazza, in 16 minuti già gli aveva fatto 2 gol e aveva archiviato il match senza difficoltà, possiamo dire così.
7: La Fiorentina aveva iniziato discretamente anche la partita, poi ha preso il gol e è finita la partita della Fiorentina, la Roma ha vinto alla grande, peraltro una Roma che sta bene, sta ritrovando forma, oltre che risultati. Quindi
6: poi c'è
7: attenzione.
6: La vittoria della Lazio a Cremona, con la Cremonese che adesso è inguagliata in zona retrocessione. Esatto, mentre la Lazio continua la sua preparazione alla finale di Coppa Italia con un Noslin sempre più in forma. E allora andiamo ai titoli, saluto Magliocca in cabina di regia, così come Giorgio Sorani in redazione, Petroselli e Tringali che come sempre ci seguono. Ringrazio anche tutti coloro che ci hanno preceduto nella mattinata, a cominciare da Tutta C alle 9.45, poi il secondo appuntamento ci sarà dopo di noi alle ore 17 e poi Vincenzo Maraggio con l'editoriale Rotocalcio. Adesso titoli e poi partiamo. Roma a tutto gas vede la Champions League, sembrava qualcosa di irraggiungibile fino a poche settimane fa, ma insomma la Roma ha aperto il gas insieme a Gasp.

0: corsa Champions a questo punto chi rischia? Questa è la domanda. Una di queste tre squadre, e quindi uno di questi tre allenatori, Spalletti, Allegri, Gasperini, rimarrà fuori. Chi? Noslin entra e colpisce, assist, gol, messaggio all'Inter in finale di Coppa Italia. Sarri invece attacca perché manda un messaggio chiaro alla Lega. Dopo il risultato di ieri sera della Cremonese che perde in casa, il Lecce sorride. Tra l'altro abbiamo anche un passaggio del presidente del Lecce che vi faremo ascoltare nel corso del pomeriggio. Fiorentina travolta, ora guarda avanti, il futuro, insomma la salvezza ormai archiviata, una questione aritmetica, ma ci siamo e bisogna cominciare a pensare al futuro. Con Vanoli, sì o no, ne parliamo. Vi dico, c'è una questione Milan che analizzeremo nel corso del pomeriggio, un angolo tutto Milan che ci prendiamo.
1: Sul Milan dici in generale?
0: Ma c'è insomma un qualcosa che va approfondito e lo faremo insomma poi con i diretti interessati, quindi non annunciamo nulla, così
1: lasciamo
0: all'ascolto i tifosi del Milan che eventualmente vorranno condividere con noi questo appuntamento intorno alle 15.30. Allora, dunque ci siamo, caro Lucio, è chiaro che adesso veniamo un po' a due temi principali in questa parte iniziale. Abbiamo pochi minuti perché poi ci sarà Marco Palma che anche oggi ci dà delle indicazioni importanti su tre prospetti di calciatori molto giovani seguiti dalle squadre italiane.
1: Dalle italiane.
0: Esatto, esatto.
1: Certo,
0: quindi,
1: è quello che ci interessa.
0: Tra l'altro, ripetiamo, dobbiamo fargli complimenti perché, l'ho detto giorni fa, ha anticipato addirittura la Gazzetta dello Sport su un calciatore, che è quello che sta seguendo il Bologna, che lui l'ha detto qualche giorno prima, quindi in anticipo.
1: Ha giocato d'anticipo.
0: Esatto, se non erro, proprio lui del Bologna ha giocato d'anticipo. E tra l'altro, come ho detto qualche giorno fa, ci ha fatto finire anche in alcuni siti esteri, ci hanno richiamato dopo insomma questa chiacchierata che ha fatto con noi il super Marco Palma, che tra l'altro notevolmente, permettetemi di dire, aveva l'incontro più facile. Poi per carità, la bellezza del calcio, l'abbiamo detto ieri, Lucio, è tale che anche quello, almeno quella, però col Verona ci aspettavamo tutti la vittoria della Juventus, quindi io penso che sia il risultato, guardate, peggiore, proprio perché sulla carta era quella che doveva garantire i tre punti, senza storie. Ieri abbiamo avuto Rampulla che ha detto, secondo me è mancata quella sana cattiveria agonistica che ha impedito di raggiungere al di là del gioco, degli uomini, eccetera. Cioè in questi casi la partita devi portare a casa, insomma questo è un po' il concetto.
1: Sì.
0: Mentre il Milan è la squadra ad oggi più in difficoltà.
1: Beh, più in difficoltà, Marco.
0: Ha un margine di vantaggio però importante.
1: Quei tre punti sulla Roma non sono pochi a tre giornate,
0: esatto,
1: alla fine,
0: esatto.
1: Però l'hai spiegato bene, secondo me, io sono d'accordo. La Roma è quella che sembra aver trovato più abbrivio in questo momento e secondo me ci sono anche dei temi. Per esempio, secondo me aver ritrovato Sulé,
0: esatto,
1: è un qualcosa che garantisce alla Roma dei movimenti
0: Wesley
1: differenti. Wesley è sempre stato in forma,
0: ma questo proprio adesso,
1: e in questo momento
0: averlo così
1: forma,
0: adesso è un'arma,
1: ma non,
0: in più.
1: Secondo me non è un caso che la Roma nel momento di assenza di Sulé abbia faticato molto, perché a livello di movimenti ti garantisce qualcosa che gli altri non avevano, non me ne voglia Pellegrini, che però ha caratteristiche totalmente differenti. Milan è la squadra più in difficoltà. Io nel corso di quest'anno non sono stato critico nei confronti di Allegri, anzi spesso ho ritenuto che stesse facendo forse anche qualcosina in più, però la differenza rispetto al Milan precedente, Marco, è che il Milan precedente riusciva ad essere solido in difesa e efficace in attacco. Ora rischia di essere diventato un po' avulso, un po' poco efficace in attacco. Crea poco e subisce di più.
0: No, ma
1: poi insomma non abbiamo messo il Como perché ormai è tre punti, però anche il Como secondo me potrebbe sparigliare, perché il Como nelle ultime tre ha Verona, Parma e Cremonese.
0: Tu dici potrebbe fare...
1: Beh, teoricamente può pensare di fare anche filotto. Per la Champions è difficile, ma rischi con una squadra...

0: di quelle che adesso lottano per la Champions possa essere anche scavalcata dal Como. Quindi attenzione, perché
1: vediamo,
0: fra il terzo, quarto, io quinto e sesto posto
2: sia un po' dura per il Como, però
0: sì, è molto
2: non abbiamo
0: difficile.
2: Messo il Como proprio perché la vittoria della Roma ha
0: d'accordo.
2: Portato la Roma a un punto dalla Juve, quindi
0: però, le altre perdono punti rischi di arrivare addirittura a sesto magari, non solo
2: sai, se sono tanti,
0: quindi,
2: se sono tanti i punti, ecco, tre tra Roma e Milan, sono tantissimi, 5 punti tra Como e Milan, insomma, quindi
0: per il terzo
2: anche,
0: posto, no, dicevo eventualmente per dare fastidio a Juve e Roma.
2: Va bene, dite la vostra come sempre al 331 8200 213 213. Ricordiamo che poi per queste squadre qui la zona Champions cambierebbe molto a livello di investimenti e di progetto per il prossimo anno, no? Quindi, come abbiamo letto e stiamo leggendo, per il Milan, per la Juve, per la Roma, insomma, lo scenario sarebbe diverso. Allora, altro tema che vi butto lì, poi sentiremo anche qui il passaggio, sono le parole di Sarri nel post partita, non tanto relative alla partita, ma sull'orario del derby delle 12:30. Allora, io sono brevissimo qui e dico, normalmente non mi piace parlare del calendario, perché penso che poi tutte le partite le devi giocare, tutte le squadre si devono affrontare, quindi prima, dopo, eccetera, ho sempre pensato che non contasse nulla, poi alla fine è una cosa che viene fatta con un meccanismo. Però qui mi sento di dare completamente ragione a Sarri, perché è impossibile, è impensabile mettere un derby alle 12:30 della metà di maggio inoltrata, con un clima che sarà sicuramente molto più caldo, e soprattutto in concomitanza degli internazionali di Roma, che tu già sapevi le date e tutto.
0: Beh, è noto da tempo.
2: E ha ragione Sarri quando la mette anche sul poco rispetto per gli appassionati, per i tifosi di entrambe le squadre. Certo è che dobbiamo anche dire che degli appassionati e dei tifosi ormai non interessa niente a nessuno, perché il calcio sta andando proprio nella direzione di fregarsene della passione e dei tifosi, con orari praticamente assurdi delle partite, con la scelta di partite in alcuni orari che non hanno proprio nessun tipo di senso, e con queste partite continue che si giocano con un calendario che inizia e non finisce mai, questo spezzatino continuo che è anche, diciamo così, fastidioso, ecco. Quindi purtroppo non interessa niente a nessuno, però questa volta io dico che Sarri ha ragione, è un orario, siccome già si era fatto a settembre, 12:30 con temperature molto alte, questa volta si poteva magari organizzare meglio. Quindi è stato molto duro Sarri, dopo lo sentiremo, nei confronti di chi ha fatto questo tipo di calendario, però mi sento questa volta di essere totalmente dalla parte del tecnico della Lazio.
0: Marco, la questione sui calendari purtroppo è una questione annosa del nostro calcio, ma in realtà un po' del calcio contemporaneo in generale. Purtroppo chiaro che vedere il derby a mezzogiorno e mezza, con appunto un'organizzazione differente, porta un po' ad avere un po' di delusione, magari, insomma, un pochino di dispiacere. È ovvio che incide molto il fatto che la Lazio giocherà la finale di Coppa Italia in settimana, altrimenti si sarebbe potuto eventualmente anticipare al sabato, così non sarà. Le date delle internazionali erano note da tempo, sarebbe curioso capire se effettivamente ci fossero state delle alternative reali. Questo non lo sappiamo, è ovvio che con il calendario così gli orari sono questi, purtroppo.
2: Allora, facciamo una cosa, prendiamo al volo un audio, poi c'è un approfondimento subito che andiamo a prendere con Lucio, prima della parte dedicata a Marco Palma con la presentazione dei tre calciatori. 331-8200-213, vai!
3: Buongiorno ragazzi, Max Nerazzurro Pavia, oggi con un po' giù di voce. Volevo chiedervi, vi faccio una domanda, secondo voi Italiano quest'anno col Bologna ha fatto un ottimo lavoro o no? Secondo me no, il Bologna è peggiorato rispetto all'anno scorso. Mi sembra è tornato al Bologna dello scorso anno. Cosa dite voi? Cosa ne pensate? Ciao a tutti.
2: Qualche perplessità ci può stare, però credo che il Bologna sia si è un po' cambiato anche nelle scelte che ha fatto quest'anno, cioè è cambiato un po' tutto, anche l'aver inserito giocatori di esperienza mentre prima si preferivano dei profili diversi, cioè qualcosa in generale è cambiato, non credo che sia dovuto soltanto ad Italiano, posto che credo che, secondo me, la sua esperienza

0: Bologna sia finita.
1: Poi magari ci andiamo, perché ci sono delle notizie anche su questo. Bologna ha fatto nettamente peggio rispetto all'anno scorso, ha pagato secondo me tantissimo quel momento di crisi assoluta dei risultati, perché tra la fine del 2025 ma soprattutto all'inizio del 2026 il campionato non vinceva più una partita, è stato un po' un mistero, cioè, quella fase.
0: Facciamo una cosa, andiamo all'approfondimento che hai scelto sul Bologna, che poi un po' smentisce un po' il mio pensiero.
1: Sì,
0: questo mi fa
1: piacere. Ancora non ci sono certezze, chiaramente. Qui riprendo il pezzo di Tutto Mercato Web dove si parla appunto di Italiano. Entro questa settimana ci sarà l'incontro tra le parti, quindi tra il Bologna ed Italiano, che però al momento sembrano essere in realtà pronti a proseguire insieme. L'allenatore della formazione felsina è stato uno degli artefici della conquista della Coppa Italia nella scorsa stagione, riportando un trofeo nel capoluogo emiliano dopo tantissimi anni. La voglia di andare avanti c'è ed è evidente. Il mister infatti andrà in scadenza di contratto nel 2027, fretta non ce n'è, ma dall'altra parte c'è la volontà di voler continuare un percorso iniziato nel 2024 proprio con l'ex Fiorentina e Spezia. Per questo motivo infatti le parti si incontreranno per chiudere la questione una volta per tutte. Il summit è previsto questa settimana ed il match contro il Napoli, che peraltro sarà giocato lunedì nel posticipo, potrebbe eventualmente aiutare appunto per dare più tempo alle parti per incontrarsi. Insomma, bisogna attendere i responsi di questo incontro, ma al momento in realtà ciò che traspare da Bologna è che Italiano possa proseguire il suo percorso in rosso-blu. E Marco, questo incide sul Bologna ma anche sulle altre squadre, perché sappiamo che Italiano è un nome accostato già da tempo ad altre piazze.
0: Come no. Audio 331 82 00 213.
2: Buongiorno, sono Rosario Frattamaggiore. Io volevo una vostra riflessione sulle parole di Sarri ieri, che ha attaccato la Lega sulla questione del derby alla Mezza. Onestamente io questa volta sono d'accordo con Sarri, perché non è possibile che una partita di tale importanza si giochi alla Mezza. E anche perché questo poi comporterà che inevitabilmente anche la partita della Juve, del Como, del Milan si giochino tutti alla Mezza. Ma quando hanno sfilato il calendario si sapeva che in quel giorno ci sarebbe stata anche la finale
1: della cosa, ma soprattutto è la contemporaneità. Ma
0: è la contemporaneità,
1: i campionati dilettanti, ed è così. Si giocano tutte le ultime giornate allo stesso orario.
0: Ma io già dalle terz'ultima lo farei. Perché per esempio anche questa giornata qui ultima doveva essere giocata in contemporanea.
1: Questa addirittura la quart'ultima.
0: Ci sono degli obiettivi importanti che possono far fare la differenza delle squadre nella programmazione, nel futuro. E quindi adesso
1: sapere già il risultato di un altro campo può cambiare notevolmente.
0: Allora, ancora un altro audio, poi stiamo per andare in pausa. Vai.
3: Scusate, non ho sentito cosa ne pensate di Pisacane e del Cagliari di quest'anno, perché per me ha fatto un lavoro migliore dell'allenatore dell'Inter, visto che era l'esordio in Serie A per la prima volta, Pisacane.
0: No, guarda, ti rispondo rapidamente perché abbiamo già affrontato questo tema. Adesso, insomma, io onestamente, perché ha fatto meglio di Chivu? Chivu ha fatto un grande lavoro con una squadra che doveva vincere lo scudetto ed era un salto per lui notevole, importante. Quindi io non farei questo tipo di paragone, mi sembra veramente una forzatura.
1: Sì, che non ha, sono che non ha

0: Canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio sono con noi, ci accompagnano in questo pomeriggio di Maracanà, quindi salutiamo anche loro, così come gli amici del canale 61, naturalmente coloro che ci seguono anche sull'app di TMV Radio.
1: Allora, buona compagnia, insomma.
0: Sì, sì, poi si aggiungono altri.
1: Sì, alla spicciolata, ma si aggiungono.
0: Dalle 14 in poi saremo tutti insieme, insomma. Allora, detto questo, caro Lucio, 331-8200-213 per i nostri messaggi. Ricapitoliamo un attimo i temi che abbiamo chiesto in questa apertura. Chi rischia di più in questo momento di non accedere alla zona Champions, quindi dopo la vittoria schiacciante e importante della Roma ieri sera contro la Fiorentina, sono tutte lì, la Roma è a un punto dalla Juventus, poi c'è il Milan, il Milan che è reduce appunto dalla sconfitta contro il Sassuolo, le squadre sono lì, metteremo dopo a confronto il calendario, quindi chi rischia di più secondo voi di rimanere fuori. C'è anche il Como, giustamente un po' più attardato,
1: sì, ma pesano quei punti, però può dar fastidio, ecco.
0: Va considerato. Altro tema che abbiamo chiesto ai nostri amici, se ha ragione Sarri a lamentarsi della scelta di giocare

0: Il derby alle 12.30 alla metà di maggio, in concomitanza con gli internazionali di Roma, insomma una partita molto comunque sentita e delicata, si gioca alle 12.30. Qualche ascoltatore ci ha detto allora sarebbe il caso di giocarle tutte alle 12.30, sarebbe giusto per garantire la concomitanza, perché ci sono delle, ancora degli obiettivi da raggiungere, quindi sarebbe giusto giocare tutti insieme, però come ho sempre detto, ormai qui di quello che è giusto o sbagliato e soprattutto di quello che può essere la passione dei tifosi, onestamente conta veramente poco, non vengono molto considerate queste cose. Comunque andiamo avanti e noi cerchiamo sempre di commentare quello che vediamo dicendo la nostra. Allora, 331-8200-213, ciao, secondo te e Lucio, quale allenatore delle squadre che stanno lottando per un posto Champions hanno dato veramente un'identità alla propria squadra? Ci fa una domanda Merck. Beh, io ti dico, tra quelli che stanno lottando, il Como sicuramente l'identità ce l'ha da parecchio tempo. Io credo che Gasperini un'identità alla Roma sia riuscito in qualche maniera, a piccole dosi, a darla. È lontano magari da quello che vorrebbe fare realmente lui, ancora c'è da lavorare. Spalletti è entrato in corsa e secondo me qualcosa
1: ha dato,
0: ha rigenerato alcuni giocatori. Allegri l'identità da quella che lui ha sempre voluto dare, cioè quella è
1: ad un certo punto diceva era più efficace, era anche più sostenibile, ora lo è meno. Lo è meno, ci saranno magari anche dei giocatori che sono poco in forma, però è evidente come manchi qualcosa in questo momento anche da parte del tecnico. Forse, ecco, se volevo mettere il Como, io direi più Fabregas. Ha costruito proprio una squadra su quelle che erano le sue idee. Anche grazie alle disponibilità di un club che può permettersi di ricercare delle caratteristiche magari in maniera più facile rispetto ad altri club, forse è lui quello che ha proprio dato un'impronta netta. Gli altri lo stanno facendo, c'è chi ci è riuscito di più, chi di meno, però se dovessi fare un nome direi Fabregas.
0: Allora, 331-8200-13, dammi anche un altro approfondimento, così andiamo sul sito di riferimento, sul nostro sito di riferimento Tutto Mercato Web, per Lucio, per andare a commentare qualche altro approfondimento. Vai.
1: Sì, allora a questo punto ti porto anche sul Milan, ne stavamo parlando proprio adesso e prima avevi detto che il raggiungimento della Champions League eventualmente poi cambierebbe anche la pianificazione della prossima stagione. Qui veniva scritto sul pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web che senza la Champions calerebbero le possibilità chiaramente di arrivare a giocatori come soprattutto Goretzka. Infatti Goretzka sappiamo che lascerà la Bayern Monaco a fine stagione, a parametro zero è uno dei nomi attenzionati dalla Milan, però è chiaro che senza Champions avrebbe molte meno possibilità il club rossonero di arrivare a quei giocatori che vengono considerati come fondamentali per costruire una squadra più forte e con più leadership, incluso appunto Leon Goretzka, che è la prima richiesta di Max Allegri per il centrocampo. Quindi il tedesco è un nome per Allegri eventualmente per la prossima stagione. Goretzka, da quel che traspare, Marco, sarebbe anche interessato eventualmente a giocare la Champions con il Diavolo, però ecco, la discriminante è che bisogna arrivare in Champions per giocare la Champions, e di conseguenza è tutto molto aggrappato
0: al quarto posto. Il raggiungimento di questo obiettivo sposta molto proprio la programmazione di queste squadre
1: per tutti,
0: esatto, per il prossimo, per le squadre che sono in lotta è chiaro, è importante per questo. Le altre invece sono lontano, non ci possono andare,
1: però quelle lì è difficile pianificare ancora, perché non si sa se si avrà il tesoretto della Champions o meno.
0: Bene, allora ci dicono che è pronto il collegamento con il nostro osservatore che ogni settimana ci presenta dei calciatori. E
1: interessanti
0: allora,
1: oggi,
0: L'hai già visti? Hai già
1: sbucciato. Uno non lo conosco, gli altri lì.
0: Sei proprio, sempre
1: ho già andato a spulciare.
0: Sei sempre a curiosare. E allora andiamo dal nostro Marco Palma.
2: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
3: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
0: Bene Marco, buon pomeriggio, ben trovato, come sempre appuntamento del martedì in questa anteprima di Maracanã. Marco,
1: ciao Marco,
0: ben trovato, prima di tutto.
4: Ciao ragazzi, mi vedete? Io vi vedo bloccati, però non so se mi vedete voi.
1: No,

0: Noi ti vediamo e ti sentiamo.
1: Noi ancora non siamo bloccati da nessun problema fisico, ci muoviamo liberamente.
0: Ringraziando il cielo.
1: All'interno dello studio, quindi.
2: Alla grande.
1: Allora Marco, dai, andiamo subito perché c'è grande attesa, come sempre, di conoscere questi tre gioiellini che ci presenti oggi. Vai.
2: Allora sì, continuiamo con ragazzi questa settimana veramente molto giovani, almeno lui è giovanissimo, si chiama Leonard Prescott, è un ragazzo del Bayern Monaco Under 19, perché vista l'età è ancora così giovane, ed è nato il 23/9/2009, quindi immaginate insomma di chi stiamo parlando, e soprattutto vi dico l'altezza, 196 centimetri, questi 196 centimetri che sembra ancora non abbiano finito il suo sviluppo. Come dicevo, un portiere del Bayern Monaco è sicuramente uno dei portieri più all'attenzione del calcio giovanile, soprattutto e per l'età, per la sua struttura fisica che tra l'altro ha sviluppato giovanissimo, e questo ha comportato che nelle squadre giovanili.
3: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711, oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it, oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Buongiorno cari amici, benvenuti, buonanotte al solito, buonanotte, buona serata. È difficile perché ci mandate in onda diverse volte al giorno e quindi può succedere, come sapete, che mi trovate la mattina alle 8 o mi trovate alla sera molto tardi. Quindi facciamo così, non vi saluterò più, vi darò semplicemente benvenuti. Benvenuti nel mio salutino, benvenuti nel salutino di Gosvip. In questa nuova settimana ci sono tante cose che ho preparato, che sto preparando. Mi piace molto l'idea di scoprire cose che diamo per scontato perché è da sempre che le usiamo, ma in realtà non conosciamo, come nelle parole spesso non conosciamo l'etimologia della parola. E lo stesso delle cose che usiamo comunemente. Ora adesso sapete che ormai è raro ormai scrivere a biro, scrivere a mano, a mano libera. Io lo faccio ancora e mi stupisco, giuro, di avere ancora una bella scrittura, perché ormai siamo tutti digitalizzati, sia col cellulare che con i computer, e ormai scriviamo tutti così. Ripeto, è raro trovare il modo, che tra l'altro è molto raro anche e soprattutto nelle donne, perché ormai ci sono delle ragazze, ci sono delle donne che sono carrozzate proprio, con delle unghie talmente lunghe che mi chiedo come potrebbero mai tenere in mano una biro, una semplicissima biro bic. Comunque, viene forse
1: impresitlavori.it.
0: È il simbolo chiocciolina, quindi et, non nacque con internet. Nel 1536 un mercante fiorentino, Francesco Lapi, la usò in una lettera commerciale da Siviglia per indicare l'anfora, unità di misura del vino. Per secoli visse solo nei registri dei mercanti europei, ma come abbreviazioni di peso e prezzo. Nel 1971 Ray Tomlinson la scelse per la prima email perché era l'unico tasto della tastiera che non compariva in nessun nome, in nessun nome proprio. Ha senso. Quindi nasce da un italiano come abbreviazione di peso e prezzo. E nel 71 Roy Tomlinson la scelse come nella prima mail perché nessun nome poteva avere dentro la chiocciolina. È straordinario, è bellissima questa cosa. Vedete, io non lo sapevo, voi lo sapevate? Io no. E commerciale che spesso e volentieri, per esempio sugli home banking piuttosto che altri

su altre piattaforme non la leggono, quindi dobbiamo scrivere proprio la E normale. La E commerciale, per esempio, è la fusione delle lettere E T in latino. È la parola et, e. I romani la usavano in corsivo dal primo secolo d.C. per scrivere più in fretta. Nell'undicesimo secolo era ancora considerata la 27ª lettera dell'alfabeto inglese. I bambini a scuola recitavano l'alfabeto e finivano con la X, con la Y, con la Z, end per se end. È straordinario. Quella frase storpiata nel tempo divenne la parola ampersand. Allora, io la uso quando devo fare, per esempio, devo fare

non mettere Eva, metto End. È bellissimo, io lo trovo molto elegante. La Croce Rossa, quanti di voi non sanno da dove arriva la Croce Rossa, quella che vediamo nei soccorsi? La Croce Rossa non ha origine medica, è la bandiera svizzera con i colori invertiti, bianco su rosso. Diventa rosso su bianco, scusate, bianco su rosso diventa rosso su bianco. La scelta fu fatta nel 1863 a Ginevra per rendere omaggio alla neutralità svizzera, paese in cui fu fondata la Croce Rossa. La Turchia si rifiutò di usarla, la vide come simbolo cristiano. Da quel rifiuto nacque la mezzaluna rossa turca. Vabbè, ma noi la Turchia è uno stato meraviglioso, lo sappiamo tutti, è veramente bellissimo. Una terra meravigliosa, per catto i turchi, perché è così. Teschio con le tibie, avete presente il teschio con le tibie? È un classico dei veleni, è un classico dove troviamo le pozioni magiche, quello che ti avverte che quello che c'è dentro è pericoloso, pericolo di morte. Allora, nasce il teschio con le tibie, non è nato sui veleni. Nel Medioevo era un simbolo funerario sulle tombe. Memento mori. Ricordo della morte, i pirati adottarono nel XII secolo per il loro Jolly Roger. Nell'Ottocento farmacisti e chimici iniziarono a usarlo per segnalare le sostanze tossiche. Nel 1829 lo stato di New York fu il primo a renderlo obbligatorio sulle etichette dei veleni. Che carino, non nasce così, però per noi è questo, bandiera dei pirati, che comunque se tu hai all'occhio ormai è qualcosa che ti segnala pericolo, e quindi è diciamo che di più, se vuoi, di qualsiasi altro simbolo, di quello stai attento, o di quello sai sicuramente a cosa appartieni o per quale motivo devi stare attento. RX, l'avete presente RX? La sigla sulle ricette mediche non è un'abbreviazione moderna, viene dal latino recipe, imperativo di prendi, l'ordine che il medico dava al farmacista nel Medioevo per preparare un rimedio. Alcuni storici la collegano all'occhio di Horus, il simbolo egizio di guarigione per la sua forma. La certezza è che ogni volta che un medico scrive RX su un foglio sta usando una formula latina di 800 anni. A me piace questa cosa. Io invece pensavo che, cioè non avevo mai badato a questa cosa di RX, e mi piace l'idea che comunque abbiamo ancora dei medici con della cultura. La X sulla mappa del tesoro, vabbè, adesso la leggiamo, è questa. La X sulla mappa del tesoro non esisteva. Nessun pirata nella storia usò mai una mappa con una X per segnalare il bottino. I pirati spendevano l'oro quasi subito. La X la inventò Robert Louis Stevenson, che nel 1883, per il romanzo L'isola del tesoro, da quel libro in poi il mondo intero credette che fosse sempre stato così. Se l'ha reinventato un fantastico scrittore, adesso lo sappiamo. Cioè, effettivamente, se ci pensate, la mappa del tesoro, quando tu sai dove può essere, non la segni con una X, però da lì è sempre stato così. Forse l'unica mappa di un tesoro dove non ho visto la X del tesoro, ma è stata una combinazione di dati. Adesso non mi viene in mente come si chiamano, aspetti, niente, non mi viene, sono praticamente le coordinate del mondo, cioè, sulle mappe nautiche c'è, adesso, no, niente, non mi viene questa parola, ma possibile, no, niente, non mi viene. Praticamente sulle mappe nautiche c'è sempre segnato la latitudine e longitudine. Vede che mi arriva la latitudine a seconda di come
ci sono questi dati. E come vengono scritti questi dati? Se voi unite il parallelo, le meridiane, tutta una serie di cose, riuscite a scoprire non solo dove si può trovare una nave, ma anche un tesoro. Quindi effettivamente mettere una X dal momento in cui comunque i pirati, appena trovate il tesoro, se lo spendevano tutto, è abbastanza stupido. Invece è

geniale quello che ha fatto questo tizio, questo scrittore. Allora, io penso, penso che ci sia sempre qualcosa di che ci portiamo appresso, che è bello scoprirlo, nel senso che hai la possibilità di non di dire, allora, queste quattro nozioni che abbiamo imparato insieme, perché nemmeno io lo sapevo, non me lo ricordavo assolutamente, sia decisamente molto carino, soprattutto la X per quanto riguarda l'isola dei tesori, che non esiste, ma se l'ha inventato uno scrittore ed è meraviglioso, perché ce l'ha ancora ora, quando dobbiamo giocare anche con i nostri figli, facciamo la mappa del tesoro, perché lì è nascosto il tesoro, e allora metti la X, ma a te te pare? Ma non lo so, io trovo che sia comunque geniale. Andando oltre, ci sono state anche, e in Italia ci sono state decisamente diverse, diciamo così, controversie per quanto riguarda le invenzioni rubate ai loro creatori, che io credo che ci sia, e che sia la cosa più meschina al mondo. È vero che se io ho inventato qualcosa e qualcuno me la ruba, sono sempre io comunque che l'ho inventata, io so come nasce, io so il mio processo mentale che ha portato alla realizzazione di determinate cose. Quindi se anche l'invenzione che ho, che ho presentato mi viene rubato, mi viene rubato il brevetto, per quanto tempo la puoi usare? Io ne posso costruire, mi posso inventarne altre, a meno che, come a volte è successo, la delusione è talmente cocente, talmente feroce, che ci sono uomini che non si sono mai ripresi da questa cosa. Però, per esempio, il gioco del Tetris, Alexei, questo qua è russo, mi sa, Pajitov, creò il Tetris nel 1984 su un computer sovietico senza schermo grafico. Il gioco divenne subito un fenomeno, ma la Russia considerava ogni invenzione dei suoi cittadini proprietà dello Stato. Via, tutto suo. E beh, del resto è proprio l'ideologia che è così. Quindi adesso mi verrebbe da dire, è il comunismo che è così, cioè questo è l'emblema proprio più di tutti, di una semplicità aberrante quasi. Io faccio qualcosa, costruisco qualcosa che mi potrebbe far diventare fantamiliardario, ma è dello Stato e quindi comunque proprietà di tutti. Benissimo, tu ti fai un culo, e tu hai l'idea, hai l'ingegno, però è lo Stato che ti arricchisce, ma perché non lo Stato poi non è che ha dato modo a tutti di contribuire al guadagno di questa cosa? Assolutamente no. Pensateci, il telefono è stato veramente una cosa che spesso se ne parla ancora. Spesso se ne parla ancora, soprattutto in quei telefilm, serie TV, ok? Dove sono fatte o come il protagonista, in questo caso, tipo Antonio Meucci, che dice: costruì il primo prototipo a Cuba nel 1854. Consegnò i disegni alla Western Union Telegraph per trovare finanziatori. Nel 1876 Alexander Graham Bell, ex dipendente della stessa società, brevettò un dispositivo identico. I disegni di Meucci erano stati smarriti. È così. Però ora si sa, voglio dire, anche riqualificare questo nome, date a Cesare quel che è di Cesare, non se ne parla mai, vero? Però così, a me queste cose però mi fanno un po' arrabbiare, queste cose mi fanno parecchio fastidio. La corrente alternata, Nikola Tesla, questo tra l'altro fa parte del programma del venerdì con Yes We Are, fa parte dei complotti. Adesso vi dico, Nikola Tesla inventò il sistema che permette di trasportare l'elettricità su lunghe distanze. Senza di esso le città non si sarebbero mai illuminate. Edison, che aveva investito
tutto su un sistema diverso e inferiore, chiese a Tesla di migliorare i suoi generatori.

Poi rifiutò di pagargli i 50.000 dollari promessi. Capite che c'è sempre qualcuno che fa il furbo, da sempre. Il problema sta che, per esempio, Nikola Tesla aveva anche progettato un'elettricità gratuita per tutti. Ma secondo voi potrebbe mai essere possibile una cosa del genere, soprattutto in Italia, che abbiamo veramente più operatori di gas e luce che neanche sentimenti? E quindi figuriamoci se potrebbe mai essere, scusate, mi sono ho pestato un filo, potrebbe mai essere una cosa di questo genere. No, non è possibile perché dal momento in cui io so perfettamente che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutti, anzi, in realtà durante il ventennio, ci è stato inculcato che dovevamo comprare casa, che l'italiano doveva per forza avere radici, che dovevamo, parlo al plurale, che il bene più prezioso sarebbe stato la casa. Nessuno ha mai pensato per una frazione di secondo che era semplicemente un modo per rimpinguare le casse delle banche. Non ci ha mai pensato nessuno all'epoca e quindi tutti a comprare casa, tutti a indebitarsi che ne so, dal 30 fino per i seguenti 30-40 anni e così lo stanno facendo ancora e così c'è gente che ancora questa testa che dice io almeno ho qualcosa, una casa. Allora, io sappiate che da come sto parlando ovviamente non sono d'accordo sull'acquistare una casa, però dall'altro canto ringrazio i miei genitori che lo hanno fatto, per l'amor del cielo. Io una casa non la voglio comprare. Quando le persone dicono paghiamo l'affitto, sono soldi buttati via, no, io non la penso assolutamente così, perché dipende innanzitutto che tipo di casa abiti. Se abiti in un tugurio o in un posto dei ratti, allora sono soldi buttati via. Ma se puoi abitare in un contesto pulito, in un contesto dove abitato bene, diciamo, dove non hai infiltrazioni di muffa, dove hai una casa bella grande, la possibilità di essere magari un pochino in centro, vuoi stare un po' decentrato, è quello che tu ti permetti, che poi ti puoi permettere di pagare d'affitto, che effettivamente ti può far scegliere la casa, ma tu che ci vivi dentro la puoi migliorare. Quando voi dite i soldi per l'affitto sono soldi buttati, allora anche i soldi per qualsiasi tipo di abbonamento, i soldi per Sky sono soldi buttati, i soldi per Netflix sono soldi buttati. Voi pagate un servizio, io pago un servizio, casa mia non mi interessa comprarla, pago un servizio, ho scelto una casa molto grande, una casa con un bel balcone e quindi pago il giusto, perché pago il giusto, però è un servizio. Vivere in una casa salubre, vivere in una casa esposta al sole, quindi riesco a godere delle tutte le luci fino al tramonto, riesco a vivere, sono abbastanza in centro, ho un posto macchina, io sto benissimo, pago un servizio, la casa è un servizio. Per quale motivo io dovrei acquistare una casa? Ma non mi interessa, a meno che ovviamente non sia un investimento da fare in una casettina in montagna, una casettina al mare, dove quando sono stanca, so che la posso rivendere quando voglio. È più difficile in un contesto urbano. Cioè, se ci fate caso, è pieno di cartelli vendesi, vendesi, vendesi. Perché non vendono? Per quale motivo io dovrei andarmi a imprigionare? Poi ognuno fa libero di fare quello che vuole, e questo è il mio modestissimo pensiero. Io vivo molto serenamente con il fatto di sapere che domani non voglio più vivere in questa casa. Cambio. Dov'è il problema? Vado a vivere in un altro appartamento oppure in una villa bifamiliare, che ne so io. Ho la possibilità di scegliere, probabilmente nella mia testa è perché mettere radici non è una cosa che ha mai fatto per me. Quindi non mi interessa arricchire le banche, sono proprio contro questa cosa. È una cosa che mi spaventa tantissimo. Proprio forse perché ho visto i miei genitori fare un sacco di sacrifici. Ok, hanno fatto dei sacrifici, ma ne è valsa la pena perché loro adesso hanno una casa, una bella casa, nel loro contesto, con il giardino e tutto.
probabilmente era anche un'epoca un pochino diversa la loro.

non lo so. Io infatti ogni volta mi capita, quando c'è da fare i conti proprio, dico, ma la gente come fa a risparmiare? Cioè, io le invidio tantissimo, con uno stipendio di 1200-1300 euro, facciamo la base proprio della povertà, 1400 euro, questa è la base della povertà, la soglia della povertà, e stiamo sui 1300-1400 al giorno d'oggi con i rincari che ci sono. Mi chiedo, come fate a risparmiare? Cioè, dovete rinunciare a un sacco di cose, perché già l'affitto, e l'affitto equivale a un mutuo, quindi non stiamo lì tanto a cinquantarla. Poi ci sono le bollette. Quando una famiglia, noi mediamente spendiamo 60, facciamo un per eccesso, 60 euro di gas e intorno ai 130 di corrente. Qui al sud spendiamo più di corrente che neanche di gas, perché il gas serve per l'acqua calda, per lavarsi e per perché altro? Ah, per cucinare. E per cucinare, vabbè, certo, io cucino, ovvio, però non mi viene. E per cucinare. E poi la corrente serve per tutto, la corrente serve per i capelli, la corrente serve quando accendi il forno, perché in questo caso è elettrico, non è a gas, la corrente serve per un sacco di cose, servirà per moltissime altre cose quando arriverà quel caldo fotonico dove io dovrò accendere i condizionatori. E cosa succede? È fatta a fasce. Ok, la fascia 1 è quella, la fascia 2 0 proprio, ti spellano vivi. La fascia 3 è quella che va dalle 23 alle 8 del mattino, se non ricordo male, ed è quella un po' più calmierata, quella dove puoi a manetta rinfrescare casa, ma alle 23 tendenzialmente o sei fuori casa perché fa caldo, o se sei in casa cominci già un'oretta prima ad accendere il condizionatore. Quell'oretta prima che va dalle 22 alle 23 è uno stipendio. Quindi come si fa? La spesa, abbiamo fatto proprio il conteggio. Siamo in due, noi, vabbè, due con due cani e un gatto, non è che sono piccoli, cioè sono di razza contenuta, ma spendiamo in media dalle 300 alle 400 euro al mese, senza gli extra. Come si fa? Cioè, come è possibile? Cioè, ci vogliono sicuramente due stipendi, ma è sicuro che ci vogliano due stipendi. E poi devi per forza fare delle rinunce, se mensilmente vuoi mettere da parte 100 euro, ti viene male, però se metti via, come lo sapete, sono proprio i conticini, 100 euro al mese sono 1200 euro che metti via all'anno, che ci fai? Devi veramente metterti nell'ottica di metter via il più possibile. Per esempio, mi ricordo che qualche anno fa mia sorella e mio cognato mettevano via 20 euro a testa, quindi 40 euro alla settimana in una sorta di porcellino. Quando lo hanno aperto, quindi parliamo di da settembre alle vacanze, quindi neanche un anno solare, però sono tanti, se ci riflettete, 40 euro alla settimana sono tanti soldini, sono tanti, veramente per me sono tantissimi. Hanno fatto praticamente le vacanze, erano in 5, hanno fatto le vacanze mangiando gratuitamente, nel senso che hanno pagato quello che dovevano pagare, ma mangiando con i soldi che hanno risparmiato, sempre loro ovviamente, sono potuti andare a mangiare fuori praticamente tutte le sere, in 5. Vale la pena? Sì, vale la pena fare questo genere di sacrificio. Non sempre, io personalmente non credo di poterlo mai fare, 20 euro la settimana, però se siamo in due, però non lo so, per me sono tantissimi soldi, forse non ne vale neanche la pena, perché noi siamo in due, cosa vai a risparmiare così tanto? Però ha senso. Per esempio, voi avete modo di poter risparmiare qualcosa, tipo avete delle monetine in tasca, dove le mettete? Spendete anche quelle per il caffè magari, perché ormai è tutto digitalizzato, ormai si paga tutto con la carta e gira poca moneta, anche se in realtà la moneta serve sempre. Ma è qualcosa che secondo me il contante non dovrà mai sparire, lo dicevo prima da commerciante, da partita IVA, e lo dico anche adesso. Non dovrebbe assolutamente sparire, perché ci sono dei meccanismi che vanno coccolati, contemplati e nutriti con i contanti. Non sto dicendo in nero,
Non sto dicendo che uno debba per forza il contante uguale nero, perché non è tracciabile. A parte che ognuno fa quel cavolo che ne ha voglia, però l'idea anche di dare la mancia.

0: l'idea di dare quella monetina a quel tizio che ne so, sta mendicando con il cane. E io trovo che sia la cosa più vile in assoluto, perché se mendica da solo, io non lo cago di pezza. Se vedo che mendica con il cane, io do l'eurino, un obolo, ma per il cane. In Italia è vietato. In Italia è vietato, ma cosa vuoi fare? Glielo vuoi dire? Scusa, guarda che sta, è contro la legge mendicare con il cane. Non lo fai, non lo fai, gli dai l'eurino. Che fai? Cioè, non, sono una debole sotto questo punto di vista. Se si tratta di animali, sono una debole. Comunque, parlando d'altro, il contante è fondamentale per la vita di tutti i giorni. Vai a prendere una stupidaggine, cosa fai? Paghi con la carta? Cioè, ma qualcuno ha idea del commerciante, dell'artigiano, quanto devi pagare alle banche? Se anche solamente il noleggio del posto gli costa 11 euro, quando sono dei ladri, ok, 11 euro. Dopodiché ogni transazione ha un costo. Se io pago anche 3 caffè, 4 caffè, sono comunque sanzionati. Perché non gli dai 4 euro? Cioè, non ne fai più felice. Quindi, per un certo periodo di tempo, per esempio, io e Mauro abbiamo messo 1 euro e 2 euro massimo, cioè scusate, minimo 50 centesimi nel porcellino. Non abbiamo messo via tantissimo perché è durata qualche mese, però, se non ricordo male, 370 euro li abbiamo raccattati. Io li ho raccattati perché lui ci voleva mettere anche dentro 10 centesimi e non si fa. 1 euro o 2 o al massimo 50 centesimi, 370 euro in forse 2 o 3 mesi, perché non è che li hai sempre a portata, oppure può succedere che tu abbia il resto. Però se ci riflettete, 370 euro sono tantissimi soldi. Per me sono tantissimi soldi e con quei soldi non mi ricordo cosa abbiamo fatto. Probabilmente in uno ci abbiamo pagato una bolletta, perché d'inverno, parlo del nord, quando eravamo al nord ci arrivavano di quegli schiaffoni di bolletta del gas che lo so solo io. Mentre da qui, sì, parliamo di 60 euro di 2 mesi di gas e qualcosa come 130 euro di luce, ma è abbastanza, parliamo sempre di 2 mesi, non è tantissimo di corrente. E comunque al nord spendiamo decisamente molto, molto, molto di più, ma anche con uno stipendio base fai fatica a mettere. Io ammiro chi riesce. Ah, ma non credo che ci sia. Voi riuscite a mettere da parte qualcosa? Voi riuscite ad avere, veramente essere senza pensieri e poter dire sì, metto via questi soldini, sì, riesco a mettere questo mese, riesco. Io non ci riesco. Anche se faccio la brava, io non ci riesco. C'è sempre qualcosa. Adesso c'è poi anche la toilettatura dei cani. Poco che ti costa, sono 40 euro. Caspita, sono 40 euro, sono tanti. Vabbè, io e il mio salutino e i miei sproloqui, ci vediamo domani. Domani parleremo di cibo, domani parleremo di ricette, scusate la voce. Vi auguro una bellissima giornata. Ditemi se riuscite a risparmiare. Ditemi se riuscite a risparmiare, per favore, e come, che accetto qualsiasi tipo di consiglio. Un bacio grande.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. passo decisivo per Radio Spazio Campano. Genenta acquisisce infatti il 51% di Sofia High Tech, un'operazione da 6 milioni di euro che punta a rafforzare la filiera e a costruire un terzo polo della difesa italiana. Vediamo il servizio.
3: È una di quelle operazioni che raccontano molto più di un semplice passaggio societario. Sofia High Tech, realtà nata 12 anni fa nel cuore del distretto aerospaziale campano, compie il salto decisivo. Genenta acquisirà il 51% dell'azienda, aprendo una nuova fase di sviluppo industriale. Un investimento complessivo da 6 milioni di euro che punta a rafforzare capacità produttiva, innovazione e presenza sui mercati ad alto valore, in particolare nei settori aerospazio e difesa. Ma soprattutto segna un cambio di scala da eccellenza artigianale a vero player industriale. Con sede a Somma Vesuviana in provincia di Napoli, a pochi chilometri dal polo aerospaziale di Pomigliano d'Arco, Sofia è oggi uno dei gioielli dell'innovazione campana. In questi anni ha costruito un posizionamento solido, lavorando con grandi player europei come European Space Agency, Leonardo, Thales Alenia Space, MBDA, oltre a commesse internazionali anche in ambito NATO. L'ingresso di Genenta rappresenta ora un'accelerazione strategica. L'obiettivo dichiarato è costruire un terzo polo della difesa italiana, aggregando piccole imprese ad alta specializzazione e accompagnando la trasformazione da produzione artigianale a dimensione industriale. Una visione che si traduce in numeri concreti. Sofia punta a raddoppiare i ricavi entro il 2027 e ad aumentare l'organico dagli attuali 46 dipendenti a circa 70. Un percorso che passerà anche dalla costruzione di un nuovo stabilimento produttivo completamente green, elemento distintivo della nuova fase di crescita. Parallelamente partirà un piano di assunzioni mirato, con figure tecniche altamente specializzate e fondamentali per sostenere l'espansione. Fondata nel 2013 come startup ingegneristica, Sofia ha già completato oltre 530 progetti, sviluppando competenze avanzate nella progettazione, simulazione e produzione di componenti critici per aerospazio e difesa. L'operazione con Genenta non rappresenta solo un investimento, ma un segnale industriale più ampio, la capacità del sistema campano di generare eccellenze e allo stesso tempo la necessità di aggregarle per competere su scala globale. In questo scenario Sofia diventa un caso emblematico, da laboratorio altamente specializzato a piattaforma industriale pronta a crescere, rafforzando l'intero ecosistema aerospaziale del territorio.
2: Quinta tappa del tour sulle aree interne lombarde. Nel Varesotto investimenti per quasi 15 milioni di euro tra rigenerazione urbana, servizi e innovazione, un piano per rilanciare territori e contrastare lo spopolamento.
4: Rigenerazione urbana, servizi sociali e innovazione sono questi i pilastri della strategia territoriale innovazioni al centro della quinta tappa del tour sulle aree interne promosso dalla Regione Lombardia. Nel Varesotto, tra Piambello e Valli del Verbano, prende forma un piano articolato che punta a rilanciare territori spesso marginali, trasformandoli in luoghi attrattivi, connessi e competitivi. Tra gli interventi principali, la riqualificazione dell'ex sede della Polizia Locale di Cittiglio, che diventerà la nuova sede dell'ufficio di piano della Comunità Montana, con spazi moderni per i servizi sociali e ambienti dedicati all'accoglienza del pubblico. A Ganna, nel complesso della Abbadia di San Gemolo, prende forma invece un progetto legato al turismo lento. Villa Campiotti sarà ristrutturata e trasformata in un ostello per pellegrini ed escursionisti lungo la via Francesca del Lucomagno, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e all'accessibilità. A Arcisate, infine, la rigenerazione dell'ex maglificio moderno darà vita a un vero e proprio campus dell'innovazione, un hub dedicato alla formazione e alle nuove tecnologie, dall'intelligenza artificiale alla realtà aumentata, pensato per trattenere talenti e creare nuove opportunità. In tutto sono 18 i progetti previsti dalla strategia, con una dotazione finanziaria complessiva di quasi 15 milioni di euro tra fondi regionali ed europei. L'obiettivo è chiaro: contrastare lo spopolamento, rafforzare i servizi e migliorare la qualità della vita, soprattutto per i giovani, spesso costretti a lasciare queste aree per mancanza di opportunità. Accanto agli interventi infrastrutturali, un ruolo centrale è affidato all'innovazione d'impresa, alla digitalizzazione e al potenziamento delle connessioni sia fisiche che digitali per rendere il territorio più accessibile e integrato. Un modello quindi che guarda al futuro senza perdere l'identità dei territori e che prova a trasformare le aree interne da criticità a vera opportunità di crescita.
5: Innovazione, attrattività, valorizzazione dei nostri giovani, valorizzazione dei territori e sia aree naturali che aree, diciamo, storiche, e vanno tutti nella direzione, migliore connessione fra i vari siti, vanno tutti nella quella direzione che è la più logica, quella che debba essere in grado di rendere più attrattivi i territori, che renda più semplice la vita, che renda prima e più da vicino i servizi ai cittadini. Mi sembra che tutti i territori, e questo in modo particolare, siano dati da fare, abbiamo studiato sicuramente dei progetti che iniziano a agevolare la vita dei loro cittadini.
6: Una dotazione di 14 milioni per i progetti sono importanti, ma è molto importante anche dal punto di vista del metodo, perché la strategia viene costruita proprio dai territori, non c'è un'imposizione da parte della Lombardia o da Milano. In questo caso la regione accompagna, affianca i territori e cerca di valorizzare le differenze, le peculiarità, le caratteristiche, ma utilizzando un termine usato in modo positivo, soprattutto di amministratori, cioè coloro i quali questi territori li conoscono, li vivono tutti i giorni. Ecco, questo metodo è sicuramente più faticoso, ma indubbiamente molto, molto più efficace nelle misure.
7: La regione, avendo allargato le aree interne anche a questo territorio, ha consentito anche ai territori delle nostre due comunità montane di poter mettere a terra dei progetti, e devo dire sono dei progetti di qualità. Bisogna riconoscere che i comuni, le comunità montane, le istituzioni del territorio hanno risposto mettendo a terra progetti di qualità, e questo è anche un messaggio per l'Europa che in questo momento, programmando il prossimo bilancio europeo, pensa che la competitività si faccia dall'alto, toglie risorse alle politiche di coesione, cioè ai fondi con cui abbiamo finanziato questi progetti, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, per metterli in un grande fondo sulla competitività gestito da Bruxelles, casomai in collaborazione con i governi. Ecco, noi rispondiamo invece dicendo che la competitività si fa dal basso e che questi progetti fatti con i territori delle aree interne sono l'esempio concreto di come si possono usare bene le risorse europee.
8: La cooperazione con Regione Lombardia per noi è fondamentale. Strategia aree interne che dal nostro punto di vista si va a materializzare nella realizzazione di un hub territoriale per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale dei nostri ragazzi, perché c'è tanto tanto bisogno di formazione professionale specializzata e c'è bisogno anche tanto di innovazione tecnologica per stare al passo con i tempi, unitamente a quello che è un altro obiettivo fondamentale per il nostro territorio, quello di continuare a rappresentare una destinazione turistica appetibile in maniera tale che questo territorio possa continuare comunque a vivere sfruttando la meraviglia delle proprie risorse che potete tranquillamente vedere alle mie spalle.
2: Tarn Umbria Regeneration cresce e si consolida, 46 imprese e un modello sostenibile che diventa riferimento regionale, un progetto che unisce industria, innovazione e sostenibilità. Vediamo il prossimo servizio.
9: Si amplia e si consolida il network di imprese di Tarn Umbria Regeneration, il progetto promosso da Confindustria Umbria per valorizzare il contributo dell'industria allo sviluppo sostenibile del territorio. Nato nel 2018 da un gruppo di 8 aziende del distretto Terni in Arni, oggi Tarn è diventato una vera e propria comunità industriale, composto da 46 imprese, tra piccole, medie e grandi, con quasi 12.000 dipendenti, un fatturato complessivo di circa 5,8 miliardi di euro, un percorso di crescita che ha portato anche a un risultato significativo. Tarn è stato il primo distretto industriale in Italia a ottenere la certificazione ISO 37101, riconoscimento internazionale che attesta un modello integrato di sviluppo economico, tutela ambientale e benessere sociale. Negli ultimi anni il progetto ha compiuto un'evoluzione importante, passando da esperienza territoriale a modello regionale, con la nascita di due distretti a Perugia nell'area Eugubino-Gualdese, accanto al nucleo originario di Terni in Arni. Alla base c'è un approccio di comunità in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030, che punta sulla condivisione delle buone pratiche, sul monitoraggio costante delle performance ambientali, sociali e di governance. I risultati emersi nell'ultimo incontro annuale ospitato a Terni confermano una crescita significativa delle azioni legate alla sostenibilità. Si rafforzano in particolare gli interventi sulle l'efficienza energetica, con una diffusione sempre più ampia di impianti fotovoltaici, sistemi di cogenerazione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili, accompagnati da tecnologie innovative per il controllo dei consumi. Parallelamente si consolidano le pratiche di economia circolare con la riduzione delle materie prime, il riutilizzo degli scarti nei cicli produttivi, il riciclo delle acque e la valorizzazione dei sottoprodotti. Cresce anche l'attenzione alla mobilità sostenibile e alla logistica con veicoli a basso impatto, trasporto intermodale e strumenti digitati per ottimizzare i flussi. Sempre più diffusa inoltre l'integrazione dei criteri ESG nelle strategie aziendali con certificazioni ambientali e sociali, ma anche iniziative legate al welfare, alla parità di genere e al benessere dei lavoratori. Un esempio di come l'industria possa diventare motore di innovazione, coesione e sviluppo sostenibile, con ricadute positive non solo sulle imprese, ma sull'intero sistema economico e sociale umbro.
10: È un progetto straordinario che nasce nel 2018 su Terni e Narni attraverso l'associazione di 8 aziende importanti che si sono unite per mettere a terra tutta una serie di buone pratiche in termini di sostenibilità ambientale e di rigenerazione urbana, che ha portato a uno sviluppo importante a carattere regionale fino ad arrivare oggi a 46 aziende. Il progetto nasce con la volontà forte di ribaltare quel paradigma, diciamo, di altri tempi in cui l'industria è vista come una realtà che inquina, brutta e cattiva, che invece è proprio dall'industria che riparte la volontà di agire a favore del territorio, mettendo a terra appunto delle pratiche di rigenerazione e di sostenibilità importanti.
2: Il 70% dei siciliani vive lungo coste sempre più vulnerabili. A Ortigia il confronto sul piano del mare e sulle strategie per affrontare gli effetti del cambiamento climatico.
11: Il futuro delle coste italiane passa da una parola chiave: prevenzione. Secondo la comunità scientifica, nei prossimi 70-80 anni una parte significativa della fascia costiera potrebbe essere sommersa a causa degli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico. Un tema centrale al convegno che si è svolto ad Ortigia, promosso dall'area marina protetta del Plemirio, insieme al Centro Nazionale di Studi Urbanistici e gli Ordini degli Ingegneri di Catania e Siracusa. In Sicilia il 70% della popolazione vive lungo la costa, un'area dove si concentrano città, infrastrutture, turismo e attività produttive, ma anche fragilità ambientali e rischi crescenti. Il Mediterraneo, un tempo percepito come uno spazio stabile, è oggi sempre più complesso e imprevedibile. Eventi climatici estremi e innalzamento del livello del mare impongono un cambio di paradigma: non intervenire più in emergenza, ma pianificare in anticipo. Al centro del confronto la necessità di una gestione integrata dalle zone costiere, capace di mettere in dialogo sviluppo economico, tutela ambientale e bisogni sociali. Accanto agli aspetti tecnici però emerge un nodo decisivo: il coinvolgimento delle comunità locali. Senza partecipazione e consapevolezza nessuna strategia può essere davvero efficace. Per questo il confronto tra istituzioni, mondo scientifico e territori diventa fondamentale, con l'obiettivo di trasformare analisi e studi in azioni concrete.
12: Le nostre coste sono veramente una fascia di territorio particolarmente fragile, estremamente antropizzate, e sono assolutamente da tutelare come un gioiello, perché sono ricche, piene di biodiversità. Quindi dal punto di vista biologico, dal punto di vista del futuro, sono delle aree importantissime. Il convegno di oggi è altrettanto importante, e io ringrazio gli organizzatori e di avere coinvolto il Consorzio Plemirio in questo momento, perché dobbiamo accendere e puntare i nostri riflettori sulle coste. Finora l'uomo, noi umani, le coste le abbiamo saccheggiate. Questa è l'unica cosa che abbiamo fatto finora. Da oggi in poi dobbiamo stare attenti, tutelarle e, come ho già detto prima, probabilmente fare un passo indietro e lasciare che la natura dia il suo meglio nel dialogo tra il mare e la terra.
2: Torniamo in Umbria. A Perugia sono state premiate le eccellenze dell'olio italiano con la 34esima edizione dell'Ercole Olivario, un riconoscimento che valorizza qualità, biodiversità e tradizione del Made in Italy.
13: Le eccellenze dell'olio italiano tornano protagoniste a Perugia, dove al Teatro Pavone si è svolta la premiazione della 34esima edizione dell'Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato ai migliori oli extravergini d'Italia. Un appuntamento storico per il settore organizzato da Unioncamere insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria e numerosi partner istituzionali e scientifici che da oltre 30 anni valorizza la qualità e la biodiversità della produzione olivicola italiana. In gara le migliori etichette del paese, suddivise tra oli extravergini e produzioni certificate DOP e IGP. In totale sono state premiate 12 etichette, espressione dei territori più vocati e della ricchezza di oltre 500 varietà di olive coltivate in Italia. La cerimonia

0: ha rappresentato anche un momento di riflessione sul ruolo strategico dell'olivicoltura non solo come settore produttivo, ma come elemento identitario del paesaggio della cultura agroalimentare nazionale. Accanto ai premi principali sono state assegnate 7 menzioni speciali, tra cui quelle dedicate all'olio biologico e alle monocultivar, a testimonianza dell'attenzione crescente verso sostenibilità, qualità certificata e valorizzazione delle specialità territoriali. L'Ercole Olivario si conferma così un punto di riferimento per il comparto capace di promuovere il Made in Italy sui mercati nazionali e internazionali e di sostenere le imprese nella sfida della competitività, un concorso che non premia solo i migliori prodotti, ma racconta un intero sistema fatto di tradizione, innovazione e tutela del territorio.
1: Quest'anno siamo alla 34esima edizione dell'Ercole Olivario. Ecco, direi che io ho presieduto più della metà delle edizioni dell'Ercole Olivario. Sono arrivato quest'anno dal 2009 alla 18esima edizione. Ecco, direi che è stato comunque un percorso fantastico e direi che è stata una cavalcata bellissima. La mia prima edizione la presentai all'ASLER a Roma e stava compiendo, diciamo, era vicino alla maggiore età, diciamo, ai 18 anni, comunque erano un po' più indietro, insomma. E devo dire che questo premio è stato sempre visto con grande attenzione e direi anche con occhio benevolo da parte dei vari produttori dell'olio. Guardate, anche su questo ognuno è convinto che l'olio del proprio territorio sia il miglior olio del mondo. Ma dobbiamo anche tenere presente che ci sono regioni come la Sardegna, la Sicilia, la Puglia, la Toscana e ne potremmo elencare altri, volevo dire, dove sicuramente l'Umbria non è un leone, non è un leone nella produzione né nella quantità, ma direi si è sempre battuta per la qualità.
2: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. Siamo a Napoli con Mauro Espedito della pizzeria OWAP, che presenta una delle novità di stagione, la pizza alle fragole, nata dall'incontro con una realtà agricola, biologica del territorio. Vediamo.
3: Tempo di novità alla pizzeria OWAP a Napoli, una pizza alle fragole e un dolce creato ad hoc dal maestro pasticcere Salvatore Gabbiano della pasticceria Dulcis in Pompei, dedicato a Carolina Bonaparte, moglie di Gioacchino Murat, che regnò a Napoli dal 1808 al 1815.
4: Una pizza antipasto con le fragole, in collaborazione con il dolce del maestro Salvatore Gabbiano, che è un lievitato alla fragola. Abbiamo 3 locali qua a Napoli dove proponiamo pizze estere e pizze tradizionali, dove facciamo contaminazioni e facciamo un servizio da ristorazione però improntato nella pizzeria. Oltre alle pizze classiche abbiamo la Meat Lovers, che è una pizza americana, abbiamo la Pepperoni, che è quella poi classica che vediamo anche nei cartoni animati come le Tartarughe Ninja oppure in tutti i film, che con il salame a rondelle semipiccante, oppure usiamo tecniche asiatiche quale il ketchup di pomodoro sammazzano. Infatti abbiamo preso un nostro prodotto, una nostra eccellenza e l'abbiamo rivisitata con una tecnica e facciamo il ketchup sulla pizza. Diciamo che la base è quella dei viaggi, no? Che mi hanno formato durante gli anni di gavetta, come si dice a Napoli, e poi sono tornato qui in casa e propongo queste unicità, insomma. Nonostante tutto sto qui fisso a Napoli, vivo qui a Napoli di nuovo, comunque viaggio, vado a esplorare nuovi sapori, vado a conoscere nuove culture e quindi poi magari le riporto anche durante un viaggio nelle nostre pizzerie.
5: Ci siamo un attimo messi a pensare come organizzare questo dolce legato a Carolina, quindi quella donna che amava comunque il dolce lievitato, ma soprattutto che è stata una delle artefici per fare allungare la strada di Via Foria. Quindi noi abbiamo assemblato questi due argomenti per dire: beh, facciamo un dolce lievitato a forma di un cubetto che rappresenta un pochettino il cubettato della strada che è stata allungata, e quindi l'abbiamo fatto cubico.
6: Le caratteristiche delle fragole bio è che vengono prodotte senza l'uso di nessun pesticida o agente chimico, quindi viene tutto molto in modo naturale, viene fatto con l'impollinazione delle nostre api e viene eseguito tutto il ciclo della natura in sé per sé.
2: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa potete sempre ritrovarci online, dove il nostro racconto non si

0: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buon lunedì a tutti. Dunque, l'Inter è campione d'Italia 2025-2026, scuce lo scudetto al Napoli, se lo appunta sul petto con tre giornate di anticipo rispetto al termine del campionato e festeggia in casa davanti al proprio pubblico con una vittoria netta contro il Parma per 2-0. La prima di presenza sulla panchina dell'Inter da parte di Christian Chivu coincide anche con uno scudetto storico per Christian Chivu, che dunque dimostra sin da subito di saper mettere mano in quello che poteva essere un progetto vincente, nonostante diciamo non avesse quel pedigree da grandissimo allenatore che poi ha dimostrato di essere comunque sul campo. L'Inter, che ha trovato la vittoria dello scudetto prevalentemente andando a vincere tutte le gare contro le medio piccole, ed è lì che ha indovinato il passo vincente. Poi perdere qualche punto qui e lì non è servito alle inseguitrici per riuscire ad agganciare una squadra che ha avuto un passo più regolare. Non ha avuto un passo regolare in tal senso il Napoli, il campione d'Italia uscente a questo punto, Napoli che ha avuto proprio qualche problema soprattutto con le medie piccole, perdendo punti importanti che poi sono costati lo scudetto consegnato all'Inter. Del Milan stesso problema, una squadra che aveva anche cominciato molto bene la stagione con 22 risultati tutti consecutivi, poi però il crollo sempre con le squadre medio piccole, addirittura con tutte le tre neopromosse dalla passata stagione. Più in basso la Juventus, che ha avuto una serie di problemi sin dall'inizio, con intanto la presenza di Igor Tudor sulla panchina, l'arrivo di Spalletti.

0: che è stato metabolizzato col tempo, ma anche qui una serie di problemi che si sono ripetuti contro le medio-piccole affrontate in casa e spesso con punti persi. Stesso andamento con il Lecce, stesso andamento con il Sassuolo, confermato ieri con il Verona, per non parlare anche delle gare con Torino e Fiorentina. Tanti punti buttati via dalla squadra di Spalletti, che adesso rischia anche il posto in Champions, visto che nel frattempo la Roma questa sera ospita la Fiorentina e vincendo potrebbe portarsi a meno uno, che poi sono virtualmente due punti di distacco dalla Juventus, visto che i confronti diretti sono stati a vantaggio dei bianconeri. In mezzo c'è anche il Como, che nonostante il pareggio contro il Napoli è un passo che sta rallentando, può portare comunque ancora in Champions League. Saranno ultime tre giornate di fuoco per quanto riguarda i verdetti di Champions, Europa League e Conference, mentre tutto fatto per lo scudetto, come dicevamo, con la vittoria dell'Inter, tutto fatto quasi per la retrocessione, perché Pisa e Verona sono ufficialmente retrocesse, mentre Lecce e Cremonese si giocano tutto nelle ultimissime giornate. Lecce che ospiterà nel prossimo turno proprio la Juventus, che non può più sbagliare, così come però non può sbagliare il Lecce, che però ha ancora un gioco a disposizione. Per quanto riguarda tutto il resto, c'è da cominciare la puntata naturalmente con il ricordo dedicato ad Alex Zanardi, un campione dello sport che ha dimostrato più di tanti altri campioni cosa significa avere una forza d'animo impressionante, cosa significa avere quella predisposizione mentale per affrontare ogni difficoltà, quelle vere, quelle che ti impone la vita, e che tu hai saputo, Alex, affrontare con grande orgoglio, lanciando un messaggio meraviglioso a tutti gli sportivi, ma in generale a tutti gli esseri umani, che da Alex Zanardi possono soltanto trarre insegnamenti di vita pazzeschi. Il calcio e tutto lo sport naturalmente ha ricordato la scomparsa di questo grande, grandissimo uomo di sport, grandissimo uomo direi, non necessariamente inquadrato nell'area sportiva. Una domenica, un weekend naturalmente che ha portato anche ad altri storici trionfi, da Sinner a Madrid, da Kimi italiano a Miami, che diventa chiaramente un trittico che noi ci abbracciamo per andare a sperare che il nostro sport anche nazionale, che il calcio, possa tornare a sorridere, perché sullo sfondo ci sono sempre le questioni legate all'inchiesta arbitri. Questa potrebbe essere una settimana importante per ulteriori indicazioni che possano far capire cosa c'è dietro questa inchiesta. Ci potrebbe essere tutto, ci potrebbe essere niente, potrebbe essere un qualcosa di circoscritto al mondo arbitrale, potrebbe essere invece un qualcosa che possa chiamare in causa uno o più club. Questo lo scopriremo dalle eventuali intercettazioni che potrebbero esserci, o da quelle che magari sono già state archiviate. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia, come ogni lunedì diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ti faccio cominciare da Alex Zanardi, direttore, un ricordo anche da parte tua ovviamente.
1: Sì, beh, Alex Zanardi è quel personaggio che mette in ordine le gerarchie nella vita, no? Quando a volte sentiamo lamentarsi questo, quell'altro, recriminazione, ecco, il coraggio di vivere nonostante tutto, il coraggio di andare avanti, il coraggio di essere vincenti nonostante tutto. Ecco, questo è, cioè, il messaggio forte, fortissimo, che viene trasmesso a tutto, a qualsiasi categoria di lavoratori. Mi vengono in mente, per esempio, diciamo le diatribe, per esempio, degli arbitri, le cose, cioè le lamentazioni a volte esagerate che sfogano in azioni, diciamo, fuori da ogni logica, quando invece, come dire, un campione in assoluto come Zanardi ti insegna che non solo l'umiltà, ma anche il vero apprezzamento della vita nelle sue cose essenziali è il messaggio forte che viene trasmesso. Quindi, in un mondo che si lamenta per tutto, per carità, stiamo vivendo un periodo difficilissimo a livello planetario, ma in un mondo in cui ognuno ha le sue rivendicazioni, ecco, guardare a Zanardi ti dà, come dire, un respiro completamente diverso sulla vita. È uno che praticamente ci può insegnare in qualunque campo quali sono le cose importanti.
0: Questo assolutamente, direttore. Adesso ci concentriamo sull'Inter. Prima di cominciare mi permetto di mandare un attimo un messaggio agli ascoltatori, perché è appena arrivato un messaggio da parte di Tullio. Io, Tullio, ti avviso che hai mandato un'accusa gravissima, di cui io per adesso ho fatto la foto e la girerò al direttore. Quindi vi avviso già da adesso, cominciamo a prestare grande attenzione a quello che dite, perché qua registriamo tutto noi, casomai, soprattutto quelle che sono accuse gravi, con nome, cognome e numero di telefono. Questo giusto per chiarirci. Parliamo di Inter, direttore, invece.

0: perché arriva lo scudetto, come dicevo prima, arrivato.
1: Che cosa, perché dici a me? Perché è una cosa rivolta a me,
0: No, non è
1: scusa, dici
0: rivolto a te,
1: Giulio.
0: direttore. Sono arrivati dei messaggi nei giorni scorsi anche da un tifoso dell'Inter, Teo da Bergamo,
1: Sì.
0: che diceva che da tifoso interista, con grande obiettività e lucidità, diceva: io voglio chiarezza su quello che è successo sull'inchiesta arbitrale, perché da tifoso sportivo quale sono, se c'è qualcosa è giusto che chi è responsabile paghi. Spero che non sia coinvolta la mia Inter di festeggiare lo scudetto. Il nostro amico dice che quello era un messaggio, praticamente lo vado a leggere, un autotesto di sorta di un fantomatico interista, che come episodio registrato vorrebbe l'Inter in B con comportamento da maniaci. Allora, qua non si manda il messaggio a nessuno, qua accettiamo i messaggi da tutti quanti, e ci sono anche grandi tifosi onesti che vanno al di là del tifo per la propria squadra e vogliono giustamente chiarezza. Ma di questo poi ne parleremo, però non era rivolto a te, direttore, altrimenti immediatamente te l'avrei detto. Parliamo,
1: No, vabbè, ma
0: però, per dire.
1: sorvolerei perché queste, come dire, queste cadute
0: Sì.
1: nei social, diciamo il servizio migliore che possiamo fare è ignorarle,
0: Sì,
1: credimi,
0: non
1: credimi.
0: lo so, poi quando diventano però,
1: Perché poi
0: diciamo.
1: noi qua parliamo con obiettività e distacco,
0: Oh,
1: anzi, è
0: meno male.
1: uno dei pochi, pochi ambienti in cui, pur parlando a un certo pubblico, è comunque prevale sempre l'obiettività e il distacco degli
0: Esattamente.
1: argomenti. E quindi quando si deve criticare anche il proprio ambiente, lo si fa con un'assoluta trasparenza. E quindi,
0: Esatto.
1: ecco, qualunque tipo di messaggio di parzialità, ecco, rivolgetevi ad altri, non qua.
0: Esattamente, esattamente. Noi facciamo la nostra trasmissione, ho ampio spazio a tutti i tifosi onesti e per bene che ci scrivano che avranno chiaramente risposta. Allora, direttore, parliamo di Inter, sei d'accordo sul fatto che è stata questo passo costante che ha avuto soprattutto con le medie piccole che ha lanciato l'Inter verso lo scudetto, squadra strutturalmente più forte rispetto a tutte quante le altre? Il Napoli ha avuto dei problemi legati agli infortuni di cui abbiamo parlato. Ti chiedo qual è sta se ti aspettavi appunto questo cammino da parte di Chivu e quali sono stati i tre uomini scudetto per l'Inter, se li vogliamo indicare.
1: Ma guarda.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Una valutazione completamente sbagliata, ribadisco, nel nome del fattore M. Poi, seconda cosa, Chivu, che farebbe bene a questo punto a non togliersi troppi sassolini. Chivu è un novizio, è arrivato in Serie A con pieno merito, ma dopo 13 partite di Serie A col Parma e, diciamo, un'esperienza nella primavera. Quindi tutte le perplessità che lo potevano accompagnare all'inizio sono legittime, quindi anche Chivu se ne deve fare una ragione. Oltretutto, diciamo, quelle perplessità sono state affrontate anche dalla stessa società, con Marotta che in qualche modo ha difeso fino in fondo, soprattutto negli inizi incerti, il suo allenatore. Ha fatto bene Marotta, ma ecco, gli inizi difficili ci sono stati. Quindi togliersi adesso, come dire, dei sassolini dalle scarpe lo trovo sbagliato, perché quel percorso deve accompagnare un allenatore che è alle prime armi. Ha fatto benissimo, adesso chapeau per quello che ha fatto Chivu, ma non esageriamo appunto nelle recriminazioni. Non c'è niente da togliersi dalle scarpe. Ha fatto benissimo, da applaudire, perfetto. Tre
0: Sì,
1: nomi,
0: tre
1: guarda, io il
0: nomi.
1: primo che ti faccio sono Cialanoglu, Lautaro e mi permetto di dire Zielinski, perché è un uomo, diciamo, che è cresciuto tantissimo nell'Inter.
0: Vero.
1: Grazie anche a Chivu. Çalhanoğlu per me è la qualità eccelsa che ha fatto la differenza, è Lautaro il goleador, è quello, di quello non puoi fare a meno. Mi sembrano i tre nomi più importanti di questa trasformazione che Chivu ha dato all'Inter rispetto

0: giornalisti parlare di certezze, quindi dobbiamo aspettare che venga ricostruito dai PM un po' il famoso puzzle, no? PM che vogliono ascoltare per adesso Giorgio Schenone, responsabile degli arbitri del club Inter, che al momento non è indagato, ma che è stato convocato in procura nei prossimi giorni. Ricordiamo che Schenone è un ex arbitro che ora gestisce i rapporti appunto del club nerazzurro e il mondo arbitrale. Non è l'Inter l'unica squadra che ha questa figura, tant'è che potrebbero essere ascoltati tutti i responsabili arbitri delle squadre di Serie A che ne hanno uno. Secondo l'ipotesi del PN potrebbe rivelare maggiori informazioni sull'indagine in corso. Tra le intercettazioni a Rocchi e Gervasoni, due capi degli arbitri indagati che si sono autosospesi, si cita un certo Giorgio che, stando alla ipotesi della Procura di Milano, sarebbe proprio Schenone. Quindi si cercherà da parte del PM Maurizio Ascione di capire qualcosa in più. Quest'ultimo avrebbe fatto pressioni dirette o indirette sulle designazioni arbitrali, ricordiamo, avrebbe, indicando arbitri graditi, doveri o sgraditi come Colombo. Nelle intercettazioni si può sentire la famosa frase, tra virgolette, "non lo voglio più vedere". Da qui la scelta di Rocchi di far arbitrare a doveri, per esempio, la finale di Coppa Italia contro la Roma, così che non potesse, in caso, arbitrare la finale, la sfida contro il Bologna del 20 aprile 2025. Direttore. Direttore?
1: Eccomi, no,
0: Ecco,
1: perché
0: certo.
1: non è venuta la
0: Sì,
1: questione.
0: sì.
1: No, guarda, allora, su questo tu sai il mio approccio qual è? Cioè, quello di assolutamente rispettare l'inchiesta, di aspettare i tempi legittimi per potersi pronunciare. Però io trovo un po' di anomalie, cioè nel senso che perché la Procura è dovuta intervenire sullo stesso diciamo, PM per quanto riguarda l'esclusione di alcuni dirigenti. Perché c'è stata questa mancanza di chiarezza sin dall'inizio? Perché poi alla fine il nome dell'Inter è apparso, poi è sparito e adesso in qualche modo riappare come se, diciamo, per dare risonanza, ma questa è una mia impressione mediatica, per dare risonanza a questa inchiesta fosse necessario tirar fuori il nome di una società importante. Non lo so, perché se, io lo ribadisco dal mio punto di vista, se la vicenda è relativa agli arbitri, rimarrà relativa agli arbitri e rimarrà una cosa minore, assolutamente di secondo piano. Perché? Perché secondo me la rimostranza di qualche arbitro rispetto alla valutazione ricevuta che non sta bene a quell'arbitro, e sono tanti, mi sembra una bega interna, una bega che non può avere questa risonanza e questo risalto. Se invece ci sono state delle pressioni illecite, ricordiamo pure che le pressioni non è che siano sparite, non dico pressioni, ma segnalazioni attraverso PEC, quindi attraverso una via ufficiale, sono assolutamente legittime. Non diciamo delle cose che non esistono nei regolamenti, cioè si può manifestare, diciamo, un disappunto nei confronti di un certo arbitraggio e dopodiché chiaramente non si può fare pressione affinché quell'arbitro, diciamo, risulti sgradito, perché quello, diciamo, è fuori dalla sfera del giudizio che si può dare su una partita. Però l'espressione negativa su un arbitraggio la si può esprimere.
0: Esprimere, certo.
1: Quindi attenzione, però ribadisco, voglio andarci con i piedi di piombo perché non so quali sono i limiti di questa inchiesta, quali sono le cose che potranno uscire e come si sta procedendo, diciamo, non vedo una linearità nella procedura di questa inchiesta, però aspettiamo.
0: Aspettiamo assolutamente, che da un lato si sta prefigurando un'inchiesta che potrebbe essere più grave di quella che in realtà è, e anche qui poi i PM dovrebbero risponderne.
1: Esatto.
0: Oppure potrebbe venire fuori un qualcosa che noi non sappiamo, di cui il PM in particolare Ascione è a conoscenza, che giustificherebbe poi questa indagine portandola al livello di frode sportiva, che comunque è qualcosa di importante. Noi aspettiamo, cerchiamo di capire quelle che saranno eventualmente appunto le ulteriori indagini, gli elementi che verranno dalle indagini in corso. Torniamo a parlare di campo, direttore, perché nel frattempo, nell'anticipo di venerdì, Lecce batte il Pisa e quindi retrocede il Pisa, retrocede il Verona. Verona che però va a incidere non poco sulla lotta Champions, così come il Sassuolo di Grosso, che ha fatto secondo me una stagione veramente da incorniciare per la squadra che ha avuto, per le difficoltà che ha avuto. Grosso ha dimostrato di essere un signor allenatore. Milan che perde 2-0. La Juventus lo potrebbe raggiungere al terzo posto, invece si ripropone la Juventus formato Juve Lecce, formato Juve Sassuolo, insomma soliti problemi, soliti difficoltà che emergono nelle partite che vanno azzannate. E le parole di

0: paletti che mi sembra siano abbastanza chiari. Ci dobbiamo fare un esame di coscienza. Se dobbiamo pensare a questa partita, la Champions l'abbiamo persa, dobbiamo pensare assolutamente a riconquistarla nelle prossime partite. Mi è sembrato molto severo sia sull'assenza del centrocampista che serve alla Juventus, chiamandolo quindi sul mercato che possa mettere ordine, sia tornando, come fatto più volte, sul concetto di gruppo di bravi ragazzi, dove probabilmente a volte invece ci vuole il cattivo, tra virgolette, ragazzo che la partita te la indirizza con quel famoso ghigno di cui parla Spalletti. Juventus che nel primo tempo ha giocato anche abbastanza bene, ma il primo errore lo ha pagato caro. Ci metto sul banco degli imputati Bremer, ma anche Di Gregorio. Poi la partita risolta almeno su un pareggio contro una squadra già retrocessa, quindi risultato inaccettabile naturalmente, con un calcio di punizione del redivivo Vlahovic. Dopodiché più nulla. Di chi sono le responsabilità?
1: Allora, innanzitutto fammi fare un apprezzamento per un allenatore che, diciamo, manifesta anche la bravura di un dirigente, Grosso e Carnevali. Sono sinceramente entrambi due, uno, diciamo, un allenatore che si sta formando ma che mi piace tantissimo, e l'altro
0: Vero.
1: un dirigente che si è già formato e che potrebbe essere un'indicazione sempre per una grande squadra. Non che il Sassuolo non lo sia, però insomma è un dirigente che veramente
0: Da top club, dici tu?
1: sì, da top club, perché difende l'allenatore, gli lascia proprio il campo libero di poter agire, è uno che comunque mette l'allenatore nelle condizioni migliori e poi mette l'allenatore nella qualità, nella possibilità di esprimere il suo valore. Ecco, questo è importante, valore che è importante per Grosso. Adesso veniamo alle dolenti note, perché tu sai quanto apprezzamento io abbia per Spalletti. Però Spalletti in quest'ultima partita, diciamo, dico per metà ha toppato e per metà ha fatto vedere delle cose importanti, i limiti di questa squadra. Perché, ecco, Spalletti praticamente sta andando avanti a tentativi, nel senso che la formazione base bene o male è inquadrata, la si vede, la si intuisce, la si capisce.
0: Certo che sì.
1: Ci sono delle criticità. Per esempio l'attacco, no? Attorno a Vlahovic ci si può fare un ragionamento. Allora, o lo metti dall'inizio e quello, diciamo, diventa un punto, diciamo, di fiducia vero per l'attaccante, oppure questi cambi continui per quanto riguarda il settore offensivo. Che insisti a fare per David, sinceramente? David, l'abbiamo visto, è un giocatore che ha anche un tocco mirabile, però è leggerino. Non ha quello scatto che ti produce la differenza e non ha quella fisicità nei confronti di qualsiasi avversario per poter reggere all'impatto. È il giocatore che riesce a fare bene il dribbling, riesce a fare bene lo stop, ma nulla di più. Quindi a quel punto, se ti serve più irruenza, più capacità, più grinta, più volontà di segnare, metti direttamente Vlahovic. La critica qual è? È che praticamente, caro Spalletti, non è che ci puoi dire in continuazione che la partita con Milan non ti va bene perché quello non è il tuo calcio. La partita con il Verona, faccio la differenza, qui la devo fare di cifre, monte ingaggi del Verona, squadra retrocessa, 29 milioni, monte ingaggi del 129 milioni. A questi livelli, devo dire la verità, non sono ammesse, diciamo, delle scivolate. E la Juventus ha fatto una scivolata con Verona, perché il pareggio in casa equivale non a una, a tre sconfitte. E di questo bisogna prendere atto, a meno che, ecco, e questa è la seconda versione, quella in qualche modo che assolve parzialmente Spalletti, a meno che non si sia voluto per l'ennesima volta mostrare i limiti dei tanti giocatori che in qualche modo sono dati per scontati alla Juventus e che non devono essere scontati. Guarda che la critica che Spalletti ha fatto, per esempio, a Bremer e Kelly è sacrosanta.
0: Sì, sono
1: Cioè
0: d'accordo.
1: dice sono due marcatori, benissimo, è vero, però non sono due giocatori che costruiscono gioco, cioè non hanno i piedi buoni. Per entrambi c'è stata fatta questa critica ed è stata molto chiara, quindi attenzione, perché va benissimo il Bremer marcatore, nessuno lo discute, da quando è rientrato certe cose in difesa sono andate a posto, però coi piedi, perché non è il primo disastro che combina Bremer, insomma ci sono stati anche altri episodi che lo hanno caratterizzato soprattutto in questa seconda fase da rientro dagli infortuni.
0: Esatto.
1: Poi gli manca, ed è un messaggio chiaro al mercato, gli manca il rifinitore, quello che dice si interpone, tra la linea difensiva

0: difensiva e quella di mediana della squadra avversaria, quello che realmente nel momento in cui si combatte possa fare la differenza, e anche questo è verissimo. Gli manca secondo me ancora qualche cosa dietro questo rifinitore al centrocampo, perché per me, diciamo, due giocatori che io non dico che boccio, ma uno l'ho già detto che è cambiato, e un altro è che è Frenturam, sinceramente, leggero soprattutto in fase difensiva, non recupera tanti palloni e poi
1: sembra anche non in condizione, direttore, probabilmente
0: non in
1: da
0: condizione,
1: un
0: bravissimo, sembra un po' svagato in mezzo al campo. Ecco, questi due giocatori, io dico, alla fine bisogna tirare le fila di tutti questi ragionamenti, no? Allora bisogna cambiare Turam, anche qualche sensore da mettere sotto esame. Sono giocatori ancora da Juve, il Miretti che è entrato un po' strallunato così è un giocatore da Juve? Cioè, io queste domande per una rosa da completare la Juve va bene, però ecco, io proprio guardando la partita con Verona e dopo tutto questo percorso che è stato fatto con Spalletti, mi domando, ma non è necessaria una vera e propria rivoluzione? Cioè, adesso si tace su questo argomento, anche se qualche cosa la stessa rabbia di Spalletti ha fatto trasparire, no?
1: Sì.
0: Non è necessaria una vera e propria rivoluzione nel prossimo mercato, seguendo a questo punto delle indicazioni chiare e precise di un allenatore che saprebbe dove mettere e come mettere in campo i giocatori, perché ci sono limiti strutturali, ormai lo abbiamo capito, ci sono limiti strutturali legati alla qualità dei giocatori della Juventus, perché ribadisco, una rosa che guadagna 120 milioni non può permettersi un passo falso contro una retrocessa, già retrocessa, e come dire, dai la possibilità a una squadra che vuole togliere uno sfizio, pur avendo una qualità 5, 6, 7 volte inferiore, come testimoniano anche gli ingaggi, di togliersi quello sfizio. E questo vuol dire che evidentemente la reattività, la qualità, tutto quello che vuoi. Il Bayern Monaco ha messo, non voglio fare esempi irriverenti, ma ha messo in condizione l'Atalanta, che era l'ultima espressione del calcio italiano presente, di ridimensionarsi totalmente, perché ogni giocatore, uomo su uomo, era nettamente superiore a quelli dell'Atalanta. Questa superiorità noi tra Juventus e Verona l'abbiamo vista? No. Allora c'è uno, diciamo, qualche demerito dello stesso allenatore, che evidentemente diciamo in alcune incertezze di schieramento ha le sue colpe, ma ribadisco, nessuno tocchi Spalletti, cioè Spalletti sta facendo un capolavoro per quello che ha a disposizione. E la seconda cosa, proprio perché dico per quello che ha a disposizione, la Juventus non ha grande qualità nei giocatori che ha nella sua rosa, e questa qualità deve crescere.
1: Qualità soltanto tecnica, poi c'è una domanda per te, qualità soltanto tecnica o anche, come spesso dico io, direttore, umana, nel senso bisogna scegliere l'uomo dietro il campione, perché poi l'uomo fa la differenza, sa quando tirare fuori la cattiveria in determinate partite, sa quando poi quell'essenza da campione a volte subentra quando tecnicamente non sei particolarmente lucido, insomma il campione che per esempio nell'Inter ha fatto la differenza in determinate partite, no?
0: Ma guarda, noi abbiamo parlato di Çalhanoğlu, abbiamo parlato di Zielinski, sono giocatori molto conosciuti nel campionato italiano. Però sono quei giocatori, Zielinski magari ha un carattere un pochettino da accompagnare di più, e questa è la bravura dell'allenatore, ma che quando fanno emergere la qualità fanno la differenza. Ecco, i giocatori, tu guarda tutto il centrocampo dell'Inter, anche l'attacco dell'Inter, lascia stare con gli alti e bassi di Thuram, ma sono tutti più forti di quelli della Juve, quasi tutti. Noi possiamo salvare Ildiz e Conceição, che sono sulle fasce. Però ribadisco, anche sulle fasce dell'Inter ci sono nomi come quello di Di Marco o quello di Dumfries, che chiaramente, diciamo, non è che sono secondi.
1: No, certo.
0: Allora io mi domando quanto questa qualità della Juventus abbia in qualche modo caratterizzato negativamente quest'ultimo periodo. Guarda, questo è l'anno delle decisioni importanti, perché finalmente hai una persona che in qualche modo può mettere geometricamente in campo tutte le coordinate per poter far esprimere al meglio la Juventus con i giocatori che ha, ma che ha, diciamo, dei punti delicati: i due difensori centrali, il centrocampista, il rifinitore, l'attaccante, insomma,

0: ma sono cinque giocatori già così che mi possono venire in mente che hanno bisogno di una qualità superiore.
1: Domanda per te, vai Giorgio.
2: Buongiorno Carlo da Perugia, una domanda per il direttore. Io sento dire sempre che il Milan non ha attaccanti, la Juventus non ha attaccanti, ma non è vero, non è vero. È come l'anno scorso l'Inter aveva due attaccanti e tre che non valevano nulla, che non hanno reso. Così il Milan gli attaccanti ce li hanno, perché se guardi la Juventus, open da David Vlahovic, anche se non c'è stato, più gli esterni, c'è un sacco di esterni. Il Milan uguale, Jimenez, Nkunku, Fulkrug, più Leao e Pulisic. Ma non è vero che non hanno gli attaccanti, sono gli allenatori che non sfruttano le loro caratteristiche.
1: O magari sono questi giocatori che purtroppo non hanno avuto resa, no? Io penso soprattutto a Openda, che è un oggetto misterioso, a David, che anche ieri sì, qualcosina ha fatto vedere, ma non è un attaccante da Juventus, e penso anche a Nkunku, a Fulkrug, quindi errori più degli allenatori, come dice il nostro amico, che non riesce a farli rendere, o delle società che hanno scelto giocatori sbagliati, direttore?
0: Allora, sono giocatori diversi, perché un ragionamento lo si può fare per la Juve, un ragionamento lo si può fare per l'Inter.
1: Per il Milan.
0: Per il Milan. Cioè, nel senso che, secondo me, alla Juventus sono stati messi alla prova tutti, addirittura in posizioni non ideali per loro. Boga è stato messo al centro dell'attacco, invece è meglio a sinistra. Si vede che incide più sulla zona di Yıldız, e quindi Bogra si crea problemi con Yıldız. Ma al centro dell'attacco della Juventus, anche l'ultima uscita, per carità, è importante di Vlahovic, perché ha segnato un gol importante, ma da fermo. Domando al nostro interlocutore che cosa abbia visto in Vlahovic, in Openda e in Villa. Scusami, in David. Che cosa ha visto che forse noi non capiamo, non abbiamo visto? Cioè, elencare numericamente i giocatori va bene fino a un certo punto. Lo stesso a questo punto io dico, indipendentemente dalle qualità di allenatori, che sono diverse ovviamente fra Allegri e Spalletti, ma nel Milan Fulkrug che cosa ha fatto finora? Cioè, sinceramente, Leao è sempre lo stesso Leao, si pensava che con Allegri potesse avere una sorta di rinascita, però devo dire che il giocatore è stato anche molto condizionato dall'infortunio, soprattutto in questa stagione, che lo ha riguardato per quanto riguarda la pulbagia, e non riesce più a saltare l'avversario, per cui delle difficoltà oggettive sia nel Milan che nella Juventus vanno riconosciute. Quindi non è vero, cioè, fare l'elenco numerico degli attaccanti, quello serve anche per le liste, devi presentare un certo numero di attaccanti, ma obiettivamente non tanto per David, ma Openda credo che sia costato 40 milioni, cioè il riscatto costi una cosa del genere. Quindi mi domando, questi non sono giocatori che possono fare la differenza in un attacco. Allora ti dico l'esempio è Højlund, che non solo come assist ma anche come gol ha fatto la differenza nel Napoli. L'attaccante è Lautaro, l'attaccante è Thuram, che anche se diciamo nell'ultimo periodo è venuto un po' meno, ma è uno che anche negli assist è importante. Ecco, queste cose per esempio Milan e Juventus non le hanno, e quindi devono andare alla ricerca di un attaccante che possa fare la differenza realmente. Poi del resto, e chiudo il discorso, tutte le grandi squadre, o perlomeno quelle squadre che vogliono ritenersi grandi, devono essere identificate in un grande attaccante. Juventus e Milan non ce l'hanno questa identificazione.
1: Al momento no, sono molto d'accordo con te. Direttore, sentiamoci quest'altra nota vocale e poi ci salutiamo.
3: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, volevo fare una domanda al grande direttore. Due considerazioni. Prima, Spalletti va criticato perché sta sbagliando anche lui, quindi questo volergli bene tutti, che bravo, un forte, quando fa bene siamo tutti contenti, ma quando va male che si giudicano le situazioni, non quando vanno bene, perché su quando vanno bene è se facile dare essere tutti positivi, e quando si va male le scelte le ha sbagliate. Il primo McKennie, il secondo insistere su David anche nel secondo tempo. Perché non mettere anche Azic, che dà quella possibilità di tiro da fuori che in questa occasione serviva? Che ne pensate? Buona giornata Marco Moretti.
1: Mi permette di dire la mia su Azic, credo che sia, a parte che infortunato, ma penso che sia uno dei giocatori forse che ha deluso di più, per quanto sia stato poi determinante nella vittoria contro l'Inter nella gara del

0: è andata, però eri infortunato. Al di là dell'infortunio e quindi l'impossibilità di schierare Azic, sulle altre obiezioni di Marco Moretta, direttore?
1: Beh, Marco, io ti ho risposto prima, ti ho detto che diciamo ci sono delle lacune espresse. Io non ho mai, non l'ho, l'ho sempre detto con molta franchezza, io non è che mi innamoro di un allenatore e tendo a giustificarlo quando le prove sono come quelle ultime due offerte dalla Juventus. Spalletti è una speranza non solo per il calcio ma soprattutto per la Juventus di cambiamento. Nelle espressioni che fa è veramente molto convincente, quindi mi piace, però vorrei vederlo un po' di più nella pratica, e quindi io diciamo faccio mie anche le perplessità espresse, l'abbiamo detto, su David anche nel secondo tempo, ma secondo me anche nel primo tempo, diciamo certe perplessità sul centrocampo, certe perplessità su Aziz, che condivido quello che ha detto Vincenzo, è un giocatore un po' statico obiettivamente, insomma non è che un giocatore può campare di rendita su un gran gol che ha segnato una volta e poi è mancato per altre 10 partite perché diciamo è sparito dalla manovra e dal gioco della squadra, no. Alla Juve manca assolutamente una certa qualità e Spalletti deve dare di più obiettivamente. Non vorrei che diciamo la qualificazione presunta ancora non raggiunta in qualche modo abbia attenuato un po' l'impatto, ma ecco, conoscendo Spalletti non credo che sia questo. Dico soltanto, ecco, ribadisco la mia tesi un po' più buonista, che tiene conto del valore dell'allenatore, che è uno che non è facilmente soddisfabile, è uno che diciamo, ha bisogno di reali, diciamo, di reali concretezze per essere soddisfatto. Dico che ha voluto mostrare i limiti della propria rosa, mi sembra che lo abbia anche detto nei nomi, proprio ha fatto degli esempi che sono riferiti al mercato e degli esempi, ha toccato il totem di questa squadra che è Bremer, sinceramente, che deve fare più di questo? Obiettivamente io sono propenso a pensare che lui, diciamo anche in modo garbato, abbia dato dei messaggi alla società, come a dire, guardate, l'anno prossimo il mix tra esperienza e novità va bene, però diciamo francamente questa squadra ha bisogno di sostanza, proprio di sostanza per quanto riguarda la crescita qualitativa di tutta la squadra.
0: Direttore, grazie come sempre, un grande abbraccio al direttore De Paola. Ciao direttore.
1: Grazie a voi, saluto a tutti.
0: Allora, noi ci fermiamo qui, breve pausa, rientro, comincia il Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web con Ivan Cardia, tra poco.

0: Amiche ed amici di Stadium in TV, ben ritrovati. Siamo alla puntata numero 79 e proseguiamo come sempre a raccontare storie, gare, personaggi dello sport di base, in particolare dello sport caro al Centro Sportivo Italiano. Con le immagini anche oggi spazieremo in tutta Italia. Cominciamo dal basso, dal sud Italia e dalla Puglia. A Bari si parla infatti di un nuovo importante progetto inclusivo in vista della stagione estiva che sia per tutti più sportiva.
1: Si avvicina l'estate e la Puglia torna ad essere meta amata da visitatori e turisti. Ecco allora Più Mare per Tutti, il progetto promosso dalla Regione Puglia e dalla Centro Sportivo Italiano per rendere le spiagge accessibili con strutture inclusive per i più piccoli, laboratori sportivi, monitorando i servizi. Il CSI Bari, da anni impegnato nel campo dello sport di promozione sociale, metterà in campo una rete di servizi e attività inclusive, accessi facilitati agli spazi, utilizzo di carrozzine e sand and sea per la fruizione del mare, attività sportive integrate tra normodotati e persone con disabilità grazie al supporto di operatori, educatori, psicologi e facilitatori qualificati. Sempre a Bari, sabato 18 aprile al Pala La Forgia, l'avvio delle attività con l'Open Day promosso dal CSI Bari, patrocinato dalla Regione Puglia e dal CIP.

0: Puglia. L'iniziativa ha voluto essere un punto di partenza, un laboratorio vivo dove costruire nuove opportunità per futuri atleti, con la presenza di tecnici competenti, operatori e professionisti della riabilitazione che creano connessioni tra sport, scuola e ambito sanitario. Ginnastica, giochi, la corsa per non vedenti, la corsa in carrozzina, la corsa con frame running e i lanci dell'atletica con la presenza di atleti campioni paralimpici di atletica leggera. Testimonial dell'evento è stato il campione mondiale di frame running Carlo Calcagni.
1: E rimaniamo in Puglia per scoprire assieme com'è andata quest'anno la rassegna Bari Danza sul palco del teatro Show Hill di Bari dal 17 al 19 aprile. Oltre 1000 i partecipanti che si sono sfidati, giovani danzatori provenienti non solo dalla regione ospitante ma da altre come Basilicata, Abruzzo, Piemonte, Lazio, Lombardia e Calabria. Anche per il 2026, nella sua 30ª edizione, il Festival Bari Danza si è confermato un modo per rendere la danza il palcoscenico ideale per tutti noi. La barese Serena Sant'Orsola è stata insignita dal titolo di Best Dancer 2026. I premi della critica se li sono invece aggiudicati la bresciana Sirmione Dance, Mary J. Style di Manfredonia e Dance Company di Molfetta. E adesso spostiamoci rapidamente verso il Salento ed il Barocco per una breve esibizione di artistica leccese.
2: Il Palazzetto dello Sport di Tricase ha accolto sabato 25 aprile uno degli appuntamenti più attesi della stagione sportiva del CSI Lecce, la seconda prova del campionato provinciale di ginnastica artistica CSI Lecce, valida anche come fase regionale. In pedana numerose realtà del territorio, Deianira, Delfino, Ginnica Sport, Zen Shin, Sport Mania e Ginnastica Salento, che hanno con i loro esercizi raccontato la vitalità della ginnastica artistica nel tacco d'Italia, con un forte radicamento educativo.
0: Grazie a questi miglioramenti i bambini potranno concentrarsi sull'apprendimento, rimanere in salute e costruire un futuro migliore. Oltre alla donazione di materiale sportivo, l'obiettivo più ambizioso, afferma il presidente molese Paolo Busato, è quello di proporre campi di volontariato nella regione del Chaco, affiancando la popolazione locale nell'organizzazione di centri estivi, dopo scuola e attività di avviamento allo sport per bambini e ragazzi.
1: E adesso andiamo in Sardegna dal CSI Sassari. Sabato 4 aprile si è infatti giocato a Osilo la seconda edizione del torneo di Pasqua organizzato dalla Polisportiva Malaspina. Torneo dedicato alla categoria Mini a 9 ha impegnato anche le squadre Futsal Sissi, Santa Maria Bambina Sassari e Atletico Uri. Venerdì 3 aprile ospiti dell'impianto della Polisportiva Alessio Mannoni a Porto Pozzo, Santa Teresa di Gallura, si è disputata la finale del girone Gallura del campionato di calcio a 5 Open CSI tra la squadra di Lungoni, Santa Teresa di Gallura e Arzachena 2015. La partita è terminata 6-5 in favore di quest'ultimi, ma parlando di calcio non possiamo non andare anche in questa puntata a curiosare come è andata l'ultima settimana della Philadelphia Junior Cup.
2: In casa Atalanta, lunedì 13 aprile, la Dea ha ospitato l'incontro con il campione nell'ambito del grande torneo degli oratori, grande sostenitore della campagna Keep Racism Out. Il centrocampista Yunus Musa ha condiviso con le ragazze del settore giovanile nero-azzurro e i ragazzi dell'oratorio Curno la propria esperienza, raccontando come lo sport possa essere un motore di coesione sociale.
3: E durante la partita, durante quel gioco, ci parliamo tanto, siamo là nella sfida e poi dopo quello è come se conoscete da tanto tempo, no? E ho trovato questo anche ogni squadra che sono andato. Sempre inizi arrivi là un po' timido, poi dopo la prima, seconda sessione già siete un po' amici già, perché il calcio ci unisce tanto, è qualcosa che abbiamo in comune, no? Quindi sì, no, tanti amici adesso dal calcio che li posso chiamare fratelli.
2: Da Bergamo a Milano c'è stata per i giovani atleti CSI dell'oratorio Sant'Ildefonso e la parrocchia Santa Maria del Rosario l'entrata a casa Milan. Riflettori puntati sul portiere rosso-nero Pietro Terracciano. Il rispetto e l'inclusione sono temi centrali del progetto affrontati durante l'incontro di sensibilizzazione, oltre che dal campione rosso-nero, anche da Rocco Giorgianni, senior manager public affairs.

0: Welfare e Sustainability di AC Milan, Alessandra Maltempi dell'Ufficio Corporate Social Responsibility di Lega Calcio Serie A e Fabio Pini, responsabile nazionale arbitri del CSI e coordinatore dell'attività sportiva del CSI Milano.
1: Quando ripenso alle persone che mi hanno aiutato sul serio, penso sempre a mio padre, c'è poco da fare, perché comunque forse è stata l'unica persona che ha veramente creduto in me all'inizio, forse anche più di me stesso, quindi l'esempio, posso fare l'esempio di quando magari facevo chilometri per andare a giocare, magari a provare a giocare in Puglia in Serie D, e lì mi dicevano che non ero all'altezza, quindi poi mi ricordo questa scena di mio padre che andò a dire a lui: un giorno voi lo vedrete in Serie A.
0: Philadelphia Junior Cup accorcia le distanze tra lo sport di base e lo sport di vertice, con gli atleti che entrano anche negli stadi della Serie A e nei live con walkabout a loro dedicati, come quello del 18 aprile riservato all'oratorio San Giuseppe di Udine e l'oratorio San Giacomo di Fagagna, accolti al Blue Energy Stadium dall'Udinese Calcio, prima della gara casalinga con il Parma. Sia confrontandosi sul campo dei pre-gara dei match del massimo campionato, come accaduto domenica 19 aprile a Lozzini, quando la Cremonese ha ospitato la partita tra l'oratorio San Sebastiano e l'oratorio Sant'Ilario nel pre-gara di Cremonese-Torino. Pochi ricorderanno il risultato finale 4-3 del San Sebastiano sui giovani dell'oratorio Sant'Ilario, ma in ciascuno di loro resterà il ricordo di aver vissuto un'esperienza unica e irripetibile.
2: Ed ora apriamo una parentesi ciclistica, il secondo traguardo nazionale CSI a Frosinone, esattamente a Pico, dove c'è stata la Gran Fondo di Mountain Bike.
3: Il Parco Nazionale dei Monti Aurunci, in una giornata di sole primaverile, ha fatto da cornice al secondo traguardo nazionale delle bici targate CSI. Il decennale della Marathon dei Lupi domenica 19 aprile era valida sui 31 km del percorso Gran Fondo come campionato nazionale Gran Fondo CSI Mountain Bike ed ha assegnato 12 maglie tricolori. All'evento organizzato dalla SDMTB Pico hanno partecipato atleti delle Marche, Abruzzo, dalla Campania e naturalmente principalmente dal Lazio. Il più veloce di giornata è stato il neocampione della categoria Elite Sport Matteo Fuceia della MT Bike Cassino, che ha preceduto Mario Baris della Ecstasy Mountain Bike e Vincenzo Della Rocca della Croccanti Racing Team, entrambi poi premiati sul podio con la maglia tricolore scudettata arancio-blu come campioni nella categoria M2 e M4. Tra le donne il miglior tempo è stato fatto registrare da Cristina Spagnolo, Team Bike Like MTB Castelli Romani. 329 i concorrenti, di cui 170 schierati sul percorso Gran Fondo in una corsa per il titolo nazionale Gran Fondo CSI Mountain Bike. Oltre 100 gli iscritti alla Marathon. Presenti all'evento il sindaco di Pico, Pierluigi Lepore, il presidente del Parco dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, il presidente del CSI Frosinone e responsabile CTN Ciclismo Biagio Nicola Saccoccio, il responsabile regionale MTB CSI Lazio Luca Narducci, con la guida ed il cronometraggio svolto dalla Commissione Ciclismo Regionale.
2: E restiamo ancora in sella, in bicicletta, pedalando in direzione della Romagna, dove ha preso il via il ricco programma di raduni Mountain Bike Terra e Fango Adriatic Coast, promosso dal CSI Emilia Romagna per tutti gli appassionati di mountain bike sulla riviera adriatica romagnola, con un paio di escursioni anche nelle Marche. Mediamente saranno 250 atleti ad ogni appuntamento. Durante i raduni vengono garantiti diversi ristori dove ci si riposa assaggiando tipici prodotti enogastronomici locali. Sabato 25 aprile si è pedalato nella Vuelta di San Carlo di Cesena, mentre il 10 maggio si andrà sulle tracce di San Leo nel Riminese. Il 17 maggio a Budrio di Longiano ci sarà infine la Bosch to Bosch Mountain Bike Experience, e dai panorami romagnoli ai teatri e ai palcoscenici emiliani, a Modena siamo andati in viva voce.
4: Quanto pesa davvero uno sguardo? Che cosa resta di noi se inseguiamo una perfezione che non esiste? E se proprio lì, nelle nostre imperfezioni, si nascondesse la nostra forza più autentica? Quante storie restano in silenzio dietro uno schermo sempre acceso? Siamo pronti ad ascoltare davvero la voce del nostro corpo? Queste sono solo alcune delle domande che sono nate in questi mesi per progettare a Modena una nuova edizione di In Viva Voce. Lo spettacolo è andato in scena il 21 aprile al Teatro Storchi, portando in teatro i giovani in un grande gioco di squadra tra Gazzetta di Modena, CSI Centro Sportivo Italiano di Modena e le scuole della provincia. Gli studenti hanno scelto di affrontare il tema del corpo, inteso come identità e ponte tra la propria interiorità e l'alterità. Sul palco sono saliti ragazzi di diversi istituti superiori modenesi, con la danza protagonista. 400 i ragazzi e le ragazze coinvolte a vario titolo nel progetto inserito nel ricco calendario di Modena, capitale italiana del volontariato 2026, che ha sposato e promosso il progetto proprio nell'ottica delle connessioni tra giovani generazioni.
2: E nel nostro specialissimo Giro d'Italia CSI non potevamo non fare visita a Genova, dove è stata la festa grande per gli 80 anni di vita del Comitato nella città della Lanterna.
0: Una storia che corre ancora fra memoria, sport e futuro. È questo lo slogan con il quale il CSI di Genova, mercoledì 22 aprile, presso la Sala Convegni di Sport e Salute, ha festeggiato in città l'80° anniversario di fondazione. Attualmente le società affiliate al Comitato Territoriale sono 147 con 24.400 tesserati, numeri importanti che rappresentano la tappa di un percorso che ha anche le capacità di rinnovarsi. Abbiamo voluto ricordare le persone che ci hanno condotto fino a questo traguardo e ringraziare coloro che oggi fanno parte della nostra famiglia. Il nostro sguardo, ha spiegato Enrico Carmagnani, presidente CSI Genova, non può che essere rivolto però soprattutto al futuro, ai giovani che entrano a far parte del comitato portando nuova linfa e alle persone che condividono i nostri progetti.
2: Immancabile e imperdibile l'appuntamento in Toscana, dove imperversa il villaggio del CSI in tour.
3: Nella meravigliosa Siena, sabato 18 aprile, ha fatto tappa il villaggio itinerante del CSI in tour. Gioco, attività motoria, sensibilità civica e tradizione. La Fortezza Medicea è stata il palcoscenico di una tappa speciale del progetto, parte delle 40 tappe pensate per promuovere lo sport e i sani stili di vita in tutta la Toscana. Negli spazi allestiti del villaggio dello sport itinerante, grandi e piccoli hanno potuto partecipare attivamente e mettersi in gioco. Emozionante vedere come lo sport diventi un mezzo e uno spazio di unione e condivisione tra genitori e bambini, che si sono cimentati insieme nelle attività proposte. A rendere ancora più piacevole l'esperienza, la merenda sana offerta ai piccoli partecipanti dal main sponsor S Lunga. Grazie alla collaborazione con la Vigilanza Antincendi Boschivi Siena e le forze di protezione civile nel villaggio CSI è stata proposta anche una dimostrazione di spegnimento di fiammelle, che ha simulato in modo sicuro e ludico l'utilizzo antincendio, un'attività che ha unito gioco e movimento alla sensibilizzazione civica, promuovendo sicurezza e corretti stili di vita. La Fortezza Medicea è stata inoltre il punto di arrivo del raduno dell'evento Mettiamoci in Moto, promosso dalle 17 contrade senesi con motociclisti che insieme alle loro famiglie hanno partecipato alle attività proposte dal CSI e dalla VAB di Siena.
2: E infine, sempre un po' di corsa, andiamo a Vicenza per un meeting specialissimo. Vediamolo.
3: Sabato 11 aprile sul campo sportivo di Dueville a Vicenza si è svolta l'ottava edizione del trofeo superabile organizzata da Atletica 2000, gruppo sportivo all'interno della grande famiglia CSina della polisportiva Atletica Dueville. L'iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 200 ragazze e ragazzi con disabilità provenienti dalle province di Vicenza, Padova, Verona, Treviso, Belluno, Gorizia e

0: Trento. Numerose le società sportive presenti, molte delle quali specificamente dedicate all'atletica leggera. Le gare hanno incluso prove di velocità e di mezzo fondo. Sulle pedane si sono svolte anche le prove di lancio della pallina, salto in lungo, lancio del vortex e getto del peso per le categorie più grandi. La manifestazione è animata da Manuel Barbieri, da anni allenatore impegnato nel lavoro con atleti con disabilità, ha visto la partecipazione in particolare di due realtà vicentine, il CSI Colli Iberici e Atletica 2000 con la Polisportiva Due Ville. Il trofeo superabile da quest'anno è diventato una gara ufficiale del CSI di Vicenza.
1: E prima dei saluti finali prendete tutti nota dei prossimi eventi nazionali nel cartellone del Centro Sportivo Italiano.
2: Tutta pronta in terra pugliese per il campionato nazionale di cicloturismo per società del CSI. Nei dintorni di San Severo, tra il Tavoliere delle Puglie e il Gargano, si correrà domenica 3 maggio infatti la 8ª ciclopasseggiata Maria Santissima del Soccorso, gara valida per l'assegnazione del titolo nazionale di cicloturismo su strada del CSI. Nella stessa domenica in Sicilia, a San Giuseppe Jato, la Marathon Valle Jato assegna sui pedali le maglie tricolori ai campioni di Marathon MTB CSI. La prova di fondo su lunga distanza si sviluppa su 64 km con un dislivello positivo cumulato di 2300 metri. La Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto attende nelle Marche dal 7 al 10 maggio i pongisti finalisti del campionato nazionale di tennis tavolo. Le gare si svolgeranno presso il palazzetto dello sport Bernardo Speca. Spazio infine alle danze tricolori, sabato 9 e domenica 10 a Campi Bisenzio, presso l'Auditorium Fiorentino di Spazio Reale San Donnino. Si svolgerà la 4ª edizione del concorso nazionale di danza sportiva del Centro Sportivo Italiano. Opere d'arte saranno le oltre 200 coreografie in programma, con centinaia fra ballerine e danzatori impegnati sul palco.
1: Ed eccoci al traguardo anche di questa ricchissima puntata, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima, ci vediamo a maggio!

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati da un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo ancora dell'Inter che ha conquistato il suo scudetto, ma anche della lotta Champions che si fa sempre più serrata, sempre più interessante. Dunque andiamo subito a parlarne con il nostro primo ospite, Massimo Morales. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, salve.
0: Parliamo subito dell'Inter che ha conquistato lo scudetto. Che cosa ti ha colpito di più dei nerazzurri? Qual è stata la caratteristica migliore da parte della squadra di Chivu, secondo te?
1: Ma secondo me, a parte che in partenza era la rosa più forte, la squadra più forte, no? Sulla carta, quindi alla fine hanno confermato le loro qualità, la loro forza, ma soprattutto il fatto che quando hanno avuto qualche momento di sbandamento, vedi anche eliminazione dalla Champions o fasi durante il campionato.

0: dove magari i risultati non sono arrivati come si aspettava, hanno sempre reagito bene, hanno sempre dimostrato di essere squadra, di essere un gruppo forte, unito. E poi è chiaro che quando hai tanta qualità rispetto alle altre, perché effettivamente l'Inter ha più qualità delle altre squadre, è chiaro che la reazione è più facile. Loro lo hanno dimostrato. E poi è chiaro che bisogna anche dire che l'Inter ha avuto dei momenti un po', diciamo, non proprio brillanti, però anche perché ha dovuto fare a meno di giocatori, diciamo, predominanti come Çalhanoğlu, Dumfries, o Lautaro, o lo stesso Thuram, no? Che sono mancati durante la fase della stagione. Quindi alla fine, diciamo che hanno confermato quello che ci si poteva aspettare. L'unico dubbio poteva essere l'allenatore, che era un esordiente, però anche Chivo ha dimostrato che insomma ci può stare nel novero dei migliori allenatori del campionato italiano.
1: Ecco, è un Inter che guarda naturalmente al futuro e pensa di potersi rinforzare con giocatori di grande calibro e anche di grande prospettiva. Mi riferisco a Nico Paz, che è un sogno difficile forse da realizzare, e poi altri obiettivi sono Koné della Roma e anche Palestra. Ecco, cosa ne pensi?
0: Beh, sono nomi importanti, sicuramente andrebbero a rafforzare, a starci bene dentro questo progetto di squadra. Io penso più soprattutto a quelli che potrebbero partire dall'Inter, perché che loro acquisiscano buoni giocatori lo do per scontato, visto il lavoro di Marotta, di Ausilio, di tutti i collaboratori. E il problema potrebbe essere se ci sono delle richieste importanti, ecco, un nome come Dumfries, però loro, ecco, prendendo Palestra, poi vanno a coprire la lacuna sulla fascia destra. Çalhanoğlu dovrebbe restare, però non sai che tipo di offerte potrebbero arrivare da qui alla fine del mercato, che è il 31 agosto, quindi manca tantissimo tempo, c'è un mondiale in mezzo. E più sulla perdita dei migliori giocatori che potrebbero essere richiesti, dove l'Inter deve un po' stare attenta e prepararsi in tempo.
1: Parliamo anche della Roma, che è di nuovo in piena corsa per la Champions, dopo aver di fatto annientato la Fiorentina ieri 4-0, la vittoria da parte dei giallorossi, squadra di Gasperini che adesso si trova ad un punto al quarto posto, ad un punto alla Juventus.
0: Beh, diciamo che la Roma delle candidate alla qualificazione Champions è quella che sembra avere più energia, no? Di aver ritrovato il giro giusto, diciamo così, da quando c'è stata la separazione tra Gasperini e tra Ranieri e la Roma, e quindi Gasperini si è potuto concentrare solo sul suo lavoro. La squadra è sembrata quasi rinata, e quindi nelle ultime prestazioni ha dimostrato di esserci al 100%. Quindi se fossi nel Napoli, nel Milan e nella Juventus, sarei molto molto attento a perdere ancora punti per strada, perché la Roma, diciamo, ha fatto partire la volata da dietro, no? Da lontano, però sta arrivando a grande velocità, e magari una delle tre che sono davanti potrebbero poi perdere il passo rispetto alla Roma.
1: Ecco, la Juventus, al di là del fatto che ha un solo punto di vantaggio sulla Roma, deve preoccuparsi anche per la prestazione che ha fatto con il Verona, raccogliendo soltanto un punto, ha detto Spalletti, siamo stati poca roba.
0: Ma non sono molto d'accordo, anche se poi l'allenatore conosce la sua squadra meglio di noi. La Juve ha avuto anche sfortuna nelle situazioni, no? Pali, occasioni mancate, eccetera. Io credo che a questo momento della stagione conti il risultato, non tanto se la prestazione o sei bello da vedere o gli schemi, devi fare i punti. Se la Juve avesse fatto 3 punti contro il Verona sarebbe stata un'altra storia. Quella è un'occasione sprecata, ma a livello di punteggio, di risultato. Poi la prestazione, sai, l'allenatore in questo momento la prestazione mi interessa il giusto, devo essere sincero, non sono molto d'accordo con Spalletti.
1: Invece che succede al Milan? Probabilmente sono venute meno un po' di motivazioni dopo che la squadra ha capito che non sarebbe stato possibile agganciare l'Inter o comunque insomma, competere con l'Inter per lo scudetto?
0: Può essere, ci può stare, che fino a un certo punto hai giocato anche sulla tensione, magari hai raggiunto risultati anche oltre le tue capacità, le tue qualità. E poi nel momento in cui viene a mancare questo obiettivo, magari ti rilassi, cioè, vabbè, allora prenderemo la Champions, però non è che in automatico tu non lotti più per lo scudetto e ti qualifichi per la Champions.

0: devi ancora giocare, devi ancora giocare delle partite contro avversarie agguerrite. I punti di vantaggio ci sono, ma non sono poi tantissimi. E adesso il Milan deve ritrovare molto rapidamente di nuovo la forza, la motivazione e fare i punti necessari. È chiaro che la mancanza di Modric, è un elemento anche importante. Il fatto che gli attaccanti del Milan abbiano fatto non so quanti gol in 4-5 di loro. Sai, Pulisic è scomparso. Non so il motivo, ma è scomparso dalle scene. Leao non segna più. Fulcrug e Gimenez, non so in due quanti gol, un gol avranno fatto. Nkunku è non pervenuto. E lì il problema è stato il problema del Milan tutta la stagione, lo è ancora. Adesso anche lì vale lo stesso discorso per la Juve, devi fare i punti necessari, poi chi fa gol e come li fanno e come giocano è relativo.
1: Senti, non so come la pensi invece a proposito del punto di vista di Adani, che ha detto Allegri ha fatto praticamente come con Seisao, anzi meno di con Seisao, che tra l'altro ha anche portato una coppa al Milan.
0: Ma allora, io credo che paragonare Allegri a Conceição sia irriverente, perché Allegri è un allenatore di lungo corso con tanti trofei e Conceição casualmente si è trovato al Milan e ha vinto una Supercoppa, finora. Poi la sua carriera dirà altre cose, non lo sappiamo. A me spiace che Adani faccia sempre sta diatriba con Allegri, perché Adani è una persona che sa di calcio. E quando è tranquillo e onesto intellettualmente lo esprime molto bene anche quello che lui sa di calcio. E però ha preso questo giro con Allegri anni fa, sappiamo tutti le vicende, no? Nelle trasmissioni televisive, e quindi da allora attacca Allegri quando va male, oppure sta zitto quando va bene. Cioè, secondo me è un po' sterile, un po' così stucchevole questa diatriba tra i due, e quindi ci vorrebbe rispetto nei confronti del tecnico, che ha dimostrato tanto e ha vinto tanto. E non dimentichiamo che Allegri ha messo in ordine un Milan che era stato disastrato dai due allenatori portoghesi. Magari non erano i soli colpevoli, anche la società era colpevole con le campagne acquisti, però Allegri ha ridato una dignità a questa squadra, li ha portati a lottare quasi alla pari con l'Inter per 2/3 di stagione. È in corsa Champions e probabilmente ci riuscirà, quindi mi sembra un po' anche, non dico irriverente, però anche non so, un po' ingeneroso, no? Parlare così di Allegri.
1: Massimo, grazie per il tuo contributo. Alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie a te, ciao.
1: dopo questa chiacchierata con Massimo Morales, restiamo sul Milan perché a margine della presentazione del libro 50 partite infinite emozioni, scritto da Carlo Pellegatti, ha parlato Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, e si è soffermato naturalmente sui rossoneri. A partire da Leao, il suo giudizio è particolarmente severo. Sentiamolo.
2: Presidente, ma Leao giocava in quel Milan?
3: Giocava in Defiulet, lo dico in milanese così, non si può capire.
2: Però nel libro ci fa. Nel libro
3: è un finto campione, dai.
2: Un finto
3: Ma
2: campione.
3: sì, sembra che sia un campione, ma un campione gioca 90 minuti, gioca tutte le partite, tutto qui quando gioca. Campione Modric, che ha anche 40 anni, però. Vabbè, basta così.
2: No, dico, a proposito di Modric, nel libro cita proprio Luka Modric, che avrebbe riempito il cuore del presidente Berlusconi.
3: Sì, no, ma Modric è un campione, ha preso anche il pallone d'oro, l'ha preso lui in un'epoca di Messi e Ronaldo.
2: Ma se lei potesse parlare con Gerry Cardinale, cosa gli diremmo?
3: Ma va che parlo. Ma è chiaro, è come. Vabbè, però qui facciamo un casino, facciamo. Scusi, una banca che ha una squadra di calcio e una banca prende i soldi da quelli che mettono 100 lire, 200 lire o 100 milioni e poi deve restituirti gli interessi, eccetera. Cosa gliene frega di vincere lo scudetto?

0: legato del... Non lo conosce?
1: No. No, non lo conosco, ma non ci tengo neanche. Da milanista non ci tengo, però da persona normale. No.
2: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche Roberto Donadoni, autentico simbolo del Milan. Sentiamo che cosa ha detto sui rossoneri.
3: Vedo che questi sono giorni dove il capro espiatorio è diventato un po' il Milan. Insomma, io credo che ci voglia equilibrio in tutte le cose. Insomma, forse il Milan, dal Milan di quest'anno non ci si aspettava che potesse fare chissà quali grandi cose. Direi che il campionato lo sta portando avanti in maniera più che dignitosa. È chiaro che centrare l'obiettivo della Champions è fondamentale. In questi ultimi periodi ha sofferto un po', spesso e volentieri magari si associa al risultato, a quello che può essere una valutazione positiva o negativa, e questo credo che sia l'errore. Ci sono partite dove magari ha raccolto qualcosa in più rispetto a quello che magari aveva espresso, e così come al contrario. Quindi ormai siamo agli sgoccioli, bisogna solo essere focalizzati e concentrati su quello che deve essere il risultato utile da raggiungere, e quindi poi alla fine faremo tutte le considerazioni.
4: Un grande giocatore, grandi titoli, grandi trofei in rossonero, ma la domanda è: Leao è, che è divisivo mai come in questo momento, è un campione o no?
3: Dipende sempre da che cosa si intende per campione, no? Io credo che il campione non è tanto quello che dimostra di avere delle qualità eccelse, ma il campione sia quello che riesce a dare una continuità di rendimento nel suo percorso. Questo credo che sia fondamentale. A me è capitato nella mia carriera di avere a che fare con giocatori che qualitativamente erano nella normalità, diciamo, dal punto di vista tecnico, però avevano una forza di volontà, una convinzione, una determinazione che faceva in modo che l'allenatore non potesse mai prescindere da loro, e quindi erano sempre costantemente in campo. Magari lì per lì dicevi: ma insomma, questo tecnicamente non è tanto forte, come fa a giocare a certi livelli? E poi invece ti rendi conto che ci sono anche tante altre qualità che sono fondamentali.
5: Mister Allegri ha chiesto e chiederà alla società almeno quattro giocatori di status, non di livello, quei giocatori di cui parlava lei prima. È questo che può fare la differenza tra lottare per la Champions e poter pensare di duellare per lo scudetto, cioè avere giocatori con quella qualità lì, di quel livello lì.
3: Ma insomma, nel Milan c'è un giocatore come Modric, che sappiamo tutti l'età anagrafica, no? Quante parole si sono spese a suo favore e in maniera del tutto positiva, in virtù del fatto che, pur essendo un giocatore che è alla soglia di 40 anni, va in campo e dimostra di avere l'entusiasmo, la voglia di un ragazzino di 20. Questo deve essere lo spirito, questo deve essere l'atteggiamento. E allora è chiaro che bisogna essere bravi ad andare alla ricerca di giocatori che hanno questo tipo di attitudine. Poi è chiaro che ci vogliono anche delle qualità tecniche, questo è pacifico, perché poi con la palla bisogna saperci trattare, ma oggi più che mai sono fondamentali quelle qualità di cui ho parlato poc'anzi.
5: Quindi Allegri bisogna ascoltarlo.
3: Insomma, io faccio l'allenatore come Allegri. È chiaro che quando si allena una squadra l'ambizione, la voglia, il desiderio è quello di puntare sempre a qualcosa di migliore e di raggiungere traguardi importanti. I traguardi importanti si fanno con dei giocatori di qualità, e quindi è più che logico pensare o parlarne con il club affinché si riesca a centrare anche qualche innesto che possa allargare ulteriormente la rosa e dare, in un'annata che chiaramente è difficile, lunga e faticosa, dare più possibilità.
6: Qual è il centro?
3: Ma oggi trovare centravanti buoni e validi, insomma, i nomi si conoscono, però chi li ha se li tiene ben stretti. Però abbiamo anche degli esempi di squadre che magari non hanno giocatori affermatissimi, che però fanno del gruppo, dalla solidità e chiaramente anche dalla qualità di prospettiva importante, la loro forza e

0: riusciti a fare un campionato di ottimo livello.
1: Comotto è pronto per la Serie A?
0: Comotto è un ragazzo, come dicevo poc'anzi, interessante, un ragazzo che con me ha quasi sempre giocato, perché è sicuramente un ragazzo di prospettiva, di buone potenzialità, oltretutto è un ragazzo serio e credo che questa sia una qualità altrettanto importante. Dipenderà molto da lui, è chiaro che ci vuole anche la possibilità che gli allenatori che lo affiancheranno da qui in avanti gli diano anche il supporto adeguato, perché i giovani hanno bisogno di avere una guida.
2: Parliamo adesso anche della lotta a salvezza, in particolare ascoltiamo il punto di vista del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani.
3: Lecce non ha una storia di una Serie A consolidata negli anni, non appartiene alla storia del club. Per la prima volta siamo riusciti nella nostra storia a fare 4 anni consecutivi in Serie A, e sarebbe clamoroso farne addirittura 5, sarebbe migliorare un record che siamo riusciti a ottenere, ma al di là dei record significa consolidare il club in Serie A, che è un qualcosa che, ripeto, non appartiene alla nostra storia, perché Lecce non si è mai consolidato in Serie A realmente.
4: E comunque la caratteristica di questo Lecce di quest'anno è che, al di là dei risultati che qualche volta non sono arrivati, la prestazione c'è sempre stata, cioè questa squadra ha sempre giocato con la grinta giusta, no? Quindi anche l'impronta di Di Francesco secondo me si è vista in questa fase particolare.
3: Sì, c'è un dato, no? Che a questo punto della stagione Di Francesco è riuscito con il suo staff e con questo gruppo di ragazzi a ottenere 5 punti in più dell'anno scorso, giunti a questo punto del campionato. Per una squadra come la nostra migliorarsi di 5 punti non è poco, poi le dinamiche del campionato possono anche dire che questi 5 punti possono non essere sufficienti per l'obiettivo finale, però intanto oggi questo è un dato e io sono molto contento. Un gruppo che non si è mai risparmiato, forse per strada ha perso un po' di qualità a causa degli infortuni, perché lo si dice poco, ma noi lo ribadiamo poco, ma noi abbiamo perso Beriscia per tutta la stagione molto presto, a un certo punto anche Sottil, Camarda, quindi una squadra che a un certo punto ha dovuto fare anche di necessità.
4: Si aspettava che la Fiorentina riprendesse la sua corsa, perché per un certo momento sembrava che la Fiorentina fosse quella destinata a retrocedere, dopo 10 giornate aveva 4 punti in classifica.
3: Ma un organico davvero troppo più forte delle altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere, tra titolari, diciamo, e riserve nella sua globalità, era una rosa troppo importante. E devo dire, però, nonostante tutto, va apprezzato il percorso, perché quando ci sono queste stagioni maledette ci sta che finiscano male, e invece la grande forza della Fiorentina è stata quella di invertire una tendenza che in alcuni casi non riesce a invertire.
5: Presidente, è un'altra bellissima tendenza del Lecce, anche quella delle magie che riesce a fare in chiave mercato, andando indietro a memoria gli Ullman prima, Krstovic, Dorgu. Chi è il prossimo giocatore secondo lei che il Lecce riuscirà a far emergere come un prospetto che farà venire la colina in bocca a tutti i grandi club italiani e non solo?
3: Ma è un po' la storia di questi anni, grazie, devo dire, al grande lavoro di Pantaleo Corvino, di Stefano Trinchera, delle loro ottime intuizioni. In questo gruppo noi abbiamo un difensore centrale che è praticamente un 2005, perché è un dicembre 2004 che Thiago Gabriel, che sta facendo un campionato straordinario, ma anche Pierotti, se decide di, come posso dire, far quel passo che lui ha per caratteristiche, struttura, forza e gamba, può essere un giocatore importante. Ne cito due, ma potrei citarne degli altri, però ecco, questi due sono quelli che in questo momento secondo me hanno più prospettive di tutti.
2: Presidente Lecce è intervenuto al Gran Galà del Calcio organizzato da Adicosp a Roma, e siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 57 11.

0: oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio a Napoli, al distretto aerospaziale della Campania. La scorsa settimana sono stati firmati due accordi tra Leonardo e le aziende OMPM e SAPA nell'ambito del programma Crescere Insieme. Un'intesa che rafforza la filiera elicotteristica campana tra consolidamento delle competenze aeronautiche e nuove sinergie. Vediamo.
1: È un segnale industriale chiaro quello che arriva da Napoli per il comparto aerospaziale campano. Nella sede del distretto aerospaziale della Campania, città della scienza, Leonardo ha siglato due accordi strategici la scorsa settimana con le aziende OMPM e SAPA nell'ambito del programma Crescere Insieme, grazie al supporto operativo di coordinamento del DAC. Un passaggio che rafforza la filiera elicotteristica, che punta a integrare competenze diverse all'interno di un sistema industriale sempre più strutturato. All'incontro hanno preso parte Luigi Carrino, presidente del DAC, Giuseppe Corcione, responsabile operations della divisione elicotteri di Leonardo, Emilio Devizia, presidente di Confindustria Campania e Fulvio Bonavitaco, l'assessore regionale alle attività produttive. Le due intese si muovono su direttrici complementari. OMPM, realtà di Angri, già attiva nell'aeronautica, consolida il proprio posizionamento nel settore, mentre SAPA, azienda di Arpaia, specializzata nell'automotive, entra nel comparto aerospaziale, trasferendo competenze industriali e tecnologiche maturate in altri ambiti produttivi. Entrambe lavoreranno con Leonardo su progettazione, sviluppo e certificazione di componenti destinati agli elicotteri civili del gruppo, con ricadute attese anche sull'indotto e sulla rete dei subfornitori. Sul piano industriale, OMPM realizzerà componenti per gli elicotteri AV-139, mentre SAPA svilupperà pannelli per l'elettronica di bordo e sistemi di sicurezza per i modelli AV-139 e V-169.

0: segnando un passaggio strategico per l'azienda sannita. Gli accordi, dunque, rappresentano ora una base concreta per ulteriori sviluppi industriali e per il coinvolgimento di nuove imprese, confermando così la Campania come uno degli snodi più dinamici dell'aerospazio nazionale.
1: E oggi non è solamente un incontro, non è un convegno teorico. Oggi abbiamo parlato di tante cose, ma soprattutto abbiamo firmato i primi due contratti di fornitura tecnologicamente avanzata di aziende della Campania per Leonardo Elicotteri. Da oggi in poi possiamo dire che queste due aziende, insieme alla fonderia di Leonardo Elicotteri e ad altre aziende che si stanno aggiungendo sul programma Crescere Insieme, ci consentono di costituire in Campania una consistente gamba elicotteristica dell'aerospazio. E a questo punto davvero possiamo dire che la Campania ha tutto ciò che l'aeronautica e lo spazio mette sul campo: aerei commerciali, aerei di aviazione generale, droni, strumenti per la manutenzione e la trasformazione, spazio e vettori, è sicuramente la regione più ricca di iniziative industriali, più forte nella ricerca scientifica e soprattutto si è dotata di un modello di collaborazione forte e stabile qual è il distretto aerospaziale della Campania.
2: I fiumi come via principale dell'inquinamento verso il mare. A Roma nasce infatti Mare Vivo Floating Hub, il nuovo polo didattico scientifico dedicato alla tutela del Tevere e degli ecosistemi costieri, realizzato dalla Fondazione Mare Vivo allo Scalo dei Pinedo.
3: I fiumi sono le principali vie attraverso cui l'inquinamento raggiunge il mare, veri e propri nastri di trasporto che convogliano rifiuti microplastiche dai centri urbani fino agli ecosistemi costieri. Intervenire lungo i corsi d'acqua significa quindi agire all'origine di una delle minacce più urgenti per la salute dei mari. Da questa consapevolezza nasce Mare Vivo Floating Hub, il nuovo polo didattico scientifico realizzato dalla Fondazione Mare Vivo a Roma presso lo Scalo dei Pinedo lungo il Tevere, un centro innovativo dedicato al monitoraggio, alla ricerca e alla sensibilizzazione ambientale, con l'obiettivo di trasformare la conoscenza in azione concreta. La struttura ha aperto le porte alla cittadinanza in occasione della Giornata Nazionale del Mare e ospita il Centro della Biodiversità Fluviale e Urbana, sviluppato in collaborazione con il CNR nell'ambito della National Biodiversity Future Center, finanziato dal PNRR. All'inaugurazione hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e con un videomessaggio il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin conferma del valore strategico dell'iniziativa.
4: Apprezzo molto l'impegno e il lavoro svolto per avviare questo nuovo polo dedicato alla tutela del Tevere e del sistema marino costiero. La vostra attività a difesa delle acque per la promozione di un'efficace educazione ambientale e la salvaguardia della biodiversità è un esempio della strada da seguire, da percorrere per la cura della nostra casa comune. A maggior ragione in un paese come l'Italia, che con i suoi 8.300 km di costa, la sua posizione nel Mediterraneo, i suoi fiumi, i suoi laghi, ha bisogno di una costante protezione dall'inquinamento.
3: Il progetto punta a coinvolgere attivamente studenti, ricercatori e cittadini in attività di citizen science, laboratori e campagne di monitoraggio, trasformando il fiume in uno spazio di conoscenza e partecipazione. Mare Vivo Floating Hub si inserisce in un più ampio percorso di tutela ambientale, già avviato sul territorio tra barriere a chiappa rifiuti e interventi di riqualificazione urbana, contribuendo a rafforzare il ruolo della capitale nella rete nazionale dedicata alla biodiversità. La struttura, costruita con materiali sostenibili e dotata di pannelli fotovoltaici, è energeticamente autonoma e fa parte della prima comunità energetica rinnovabile sul Tevere, un fiume di energia, un progetto che unisce ricerca, innovazione e sostenibilità con l'ambizione di trasformare il fiume da veicolo di inquinamento a laboratorio di tutela ambientale, modello replicabile per altri territori.
2: Come rilanciare le aree interne e contrastarne lo spopolamento? Se ne è discusso al campus universitario di Fisciano, nel Salernitano, nel convegno Aree Interne da criticità a opportunità, promosso dall'Osservatorio dell'Appennino Meridionale, un confronto tra università, istituzioni e professionisti per costruire nuove strategie di sviluppo dei territori.
5: Come contrastare la desertificazione delle aree interne e trasformarle in opportunità di sviluppo? Se ne è discusso al convegno Aree Interne da Criticità e Opportunità, promosso dall'Osservatorio dell'Appennino Meridionale al campus di Fisciano. Un confronto tra università, istituzioni e professionisti per individuare nuove strategie di rilancio, puntando su sostenibilità, turismo ed eccellenze locali. Obiettivo: trasformare le fragilità in leve concrete di crescita attraverso progetti innovativi integrati. Nel corso dell'incontro sono stati presentati anche dati sullo spopolamento. Nel capoluoghi della Campania si sono persi circa 64.000 residenti tra il 2019 e il 2026, con un calo complessivo del 5,26%, numeri che confermano l'urgenza di interventi strutturali per restituire centralità e futuro ai territori interni.
6: Intanto un bel momento di confronto voluto dal professore Siga, dall'Appennino Meridionale, per ragionare delle criticità, analizzando quelli che sono i punti di partenza e anche le prospettive e le potenzialità delle aree interne. Abbiamo avuto modo di ribadire che siamo consapevoli che la regione Campania ha un unicum straordinario a livello mondiale, che sono delle aree costiere straordinarie, destinazioni importanti, già conosciute e note ai flussi turistici, ma anche un'opportunità strategica di investimento sulle aree interne. L'insieme di questa valorizzazione, soprattutto dal punto di vista del turismo, è necessaria, mettendo insieme pubblico e privato, creando

0: Tartufo, da 3 anni lavoro a tempo pieno sul tartufo. L'idea di fondo è che occorre impegnarsi per le aree interne, evitarne lo spopolamento, ma lo spopolamento si evita esclusivamente mettendo a disposizione strutture, garantendo viabilità e consentendo attività che ai giovani permetta di restare. Perché questo avvenga occorre connettere eccellenze del territorio, innanzitutto gastronomiche, e eccellenze culturali, e ce ne sono tante, e soprattutto fruibilità turistica senza over tourism, ma con un turismo sempre più di eccellenza e di qualità.
1: Siamo in un momento importante per la che sta ripartendo con tutte le iniziative, ma siamo anche in un momento importante per tutto l'ambiente che ci circonda a livello europeo. Ripartirà la programmazione. La programmazione della PAC. In questo senso effettivamente noi siamo interessati a partecipare come osservatorio a una serie di iniziative, a fare anche da ombrello per tutta una serie di organizzazioni che sono state anche invitate, che hanno partecipato molto fattivamente a questo incontro. Da un lato quindi abbiamo potuto già sentire molte proposte interessanti che ci provengono dal territorio, dall'altro potremo anche capire nostro Ateneo Salernitano quali sono le realtà che si muovono in vicinanza col turismo, in vicinanza con lo sviluppo delle aree interne, e quindi speriamo che da tutto questo possa nascere anche un tavolo più permanente di discussione su questa tematica, che possa unire certamente le iniziative dell'osservatorio con iniziative che hanno a che vedere col turismo e con lo sviluppo delle aree interne.
2: Corinaldo si prepara alla 13ª edizione della Festa dei Folli, in programma dal prossimo 24 al 26 aprile, un evento che trasforma il borgo in un laboratorio di creatività e partecipazione tra spettacoli, attività e iniziative per tutte le età.
3: Per l'edizione Corinaldo si trasforma ancora una volta in un laboratorio diffuso di creatività e partecipazione con la Festa dei Folli, in programma dal 24 al 26 aprile. Un solo spettacolo, ma un vero rito comunitario che attraversa piazze e vicoli del centro storico, coinvolgendo cittadini e visitatori in attività pensate per tutte le età, tra gioco, cultura e scoperta. Dalla mostra mercato Colori di Primavera agli spazi di gioco libero come Where is Valerio, fino alla carosello a pedali, ogni angolo del borgo diventa occasione di incontro e condivisione all'insegna della creatività e della sostenibilità. A ispirare la festa sono le storie dei matti di Corinaldo, figure tra leggenda e realtà che rappresentano un modo originale di leggere il territorio, tra ironia e libertà di pensiero. Accanto alle attività ludiche, spazio anche ad approfondimenti culturali e ambientali con incontri, talk e iniziative dedicate alla sostenibilità come Un pianeta da salvare, il confronto sul futuro dei festival. Non manca il legame con il paesaggio, grazie a passeggiate, percorsi tra le colline marchigiane che completano un'esperienza capace di unire natura, cultura e socialità. La Festa dei Folli si conferma così un evento che va oltre l'intrattenimento, diventando un modello di comunità attiva dove partecipazione e territorio crescono insieme.
2: Sono centinaia i giocattoli donati dalla Regione Lombardia alle carceri del territorio per migliorare gli spazi dedicati ai minori. La consegna è venuta a Palazzo Lombardia alla presenza dell'assessore Elena Lucchini, dei rappresentanti dell'amministrazione penitenziaria, una iniziativa per rendere più accoglienti gli ambienti destinati ai bambini.
4: Centinaia di giocattoli sono stati donati dalla Regione Lombardia alle carceri del territorio per migliorare gli spazi dedicati all'accoglienza dei minori durante gli incontri con i genitori detenuti. La consegna è venuta a Palazzo Lombardia alla presenza dell'assessore Elena Lucchini e del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Maria Milano Franco d'Aragona, insieme ai rappresentanti delle associazioni e del settore. I giochi sono stati raccolti durante le festività natalizie con l'iniziativa Giocattolo Sospeso, promossa dal presidente Attilio Fontana in collaborazione con Asso Giocattoli, grazie alla partecipazione dei cittadini. Destinatari dell'iniziativa sono i figli delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, con l'obiettivo di rendere più accoglienti e adeguati gli spazi dedicati agli incontri familiari. Un intervento che mette al centro i diritti dei minori e il valore della relazione affettiva, riconosciuto scendo nel gioco uno strumento fondamentale per favorire comunicazione, benessere emotivo e continuità del legame tra genitori e figli anche in contesti difficili.
5: Abbiamo voluto promuovere un'iniziativa dal grande valore sociale, dal grande valore umano. L'abbiamo fatto in collaborazione con gli istituti penitenziari, quindi con anche l'associazione Bambini Senza Sbarre, Assogiocattoli, un lavoro che abbiamo portato avanti insieme corale attraverso questa bellissima iniziativa della Giocattolo Sospeso per portare un momento di gioia, un sorriso anche all'interno delle carceri, ai bambini che stanno crescendo in un contesto difficile, ma come ogni bambino è importante che gli venga garantita un'infanzia che abbia al centro il tema dell'attenzione, della cura, dell'amore, e quindi stiamo lavorando in questo percorso cercando di andare anche a rafforzare i legami familiari, supportando la genitorialità ma soprattutto mettendo al centro i bambini. Quindi oggi il nostro intervento come Regione Lombardia è portare quel momento di gioia, di sorriso anche in contesti molto complessi, per essere al loro fianco e per portare anche un segnale di attenzione all'interno degli istituti penitenziari.
6: L'importanza dell'iniziativa è quella comunque di rendere un sorriso a tutti, quindi dare un gioco a tutti, perché il gioco veramente è essenza della vita e della gioventù, perché il gioco è inclusività, comunque è crescita, è formazione, tiene la mente allenata, quindi è fondamentale.
7: Qual è l'importanza di avere al fianco in questa iniziativa un partner come Regione Lombardia?
6: Beh, è fondamentale, perché dovete pensare che questa iniziativa è nata qui 5 anni fa e adesso copriamo tutta l'Italia, tutte e 20 le regioni, con oltre 500 punti di raccolta.
8: Questo è un progetto importante perché dà attenzione a un'infanzia con cui noi lavoriamo da 25 anni, ormai da quando l'associazione è stata fondata, ed è un'infanzia che vive la detenzione del genitore e che frequenta gli istituti penitenziari per mantenere la relazione. Quindi noi lavoriamo negli istituti penitenziari di tutta la Lombardia, dove ci sono questi spazi di accoglienza quando i bambini entrano in carcere, e quindi viene ridotto un po' l'impatto. La Regione Lombardia investe anche molti fondi sul tema in area penitenziaria, in questa che viene chiamata welfare di prossimità, dove noi possiamo sostenere le famiglie e i bambini su questo tema, che è la rottura della relazione familiare, che è fondamentale per la crescita psicoaffettiva dei bambini.
2: E chiudiamo con la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. A Napoli, nel quartiere di Posillipo, apre Cantina Smargiasta, nuovo locale che unisce pizza napoletana e cultura del vino. Alla guida Valentino Gagliotta, ex campione di wrestling, tornato protagonista anche nel 2025.
9: Combattente sul tappeto, artigiano dell'impasto. E questa la doppia anima dell'ex campione italiano di wrestling Valentino Gagliotta, che dopo aver lavorato per anni nello storico locale Rosiello e successivamente da Ziteresa, porta a Posillipo un nuovo progetto. Cantina Smargiassa non è solo una pizzeria, ma una vera e propria cantina dedicata agli amanti del buon bere.
10: Noi cerchiamo di coccolare in primis proprio le persone di via Petrarca. Poi, se da Napoli ci vogliono venire a trovare, noi siamo ben lieti di fargli assaggiare le nostre proposte, che sono non comuni. C'è innovazione sia nell'impasto proprio della pizza, perché io applico un prefermento del 100% biga, quindi vado a dissolvere tutte le proteine nell'impasto, quindi ci sarà un'alta digeribilità e un'alta fragranza. Poi faccio la pizza nel ruotino, dove c'è qualche pizzaiolo a Napoli che l'ha fatto, però diciamo io la propongo già da 2-3 anni nelle varie location dove mi trovavo, diciamo, ed è una pizza che si sposa perfettamente con il vino, il prosecco, perché è una pizza talmente leggera che non ti dà il senso di gonfiore e quindi ti fa stare bene. È stato il mio primo sport, è uno sport che tuttora pratico, ma di tanto in tanto, perché ovviamente gli impegni lavorativi sono tanti, e è uno sport che lega per tutto quello che ho fatto per cercare di primeggiare in Italia, e oggi sto cercando di primeggiare con la pizza.
11: È un'idea che è stata un po' corale tra i vari soci, e era quella proprio di abbinare a delle pizze classiche e anche abbinamenti un po' più particolari delle bevande, che possono essere o i cocktail o il vino, sia bianco, rosso o rosé, e per dare appunto una spinta in più. Inoltre il nostro abile pizzaiolo, propone oltre alle pizze anche la pizza nel ruotino, che ha la particolarità di essere più fragrante e con ingredienti messi a crudo.
2: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti ancora racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa, come ben sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Ancora clima di alta tensione tra Washington e la Santa Sede. Il presidente statunitense Trump ha rilasciato dichiarazioni durissime nei confronti di Papa Leone XIV, accusandolo apertamente di mettere a rischio la sicurezza dei fedeli cattolici nel mondo attraverso le sue posizioni geopolitiche. Un attacco che arriva proprio alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato Rubio, che incontrerà il pontefice per discutere dei delicati equilibri internazionali in un momento in cui il dialogo tra la Casa Bianca e il Vaticano sembra ai minimi storici. Il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare il Vangelo e predicare la pace, ha sottolineato oggi il cardinale, segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolini. Nonostante il susseguirsi di alcune azioni belliche, raid mirati nelle zone di confine, il cessate il fuoco tra le forze coinvolte nel conflitto iraniano sembra resistere. La tregua, seppur fragile, viene monitorata costantemente dalle diplomazie internazionali che temono un collasso dell'accordo. Gli Stati Uniti continuano a usare la forza per tentare di riaprire al transito lo stretto di Hormuz, bloccato dal regime degli Ayatollah. Intanto Teheran ha rifiutato la proposta del presidente americano Trump di collaborare all'operazione ribattezzata da Tycoon Project Freedom, voluta per consentire l'uscita delle navi commerciali e delle petroliere intrappolate nello stretto. Operazione che per il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è un progetto morto, invece insiste sui colloqui che dice stanno facendo progressi. Mosca è stata trasformata in una fortezza in vista della tradizionale celebrazione della parata della vittoria sulla Piazza Rossa. Misure di sicurezza straordinarie, un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine hanno completamente isolato il centro cittadino. Il Cremlino intende utilizzare l'evento come una dimostrazione di forza e compattezza nazionale, mentre i timori per possibili sabotaggio, attacchi durante le sfilate militari hanno portato le autorità a imporre restrizioni senza precedenti alla circolazione e allo spazio aereo. Da mezzanotte l'Ucraina ha fatto sapere che cesserà il fuoco. Nuova accelerazione nelle indagini sul delitto di Garlasco. Paola e Stefania K, le cugine di Chiara, sono state ascoltate oggi a lungo presso la caserma Montebello di Milano. Le due sorelle, convocate come persone informate sui fatti nel nuovo filone d'inchiesta della Procura di Pavia, sono state sentite separatamente dagli investigatori. L'attenzione sembra concentrarsi nuovamente su vecchie testimonianze, incluse quelle dichiarazioni del 2007 in cui Paola K faceva riferimento a una possibile pista passionale. I legali di Andrea Sempio hanno ufficializzato che il loro assistito domani s'avvarrà della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio fissato in procura. Gli avvocati Angela Tacci e Liborio Catagliotti hanno spiegato che la decisione è dettata da un quadro probatorio ritenuto incompleto e dal fatto che il fascicolo d'indagine non sia ancora stato messo interamente a disposizione della difesa per una corretta consultazione. Sono ormai due settimane che di Elisabetta Ferretti non c'è traccia. È venuta meno anche la quotidiana chiamata da New York, dove ha costruito la sua vita, ai genitori in Veneto. Il silenzio ha messo in allarme i familiari, che hanno denunciato la scomparsa alla procura di Rovigo. Il fascicolo ora è nelle mani del Ministero degli Esteri, che si sarebbe già messo in contatto con le autorità americane. Al momento non c'è traccia della modella imprenditrice immobiliare cinquantenne, tra le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le violenze del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale i protagonisti del cinema italiano, rivolgendo loro un vibrante appello alla creatività e al coraggio. Abbiate audacia, ha esortato il Capo dello Stato, sottolineando come la Settima Arte sia un pilastro fondamentale per l'identità e la democrazia del Paese. Mattarella ha ribadito l'importanza di investire nel talento delle nuove generazioni per garantire che la narrazione cinematografica italiana continui a essere punto di riferimento culturale a livello internazionale. Nuova stangata per le famiglie italiane sul fronte delle polizze assicurative. Gli ultimi dati del settore indicano un aumento generalizzato e costante dei premi, con rincari che colpiscono sia il comparto auto che quello legato alla tutela della casa. Le associazioni dei consumatori denunciano una pressione economica diventata insostenibile per molti cittadini, mentre le compagnie giustificano i nuovi listini con l'aumento dei costi di riparazione e l'impatto dei cambiamenti climatici sui rischi ambientali. Una folla immensa si è radunata oggi a Padova per tributare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Migliaia hanno atteso l'arrivo del feretro per omaggiare l'uomo che è diventato un simbolo mondiale di forza e dignità. Alla cerimonia, presso la Basilica di Santa Giustina, hanno partecipato autorità civili e sportive, ma è stata soprattutto la presenza silenziosa e commossa della gente comune a testimoniare quanto l'esempio di Alex sia entrato nel cuore di tutti. Alex, anche da morto, continuerà a parlare d'obiettivi, ha detto Don Marco Pozza nell'omelia durante i funerali. Sull'altare la sua amata in bike, accanto al feretro i ragazzi disabili del suo programma sportivo. Tra i presenti Alberto Tomba, Giovanni Malagò, Bebe Vio, il ministro Andrea Bodi e tanti campioni dello sport. Sentiamo anche quanto dichiarato dal presidente del Consiglio regionale Veneto Luca Zaia, ex presidente della regione, che conosceva bene il campione paralimpico.
4: L'ultimo autore incontrato era per iniziativa benefica per fare

0: pozzi e una scuola in Sud Sudan, tanto per dire quanto legato era al nostro territorio, perché era promossa poi da Veneti in questa operazione dai imprenditori veneti. Lui era attento al sociale e poi dava sempre messaggi positivi, ogni 5 secondi, no? E non concentrarti su quello che non hai fisicamente, ma concentrati su quello che hai. Lui l'ha dimostrato, ha perso le gambe e ha continuato a vincere, a fare ori paralimpici e argenti paralimpici. Faccio le mie condoglianze a Daniela e a Nicolò suo figlio. Lui è sempre stato molto legato alla famiglia e noi siamo riusciti, ho avuto dei contatti con Daniela quando ha avuto l'incidente del 2020, poi lui è un po' peregrinato in giro per gli ospedali, poi è arrivato in ospedaliera di Padova, insomma gli abbiamo voluto tutti bene.
1: Posto a una sola lunghezza dalla Juventus quarta e a 3 punti dal Milan terzo. Serata da dimenticare per la Fiorentina di Vanoli, apparsa fragile in difesa e salvata da un passivo peggiore solo dai legni colpiti da Malen e dalle parate di De Gea. Nel finale passerella per Paolo Dybala, in quella che potrebbe essere la sua penultima apparizione all'Olimpico. Dopo i festeggiamenti per il 21esimo scudetto, l'Inter mette nel mirino un altro obiettivo storico, la Stella d'Argento. Con la finale di Coppa Italia alle porte, i nerazzurri di Chivu cercano il decimo trionfo nella competizione, un traguardo che permetterebbe di cucire sulla maglia il prestigioso riconoscimento finora mai assegnato in Italia. La società e la squadra sono concentrate per chiudere la stagione in bellezza, missando il successo in campionato con un trofeo che confermerebbe la totale egemonia interista nel panorama calcistico nazionale. Obiettivo della società è anche quello di blindare Christian Chivu fino al 2028-29. Momento di profonda incertezza per le due grandi deluse dell'ultimo turno. La Juventus di Comolli, frenata dalla paura di perdere il treno Champions dopo il pari con il Verona, vede complicarsi i piani di mercato. Il talento Yıldız è finito nel mirino del Real Madrid e senza gli introiti europei trattenerlo sarà un'impresa. Situazione analoga in casa Milan, dove la crisi di risultati ha messo in discussione la permanenza di Massimiliano Allegri. L'incertezza sulla qualificazione internazionale mette in bilico anche il futuro di senatori come Luka Modric, con la dirigenza rossonera costretta a congelare ogni mossa in attesa del verdetto del campo. L'Italia vive una primavera di gloria assoluta grazie ai suoi due fenomeni. Yannick Sinner, fresco trionfatore a Madrid con il quinto Masters 1000 consecutivo, ha blindato il trono mondiale con oltre 14.000 punti, una vetta che profuma di leggenda. E ora lo attendono gli internazionali Bianelle d'Italia al Foro Italico a Roma. Parallelamente, il successo di Kimi Antonelli a Miami ha scosso il mondo della Formula 1. Il valore sportivo e commerciale dei due giovani talenti è ai massimi storici. Sinner e Antonelli non sono solo campioni, ma icone globali che stanno trascinando il brand Italia verso una nuova era di supremazia sportiva, con un impatto economico stimato in centinaia di milioni di euro tra sponsor e diritti. MotoGP, i motori si scaldano in vista del Gran Premio di Francia Le Mans e Franco Morbidelli si dice pronto alla sfida su uno dei circuiti storicamente più iconici del moto mondiale. A Le Mans ho disputato belle gare in passato e il feeling con la moto è in crescita, ha dichiarato il pilota romano, che però mette in guardia tutti sull'instabilità meteo tipica della zona. La pioggia sarà la grande protagonista e potrebbe rimescolare i valori in campo. Morbidelli punta a confermare i progressi visti nelle ultime uscite, cercando un risultato di prestigio in un weekend che si preannuncia complicato per la gestione delle gomme e delle strategie in caso di asfalto viscido.

Amici di 3B, ben ritrovati al nostro TG. Andiamo a vedere la situazione per i prossimi giorni. Prima però partiamo da due webcam rappresentative. La situazione è prima a Milano, con una mattinata nuvolosa, piogge, anche qualche rovescio, le temperature che sono decisamente calate rispetto a un weekend simile estivo. La seconda immagine invece arriva dalla provincia di Messina a lungomare, con una bella giornata di sole. Qui le temperature nei prossimi giorni saranno anche in aumento per venti di Libeccio e Scirocco. Due immagini contrapposte all'Italia. Andiamo a vedere i satelliti, infatti, che ci mostra questo corpo nuvoloso che sta attualmente interessando tutto il centro-nord Italia, parte anche del sud, ma come notiamo Sicilia, Calabria e Puglia, anche la Basilicata, sono molto ai margini, con delle nuvole alte di passaggio ma senza effetti. Piogge invece attualmente che interessano il centro-nord Italia, anche sotto forma di rovescio. E quindi la tendenza per la giornata di mercoledì, perché dopo un parziale miglioramento questa sera

0: Guardate come il nuovo impulso instabile dall'Oceano Atlantico raggiungerà l'Italia, sud Francia, stati alpini, Italia centro-settentrionale con ancora piogge e rovesci sparsi. Il sud sempre molto ai margini perché il target di questi impulsi oceanici sono proprio le nostre regioni centro-settentrionali. E quindi la mappa delle piogge per la giornata di domani: al mattino notiamo precipitazioni sparse su Sardegna, centrali tirreniche, Marche, poi nord Italia, anche dei rovesci durante il pomeriggio, rovesci a sfondo temporalesco, non escludiamo dei temporali anche grandinigeni. Per il sud della variabilità di passaggio, ma come notiamo dalle cartine, pochissime precipitazioni, al più qualche debole spot piovoso intermittente, ma ci saranno anche degli spazi soleggiati e stabili. Le temperature domani mediamente non oltre i 20 gradi al centro nord, invece superiamo i 20 al sud per venti di Libeccio e di Scirocco. Tutti i dettagli però sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Buon martedì a tutti. Le celebrazioni per l'Inter e sull'Inter sono finite, possiamo aggiungere qualcosa: i meriti di Chivu sono importanti, e quello che vorrei aggiungere è che se Chivu avesse avuto il 40-50% del budget di Conte si sarebbe divertito e non avrebbe sperperato come ha sperperato Conte, facendo delle richieste che poi dopo 4-5 mesi ha detto: scusate, me li mandate a giocare in prestito. Ed è una cosa per me inaccettabile da parte di qualsiasi società che non può avallare tutte le richieste dell'allenatore. Capisco le motivazioni ed è anche un titolo di merito, per poi ritrovarsi dopo 3-4 mesi che un allenatore ti dica: no, guarda, preferisco che Luca me lo mandi a giocare, tanto mica l'ha pagato lui. Ecco perché i contratti, dando a Conte i risultati e i meriti per il primo scudetto, ma non potendo giudicare positiva questa stagione al netto del secondo posto, perché se mi spendi 130 milioni in meno e arrivi secondo, al limite lo posso accettare, ma con tutte le spese che hai fatto, arrivare secondo con tutti i milioni che hai speso durante le gestioni e le sessioni di mercato targate Conte, io non posso spendere quei soldi per arrivare secondo e per uscire dalla Champions. Se Chivu, che ha avuto ottimi acquisti, Sucic, Luis Enrique, per carità, Bonny, gente che ha dimostrato, dimostrerà, Diouf, gente che sarà ancora più competitiva al secondo anno, non ho problemi sotto questo punto di vista ad ammetterlo, ma che non ha potuto operare su centinaia di milioni come hanno consentito a Conte. La verità è che gli uomini mercato dell'Inter sono quelli più illuminati, che fanno le scelte giuste, che prendono dei parametri zero importanti. Bisogna ammetterlo e riconoscerlo senza farsi accecare dal tifo, dalla fede e dalle passioni, perché altrimenti parliamo e ragioniamo in virtù di cose per sentito dire che non hanno, secondo me, motivo di esistere. Mi piacerebbe capire, siccome l'Inter farà un mercato importante, vi ho raccontato già alcune cose impostate, imbastite per la difesa, ma anche per gli altri reparti. Mi piacerebbe se Chivu avesse il budget di Conte, mi piacerebbe capire la distribuzione. Fermo restando che io sono dalla parte del Napoli, di De Laurentiis e del direttore sportivo, che hanno si sono messi a completa disposizione di Conte, con dei risultati secondo me non all'altezza dei soldi spesi, perché toglimi qualche centinaio di milioni e posso accettare anche tutto il resto, ma così per me non è accettabile. Mi avete scritto in tanti sulle problematiche, a parte che le partite di ieri hanno detto una cosa, che la Fiorentina non si può presentare in quel modo vergognoso in casa della Roma. Fermo restando che la Roma avrebbe vinto a prescindere, ma ci sono modi e modi per vincere. Siete convinti adesso sul fatto che Malen sia stato l'acquisto più importante dell'ultima sessione di mercato? Ieri non ha segnato, ma come se avesse fatto tripletta. Ha fatto una partita, dal mio punto di vista, incredibile per la distribuzione di tutto quello che doveva distribuire: legni, assist, iniziative. Quando parti non lo tieni, ma io penso che la Fiorentina debba riflettere molto, indipendentemente dalle parole di Paratici, e dando a Evanoli i meriti per la salvezza, debba riflettere molto sulle cose che dovrà fare in futuro, a partire

dalla vicenda Panchina. Mi avete chiesto in tanti una mia analisi sulle parole di Spalletti. Qualcosa ho detto ieri, qualcosa aggiungo oggi. Quanti ne terresti l'anno prossimo rispetto a quelli attuali? Io sono sincero, vi ho detto tutto quello che c'era da dire su Alisson in tempi non sospetti. Aspettiamo, come la Juventus sta aspettando per quanto riguarda Bernardo Silva, ma è una storia diversa rispetto a quella di Alisson e la concorrenza. Ma tra gli 11 e negli 11 attuali io sinceramente terrei il portiere, no, cederei Cambiaso, che non mi sembra abbia quella valutazione e anche lui ha dei limiti di personalità. Terrei Bremer e Kelly, che siamo a due. Terrei uno tra, mi riferisco, terrei tra i titolari, non terrei nel senso che se non li tengo devo cederli. Parlo degli 11, poi si può fare anche panchina, la stagione è lunga e si può fare tutto il resto. Terrei McKennie, e quindi siamo a tre, giusto? Kelly per me è un difensore affidabile, Bremer, McKennie, prenderei un altro difensore centrale chiaramente, uno tra Locatelli e Thuram, uno, e ripeto, si possono fare anche delle rotazioni, sicuramente Yıldız, e con Seysao, che però deve essere un po' più al servizio, un po' più proficuo, un po' più concreto, e meno, più arrosto, non voglio dire meno fumo perché molto spesso incide, ma più arrosto rispetto a quanto la Juventus ha investito in passato. E volevo anche aggiungere, la Lazio ieri ha vinto anche a Cremona, ha fatto 51 punti in una stagione orribile, non lo hanno capito soltanto alcuni prevenuti, gente che ha fatto l'allenatore per due anni e dopo aver fatto il portiere e dopo aver fatto l'opinionista fanno tutto e non sanno far nulla. E questo clima è un clima di squadra che si è compattata in modo clamoroso pur non avendo una qualità infinita, ma vorrei coinvolgervi per un minuto e mezzo su questa storia dello sfogo di Sarri, che quando parla non parla mai a caso. Poi lui ha detto: io non mi farò intervistare se il derby sarà tra Roma e Lazio alle 12:30, la scelta è stata fatta, ma io vi dico, giocare un derby alle 12:30, dici, non si hanno altre soluzioni alternative, a parte che ci sarebbe da discutere su questa cosa, perché se non lo puoi fare la sera per motivi di ordine pubblico e non lo puoi fare il pomeriggio per altri motivi, non lo puoi fare, è chiaro che non ci sono solo soluzioni alternative, ma ci sono due cose da dire essenziali. La prima, fallo all'alba, fallo giocare alle 8, per la prima volta facciamo giocare un derby alle 8, non sto scherzando, sono serio, perché farà talmente caldo quel giorno lì che giocarla a mezzogiorno e mezza, io non ho mai visto, e sono d'accordo con Sarri, quante volte avete visto un derby di Milano alle 12:30? Qualche volta. Ma la seconda cosa, giocarla alle 8, alle 9:30, prima dell'omelia, senza confondere il sacro col profano, la partita per una volta la facciamo giocare alle 10, che fa meno caldo, alle 8 di mattina, sarebbe un modo per acclimatarsi o per abituarsi, chiedo scusa, al fuso di altri paesi. Facciamo giocare alle 8 già d'Italia, così ci prepariamo, lì sarà, da qualche altra parte del mondo sarà sera. E poi un'altra cosa diventa essenziale, cioè la Serie B, le ultime due giornate le ha fatte in contemporanea tutte le partite, senza anticipi e posticipi, per cui io non voglio insegnare niente a nessuno perché sono dei bravissimi professionisti, ma se mette alle 12:30 il derby e sarà così, se andrà così, devi mettere alle 12:30 la partita della Juve, la partita del Como e la partita del Milan, delle eventuali squadre che ancora non hanno certezza di qualificazione alla Champions, se non avranno certezza e se tutto sarà ingarbugliato anche dopo il prossimo turno. Altrimenti facciamo una briscola o prendiamo il bussolotto e decidiamo così. Però anziché alle 12:30, alle 8, immaginate, alle 8 vi svegliate, dovete puntare la sveglia, vi interessa il derby perché siete tifosi della Roma e della Lazio, fate colazione alle 7:15 o perché siete sportivi in generale e guardate il derby alle 8. Non farebbe tantissimo caldo, sarebbe una cosa nuova. Alle 12:30 facciamo che la contemporaneità però non sia un optional.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, 35esima giornata di campionato che va ufficialmente agli archivi e la Roma non manca l'appuntamento per avvicinare la zona Champions e farsi vedere negli specchietti retrovisori della

0: Juventus scavalcando il Como in classifica, la squadra di Gasperini trova una marcia nuova, una marcia diversa, una marcia più decisa dopo il saluto a Claudio Ranieri, dopo che si è risolto questa sorta di conflitto interno. Adesso tutti con Gasperini, la sfida contro la Fiorentina doveva essere un appuntamento immancabile per cercare di portarsi a meno uno dalla zona Champions e quindi dalla Juventus, meno due se consideriamo gli scontri diretti da tra le due squadre naturalmente, scavalcare in classifica la Roma, la vittoria della Roma è stata netta, inequivocabile, 3-0 il primo tempo, 4-0 il secondo tempo contro una Fiorentina praticamente già salva, che evidentemente non è riuscita a opporre grande resistenza. Più equilibrata e decisamente più emozionante la sfida tra Cremonese e Lazio, con la Cremonese che era andata in vantaggio per 1-0 nel pomeriggio di ieri contro la Lazio, la rete di Bonazzoli, poi arriva la rete del solito Isaksen che trova il gol del pareggio al minuto 53, nei minuti di recupero arriva anche il gol di Noslin che mette nei guai la Cremonese, con la Lazio che invece continua il suo percorso di ripresa puntando quella che sarà la finale di Coppa Italia contro i campioni d'Italia dell'Inter. Cremonese che invece in questo momento, dando un'occhiata alla classifica, si trova a 28 punti, distante dal Lecce 32 punti. Nel prossimo turno di campionato la Cremonese affronterà il già retrocesso Pisa, mentre il Lecce ospiterà una affamata, almeno di punti, Juventus, che deve cercare di tenere lontano la Roma, Roma che a sua volta andrà a far visita al Parma per cercare di sfruttare un eventuale altro passo falso della Juventus e tenere a bada il Como, che invece affronterà poi nel prossimo turno di campionato il già retrocesso Verona, che però insomma abbiamo scoperto, abbiamo visto essere una squadra che vende a caro prezzo la propria pelle. Oggi giornata anche di ritorno delle semifinali di Champions League, Arsenal-Atletico Madrid, si riparte dall'1-1 dell'andata, gara tutta da seguire, tutta da vedere, equilibrata, con grandi emozioni probabilmente da raccontare. Ancora più emozionante poi sarà la sfida di domani tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, dopo il 5-4 dell'andata si riparte a casa del Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain che vuole strappare il biglietto per la seconda finale di consecutiva dopo aver battuto l'Inter nella finale dello scorso anno per 5-0 e aver conquistato la Champions League, che vuole riconquistare quest'anno. Come detto, tante cose da raccontare dal punto di vista della classifica, ci saranno anche tante cose da parlare dal punto di vista del mercato, in attesa poi di conoscere anche quelli che sono i retroscena dell'inchiesta arbitri che continuano ad andare avanti. Allora, buongiorno da Vincenzo Marangio, buongiorno da Giorgio Sorani in cabina di regia, buongiorno a Luca Marchetti Sky Sport, ciao Luca!
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Non si è fatta pregare la Roma e direi che quel conflitto interno che si è risolto con l'addio a Ranieri e tutto nelle mani di Gasperini è stata una scelta poi che almeno sul campo si è tradotta per adesso in scelta vincente, perché la Roma ha cambiato passo, ha cambiato marcia e ieri contro la Fiorentina ha archiviato la gara in 45 minuti col 3-0. Meno uno dalla Juventus, che sono meno due virtuali visto il confronto diretto a favore della Juventus, scavalcato il Como e adesso è tutto ancora aperto per quanto riguarda la zona Champions League. Ti chiedo, tutto aperto, rischia soltanto la Juventus, rischia anche il Milan o il Milan è al sicuro?
1: No, al sicuro non può esserlo, è due punti più su, non è che ha scavato un solco, mancano ancora tre partite e questo Milan qua che sembra essersi fermato lascia un po' di perplessità, un po' di amaro in bocca, un po' di difficoltà, no? Quindi no, bisogna tenerlo dentro, perché c'è questa imprevedibilità che ci sta regalando questo campionato. Tu dicevi la Roma ha risolto i suoi problemi, perlomeno sembra, secondo me non basta una partita, è stata sicuramente un'ottima partita da parte della Roma, che ha fatto la Roma, no? Ha fatto quello che Milan e Juventus non sono riusciti a fare.
0: Esatto.
1: Quello che il Milan non riesce a fare da un bel po' di tempo, dalla sconfitta con il Napoli. La sensazione è che il Milan in quella partita lì in cui si dovevano tirar fuori i secondi fondamentalmente, che si poteva rimanere in scia all'Inter, abbia un po' abdicato, consapevole che la Champions League non sarebbe potuta essere a rischio, e poi invece proprio questo andamento così deludente ha rimesso in discussione anche la qualificazione in Champions League. Diciamo che il Milan da questo punto di vista è stata anche abbastanza fortunato, come la Juventus fino alla partita contro il Verona, perché si è fermato il Como, altrimenti il Como avrebbe potuto veramente fare l'assopigliatutto, no? In questo momento in cui le grandi non vincevano, e ne ha approfittato la Roma. La Roma, diciamo che ha fatto quello che probabilmente ci aspettavamo facesse, ripeto, anche la Juventus, che ci aspettavamo facesse anche il Milan, cioè vincere contro le squadre che sono in classifica sotto. Nonostante i discorsi relativi alla competitività del campionato, per carità, è tutto bello, fra virgolette, no? Il fatto che non ci siano partite scontate, che bisogna andarsene a vincere. Guarda il Manchester City ieri, per dire, no?
0: Sì, tutti quanti
1: eravamo convinti che ormai il campionato, bla bla bla. Quindi, per carità, tutto bello, poi però ci sono alcune partite che, indipendentemente dalle motivazioni, devi vincere. Cioè, non è perché una squadra non è più obiettivi concreti in campionato, allora molla gli ormeggi. Cioè, ieri la Roma vince.
0: Forse la Fiorentina ha un po' mollato ieri, però ci ha messo molta grinta e qualità la Roma,
1: Che per carità, però fai due gol nei primi 20 minuti e finita la partita.
0: È partita fortissima la Roma, certo.
1: Però oggi non è che puoi dire che il Verona non ha mollato, ma se è ultima in classifica un motivo ci sarà.
0: Però è un problema di Fiorentina e Roma, cioè di Fiorentina e Verona, o di testa che la Roma ha saputo metterci e la Juventus no?
1: Ma è lì la differenza, secondo me, non tanto la testa, perché io penso che un discorso di testa non lo puoi fare quando stai inseguendo un obiettivo così importante. L'altro giorno ci interrogavamo a Sky, Enzo, se era più grave la sconfitta del Milan o il pareggio della Juventus.
0: Bella domanda.
1: Io
0: entrambe, direi, per modi diversi, sì, entrambe. Mi
1: non c'è dubbio, ma se dovessi scegliere ti direi la Juventus, perché sapeva già che il Milan aveva perso.
0: Bravo.
1: E giocava comunque contro una squadra che era retrocessa, perché poi il Sassuolo ha un valore anche strutturale diverso rispetto a quello del Verona, no? È qui che dico, non è che possiamo contare solo sulle motivazioni, perché allora se contiamo solo sulle motivazioni ci manca nell'equazione ci manca una variabile molto importante, che è la qualità dei giocatori o la qualità del gioco espresso finora. Cioè, il Sassuolo ha fatto un campionato importante e quindi, per carità, ti puoi aspettare anche che faccia una partita divertente, gagliarda. Il Verona la può fare gagliarda, ma magari non divertente, ecco. No, e comunque no, rimane il Verona in trasferta.
0: Certo, infatti, secondo me, io la penso come te, molto più grave, molto no, però più grave la non vittoria
1: della tempistica.
0: Sì, perché comunque ribadisco, cioè, come hai detto tu, cioè, il Milan a portata di mano potevi essere terzo in classifica, giocavi in casa contro una squadra retrocessa, che magari retrocessa venerdì.
1: No, ma tieni la Roma a 4 punti, cioè.
0: Mettevi la Roma a 4 punti, nel tuo stadio c'erano 12 tifosi contati del Verona, avevi comunque bene o male tutta la rosa a disposizione, però si va incontro a quelli che sono dei problemi che nella Juventus.
1: Poi devo dire che la prestazione della Juventus, secondo me, in assoluto è stata certamente migliore rispetto a quella del Milan,
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: comunque
0: sì,
1: delle
0: sì.
1: occasioni ci sono state, però Montipo è stato premiato come migliore in campo, per cui
0: però è altrettanto
1: meglio, però sei sempre la Juventus contro il Verona, ecco.
0: Esatto, e allora ti faccio questo giochino che sicuramente ci avrei già fatto caso. Allora, la Juventus ha perso dei punti facili in partite che ormai conosciamo tutti, no? Con il Lecce in casa, tecnicamente anche a Cagliari, dove fece una partita, però al primo tiro in porta prese gol, ma togliamo quella che poteva essere una partita a rischio. A Firenze contro una Fiorentina che ancora non aveva vinto una partita, pareggi. Col Torino in casa, pareggi. Con appunto poi il Sassuolo in casa è pareggiato, col Verona in casa è pareggiato, e con il Lecce, appunto, come dicevo prima, è pareggiato. Ci ha fatto caso che tre di queste partite saranno le tre rivali della Juventus. Quindi Lecce, delusione all'andata, Fiorentina, delusione all'andata, Torino, delusione all'andata. Quindi adesso la risposta della Juventus deve arrivare necessariamente con tre vittorie, non si possono fare calcoli, neanche prima magari se ne potevano fare, però poi questo continuo passare da una delusione a una ripresa rende poco decifrabile questa Juventus di Spalletti.
1: Beh, lo ha detto lo stesso Spalletti, che non sa che tipo di squadra in questo anno sta allenando. È stata la grande incognita della Juve di quest'anno, questo essere ondivaga, questo certo, non essere continuo, questo alternare anche nella.
0: Ma cosa dipende secondo te? La mancanza di giocatori abituati a vincere, quindi che magari in certe partite sanno che devono tirar fuori qualcosa in più?
1: Ma non lo so, sinceramente non credo, perché non è che stiamo parlando comunque di giocatori che questa chiamata alla Juventus come minimo se la sono meritata, no? Nell'arco della loro carriera. Io penso che dipenda proprio da una stagione sicuramente è iniziata male, non è iniziata con Spalletti. Spalletti è riuscito a dare un'identità a questa squadra, non è riuscito a plasmarla esattamente come avrebbe voluto lui, e da una serie, secondo me, di equivoci tecnico-tattici che Spalletti sta cercando di risolvere, che non sono stati pienamente risolti neanche dal mercato di gennaio,

0: e che comunque hanno una ricaduta sull'espressione di gioco della Juventus e sulle proprie certezze. Poi ci metti anche che non sempre tutti sono disponibili e quindi un po' di situazione di difficoltà si viene a creare. Io non penso che sia una questione, però, come dicevamo prima, no, soltanto di mentalità. Non è che la Juventus è scesa in campo molle contro il Verona,
1: no, con la, però forse un po' incomprensibilmente presuntuosa in certi elementi.
0: Non lo so, io non ho avuto questa sensazione. Io ho avuto la sensazione che fosse meno lucida di quello che avrebbe dovuto essere. Alle volte mi verrebbe da dirti anche meno coraggiosa, no?
1: Sì, sì.
0: Con Cesao è stato il più pericoloso.
1: Sicuramente.
0: E poi non è stato sicuramente contento della sostituzione. Però la vivacità e il brio davanti non lo abbiamo visto. Oggi alla Juventus manca quel tipo di situazione lì, quell'imprevedibilità davanti. Non a caso Spalletti dice: mi manca un trequartista.
1: Esatto.
0: Adesso non ti dice più di mi manca.
1: No, no, l'attaccante è fisico. Adesso dice,
0: infatti, se no ti diceva: mi manca l'attaccante il centro, e il trequartista.
1: È lì che ti volevo.
0: L'hanno cercato anche durante il mercato, per quello ti dico, le soluzioni non sono arrivate, le sta cercando, le ha trovate, in qualche modo Bogai è venuto incontro, però
1: è lì che ti volevo portare, perché più di una volta, in più di un passaggio, Spalletti è tornato sul difensore, sul centrocampista che spariglia le carte, che manca. Lo ha chiamato a gran voce ancora una volta, stavolta verrà ascoltato secondo te, o dipende comunque molto dal raggiungimento dell'apposto in Champions? Se mi spiego, Comolli è stato chiaro, ha detto: i giocatori che abbiamo interpellato non ci hanno imposto una Juventus in Champions, perché sono attratti comunque dalla Juventus. Però è altrettanto vero, io ci credo, però è altrettanto vero, Luca, che dice: ok, tu fammi un'offerta, sei sempre la Juventus, io ascolto l'offerta. Faccio l'esempio di un Bernardo Silva di turno, poi a fine campionato ne parliamo. A fine campionato arriva l'offerta della Juve, l'offerta è Barcellona, uguale o con poco azione, una in Champions League, l'altro fuori. Bernardo Silva da dove va, secondo te?
0: No, ma la Champions non puoi toglierla dall'equazione.
1: Esatto.
0: È vero che la Juventus è appetibile anche senza Champions League, ma è più appetibile con la Champions. Su questo non c'è dubbio.
1: Quindi,
0: come non c'è dubbio, secondo me, sul fatto che la Juventus troverà un giocatore con quelle caratteristiche lì, perché se tu confermi Spalletti, significa che condividi con Spalletti questo tipo di filosofia
1: e
0: questo tipo di necessità. Sì, sì, indipendentemente poi dal nome, può essere Bernardo Silva, Marchetti o Maraggio.
1: Certo, certo.
0: L'importante è che abbiamo tutti le stesse caratteristiche. Poi io sono il vecchietto che cerca di darti esperienza, che ne so, tu sei il giovane che ha tanta
1: Insomma,
0: qualità, ma
1: grazie per il giovane.
0: Vabbè, sicuramente più di me. che cerca di trovare il posto al sole nel calcio che conta, e Bernardo Silva è il campione che riesco, mi cambia il volto della squadra. Però un giocatore con quelle caratteristiche a me mi serve. Allora, quando si sceglie un allenatore per la stagione successiva,
1: sì,
0: e quando noi diciamo è necessario che si incontrino il presidente o il direttore sportivo, il presidente e il direttore sportivo con l'allenatore, non è che discutono i giocatori.
1: Certo.
0: Non è che discutono, come noi sintetizziamo in maniera abbastanza brutale, con il budget sul mercato.
1: Certo, certo.
0: Si discute di filosofie calcistiche, di percorsi che devono essere condivisi. Mi serve questo, questo e quest'altro. Io voglio imporre il mio gioco in questo modo, voglio cercare di arrivare alla vittoria in quest'altro. Il campo d'allenamento non mi piace, dobbiamo cambiare il recupero infortuni. Cioè, perché oggi l'allenatore è un, soprattutto nei club come la Juventus, uno che deve guardare a 360 gradi, deve essere supportato, deve essere alle volte anche sopportato, per carità. Però poi dopo si va sul capo, l'allenatore, e soprattutto l'allenatore come Spalletti, le idee chiare le hanno.
1: Sì, sì.
0: E quindi quando si dice che Spalletti o Conte o Chivu o Vanoli devono andare a parlare con la società prima di rinnovare il contratto, non è che si parla di soldi. I soldi, io sono seriamente convinto, soprattutto in questo periodo, quando nella scelta dell'allenatore, sono l'ultimo dei problemi.
1: Sì, sì.
0: Tu scegli una filosofia insieme all'allenatore.
1: E infatti questo è il primo passo importante per la costruzione della prossima stagione, anche perché l'anno scorso ancora c'era il dubbio di chi poteva essere l'allenatore.
0: Perché poi in un mercato, Enzo, non è che risolvi tutti i problemi,
1: No, certo.
0: Guarda Gasperini, no? Adesso, indipendentemente dal fatto su chi abbia ragione e chi torto nella querela con Ranieri, io credo che Massara abbia cercato di dare a Gasperini

0: il maggior numero di giocatori adatti al suo gioco, no?
1: Certo.
0: Non ci si riesce in una sessione di mercato, neanche in due, neanche in quattro le volte. E quindi bisogna essere allineati. Evidentemente il problema, questo allineamento non c'era, no?
1: No,
0: al di là, non totale, assolutamente.
1: È abbastanza evidente, diciamo. Senti, per chiudere il discorso Juventus, si sta parlando anche di quello che secondo me può essere un'operazione solo se il City impazzisce e te lo dà in prestito, Reinders. C'è questa possibilità concreta o sono soltanto voci?
0: Sinceramente non vedo per quale motivo
1: debbano... Quanto ha speso? 85 milioni e prende 8 milioni all'anno. Direi che Oba è lì e dice: guarda, ti voglio fare un regalo, ti regalo in prestito il giocatore per tutto, ma neanche lì mi dovresti pagare metà dell'ingaggio. Non credo,
0: non funziona peraltro più così, e no. Penso che poi eventualmente ci fossero complicato. Queste condizioni di uscita, magari non ci sarebbe solo la Juve.
1: No, certo, ma poi esatto.
0: Poi, per carità, magari invece sono stati più bravi di quello che possiamo immaginare.
1: No, infatti, chi lo sa, vediamo. C'è una domanda per te dal nostro ascoltatore, credo, quindi tra poco ce l'andiamo a sentire. Invece per quanto riguarda il Milan, so che nei giorni scorsi c'è stato già un incontro con Allegri, lungo con la dirigenza. Ha sensazione di che cosa hanno parlato? Di un futuro insieme, di un futuro un po' come Spalletti, cioè però il mercato mi deve dare delle garanzie? Si parlava di Goretzka, se è una possibilità concreta oppure no?
0: Goretzka certamente lo è, bisogna cercare di capire che cosa succede al Milan da un punto di vista tecnico, e quindi credo che sia assolutamente necessario che allenatore, direttore sportivo, amministratore delegato incomincino a parlare per capire come impostare la prossima stagione. Esattamente quello che abbiamo detto prima vale anche per il Milan. Il Milan non ha bisogno di confermare l'allenatore, no?
1: No.
0: Perché il contratto c'è, se non arriva nessuno che vuole Allegri, vedi magari, che ne so, la nazionale, non è che si pone il problema se confermare o meno Allegri. No, al massimo può essere lui che dice: amici miei, a me qui mi servono 6-7 giocatori in 6-7 ruoli chiave, perché quest'anno torniamo in Europa, abbiamo bisogno di allargare la rosa che abbiamo visto quest'anno in alcuni reparti non mi è sembrata competitiva, dobbiamo fare uno sforzo. Siamo tutti d'accordo o no? Perché se siamo tutti d'accordo, e poi questi obiettivi, per mille motivi, perché le difficoltà non ci sono solo in campo,
1: No.
0: Ci sono anche in sede di mercato, non arrivano, siamo tutti consapevoli che abbiamo fatto il massimo. E quindi io magari posso anche, come dire, accontentarmi, oppure cercare di tirare il meglio, come sarebbe il mio compito, da quello che ho, cercando anche di trovare delle soluzioni estemporanee, quindi trovarle, come ha fatto Conte quest'anno, tanto per capirci, no?
1: Sì.
0: Di fronte alle difficoltà, che cosa devi fare? Ti rimbocchi le maniche e lavori. Quindi l'importante, ribadisco, è trovare una linea comune, perché l'errore più grande che si può commettere, secondo me, in una società è non andare d'accordo dal primo giorno. Quindi se io non vado d'accordo con l'allenatore, non è che non vado d'accordo perché io volevo comprare Marangio e tu volevi invece prendere Marchetti, non vado d'accordo perché non vado d'accordo sulla filosofia di base,
1: sì, esatto,
0: di conduzione della squadra. Quindi queste chiacchierate servono proprio per rimettere a posto, secondo me, alcune situazioni.
1: Esatto, anche perché poi al giocatore ci puoi arrivare o non arrivare, ma non è quello che può dipendere.
0: Ma ne prendi un altro con quelle caratteristiche, poi magari funziona o non funziona. Perché noi parliamo sempre di giocatori che funzionano o no, di giocatori che hanno reso o no, ecco, forse è meglio parlare di rendimento piuttosto che di acquisto azzeccato. Sì. Perché quando sei al Milan, alla Juve, all'Inter, alla Roma, al Napoli, ma puoi sbagliare mica un giocatore. Al massimo puoi dire: l'ho pagato troppo, oppure non ha reso quanto mi aspettavo. Ma venendo ai casi più eclatanti, ma che con Miners fosse un buon giocatore, qualcuno l'ha mai messo in dubbio?
1: No, adesso solo mettere in dubbio tutto.
0: Capirei benissimo.
1: Facile,
0: ma io però
1: ho
0: a trovare qualcuno,
1: no, nessuno,
0: che
1: nessuno,
0: quando la Juventus ha comprato con Miners a 60 milioni di euro avesse detto: ah, cavolo, l'hanno comprato per un giocatore che farà la panchina. No. Perché dopo sono capace pure io a fare il mercato.
1: Sì,
0: il problema è farlo prima.
1: Sì, questo è vero. Hai toccato un tema che a questo punto ricavalco, perché hai parlato a un certo punto di Antonio Conte. Anche qui da capire il futuro: è ancora insieme o non è ancora insieme, e soprattutto come si risolve la questione Lukaku, che non è finita benissimo. Non mi aspettavo onestamente che fosse così.
0: Io penso che ci sia soltanto una soluzione, Enzo. L'addio. Mi dispiace.
1: A quali condizioni conoscendo De Laurentiis?
0: Alle condizioni economicamente migliori che il mercato ti può permettere. Lukaku è un giocatore che guadagna tanto, non ha praticamente mai giocato, ha rotto completamente quell'ambiente, soprattutto ha rotto con Conte.

0: che non ha avuto belle parole nei suoi confronti.
1: Certo.
0: Sì, certo che è una cosa strana, forse anche la base di questa rottura. È evidente che dal comportamento, al di là delle parole che ha messo sui social il giocatore, no? Distensive se vuoi, ma poi il comportamento ci dice altro, c'è una rottura totale. E un giocatore come Lukaku, quando è andato a rottura, ha sempre lasciato, no? L'Inter, Chelsea, di nuovo l'Inter, cioè.
1: C'è una possibilità a Milan per lui?
0: Ma io questo non lo posso escludere in assoluto, non ne abbiamo sentito parlare.
1: Sappiamo solo che a lui piace molto Milano, c'è cioè una bella casetta, con un bel parco macchine, un letto enorme, però poi dipende
0: per
1: anche
0: carità,
1: da...
0: Oggi il Milan ha bisogno di certezze più di scommessa, secondo me, nel reparto.
1: E lui è una certezza, anche se dipende molto dalla condizione fisica.
0: Mi ha detto niente. Un giocatore fisico come lui...
1: Che se la decisione del Milan fosse tra Lukaku e Vlahovic, anche qui l'incertezza è quella fisica più che altro, e il costo è maggiore.
0: Molto meno, secondo me. E soprattutto credo che nell'equazione Vlahovic non ci sia solo il Milan, perché c'è una Juventus che sicuramente un'offerta a Vlahovic l'ha certamente fatta, e dà il vantaggio di poterci parlare tutti i giorni.
1: E di avere, diciamo, già un gradimento anche del giocatore, stando alle parole di Spalletti, che se si è esposto così vuol dire che qualcosina l'ha anche un po' annusata. Quindi, diciamo, ipotesi eventualmente Lukaku.
0: No, cioè, per carità, rimane in piedi fine. Cioè. Io discorso Lukaku è sicuramente un attaccante importante, ha dimostrato, stiamo già comunque parlando di un abbondante over 30 che ha avuto un infortunio molto brutto.
1: Sì.
0: Oggi secondo me il Milan, per andare a risolvere il problema in attacco, ribadisco, certamente il miglior Lukaku andrebbe non bene, stra bene per il Milan, però oggi tu fai un altro investimento come numero 9 in un reparto dove hai speso molti soldi fra cartellini e ingaggi e non sei riuscito a trovare la soluzione. Secondo me oggi, quando vai a mettere mano al portafogli, preferisco che il problema poi lo considero risolto.
1: No.
0: Io fossi un dirigente del Milan,
1: No, certo.
0: Poi per carità, bisogna capire anche che tipo di opportunità ci sono in giro per il mondo. Ecco, Vlahovic sicuramente è una spesa che magari, come dici te, potenzialmente potrebbe anche essere superiore, ma che almeno oggi a me, in questo momento, mi farebbe stare più tranquillo, con più garanzie, ecco. Non perché uno è più forte e uno è più scarso, ma anche per un discorso di età, per una protezione dell'investimento, per anche un discorso di infortuni. Vlahovic al primo infortunio ha avuto la necessità di recuperare presto, quindi per questo motivo secondo me ha avuto, da quello che abbiamo capito, delle ricadute che ne hanno rallentato poi il rientro a pieno servizio. Lukaku invece ha avuto veramente una stagione molto tripolata.
1: Sì. Tornando invece ad Antonio Conte.
0: Ma Conte, io torno a ripeterti quello che abbiamo detto poco fa sul discorso degli allenatori, ci vuole sintonia, la cosa più importante soprattutto per allenatori così importanti come Conte, come Spalletti, come Allegri, è capire di essere parte integrante della struttura del progetto, non sentirsi coccolati, ma sentirsi proprio dei leader, no? Perché è giusto che sia così, sono degli allenatori con un'esperienza talmente importante, con una visione talmente chiara, talmente divisiva a volte, perché poi fanno discutere molto anche noi giornalisti, sicuramente tutti i tifosi, che devono essere assolutamente ascoltati. Non è che Conte è quell'allenatore che prende di più, di faccio la squadra, tu allenala, non funziona così. Non è che dice vabbè, questi sono i campi e tu vieni qua, lavora e pensa solo al campo. Non funziona così con Conte, non funziona così con Spalletti, non funziona così con Allegri. Sono allenatori che guardano la situazione a 360 gradi. Lo scorso anno eravamo tutti convinti che Conte andasse via, no?
1: Sì.
0: Perché c'erano delle sirene più o meno importanti da parte anche della Juventus. È bastato un ulteriore pranzo con De Laurentiis, perché non è che nel corso dell'anno non vanno mai a pranzo a cena insieme, presidente.
1: No, certo, certo.
0: Dice, devo aspettare la fine dell'anno per parlare con il presidente, che non so quello che pensa. Insomma.
1: No. Però diciamo che è stato particolarmente convincente in quell'ultima scena, in quel tratto tra Ischia, Capri e Napoli.
0: Sì, però secondo me c'erano già le basi e magari bisognava soltanto, come posso dirti, esplicitarle. Non c'è stata alcuna sorpresa in un rapporto dove magari le tensioni della partita, dell'obiettivo, potevano accumularsi e magari potevano nascere dei pensieri che vengono fugati. Io penso che anche in questa circostanza bisognerà capire come sono le intenzioni di entrambi. Poi ragazzi, se domani mattina Conte dice io penso di aver dato tutto al Napoli, e non sarebbe neanche la prima volta che lo dice nell'arco delle sue esperienze professionali, noi questa cosa non possiamo saperla. Oppure se il Napoli dice guarda, ci hai dato tanto, noi adesso dobbiamo ridimensionare completamente il progetto, per cui le spese che abbiamo fatto finora da oggi in poi saranno la metà. Allora l'allenatore dice scusa, mi abbia pazzo, come c'è l'Inter per dire, no?
1: Sì.
0: No, io sono venuto con altri presupposti, ma io potete fare, allora sentiamoci d'accordo, vado via.
1: Certo.
0: Ecco, cioè se cambiano i riferimenti rispetto a quello che era l'accordo iniziale, allora sicuramente può cambiare anche la fine. Se questi riferimenti non cambiano, per cui se l'impegno è sempre quello di avere una squadra competitiva, di continuare a rinforzarla, di crescere per fare un cammino migliore in Europa, di trovare una sistemazione anche per il centro sportivo, per dire, di capire bene come è andata la questione degli infortuni, quindi trovare delle soluzioni. E per quale motivo, se c'è sintonia, uno deve lavorare insieme? Stiamo parlando di una squadra che negli ultimi 4 anni ha vinto 2 campionati, di cui uno proprio con Conte. Perché ti devo cambiare?
1: Certo. Però allo stesso tempo, come dicevamo le volte scorse, riprendendo le parole di De Laurentiis, lo devo sapere prima. E ci aggiungo anche come richiesta e come...
0: È giusto, secondo me.
1: È giustissimo. E tant'è che, per esempio, e questo si incastra perfettamente in questa discussione, pare che, e ti chiedo conferma su questo, Italiano abbia dato l'assenza ad andare avanti col Bologna, e sarebbe già un nome in meno rispetto a quella lista che magari si era immaginato De Laurentiis. Poi magari se lo stesso
0: sì,
1: De Laurentiis
0: io in questa lista, l'anno scorso c'era Italiano sicuramente nella lista, eventualmente non si fosse andati a Dama nel prosieguo del rapporto. Io credo che adesso, in questo preciso momento storico, ci sia un possibile ideale ritorno di Sarri a Napoli se dovesse partire Conte. Cioè la pista Sarri oggi, fra le piste che il Napoli ha sondato, ha cercato di immaginarsi, perché non credo ci siano stati mai contatti diretti,
1: però l'idea di un ritorno di Sarri tra De Laurentiis e Sarri,
0: sì, però l'idea di un ritorno di Sarri non credo che
1: sia proprio da escludere,
0: assolutamente.
1: Del resto De Laurentiis con Conte ha imparato a mordersi la lingua, quindi magari si morderà.
0: Sì, però poi comunque sai benissimo che il rapporto, è vero che il rapporto tra Sarri e De Laurentiis non finì benissimo, perché ci fu il discorso di Juventus ovviamente dopo, però è anche vero che Sarri è rimasto nel cuore dei tifosi del Napoli, e quel Napoli è stato, nonostante non sia riuscito a vincere, uno dei più belli della storia centenaria, insomma, del Napoli, no? Quindi ha questo biglietto da visita molto importante, si conoscono molto bene, quindi conoscono sicuramente i pregi, ma soprattutto i difetti l'uno dell'altro, quindi eventualmente ci fosse questa ulteriore scelta, sarebbe una scelta tutta consapevole.
1: Certo. La domanda che del nostro amico, chiedo a Giorgio Sorani di farcela ascoltare, poi ti faccio un'ultimissima domandina, ti libero e ti saluto. Vai.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, vorrei fare una domanda a Marchetti. Marchetti,
1: eccolo.
2: Carissimo, vorrei fare una tua considerazione in merito alla posizione di Comolli per il mercato Juve. Sarà ancora lui a farlo oppure ci saranno delle novità? Il mercato poi effettivamente da chi viene gestito, alla luce di come non è andato quest'anno, visto che a parte Boga forse tutti gli altri acquisti sono andati male, forse anche Holm è andato meglio, che ne pensa? Buona giornata Marco Moretti.
1: Buon divertimento carissimo Marchetti.
0: Che ti devo dire, io penso che tutti siamo sotto esame, figuriamoci chi gestisce una squadra importante come la Juventus. Se non si dovesse centrare l'obiettivo, io penso che sia naturale, no? Fare delle riflessioni sul motivo per cui non si è centrato. La Juventus cambia allenatore durante l'anno, ci sono state delle risposte positive su molti giocatori della campagna acquisti, si è ritornati addirittura su obiettivi che erano stati scartati dallo stesso Comolli, vedi Colomuani.
1: Sì.
0: Quindi a prescindere, comunque, allora, se non si va in se la Juventus non riesce ad andare in Champions League, è chiaro che questo processo, fra virgolette, nel vero senso della parola, potrebbe essere ancora più duro. Secondo me deve essere fatto lo stesso, un momento di riflessione, come dicevamo prima,
1: certo.
0: Perché se c'è, a fronte di una spesa così importante, comunque ci si è arrivati all'obiettivo con una fatica forse eccessiva rispetto a quello che poi ha dimostrato il campionato, ma ne faccio proprio un discorso e leghiamo tutto, così chiudiamo il cerchio rispetto a quello che abbiamo sempre detto durante questa mezz'ora di chiacchierata. Quello che abbiamo detto per i dirigenti vale per gli allenatori, vale anche per i dirigenti,
1: secondo me. Vale. È chiaro che comunque il fallimento di un progetto tecnico
0: non è che può essere. E quindi se tu all'inizio dell'anno scegli un allenatore e poi sei alla Juventus, non è che sei a Lecce,

0: me ne vado al mondiale in America, neanche vengo. No, in un momento di ricostruzione complesso, perché bisogna considerare anche questo, sicuramente non tutte le cose sono andate per il verso giusto, e quindi questo tipo di riflessione deve essere fatta. Questo non significa che deve andare via per forza come lì, che è già stato deciso che verrà esautorato, anzi io sono convinto, e questo lo dimostrano i risultati degli ultimi anni, che le squadre che hanno una linea di comando seria, precisa, determinata e solida sono quelle che poi portano a casa il risultato.
1: Come ha fatto, e qua arriva l'ultima domanda, come ha fatto l'Inter, che poi ha vinto lo scudetto, certo, proprio certo, avendo questa sua linea precisa, chiara, eccetera, linea che cambierà il prossimo anno?
0: In che senso?
1: Cioè, nel senso, si parte da questo gruppo per provare a dare continuità, o ci sono elementi di questo gruppo che a fatica la società considererà fine ciclo e quindi si cercherà con intelligenza di cambiare per non andare poi a trovarsi un giocatore?
0: Guarda, potenzialmente l'Inter potrebbe cambiare 9-10 elementi.
1: È quello di quello.
0: Perché
1: dire,
0: ce ne sono 5 a scadenza e sono tutti abbastanza age, perché c'è Darmian che ha 37 anni, Mkhitaryan che ne ha 36, Acerbi che ne ha 37, Sommer che ne ha 36. Sono tutti giocatori che sono a fine contratto,
1: sì.
0: E io non, De Frey che già doveva partire, no? Ti ricorderai la scorsa estate,
1: certo.
0: Questi sono i 5 a scadenza, quindi io non credo che questi 5, salvo clamorose sorprese, possano essere in qualche modo riconfermati con lo stesso apporto che comunque riuscivano a dare negli anni precedenti, perché adesso il portiere sa benissimo che lo stanno cercando e che Picari in questo momento potrebbe essere una delle soluzioni più papabili,
1: sì.
0: In difesa quest'anno sia De Frey che Acerbi, ma lo stesso Darmian, hanno avuto un minutaggio molto basso, quindi comunque a prescindere devi prendere dei giocatori che in qualche modo possano entrare in maniera interessante nelle rotazioni. Non a caso si è parlato tanto di difensori, Moremovic su tutti. L'Inter secondo me davanti ha poco da fare, perché obiettivamente quest'anno il reparto offensivo è stato un reparto molto solido, perché più Esposito e Bonini rispetto a chi c'era prima nell'Inter, Taremi, Arnautovic, ha sicuramente dato un contributo migliore nelle seconde linee. E poi dicevamo, come arrivare a 10, sono dei giocatori che non hanno avuto minutaggio anche a centrocampo,
1: certo.
0: Frattesi, Luis Enrique che non ha meravigliato, anche se è stato prezioso nel momento in cui manca Dumfries, Diouf che non ha avuto minutaggio, e poi sempre l'occhio aperto per radiomercato, perché magari qualcuno vuole Bastoni, come sappiamo il Barcellona, magari qualcuno vuole Dumfries, magari qualcuno vuole qualcun altro, e devi stare attento. Ecco, si fa facile oggi, che è il 5 maggio, a dire che l'Inter può cambiare molto, però un bel po' cambierà. Quel fine ciclo che era stato prospettato dopo il 5-0 subito in finale col Paris Saint-Germain, sicuramente Chivu è stato bravo a tardarlo, a modificarlo, ma a dare anche nuove gerarchie. Perché se tu prendi oggi Akanji e Bissek, Akanji nuovo, Bissek ha avuto un minutaggio esponenzialmente superiore rispetto alla passata stagione, Zielinski ha avuto un ruolo completamente diverso, in attacco, ripeto, più Esposito è stato sicuramente molto utilizzato, no? Quindi c'è già stato un ricambio, e questo ricambio continuerà, insisterà su queste persone, fra virgolette, nuove, che compongono oggi l'Inter, e se ne aggiungeranno delle altre.
1: Certo.
0: Sicuramente bisogna fare i complimenti alla società dell'Inter, perché con una scommessa come quella di Chivu, perché questo era una,
1: certo,
0: scommessa,
1: era una scommessa,
0: è riuscita a vincerla con la solidità della società, perché l'ha sopportato, l'ha supportato, l'ha aiutato, l'ha protetto, gli ha messo nelle migliori condizioni di poter pensare veramente solo al discorso del campo, anche nella gestione del gruppo, anche nella gestione di momenti difficili. E le grandi società fanno questo. Per quello che dico che la società è molto importante da questo punto di vista, la comunione di intenti. Questo non significa che non si discute all'Inter, o che alcune cose non so, sono è piaciuto tutto quanto, è stato tutto perfetto, però nella gestione dei momenti difficili, vedi anche il caso più mediatico di tutti, quello di Bastoni, la società è uscita con la stessa linea,
1: sì.
0: Non ci sono state discussioni che sono state portate all'esterno, poi magari dentro avranno detto a chi vuole Bastoni, oh, ma che cavolo hai fatto, che cavolo hai detto, oh, ma perché non mi hai detto così, o oh, a Marotta perché non lo potevi dire in quell'altro modo. Però c'è una, veramente una
1: non lavare i panni in famiglia, non all'esterno, una protezione dell'ambiente
0: in assoluto. Ma poi in generale, se tu riesci nel corso di questi anni ad arrivare a due finali di Champions League, due scudetti vinti, adesso c'è anche la finale di Coppa Italia, la Coppa Italia ce l'hai vinta in passato, cioè non è un caso che anche cambiando l'allenatore l'Inter riesce ad arrivare, intanto perché è una rosa di qualità,
1: certo.
0: E poi perché un allenatore giudicato bravo dalla proprietà è stato difeso, perché era facile poter naufragare.

0: in altre circostanze o in altre società questa novità magari non avrebbe letto, perché si fa facile dire l'Inter ha avuto il coraggio di andare su Chivo, il Bayern Monaco ha avuto il coraggio di andare su Company, non è solo coraggio. No. È sicuramente coraggio, perché ci vuole coraggio, ci vuole anche una certa visione nel capire che quali possono essere le prospettive di un allenatore, ma è anche solidità, perché tu sai che quando lo prendi, devi fare un determinato tipo di lavoro che magari con Inzaghi non dovevi fare, perché Inzaghi certe situazioni le portava avanti per conto suo.
1: Certo, è quello che di solito abbiamo parlato io e te quando si mette sempre in discussione gli allenatori, che comunque ci vuole una società che sappia alle spalle dire: voi ragionate di pancia, io ragiono con la testa, e la testa vince sempre. Poi Luca, grazie come sempre, un grande abbraccio. Luca Marchetti,
0: Sky Sport.
1: Ciao. Noi ci fermiamo qui, prima pausa, finisce l'editoriale, comincia il rotocalcio tra pochissimo con Ivan Cardia, poi 12.05 come ogni martedì Jacopo Galvani. Andremo poi a Roma da Gabriele Chiocchio per parlare della Roma che si avvicina alla zona Champions e alla Juventus, e poi finale con Alain Valdeghi, come sempre c'è anche la Champions League, lo ricordiamo, oggi atto secondo tra Arsenal e Atletico Madrid, si parte dall'1-1 dell'andata, tra pochissimo.

Ancora clima di alta tensione tra Washington e la Santa Sede. Il presidente statunitense Trump ha rilasciato dichiarazioni durissime nei confronti di Papa Leone XIV, accusandolo apertamente di mettere a rischio la sicurezza dei fedeli cattolici nel mondo attraverso le sue posizioni geopolitiche. Un attacco che arriva proprio alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato Rubio, che incontrerà il pontefice per discutere dei delicati equilibri internazionali in un momento in cui il dialogo tra la Casa Bianca e il Vaticano sembra ai minimi storici. Il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare il Vangelo e predicare la pace, ha sottolineato oggi il cardinale, segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolini. Nonostante il susseguirsi di alcune azioni belliche e raid mirati nelle zone di confine, il cessate il fuoco tra le forze coinvolte nel conflitto iraniano sembra resistere. La tregua, seppur fragile, viene monitorata costantemente dalle diplomazie internazionali che temono un collasso dell'accordo. Gli Stati Uniti continuano a usare la forza per tentare di riaprire al transito lo stretto di Hormuz, bloccato dal regime degli Ayatollah. Intanto Teheran ha rifiutato la proposta del presidente americano Trump di collaborare all'operazione ribattezzata da Tycoon Project Freedom, voluta per consentire l'uscita delle navi commerciali e delle petroliere intrappolate nello stretto. Operazione che per il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è un progetto morto, invece insiste sui colloqui che dice stanno facendo progressi. Mosca è stata trasformata in una fortezza in vista della tradizionale celebrazione della parata della vittoria sulla Piazza Rossa. Misure di sicurezza straordinarie e un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine hanno completamente isolato il centro cittadino. Il Cremlino intende utilizzare l'evento come una dimostrazione di forza e compattezza nazionale, mentre i timori per possibili sabotaggi o attacchi durante le sfilate militari hanno portato le autorità a imporre restrizioni senza precedenti alla circolazione e allo spazio aereo. Da mezzanotte l'Ucraina ha fatto sapere che cesserà il fuoco. Nuova accelerazione nelle indagini sul delitto di Garlasco. Paola e Stefania Cappa, le cugine di Chiara, sono state ascoltate oggi a lungo presso la caserma Montebello di Milano. Le due sorelle, convocate come persone informate sui fatti nel nuovo filone d'inchiesta della Procura di Pavia, sono state sentite separatamente dagli investigatori. L'attenzione sembra concentrarsi nuovamente su vecchie testimonianze, incluse quelle dichiarazioni del 2007 in cui Paola Cappa faceva riferimento a una possibile pista passionale. I legali di Andrea Sempio hanno ufficializzato che il loro assistito domani s'avvarrà della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio fissato in procura. Gli avvocati Angela Tacci e Liborio Catagliotti hanno spiegato che la decisione è dettata da un quadro probatorio ritenuto incompleto e dal fatto che il fascicolo d'indagine non sia ancora stato messo interamente a disposizione della difesa per una corretta consultazione. Sono ormai due settimane che di Elisabetta Ferretti non c'è traccia. È venuta meno anche la quotidiana chiamata da New York, dove ha costruito la sua vita, ai genitori in Veneto. Il silenzio ha messo in allarme i familiari, che hanno denunciato la scomparsa alla procura di Rovigo. Il fascicolo ora è nelle mani del Ministero degli Esteri, che si sarebbe già messo in contatto con le autorità americane.

0: Al momento non c'è traccia della modella imprenditrice immobiliare cinquantenne tra le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le violenze del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale i protagonisti del cinema italiano, rivolgendo loro un vibrante appello alla creatività e al coraggio. Abbiate audacia, ha esortato il Capo dello Stato, sottolineando come la settima arte sia un pilastro fondamentale per l'identità e la democrazia del Paese. Mattarella ha ribadito l'importanza di investire nel talento delle nuove generazioni per garantire che la narrazione cinematografica italiana continui a essere punto di riferimento culturale a livello internazionale. Nuova stangata per le famiglie italiane sul fronte delle polizze assicurative. Gli ultimi dati del settore indicano un aumento generalizzato e costante dei premi, con rincari che colpiscono sia il comparto auto che quello legato alla tutela della casa. Le associazioni.
1: Tra l'altro, fatto il corpo di rimasta, gli ha permesso di diventare atleta paralimpico, vincendo a New York, a Rio, vincendo a Londra e molto ancora, quindi fa un paese di tutto livello. L'ho avuto con le quattro ruote e l'ho avuto anche con l'andraio.
2: Amici di Trebimetro, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per mercoledì. Tutta l'Europa centro-occidentale è impegnata da queste correnti umide e instabili atlantiche che portano anche piogge, rovesci e temporali su gran parte delle nostre regioni. Andiamo a vedere intanto la nuvolosità attesa per la giornata di mercoledì, con le nuvole diffuse su gran parte delle nostre regioni più frequenti al centro-nord. Al sud saranno più che altro alte stratificate e ancora non apportano grandi conseguenze. Infatti, se andiamo a vedere le piogge attese, queste saranno ancora i frequenti rovesci temporali, vedete, impegneranno gran parte delle regioni settentrionali e i settori tirrenici, soprattutto quelli centrali. A tratti qualche piovasco sconfinerà anche al centro-sud, ma nel complesso sulle regioni più meridionali il tempo sarà asciutto. Infine uno sguardo alla previsione, con venti di scirocco che saranno anche piuttosto sostenuti, e questi porteranno comunque temperature piuttosto elevate, specialmente al sud, vedete le massime comunque raggiungono anche i 24-25 gradi, con una giornata in prevalenza asciutta. Piogge, rovesci e temporali invece frequenti al nord e in Toscana, a tratti anche di forte intensità. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

Migliaia di persone hanno reso omaggio ad Alex Zanardi, i cui funerali sono stati celebrati presso la Basilica di Santa Giustina a Padova. La bara è stata accompagnata da atleti paralimpici e dalle carrozzine dei compagni di Obiettivo 3, il progetto fondato dallo stesso Zanardi. Sull'altare la Swan Bike, simbolo della rinascita sportiva dopo il grave incidente. Presenti le massime autorità civili e sportive, tra cui il ministro Andrea Bodi, Giovanni Malagò e Luca Pancalli, insieme a tanti protagonisti dello sport italiano. A celebrare la funzione Don Marco Pozza, che nell'omelia ha ricordato la straordinaria capacità di Zanardi di rialzarsi e reinventarsi, definendolo un uomo capace di trasformare ogni limite in opportunità. Forte anche il ricordo della famiglia, combattente è stato il termine scelto per descriverlo, mentre il figlio Nicolò ha raccontato l'Alex di casa, fatto di semplicità e sorrisi quotidiani. Zanardi lascia un'eredità che va oltre lo sport, un messaggio universale di forza, speranza e positività, destinato a restare nel tempo. Sotto gli occhi di Corbin Franklin, la Roma di Giampiero Gasperini schianta la Fiorentina 4-0 nel posticipo dell'Olimpico e rientra prepotentemente nella lotta per l'Europa che conta. I giallorossi sbrigano la pratica nel primo tempo con le reti di Mancini, Wesley e Hermoso, prima del sigillo finale del giovane Pisilli nella ripresa. Una prova di forza assoluta che porta la Roma al quinto posto, a una sola lunghezza dalla Juventus quarta e a 3 punti dal Milan terzo. Serata da dimenticare per la Fiorentina di Vanoli, apparsa fragile in difesa e salvata da un passivo peggiore solo dai legni colpiti da Malen e dalle parate di De Gea. Nel finale passerella per Paolo Dybala in quella che potrebbe essere la sua penultima apparizione all'Olimpico. Dopo i festeggiamenti per il 21esimo scudetto, l'Inter mette nel mirino un altro obiettivo storico, la Stella d'Argento. Con la finale di Coppa Italia alle porte, i nerazzurri di Chivu cercano il 10° trionfo nella competizione, un traguardo che permetterebbe di cucire sulla maglia il prestigioso riconoscimento finora mai assegnato in Italia. La società e la squadra sono concentrate per chiudere la stagione in bellezza, fissando successo in campionato con un trofeo che confermerebbe

ebbe la totale egemonia interista nel panorama calcistico nazionale. Obiettivo della società è anche quello di blindare Christian Chivu fino al 2028-29. Momento di profonda incertezza per le due grandi deluse dell'ultimo turno. La Juventus di Comolli, frenata dalla paura di perdere il treno Champions dopo il pari con il Verona, vede complicarsi i piani di mercato. Il talento Yıldız è finito nel mirino del Real Madrid e senza gli introiti europei trattenerlo sarà un'impresa. Situazione analoga in casa Milan, dove la crisi di risultati ha messo in discussione la permanenza di Massimiliano Allegri. L'incertezza sulla qualificazione internazionale mette in bilico anche il futuro di senatori come Luka Modric, con la dirigenza rossonera costretta a congelare ogni mossa in attesa del verdetto del campo. L'Italia vive una primavera di gloria assoluta grazie ai suoi due fenomeni. Yannick Sinner, fresco trionfatore a Madrid con il quinto Masters 1000 consecutivo, ha blindato il trono mondiale con oltre 14.000 punti, una vetta che profuma di leggenda. E ora lo attendono gli internazionali Bianelle d'Italia al Foro Italico a Roma. Parallelamente, il successo di Kimi Antonelli a Miami ha scosso il mondo della Formula 1. Il valore sportivo e commerciale dei due giovani talenti è ai massimi storici. Sinner e Antonelli non sono solo campioni, ma icone globali che stanno trascinando il brand Italia verso una nuova era di supremazia sportiva, con un impatto economico stimato in centinaia di milioni di euro tra sponsor e diritti. MotoGP, i motori si scaldano in vista del Gran Premio di Francia Le Mans e Franco Morbidelli si dice pronto alla sfida su uno dei circuiti storicamente più iconici del moto mondiale. A Le Mans ho disputato belle gare in passato e il feeling con la moto è in crescita, ha dichiarato il pilota romano, che però mette in guardia tutti sull'instabilità meteo tipica della zona. La pioggia sarà la grande protagonista e potrebbe rimescolare i valori in campo. Morbidelli punta a confermare i progressi visti nelle ultime uscite, cercando un risultato di prestigio in un weekend che si preannuncia complicato per la gestione delle gomme e delle strategie in caso di asfalto viscido.

0: Amici di 3B, ben ritrovati al nostro TG. Andiamo a vedere la situazione per i prossimi giorni. Prima però partiamo da due webcam rappresentative. La situazione è prima a Milano, con una mattinata nuvolosa, piogge, anche qualche rovescio, le temperature che sono decisamente calate rispetto a un weekend simile estivo. La seconda immagine invece arriva dalla provincia di Messina a lungomare, con una bella giornata di sole. Qui le temperature nei prossimi giorni saranno anche in aumento per venti di Libeccio e Scirocco. Due immagini contrapposte all'Italia. Andiamo a vedere i satelliti, infatti, che ci mostra questo corpo nuvoloso che sta attualmente interessando tutto il centro nord Italia, parte anche del sud, ma come notiamo Sicilia, Calabria e Puglia, anche la Basilicata, sono molto ai margini, con delle nuvolate di passaggio ma senza effetti. Piogge invece attualmente che interessano il centro nord Italia, anche sotto forma di rovescio. E quindi la tendenza per la giornata di mercoledì, perché dopo un parziale miglioramento questa sera, guardate come il nuovo impulso instabile dall'Oceano Atlantico raggiungerà l'Italia, sud Francia, stati alpini, Italia centro-settentrionale, con ancora piogge e rovesci sparsi. Il sud sempre molto ai margini, perché il target di questi impulsi oceanici sono proprio le nostre regioni centro-settentrionali. E quindi la mappa delle piogge per la giornata di domani: al mattino notiamo precipitazioni sparse su Sardegna, centrali tirreniche, Marche, poi nord Italia. Anche dei rovesci durante il pomeriggio, rovesci a sfondo temporalesco, non escludiamo dei temporali anche grandinigeni. Per il sud della variabilità di passaggio, ma come notiamo dalle cartine, pochissime precipitazioni, al più qualche debole spot piovoso intermittente, ma ci saranno anche degli spazi soleggiati e stabili. Le temperature domani mediamente non oltre i 20 gradi al centro nord, invece superiamo i 20 al sud, per 20 di Libeccio e di Scirocco. Tutti i dettagli però sulle vostre località scaricando l'app di 3B Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Buon martedì a tutti. Le celebrazioni per l'Inter e sull'Inter sono finite, possiamo aggiungere qualcosa: i meriti di Chivu sono importanti, e quello che vorrei aggiungere è che se Chivu avesse avuto il 40-50% del budget di Conte si sarebbe divertito e non avrebbe sperperato

come ha sperperato Conte facendo delle richieste che poi dopo 4-5 mesi ha detto scusate, me li mandate a giocare in prestito. Ed è una cosa per me inaccettabile da parte di qualsiasi società che non può avallare tutte le richieste dell'allenatore. Capisco le motivazioni ed è anche un titolo di merito per poi ritrovarsi dopo 3-4 mesi che un allenatore ti dica no, guarda, preferisco che Luca me lo mandi a giocare, tanto mica l'ha pagato lui. Ecco perché i contratti, dando a Conte i risultati e i meriti per il primo scudetto, ma non potendo giudicare positiva questa stagione al netto del secondo posto, perché se mi spendi 130 milioni in meno e arrivi secondo, al limite lo posso accettare, ma con tutte le spese che hai fatto, arrivare secondo con tutti i milioni che hai speso durante le gestioni e le sessioni di mercato targate Conte, io non posso spendere quei soldi per arrivare secondo e per uscire dalla Champions. Se Chivu, che ha avuto ottimi acquisti, Sucic, Luis Enrique, per carità, Bonny, gente che ha dimostrato, dimostrerà, Diouf, gente che sarà ancora più competitiva al secondo anno, non ho problemi sotto questo punto di vista ad ammetterlo, ma che non ha potuto operare su centinaia di milioni come hanno consentito a Conte. La verità è che gli uomini mercato dell'Inter sono quelli più illuminati, che fanno le scelte giuste, che prendono dei parametri zero importanti, bisogna ammetterlo e riconoscerlo senza farsi accecare dal tifo, dalla fede e dalle passioni, perché altrimenti parliamo e ragioniamo in virtù di cose per sentito dire che non hanno, secondo me, motivo di esistere. Mi piacerebbe capire, siccome l'Inter farà un mercato importante, vi ho raccontato già alcune cose impostate, imbastite per la difesa, ma anche per gli altri reparti. Mi piacerebbe se Chivu avesse il budget di Conte, mi piacerebbe capire la distribuzione. Fermo restando che io sono dalla parte del Napoli, di De Laurentiis e del direttore sportivo che hanno. Si sono messi a completa disposizione di Conte, con dei risultati secondo me non all'altezza dei soldi spesi, perché toglimi qualche centinaio di milioni e posso accettare anche tutto il resto, ma così per me non è accettabile. Mi avete scritto in tanti sulle problematiche, in parte che le partite di ieri hanno detto una cosa, che la Fiorentina non si può presentare in quel modo vergognoso in casa della Roma. Fermo restando che la Roma avrebbe vinto a prescindere, ma ci sono modi e modi per vincere. Siete convinti adesso sul fatto che Malen sia stato l'acquisto più importante dell'ultima sessione di mercato? Ieri non ha segnato, ma come se avesse fatto tripletta. Ha fatto una partita, dal mio punto di vista, incredibile per la distribuzione di tutto quello che doveva distribuire: legni, assist, iniziative. Quando parti non lo tieni, ma io penso che la Fiorentina debba riflettere molto, indipendentemente dalle parole di Paratici, e dando a Vanoli i meriti per la salvezza, debba riflettere molto sulle cose che dovrà fare in futuro, a partire dalla vicenda panchina. Mi avete chiesto in tanti una mia analisi sulle parole di Spalletti. Qualcosa ho detto ieri, qualcosa aggiungo oggi. Quanti ne terresti l'anno prossimo rispetto a quelli attuali? Io sono sincero, vi ho detto tutto quello che c'era da dire su Alisson in tempi non sospetti. Aspettiamo, come la Juventus sta aspettando per quanto riguarda Bernardo Silva, ma è una storia diversa rispetto a quella di Alisson e la concorrenza. Ma tra gli 11 e negli 11 attuali, io sinceramente terrei il portiere, no, cederei Cambiaso, che non mi sembra abbia quella valutazione e anche lui ha dei limiti di personalità. Terrei Bremer e Kelly, e siamo a due. Terrei uno tra, mi riferisco, terrei tra i titolari, non terrei nel senso che se non li tengo devo cederli. Parlo degli 11, poi si può fare anche panchina, la stagione è lunga e si può fare tutto il resto. Terrei McKennie, e quindi siamo a tre, giusto? Kelly per me è un difensore affidabile, Bremer, McKennie. Prenderei un altro difensore centrale, chiaramente, uno tra Locatelli e Thuram, uno, ripeto, si possono fare anche delle rotazioni, sicuramente Yıldız, e con Seysao che però deve essere
un po' più al servizio, un po' più proficuo, un po' più

un po' più concreto e meno, più arrosto, non voglio dire meno fumo perché molto spesso incide, ma più arrosto rispetto a quanto la Juventus ha investito in passato. E volevo anche aggiungere, la Lazio ieri ha vinto anche a Cremona, ha fatto 51 punti in una stagione orribile, non lo hanno capito soltanto alcuni prevenuti, gente che ha fatto l'allenatore per 2 anni e dopo aver fatto il portiere, dopo aver fatto l'opinionista, fanno tutto e non sanno far nulla. E questo clima è un clima di squadra che si è compattata in modo clamoroso, pur non avendo una qualità infinita, ma vorrei coinvolgervi per 1 minuto e mezzo su questa storia dello sfogo di Sarri, che quando parla non parla mai a caso. Poi lui ha detto: io non mi farò intervistare se il derby sarà tra Roma e Lazio alle 12:30, la scelta è stata fatta, ma io vi dico, giocare un derby alle 12:30, dici, non si hanno altre soluzioni alternative, a parte che ci sarebbe da discutere su questa cosa, perché se non lo puoi fare la sera per motivi di ordine pubblico e non lo puoi fare il pomeriggio per altri motivi, non lo puoi fare, è chiaro che non ci sono solo soluzioni alternative. Ma ci sono due cose da dire essenziali. La prima, fallo all'alba, fallo giocare alle 8. Per la prima volta facciamo giocare un derby alle 8. Non sto scherzando, sono serio, perché farà talmente caldo quel giorno lì che giocarla a mezzogiorno e mezza, io non ho mai visto, e sono d'accordo con Sarri. Quante volte avete visto un derby di Milano alle 12:30? Qualche volta. Ma la seconda cosa, giocarla alle 8, alle 9:30, prima dell'omelia, senza confondere il sacro col profano, la partita per una volta la facciamo giocare alle 10, che fa meno caldo, alle 8 di mattina. Sarebbe un modo per acclimatarsi o per abituarsi, chiedo scusa, al fuso di altri paesi. Facciamo giocare alle 8 già in Italia, così ci prepariamo, lì sarà, da qualche altra parte del mondo sarà sera. E poi un'altra cosa diventa essenziale, cioè la Serie B le ultime 2 giornate le ha fatte in contemporanea tutte le partite senza anticipi e posticipi, per cui io non voglio insegnare niente a nessuno perché sono dei bravissimi professionisti, ma se mette alle 12:30 il derby e sarà così, e se andrà così, devi mettere alle 12:30 la partita della Juve, la partita del Como e la partita del Milan, delle eventuali squadre che ancora non hanno certezza di qualificazione alla Champions, se non avranno certezze, se tutto sarà ingarbugliato anche dopo il prossimo turno, altrimenti facciamo una briscola o prendiamo un bussolotto e decidiamo così. Però anziché alle 12:30, alle 8, immaginate, alle 8 vi svegliate, dovete puntare la sveglia, vi interessa il derby perché siete tifosi della Roma e della Lazio, fate colazione alle 7 e un quarto o perché siete sportivi in generale e guardate il derby alle 8. Non farebbe tantissimo caldo? Sarebbe una cosa nuova, alle 12:30? Facciamo che la contemporaneità però non sia un optional. Ditemi cosa ne pensate, buon proseguimento di giornata a tutti.

Avete presente quando la musica vi riporta indietro nel tempo, vi fa arrivare una botta di nostalgia di quelle bellissime? E beh, io ero appena arrivato a Roma, più o meno erano gli anni 99, 98, 99, 2000, quegli anni lì, e nelle discoteche di Roma, quando c'erano quelle belle discoteche, tipo, che ne so, le terrazze all'Eur. Mi ricordo che c'era una discoteca dove andava tantissimo, era bellissimo, tu andavi su, poi ci sono stato nuovamente quando abbiamo fatto alcuni eventi con Eternal City, hanno fatto poi un evento sopra le terrazze, ma non era più ovviamente una discoteca, è cambiata, era bello, bello, bella atmosfera in quegli anni. E la canzone con cui abbiamo appunto iniziato la puntata, con Alcazar, Crying at Discotheque, nuova puntata, seconda nuova puntata di questo nuovo format, cioè, o meglio, il programma è sempre lo stesso, che è Yes We Are. Il format però prevede un programma diffuso, l'abbiamo già spiegato ieri, per un paio di giorni ve lo rispiegherò, proprio perché magari chi si collega per la prima volta o su Nexun Channel o su Teleroma 56 ci vede per la prima volta e ci dice ma chi sei, che è, perché, cosa fate. Yes We Are è un programma che va in onda dal lunedì al venerdì, ma facciamo le cose con calma. A parte che mi sto guardando adesso chiedo alla costumista, scusate, piccola roba interna, costumista, ma i capelli, al trucco e parrucco più che altro, ma i capelli oggi come me li sono fatti? Non me lo potrete dire prima di farmi andare in onda? Va bene, succede, non lo so, non è che uno può sempre avere i capelli messi a posto, ma vabbè, non è che guardate questo programma per me, guardate il programma per quello che noi diciamo, per i contenuti e le cose di cui andiamo a parlare. Quindi per i prossimi 25 minuti sarò io da solo con voi, e poi ci sarà Simona, perché leggete un nome, Mauro e Simona, il programma è fatto da me e Simona, i primi 25 minuti me li sciroppo io, dopodiché lo faremo assieme a lei, facendo anche l'appuntamento dell'almanacco del giorno dopo. Abbiamo voluto riprendere così un'usanza, una vecchia usanza degli anni 80, cari ragazzi, gli anni 80 c'era questa cosa, riportando, ovviamente rivisitato, rifatto alla nostra maniera, molto più seriamente da parte di Simona, un po' più a cazzeggio da parte mia, perché sapete che sono fatto così, e quindi giusto per così un po' di Amarcord, perché no? Ma facciamo come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento va dal lunedì al venerdì, appunto, su Nexun Channel e su Teleroma 56 o su Teleroma 56 e Nexun Channel, per non dar fastidio a nessuno, in modo tale che sono tutti felici e contenti. Ma il succo, quello che è la cosa, è che siamo sempre noi che vi teniamo compagnia e soprattutto che chiacchieriamo un bel po', parlo al plurale perché, come vi dicevo prima, nella seconda

con l'acqua, ed è da lì nasce appunto lo spritz. Il primo spritz era vino bianco allungato con acqua gasata, acqua frizzante. Poi dopo ci hanno messo dentro l'Aperol, che poi non era l'Aperol ma era il Select, e quindi hanno messo parte di Select, parte di vino bianco, parte di acqua, di soda, come si chiama, c'era la soda, che rendeva tutto molto più leggero, ecco, in questo caso. Però no, non sto parlando dello spritz. Oggi vanno ci vai a Bacari, famoso Bacari, tanto che c'è stata anche una piccola rivolta a Venezia riguardo i Bacari, proprio perché sono invasi. Invasi da turisti, sai, i turisti mordi e fuggi che vanno lì e spendono 2 euro e poi si lamentano se spendono troppo per, e quindi sanno il famoso Bacari Tour, no? Dove tu vai e giri 4-5 di questi Bacari, che sarebbero dei mini barettini piccoli a Venezia, in Laguna, e tu vai a bere principalmente e a mangiarti quelli che oggi sono una sorta di crostini con delle cose sopra. Quando ero piccolo io, il Bacari Tour non solo aveva questo tipo di cosa, ma aveva i famosi tramezzini, va bene, i tramezzini veneziani, e qua io posso litigare con chiunque, sappiatelo, perché ho già discusso, scusate la cosa nell'occhio, ho già discusso con qualcuno, perché, ah no, perché i tramezzini più buoni sono a Roma, perché i tramezzini più buoni li famo noi. No, no, fermi tutti, i tramezzini. Quelli veri, i tramezzini, quelli buoni, li fanno a Venezia, appunto. Non li fanno da nessun'altra parte, ok? Bene, perché non confondiamo, cioè non confondiamo un club sandwich dove tu ci metti dentro della roba, la impili una sopra l'altra, ci metti il pan carré che ti azzeppa la bocca e devi berci 8 quintali di roba dietro. No, il tramezzino è un'altra cosa, è un mondo a parte, di bontà, di bellezza, di grazia, di gioia, di amore. Ecco, il tramezzino è amore. Quindi quando ti prendi il tramezzino al granchio, quando ti prendi al tramezzino al tonno e cipolline, quando ti prendi il tramezzino tonno e uova, e tonno, uova e olive, quando ti prendi, rucola, grana e bresaola, quando ti prendi il tramezzino con quello lì, il piccantino, quello che si chiama zingara, quelle sono delle cose che voi, cioè, non, finché non entrano nella tua bocca, non possono essere spiegate, ok? Quindi hanno dei sapori che abbinati a un buon vino bianco, che abbinati a uno spritz fatto con il Select, vi posso garantire che vi cambiano l'esito della giornata. Quando mi trovo ad andare a Venezia, come minimo me ne mangio 4 a pranzo, 4 a cena, più l'aperitivo di mezzo, almeno 8 al giorno, perché è vero, magari costano un pochino di più, non ti costano una pizza fritta un euro, come magari può costare a Napoli, che non costa comunque, cioè ok, ti costano comunque 2 euro, 2,50 euro, 2 euro e 20 se non sbaglio alcuni, però vi posso garantire che godete da quando iniziate il primo morso. E poi, ma a Milano cosa fanno? Siccome a Milano devono essere più fighi, hanno deciso di romperci le valle con l'esterofilia. Io amo, e o meglio, forse amavo mangiare il sushi. Quando ero su, magari ci andavo molto più spesso. Oggi ci vado un po' di meno a mangiare il sushi da quando sono qua, anche perché magari il pesce lo trovo, come dire, lo trovo fresco, non voglio mangiare i crudi, sono sincero, perché non mangio più i crudi da un po', quindi non mi va di mangiare per forza pesce crudo, però il sushi ogni tanto si mangia. Ma che cosa è successo? Anche a Milano, cari amici, è arrivata la moda del sushi tubo, che si mangia come un calippo. Ora, io non sono più a Milano, quindi certe cose magari non le riesco più a vedere, probabilmente se
se torno su, magari troverò qualcuno che gira, che ne so, magari sicuramente troverò qualcuno che gira con questo. Comunque, cosa come funziona? Appunto, è approdata questa nuova moda, appunto, a Milano. Adesso arriverà, immagino, anche nel resto d'Italia, perché giustamente

Inventa una cosa, vai, facciamoli tutti, vai tutti quanti assieme. E questa nuova moda sta spopolando già negli USA. Attenzione perché c'è una bella differenza tra il cibo cinese che voi potete mangiare in America e il cibo cinese o sushi che mangiate qua in Italia. Io sono stato negli Stati Uniti, c'è proprio un'altra tipologia di proprio di sushi, cioè c'è proprio un'altra roba, si mangia proprio diversamente. E quindi, come va? Dice che non solo negli USA, ma anche a Londra e Parigi. Il sushi portatile si porta in giro e si mangia grazie a un tubo. Ovviamente, che è, come dicono a Milano, è super instagrammabile, cari, è veramente instagrammis. Va bene. A Milano il place to be, quindi il posto dove andare per forza, eccetera, per essere così figo, è Sushi Calippo, è il Tokyo Pop in via Marghera 18, che pare aver avuto la grande intuizione: liberare il sushi, mangiatelo in piedi, fatene street food e datelo in pasto a Instagram. Questo è il principio di base, è proprio questo. Instagram, perché se tu non Instagrammi non sei niente e nessuno. Il futuro corre veloce leggendo l'articolo, ancora più di quanto ingoi riso e salmone camminando o andando in tram, come mostra la ragazza dei loro video social. Capito? Cioè, questo video social, che sì, ne continueremo a parlare, però sono sempre come ho detto io, sono sempre punti di vista. Cioè, tutto è un punto di un point of view di base, quindi c'è chi piace, c'è chi non piace, sono sempre punti di vista, point of view, come cantava, o meglio suonava Davey Boulevard con la voce di Mooney, anche lì ricordi del lontano 90 e qualche cosa, quando uscì questa canzone meravigliosa, point of view su Nexon Channel, Teleroma 56, Yes We Are.

Dai, ditemi che non è venuto anche, cioè non è arrivato anche a voi un mezzo brivido di emozione nel risentire questa canzone meravigliosa di Diego Broggio di B Boulevard, appunto, cantata da Muni. E torniamo indietro di qualche anno e secondo me tuttora rimane uno dei pezzi house più belli assieme alla Serenissima di Tommy V e qualche altro pezzo che mi fa emozionare tanto. Cari amici, ben ritrovati, vi siete appena collegati, sono Mauro Cabuti, sotto come vedete c'è Mauro e Simona, nel prossimo appuntamento, nel prossimo slot, nel prossimo spazio di Yes We Are, il programma che va in onda dal lunedì al venerdì sia su Nexon Channel che su Teleroma 56, siamo io e Simona. Ci potete contattare al 338-59-14319, questo è il numero di telefono, ci potete mandare messaggi, noi vi risponderemo, avrete magari facciamo le dediche un'altra volta magari con Simona, volete fare una dedica, mandateci un messaggio vocale, ciao, vorrei dedicare questa cosa, e noi poi in uno degli slot che andiamo a fare, principalmente facciamolo con Simona, quindi collegatevi, restate collegati per vedere quando arriverà anche lei. Io dico, chi è Simona? Simona, lo scoprirete. Se avete visto la puntata di ieri, l'avete già visto. Comunque, detto questo, come vi stavo dicendo, cari amici, stiamo parlando di sushi a portar via, sushi box, quello che sta andando tanto di moda a Milano, le Grand Milano, perché appunto è partita da New York a Londra, a Parigi, eccetera. Siamo arrivati pure qua a Milano con questi che si portano in giro il sushi. Ma come funziona? Il roll viene infilato in un tubo chiuso con tanto di serbatoio cilindrico laterale per la salsa di soia. Ora non sei meglio il tramesin, detto per proprio tramieti. Comunque, salsa di soia, tu apri, quindi apri il tubo, versi e poi, attenzione a tutta quella che è la scenografia coreografica troppo bello, spingi dal basso. Ok, quindi la soia scende giù, che inonda poi tutto il tubo. Tu spingendo dal basso come il calippo, sale il roll e tutto magni. Bello, veloce, come se niente fosse, capito? Il sushi emerge lentamente e come fosse una creatura marina, dicono da questo articolo carino, che prima appunto è pronta ad essere addentata come un panino, quindi sale e tutto magni il roll. Ora, la domanda che nasce a tutti quanti e la sta nascendo anche a voi, ovviamente: il tramezzino fatto è incartato, è confezionato, comunque te lo danno nel vassoietto, te lo mangi seduto a tavola e via. Portarti un baratto, un box di sushi finché è inverno, ancora a Milano ci stanno meno 1.014 gradi, ok, ci può anche stare, ma in piena estate con 100.000 gradi e lo stress, il casino in metropolitana, come te ne dè di mangiarti del pesce crudo? Figurati, lo so che è abbattuto, già ci stanno tutte le polemiche sui sushi, che tipo di qualità è, mo figurati se te danno e che tipo di pesce ti possono dare dentro un roll da portar via. Sarà sano portare il pesce crudo in metropolitana? Sarà sano portare il pesce crudo in mezzo, così, dove dire, al giardinetto dove... Non lo so, questa è una cosa che ci chiamo. Quindi cosa succede se lo metti in borsa e appunto sotto il sole e dentro il tram? Comunque, a quanto pare, i social sono super entusiasti, di questa cosa. Li sta entusiasmando tantissimo. I social sempre felici. E poi dopo bisogna vedere, perché se la gente lo va a comprare per poi fare il post sui social, oppure poi lo butta via, oppure se poi bisogna vedere quanto costa. Devo mandare un inviato a Milano, se c'è qualcuno di voi di Milano che state guardando, ditecelo, andatelo a prendere, mandateci un video, potete mandarci un video al 338-59-14-319 con il vostro sushi roll in mano, e noi lo trasmettiamo, giuro, giurin giurello che ve lo trasmetto, perché in realtà è abbastanza, come dire,

Potrebbe essere anche simpatico, io rimango per il tramezzino veneziano. Veneziani che siete all'ascolto o ci state guardando, e ditelo. Cioè, ammettiamo, il tramezzino, io vorrei aprire una tramezzineria di tramezzini veneziani in tutta Italia. Ogni volta che lo dico a qualcuno, qualcuno mi dice, sei pazzo, stai fuori di te, ma di che, non andrà mai. Non lo so, io se non è, quando uno assaggia il tramezzino veneziano, non ne può fare a meno. Il sushi, certo, va tanto, ci si mangia perché fa moda, perché fa figo, probabilmente se portassero il tramezzino veneziano a essere figo quanto il sushi, probabilmente tutti a mangiare tramezzini, perché purtroppo va così il mondo. Il mondo funziona a mode, ma il mondo funziona anche che purtroppo devo chiudere la trasmissione. Siamo giunti al termine di questa prima parte, perché poi ci sarà la seconda parte. Vi ricordo, questo è un programma diffuso durante l'arco di tutta la giornata. Noi saremo con voi, vi ringrazio ancora, in attesa poi di vederci tra poco anche con Simona, vi ringrazio e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi, la sigla.

Ancora clima di alta tensione tra Washington e la Santa Sede. Il presidente statunitense Trump ha rilasciato dichiarazioni durissime nei confronti di Papa Leone XIV, accusandolo apertamente di mettere a rischio la sicurezza dei fedeli cattolici nel mondo attraverso le sue posizioni geopolitiche. Un attacco che arriva proprio alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato Rubio, che incontrerà il pontefice per discutere dei delicati equilibri internazionali in un momento in cui il dialogo tra la Casa Bianca e il Vaticano sembra ai minimi storici. Il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare il Vangelo e predicare la pace, ha sottolineato oggi il cardinale, segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolini. Nonostante il susseguirsi di alcune azioni belliche e raid mirati nelle zone di confine, il cessate il fuoco tra le forze coinvolte nel conflitto iraniano sembra resistere. La tregua, seppur fragile, viene monitorata costantemente dalle diplomazie internazionali che temono un collasso dell'accordo. Gli Stati Uniti continuano a usare la forza per tentare di riaprire al transito lo stretto di Hormuz, bloccato dal regime degli Ayatollah. Intanto Teheran ha rifiutato la proposta del presidente americano Trump di collaborare all'operazione ribattezzata da Tycoon Project Freedom, voluta per consentire l'uscita delle navi commerciali e delle petroliere intrappolate nello stretto. Operazione che per il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è un progetto morto, invece insiste sui colloqui che dice stanno facendo progressi. Mosca è stata trasformata in una fortezza in vista della tradizionale celebrazione della parata della vittoria sulla Piazza Rossa. Misure di sicurezza straordinarie e un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine hanno completamente isolato il centro cittadino. Il Cremlino intende utilizzare l'evento come una dimostrazione di forza e compattezza nazionale, mentre i timori per possibili sabotaggio, attacchi durante le sfilate militari hanno portato le autorità a imporre restrizioni senza precedenti alla circolazione e allo spazio aereo. Da mezzanotte l'Ucraina ha fatto sapere che cesserà il fuoco. Nuova accelerazione nelle indagini sul delitto di Garlasco. Paola e Stefania Cappa, le cugine di Chiara, sono state ascoltate oggi a lungo presso la caserma Montebello di Milano. Le due sorelle, convocate come persone informate sui fatti nel nuovo filone d'inchiesta della Procura di Pavia, sono state sentite separatamente dagli investigatori. L'attenzione sembra concentrarsi nuovamente su vecchie testimonianze, incluse quelle dichiarazioni del 2007 in cui Paola Cappa faceva riferimento a una possibile pista passionale. I legali di Andrea Sempio hanno ufficializzato che il loro assistito domani s'avvarrà della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio fissato in procura. Gli avvocati Angela Tacci e Liborio Catagliotti hanno spiegato che la decisione è dettata da un quadro probatorio ritenuto incompleto e dal fatto che il fascicolo d'indagine non sia ancora stato messo interamente a disposizione della difesa per una corretta consultazione. Sono ormai due settimane che di Elisabetta Ferretti non c'è traccia. È venuta meno anche la quotidiana chiamata da New York, dove ha costruito la sua vita, ai genitori in Veneto. Il silenzio ha messo in allarme i familiari, che hanno denunciato la scomparsa alla procura di Rovigo. Il fascicolo ora è nelle mani del Ministero degli Esteri, che si sarebbe già

0: messo in contatto con le autorità americane. Al momento non c'è traccia della modella imprenditrice immobiliare cinquantenne tra le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le violenze del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale i protagonisti del cinema italiano, rivolgendo loro un vibrante appello alla creatività e al coraggio. Abbiate audacia, ha esortato il Capo dello Stato, sottolineando come la settima arte sia un pilastro fondamentale per l'identità e la democrazia del Paese. Mattarella ha ribadito l'importanza di investire nel talento delle nuove generazioni per garantire che la narrazione cinematografica italiana continui a essere punto di riferimento culturale a livello internazionale. Nuova stangata per le famiglie italiane sul fronte delle polizze assicurative. Gli ultimi dati del settore indicano un aumento generalizzato e costante dei premi, con rincari che colpiscono sia il comparto auto che quello legato alla tutela della casa. Le associazioni dei consumatori denunciano una pressione economica diventata insostenibile per molti cittadini, mentre le compagnie giustificano i nuovi listini con l'aumento dei costi di riparazione e l'impatto dei cambiamenti climatici sui rischi ambientali. Una folla immensa si è radunata oggi a Padova per tributare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Migliaia hanno atteso l'arrivo del feretro per omaggiare l'uomo che è diventato un simbolo mondiale di forza e dignità. Alla cerimonia, presso la Basilica di Santa Giustina, hanno partecipato autorità civili e sportive, ma è stata soprattutto la presenza silenziosa e commossa della gente comune a testimoniare quanto l'esempio di Alex sia entrato nel cuore di tutti. Alex, anche da morto, continuerà a parlare di obiettivi, ha detto Don Marco Pozza nell'omelia durante i funerali. Sull'altare la sua amata in bike, accanto al feretro i ragazzi disabili del suo programma sportivo. Tra i presenti Alberto Tomba, Giovanni Malagò, Bebe Vio, il ministro Andrea Bodi e tanti campioni dello sport. Sentiamo anche quanto dichiarato dal presidente del Consiglio regionale Veneto Luca Zaia, ex presidente della regione, che conosceva bene il campione paralimpico.
1: L'ultima volta l'ho incontrato era per iniziativa benefica per fare dei pozzi e una scuola in Sud Sudan, tanto per dire quanto legato era al nostro territorio, perché era promossa poi da Veneti in questa operazione da imprenditori veneti. Lui era attento al sociale e poi dava sempre messaggi positivi, ogni 5 secondi, no? E non concentrarti su quello che non hai fisicamente, ma concentrarti su quello che hai. Lui l'ha dimostrato, ha perso le gambe e ha continuato a vincere, a fare ori paralimpici e argenti paralimpici. Le mie condoglianze a Daniela e a Nicolò, suo figlio. Lui è sempre stato molto legato alla famiglia e noi siamo riusciti, ho avuto dei contatti con Daniela quando ha avuto un incidente del 2020, poi lui è un po' peregrinato in giro per gli ospedali, poi è andato in ospedaliera di Padova, insomma gli abbiamo voluto tutti bene.
2: Cosa resta di Alex?
1: Questo è il messaggio, solo che non so quando qualcuno mi permetto di dire una cosa che dico sempre io, ma che comunque era la sua cifra, no? Cioè, concentrarsi sempre sul proprio potenziale dimenticando quello che c'è. Nel 2001 ha perso le gambe e ha dimostrato che concentrarsi sull'altro fatto del corpo che è rimasta gli ha permesso di diventare atleta paralimpico vincendo gli Ori, Rio, vincendo a Londra e molto ancora, quindi un palmarès di tutto livello. L'ho avuto con le quattro ruote e l'ho avuto anche con la.
3: Amici di Trebimeteo, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni per mercoledì. Tutta l'Europa centro-occidentale è impegnata da queste correnti umide e instabili atlantiche che portano anche piogge, rovesci e temporali su gran parte delle nostre regioni. Andiamo a vedere intanto la nuvolosità attesa per la giornata di mercoledì, con la nuvole diffuse su gran parte delle nostre regioni più frequenti al centro-nord, al sud saranno più che altro alte stratificate e ancora non apportano grandi conseguenze. Infatti, se andiamo a vedere le piogge attese, queste saranno ancora i frequenti rovesci temporali, vedete, impegneranno gran parte delle regioni settentrionali e i settori tirrenici, soprattutto quelli centrali. A tratti qualche piovasco sconfinerà anche al centro-sud, ma nel complesso sulle regioni più meridionali il tempo sarà asciutto. Infine uno sguardo alla previsione con venti di scirocco che saranno anche piuttosto sostenuti e questi porteranno comunque temperature piuttosto elevate, specialmente al sud, vedete le massime comunque raggiungono anche i 24-25 gradi con una giornata in prevalenza asciutta. Piogge, rovesci e temporali invece frequenti al nord e in Toscana, a tratti anche di forte intensità. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

Migliaia di persone hanno reso omaggio ad Alex Zanardi, i cui funerali sono stati celebrati presso la Basilica di Santa Giustina a Padova. La bara è stata accompagnata da atleti paralimpici e dalle carrozzine dei compagni di Obiettivo 3, il progetto fondato dallo stesso Zanardi. Sull'altare la Swan Bike, simbolo della rinascita sportiva dopo il grave incidente. Presenti le massime autorità civili e sportive, tra cui ministro Andrea Bodi, Giovanni Malagò e Luca Pancalli, insieme a tanti protagonisti dello sport italiano. A celebrare la funzione Don Marco Pozza, che nell'omelia ha ricordato la straordinaria capacità di Zanardi di rialzarsi e reinventarsi, definendolo un uomo capace di trasformare ogni limite in opportunità. Forte anche il ricordo della famiglia, combattente è stato il termine scelto per descriverlo, mentre il figlio Nicolò ha raccontato l'Alex di casa, fatto di semplicità e sorrisi quotidiani. Zanardi lascia un'eredità che va oltre lo sport, un messaggio universale di forza, speranza e positività, destinato a restare nel tempo. Sotto gli occhi di Corbin Franklin, la Roma di Giampiero Gasperini schianta la Fiorentina 4-0 nel posticipo dell'Olimpico e rientra prepotentemente nella lotta per l'Europa che conta. I giallorossi sbrigano la pratica nel primo tempo con le reti di Mancini, Wesley e Hermoso, prima del sigillo finale del giovane Pisilli nella ripresa. Una prova di forza assoluta che porta la Roma al quinto posto, a una sola lunghezza dalla Juventus quarta e a 3 punti dal Milan terzo. Serata da dimenticare per la Fiorentina di Vanoli, apparsa fragile in difesa e salvata da un passivo peggiore solo dai legni colpiti da Malen e dalle parate di De Gea. Nel finale passerella per Paolo Dybala, in quella che potrebbe essere la sua penultima apparizione all'Olimpico. Dopo i festeggiamenti per il 21esimo scudetto, l'Inter mette nel mirino un altro obiettivo storico, la Stella d'Argento. Con la finale di Coppa Italia alle porte, i nerazzurri di Chivu cercano il 10° trionfo nella competizione, un traguardo che permetterebbe di cucire sulla maglia il prestigioso riconoscimento finora mai assegnato in Italia. La società e la squadra sono concentrate per chiudere la stagione in bellezza, missando il successo in campionato con un trofeo che confermerebbe la totale egemonia interista nel panorama calcistico nazionale. Obiettivo della società è anche quello di blindare Christian Chivu fino al 2028-29. Momento di profonda incertezza per le due grandi deluse dell'ultimo turno. La Juventus di Comolli, frenata dalla paura di perdere il treno Champions dopo il pari con il Verona, vede complicarsi i piani di mercato. Il talento Yıldız è finito nel mirino del Real Madrid e senza gli introiti europei trattenerlo sarà un'impresa. Situazione analoga in casa Milan, dove la crisi di risultati ha messo in discussione la permanenza di Massimiliano Allegri. L'incertezza sulla qualificazione internazionale mette in bilico anche il futuro di senatori come Luka Modric, con la dirigenza rossonera costretta a congelare ogni mossa in attesa del verdetto del campo. L'Italia vive una primavera di gloria assoluta grazie ai suoi due fenomeni. Yannick Sinner, fresco trionfatore a Madrid con il quinto Masters 1000 consecutivo, ha blindato il trono mondiale con oltre 14.000 punti, una vetta che profuma di leggenda. E ora lo attendono gli internazionali Bianelle d'Italia al Foro Italico a Roma. Parallelamente, il successo di Kimi Antonelli a Miami ha scosso il mondo della Formula 1. Il valore sportivo e commerciale dei due giovani talenti è ai massimi storici. Sinner e Antonelli non sono solo campioni, ma icone globali che stanno trascinando il brand Italia verso una nuova era di supremazia sportiva, con un impatto economico stimato in centinaia di milioni di euro tra sponsor e diritti. MotoGP, i motori si scaldano in vista del Gran Premio di Francia Le Mans e Franco Morbidelli si dice pronto alla sfida su uno dei circuiti storicamente più iconici del moto mondiale. A Le Mans ho disputato belle gare in passato e il feeling con la moto è in crescita, ha dichiarato il pilota romano, che però mette in guardia tutti sull'instabilità meteo tipica della zona. La pioggia sarà la grande protagonista e potrebbe rimescolare i valori in campo. Morbidelli punta a confermare i progressi visti nelle ultime uscite, cercando un risultato di prestigio in un weekend che si preannuncia complicato per la gestione delle gomme e delle strategie in caso di asfalto viscido.

0: Sunday. Allora, lo so, ogni tanto mi prendono le fisse con alcuni cantanti, in questo caso è i Neri per Caso, i nostri Boys to Men o i Backstreet Boys, come dicevi tu prima, fuori onda.
1: Sei,
0: no?
1: Allora, sei tu quello che ne sa di boy band. Io, nonostante non abbiamo così tanti anni di differenza, esatto.
0: Sono le pose da boy band.
1: Fate tutte queste mossettine.
0: Come diventare boy band in quattro mosse, quindi infatti,
1: mano davanti.
0: Il cuore, il dito, il no, perché quello c'è sempre un no.
1: E poi?
0: Poi un giretto, perché è una pirouette, capito? E poi un passo con la mano aperta e la gambetta dietro. Quelle sono le cinque mosse da boy band facili da fare quando fai una canzone, quindi fai così.
1: Questa cosa sto male,
0: tipo una sorella.
1: Sto male.
0: Don't leave me alone, don't leave me because I'm giro
1: meraviglioso. Ma per queste cose è forza anche, no? È coraggio.
0: Sì, è coraggio. Fatti forza, capito? Be strong, capito? Neri per Caso.
1: Okay.
0: Sì, va bene, Neri per Caso, in questo caso avete visto già dalle capigliature, come hai fatto notare tu prima, parliamo di capigliature anni 90, no, 2000, no, è vecchia questa canzone, non è di ieri, c'hanno 20 anni.
1: Ma dicevo, minchia, non invecchiano mai.
0: È da mo che è uscita sta canzone, però appunto i Neri per Caso, per qualche motivo, sono stati ghettizzati, no? Non vanno.
1: Ci sono nati fuori?
0: Sì, dalla Jalapas, ovviamente.
1: Niente.
0: Però sono bravi, cioè comunque anche vocalmente facevano robe carine.
1: Sono stati un po' i primi, no?

0: in questo genere.
1: Sì, te che te, te che
0: No, no,
1: te,
0: non farlo.
1: te che, lo so perché poi ti viene in mente, perché giustamente hanno talmente lanciato un tormentone del te che te, perché venivano da quel periodo storico in cui in Italia piaceva tutta questa sorta di boy band, dove c'erano, che ne so, venivano le boy band americane, appunto come hai detto tu, Backstreet Boys, Boys to Men, che cantavano a cappella, bella, facciamo i neri per caso, via, mettiamoli là. Successore, vai alla grande. Lo stesso vale per gli spogliarellisti. Arrivano gli American Dream Man, fanno i
0: Magic
1: Centocelle
0: Mike?
1: Night, Magic Mike fanno i Centocelle
0: Ma
1: Nightmare. I
0: veramente?
1: romani, al tempo, nel 2000, sai, quelli
0: Ma dove
1: tutti.
0: stavo io? Ah no,
1: Amore, tu eri a Crea.
0: ho fatto una ricerca a
1: Lì.
0: proposito, no, di queste cose degli spogliarellisti, perché
1: Cioè, hai fatto
0: ne
1: la ricerca, cioè, hai studiato come le
0: Antes.
1: varie cose che si studiano, anche quelle. Cioè,
0: Sì.
1: aspetta,
0: No, no, no.
1: facciamo così, tienitela lì la ricerca, facciamo così, iniziamo, visto che abbiamo 25 minuti ed è la seconda parte di Yes We Are, il primo programma diffuso in Italia. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi.
0: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Teleroma 56, su Nexun Channel, quindi salutiamo tutti gli amici che ci guardano sia da una parte che dall'altra, magari a orari differenti, quindi vi basta mettere prima da una parte, poi dall'altra, prima dall'altra, ci guardate, siete tutto il giorno con noi, state tutto il giorno in nostra compagnia. Questa è la seconda
1: gente,
0: parte,
1: c'è da lavorare,
0: appunto per quello abbiamo fatto questo programma. La prima parte è già andata da sola con me, poi ti spiegherò anche di cosa ho parlato, anche perché in realtà l'ho rubato un po' dal tuo programma, che è Gosvip, però voglio approfondire ancora meglio. Ma dimmi, con questa ricerca siamo curiosi, è fuori è così, era fuori scaletta,
1: no,
0: ma
1: no, scusami,
0: dimmi la ricerca,
1: no,
0: dimmi,
1: perché
0: dimmi.
1: Mi ricordo,
0: cioè, lei ha fatto una ricerca sugli spogliarellisti. Brighella, che non sei altro, la brighellina. No, ma io non vado nei locali a spogliare, poi fare le ricerche, e poi fare le ricerche, brighella. Vai,
1: qui sembri molto Giovanni, eh?
0: Dimmi perché.
1: Sembri molto Giovanni, no? Io mi ricordo qualcosa che tu mi avevi detto. Ah, ma no, ma questo è, c'era nel film di Magic Mike. E ho detto, boh, io non l'ho mai visto, tutti ne parlano di questa cosa, di questo super film, ma io non ho idea. Allora sono andata a vedere che in realtà Magic Mike, l'idea del film nasce dagli spogliarellisti italiani. Cioè l'idea di questa band che balla e si spoglia nasce da quelli che sono stati gli spogliarellisti italiani, così io avevo letto.
0: Non è vero. Allora, no, non è che non è vero, ma stiamo parlando, allora,
1: ma
0: il primo,
1: per quanto me ne fregasse della cosa,
0: esatto.
1: Penso di essere bene,
0: allora,
1: anche dimenticata.
0: Allora, non può, allora, senti, se ragiona un attimo se può essere sensata la cosa che hai detto, ma non per offenderti.
1: No,
0: allora, secondo te noi italiani possiamo
1: mai dare un'idea, lanciare una moda? Dai, su.
0: Ma secondo te? Cioè,
1: no,
0: ma
1: prima sono venuti gli spogliarellisti italiani,
0: no,
1: prima di Magic Mike.
0: No, allora, sì. Il primo film dove c'è gente che si spoglia è Full Monty.
1: Che ho visto almeno due volte.
0: Che è inglese,
1: sì,
0: ok?
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Cosa, il concetto era: non ci abbiamo soldi, cosa ci inventiamo? Ok, spogliamoci e magari ci guadagniamo qualche diretta. Bene. Da quello in Italia sono arrivati e giustamente tutti.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Il consorzio Conart.

0: Società Consortile a responsabilità limitata acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: Roget Il Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
3: No, nel senso, per me l'amore della mia vita è George Michael. E io sono fedele.
4: C'ha delle foto un po' nude di George Michael.
3: Ni, perché era molto peloso.
4: Andava di moda il pelo. Allora,
3: in realtà io sono una di quelle donne a favore dell'uomo con il pelo. Il classico, la classica croce, guarda Sean Connery, guarda Magnum P.I. Per me l'uomo con il pelo così vale mille uomini glabri e pieni di muscoli tutti unti.
4: No. Ok.
3: Ho perso il filo.
4: Lo so, ti sei intrippata sui peli.
3: Sì. No, diciamo che avevo i miei amori, però erano tutti gay. Quindi parliamo di George Michael. All'epoca mi piaceva quel tipo con la pianola, quello biondo.
4: Il tipo con la pianola.

0: avanti. Stavo riflettendo su questa cosa perché non ho mai avuto nessuna velleità di quel tipo, cioè appassionata di pettorale. Poi sono arrivati dopo, probabilmente. Ma da ragazza non mi interessava di più
1: Allora,
0: la bellezza del
1: sicuramente,
0: viso,
1: allora,
0: probabilmente.
1: sicuramente, beh, ripeto, c'era periodi e periodi. Negli anni 80 era un altro modo di vedere, negli anni 90 sono cambiate le cose, sono
0: Nel 2000
1: cambiate
0: poi.
1: anche 2000, figuriamoci, quindi questo mondo è partito, è decollato tantissimo, sotto il mondo dello striptease, solo che ti ripeto,
0: Scusami, a me tu
1: dimmi.
0: hai detto 1990, poi hai detto 2000. A me è venuto in mente, c'è un meme che gira dove intervistano delle ragazze o dei ragazzi in un locale e dicono: "Ma ciao, tu sei del 2006, 2001, sono del 2009 e tu 1900" e parte la canzone di
1: Di Quark, esatto,
0: Non si
1: 1000.
0: fa.
1: Appena inizi col
0: 1900,
1: 1900,
0: non si fa.
1: dal 2000 in poi già, capito? Però c'è gente che è nata nel 2000, cioè gente che è nata nel 2000. Io nel 2000 sto facendo follie o comunque
0: 26 anni fa,
1: capito?
0: c'è poco da
1: Cioè,
0: fare. Com'è
1: però hanno
0: possibile?
1: 26 anni.
0: Sì, ma com'è
1: E no,
0: possibile?
1: infatti, com'è com'è
0: Ma ne avete
1: possibile?
0: 16?
1: Non siete ancora
0: Siete
1: troppo
0: sicuri?
1: piccoli.
0: Ah, siete scesi, siete andati in bicicletta? Avete imparato ad andare in bicicletta? Siete
1: Ora io
0: sicuri?
1: non so
0: Ma
1: se
0: sono già laureati,
1: non
0: capito?
1: so, esatto, non so se lo spogliarello oggi alle ragazze di oggi vada tanto a genio. Anche perché, per esempio, vedi, in America per gli uomini ci sono due diverse tipologie di spogliarello. Allora ci sono i bikini bar, e il
0: Ok.
1: bikini bar è un bar aperto sempre H24 che non è un locale di striptease. Ci
0: No?
1: sono solo le ragazze fighe in bikini.
0: Ok.
1: Okay. E quindi tu vai a
0: Ah,
1: bere,
0: tipo Daisy
1: vengono
0: Duke,
1: serviti.
0: pantaloncino
1: No,
0: e
1: no, no, proprio
0: triangolo.
1: bikini,
0: No!
1: bikini, bikini.
0: Boh,
1: Cioè,
0: sì.
1: alcune poi ci
0: Funzionano ancora
1: sono,
0: queste cose?
1: cioè, nel senso sì, c'è cioè, per esempio un hotel a Las Vegas che sono Hooters, si chiama
0: Hooters?
1: Hooters,
0: L'albergo?
1: Sì,
0: Ah, ok.
1: perché viene chiamato, definito in Italia l'hotel delle tettone, perché hanno in realtà. E tutte le ragazze che girano all'interno sono vestite tipo da cheerleader con i pantaloncini quindi stretti, con la magliettina, e hanno tutte super tette. Cioè,
0: Uter sul dire tettona?
1: no, non viene tettona, e il nome è una sorta di Playboy diverso, però Hooters è un marchio
0: Per
1: sicuramente.
0: maggiorate. Tu sai che se vai in quell'hotel con Uter, sai che troverai il personale femminile
1: Esatto.
0: maggiorato.
1: Esattamente, Hooters, la famosa catena di ristoranti sportivi statunitensi fondata in Florida nel 1983, nota per le sue alette di pollo, in realtà birra
0: Alette.
1: ghiacciata, e per le cameriere che si chiamano le Hooters Girl, che indossano pantaloncini e magliette scollate, con oltre 420 sede in 29 paesi.
0: Ah, però qua non è che dice
1: No, è
0: che la
1: definito
0: peculiarità.
1: per chi, ecco qua ti faccio esempio, vedi? Cioè, Uters, questi hanno il pantaloncino arancione,
0: Ah, beh, sì,
1: e quando
0: sono
1: tu vai, vedi, sono tutte super, non è
0: finte.
1: che fighe,
0: Sono finte.
1: cioè, no, sono finte, ho alloggiato da
0: Hai
1: Uters.
0: alloggiato anche in mezzo alle sue tette? Le
1: No, no,
0: loro
1: no,
0: tette? E
1: no.
0: allora sono finte,
1: Ma
0: cioè.
1: no, però quando c'è, ci andavo perché casualmente, sai qual è la cosa figa sai qual è la cosa figa degli hotel, poi passiamo alla musica,
0: Come
1: degli
0: divorzio,
1: hotel a Las Vegas,
0: sentiamo.
1: che a differenza qua in Italia, ti fanno pagare poco la stanza. Cioè io ho pagato una settimana a Las Vegas da Hooters, $170 tutta la settimana.
0: Ma davvero?
1: Credo,
0: Hai
1: quindi
0: trovato dei pidocchi grossi qua?
1: no, perché no, a loro non interessa guadagnare con l'albergo.
0: No, con
1: A
0: il
1: loro
0: bere, il
1: guadagnano
0: cibo.
1: con il bere, con il cibo, con il casinò. Quindi
0: Certo.
1: quando tu poi entri, vai in camera.
0: Risparmi nel dormire che te ne frega
1: Brava,
0: relativamente
1: esatto,
0: e
1: che tu
0: dai
1: in
0: tutte le tue
1: camera non ci stai
0: palanche,
1: mai. Scendi
0: certo,
1: giù,
0: ha
1: ti
0: senso.
1: trovi le Hooters Girl fighe, molto simpatiche, carine, gentili, che ti parlano, ti siedi, ti mangi una cosa. Che fai? Non giochi alla roulette, non giochi alla slot machine. Io ho giocato secondo te alla slot machine?
0: No.
1: Brava, $2 ho giocato, ma che cazzo, ma secondo
0: Io ti, è
1: te,
0: un T-Rex
1: capito,
0: loro.
1: quello lì che levi, no dai, giochiamo, please, game, the game, i soldi, chi ce l'ha, bella, me, bella, senti, a proposito di begli uomini, poi parliamo sempre di cibo in qualche modo, vi regalo e ti regalo questa.

0: Allora, un po' mi manca Fontana di Trevi, sono sincero, e viva Achille Lauro, adesso che lui ha esportato il naso un po' pronunciato, io sono felice perché così non mi devo più preoccupare del mio, lo sai
1: ma
0: che è sempre
1: Tom Cruise
0: stato così.
1: Ha il naso pronunciato,
0: sì,
1: pronunciato, ma
0: vabbè, comunque,
1: ognuno ha le sue paturne,
0: purtroppo siamo andati tanto oltre parlando degli spogliarellisti,
1: è nata dalla mia ricerca scientifica, antropologicamente parlando.
0: È un antropologa forense che guarda gli spogliarellisti. Ma va, ma sì, serio. Comunque, capito, amici, quindi se andate alla Svezia, cioè qua in Italia sarebbe impossibile avere l'hotel delle tettone. Cioè, capisci? C'è Uters, è un locale che a me è sempre piaciuto. Quando sono tornato da Las Vegas, ho detto: minchia, vado in Italia, apro Uters. Però poi dopo diventerebbe, no, mentre lì è frequentato in una certa maniera, sarebbe diventato in Italia un bordello, capito io? Cioè, la gente lo frequenterebbe, che tipo di gente? Mentre allora, lì è normale. Hai due minuti, attenzione, stai partendo ai due minuti.
1: No, non dico niente, perché ho due minuti, non dico niente. Però
0: perché voleva già partire col pippone.
1: Sì. No, ma perché dipende, allora, dipende come, anche come selezioni le ragazze. Le ragazze le selezioni e gli dai una guida innanzitutto su come si devono comportare, perché altrimenti, guarda che è veramente storpiante questa cosa di una donna che perché ha il seno

0: grande, allora deve essere per forza una donna provocatrice. Non è così. Cioè,
1: Lo
0: si
1: so.
0: seleziona un personale che comunque il seno va bene, il seno grande, in Italia non
1: Non
0: mancano,
1: manca.
0: ma è equipaggiato anche da un buon
1: Esatto,
0: cervello.
1: è il cervello poi. Ne parleremo nella prossima puntata. Purtroppo dobbiamo andare a chiudere perché siamo giunti al termine. Mi dispiace. Ci vediamo tra mezz'ora, tra un po', con la prossima, la seconda parte di Yes We Are con Simona Monaco, a cui vanno gli applausi scroscianti. Mauro Caputi, grazie ancora. Ci vediamo più tardi. Parleremo. Ci sarà l'almanacco del giorno dopo e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci per voi.
0: Sigla.

Amici di 3B, ben ritrovati al nostro TG. Andiamo a vedere la situazione per i prossimi giorni. Prima però partiamo da due webcam rappresentative. La situazione è prima a Milano, con una mattinata nuvolosa, piogge, anche qualche rovescio, le temperature che sono decisamente calate rispetto a un weekend simile estivo. La seconda immagine invece arriva dalla provincia di Messina a lungomare, con una bella giornata di sole. Qui le temperature nei prossimi giorni saranno anche in aumento per venti di libeccio e scirocco. Due immagini contrapposte all'Italia. Andiamo a vedere i satelliti, difatti, che ci mostra questo corpo nuvoloso che sta attualmente interessando tutto il centro nord Italia, parte anche del sud, ma come notiamo Sicilia, Calabria e Puglia, anche la Basilicata, sono molto ai margini, con delle nuvole alte di passaggio, ma senza effetti. Piogge invece attualmente che interessano il centro-nord Italia, anche sotto forma di rovescio. E quindi la tendenza per la giornata di mercoledì, perché dopo un parziale miglioramento questa sera, guardate come il nuovo impulso instabile dall'Oceano Atlantico raggiungerà l'Italia, sud Francia, stati alpini, Italia centro-settentrionale, con ancora piogge e rovesci sparsi. Il sud sempre molto ai margini, perché il target di questi impulsi oceanici sono proprio le nostre regioni centro-settentrionali. E quindi la mappa delle piogge per la giornata di domani: al mattino notiamo precipitazioni sparse su Sardegna, centrali tirreniche, Marche, poi nord Italia. Anche dei rovesci durante il pomeriggio, rovesci a sfondo temporalesco, non escludiamo dei temporali anche grandinigeni. Per il sud della variabilità di passaggio, ma come notiamo dalle cartine, pochissime precipitazioni, al più qualche debole spot piovoso intermittente, ma ci saranno anche degli spazi soleggiati e stabili. Le temperature domani mediamente non oltre i 20 gradi al centro nord, invece superiamo i 20 al sud per 20 di libeccio e di scirocco. Tutti i dettagli però sulle vostre località scaricando l'app di 3B Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Tica tica tum, è una bossa nuova, mi piace, dai, è bella canzone questa di Gaia.
1: Posso
0: stavi
1: dirti
0: dicendo
1: che mi è venuto in mente?
0: Sì, cosa ti è venuto in mente?
1: No, il mio adorato zia Malgi. Io la adoro.
0: Che bravo, mi piacerebbe vederti ballare un po' di samba, tutta un po' con i vestitini. Cari amici, cari amici, terza e ultima parte di Yes We Are del giorno 5 di maggio. Il martedì 5 maggio, ed è giunto il momento, ovviamente, anche per noi di aprire la puntata con.
1: E dico dico e dico dico, me la cerchi,
0: ma non te la cerchi. E dico dico, e te,
1: dai,
0: te, dico, la prossima dico, volta te la metto
1: che ovviamente non è di Malgioglio,
0: no, certo non è di Malgioglio, è più indietro, esatto.
1: Ma di una tizia che si chiama Cicchita,
0: quella che ha la Cicchita, la banana Cicchita,
1: no, è quella che aveva, è quella tipo carioca che aveva in testa quel cesto di frutta,
0: è la banana Cicchita, quella lì, quella che, no, no, l'immagine anche della Cicchita è la donna con le
1: concetto
0: di
1: ho capito, certo.
0: Senti, dobbiamo entrare in mood un po' più serio. Lo sai che quando facciamo, dobbiamo fare almanacco il giorno dopo, meno ci siamo lanciati sulle tetone, eccetera. Tu gli spogliarellisti, sei tu quella che fa le ricerche sugli spogliarellisti maschi. Brighella. La brighella che non sei altra.
1: Giovanni, digli qualcosa.
0: Dai, brighellina. Allora, dai, partiamo, signore e signori, al mio fianco, applausi scroscianti dal cielo fino in giù, in tutta la sua beltà. Sorto anche domani mattina, di conseguenza alle 5:55 e tramonterà alle 20:14. Ogni giorno becchiamo un minuto in più. Capito? Perché giustamente ci si allunga. Una giornata che si allunga regalandoci ancora uno scampolo di luce per i nostri pensieri. Bene, abbiamo iniziato dove, così. Bene, allora, che cosa? Vabbè, adesso non tutte le che leggo, cosa, ma è giusto per dire. 5 maggio, che c'è? Oggi è il 5 maggio? Quindi che cosa successe il 5 maggio? Qual è la cosa più importante successa nel 5 maggio, a parte la sirena che sta passando di sottofondo che si sente? Il 5 maggio evoca subito
1: una poesia.
0: Che? Come inizia la poesia? Sta spiona.
1: Ma dai.
0: Dovresti saperla, dai, almeno l'inizio,
1: no.
0: Almeno la prima frase, no. L'incipit, no. L'inciso,
1: no,
0: l'inizio. Non lei.
1: Dai. Allora, il 5 maggio ricordo solo che è di Manzoni.
0: Perfetto, bene, e inizia con e?
1: E fu.
0: Giusto. E fu.
1: Le dirti colli,
0: sì,
1: piovigginando sale,
0: sì,
1: quelle no, piovigginando
0: fiorello, no, so. Ehi fu
1: morto.

0: il morto com'è?
1: Secco.
0: Sì, a parte secco, eh.
1: Disteso.
0: Sì, a parte disteso, cioè il morto è
1: morto.
0: Quindi non è
1: vivo.
0: Il vivo, se è vivo, uno sì.
1: Anima.
0: Oppure sì.
1: Si rompe i coglioni.
0: Sì, si rompe i coglioni. Il pubblico sì, cioè uno vivo sì. Cosa faccio io? Mi sto
1: burattinando.
0: No, ballando. Mi sto, oppure è più semplice. È più semplice. Sì.
1: Anima.
0: Mu.
1: Muove.
0: Oh, non è difficile.
1: Allora, mi sento uno dei fratelli Capone.
0: No, esatto. Se non si muove, se uno non si muove, è
1: fermo.
0: Oppure dice sì anche i
1: immobile.
0: Perfetto. Quindi ehi fu
1: immobile.
0: Siccome
1: vivo?
0: No, immobile.
1: Morto?
0: Immobile, l'hai detto. Ehi fu, siccome immobile. Se io ti do, se io ti do questo, ti sto? Cosa ti ho
1: dato?
0: Ok. Quindi ehi fu, siccome immobile.
1: Dato.
0: Che cosa? Se è immobile vuol dire che è?
1: Morto.
0: Perfetto. Dato il
1: morto.
0: Ma no,
1: mortale.
0: Sì, quasi mortal
1: sudore.
0: Sospiro. Allora, ehi fu siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia il memore orba di tanto spiro, così percossa e attonita la terra al nunzio sta, muta, pensando all'ultima ora dell'uomo fatale. Vabbè, questo poi continua, se è lunga, non è da dire a tutta.
1: Se è lunga. Allora, doveva dar sfoggio dalla sua cultura.
0: Ma non è cultura, mi ricordo solo quella prima parte, non è cultura. Comunque è il 5 maggio, la di Manzoni, quindi è già così. Ma il 5 maggio è anche una data di grande scoperta, perché nel 1961 Alan Shepard diventava il primo americano a volare nello spazio. Quindi dalla polvere dei campi di battaglia alle stelle, la storia umana non smette mai di sorprenderci.
1: Quello dell'Apollo?
0: No, nel 61 sì, praticamente sì, è l'unico quello che fece il giro
1: dello spazio,
0: ma non andò sulla Luna, no, e quelli furono Armstrong, furono due ad andare in coppa a Luna. Allora, vai, andiamo con, prima di passare poi alla
1: scienza e natura.
0: Attenzione,
1: addirittura devo spogliare gli occhiali perché io ci vedo da vicino, ma non da lontano.
0: Addirittura le scienze e natura.
1: Martedì è il giorno dedicato a Marte,
0: certo,
1: pianeta
0: Martedì.
1: Dell'energia. Mm. In questa natura, questa energia si manifesta nel Tarassaco.
0: Nel Tarassaco.
1: Il comune dente di leone, spesso ignorato, è in realtà un potente depurativo per il fegato.
0: Esatto.
1: Le sue foglie giovani sono ottime in insalata, mentre i suoi fiori gialli sono un richiamo irresistibile per le api.
0: Certo.
1: Osservare un prato di Tarassaco significa osservare la vita che pulsa. E per chi ama il cielo, stasera che è martedì e domani che è mercoledì,
0: sì,
1: cercate Marte, sarai visibile come un piccolo puntino rosso, un guardiano silenzioso nella notte.
0: Ma che bello, bellissima questa cosa.
1: Un po' di benessere, e questa cosa ve la devo dire, e questa cosa me ne intendo un po' di più.
0: Allora, facciamo così, mettiamo una canzone e poi torniamo col benessere. Ti va? Allora, visto che è un'atmosfera molto blanda, molto soft, vi regalo, vediamo prima se c'è, siamo sicuri, una canzone di Mina Emanuele Agnelli, quindi un pezzo un po' impegnato, ecco, in questa terza e ultima parte di Yes We Are.

0: Ma questa ragazza qui, tu mi dicevi, è la figlia di, la vera figlia, la figlia di Mina.
1: La vera figlia, due ne ha lui.
0: Lei.
1: Lei, lei ha due figlie, due
0: Sì,
1: figli.
0: uno è Manuel Agnelli e
1: E
0: l'altra è
1: l'altra
0: Mina.
1: è Benedetta Mazzini.
0: Ma no, non è Manuel Agnelli l'altro figlio, no, ovviamente.
1: No,
0: Una è lei
1: no,
0: e c'è.
1: ma Manuel Agnelli, ma lei è la figlia di Mina.
0: Comunque è molto
1: Sono
0: bella,
1: identiche, ma
0: è
1: come sono
0: molto bella.
1: identiche.
0: Bene,
1: Tra
0: bentornati cari
1: l'altro, ti
0: amici.
1: stavo
0: Sì,
1: dicendo
0: sì.
1: fuori onda che l'ho incontrata, è altissima. Anche Mina è molto alta, ma anche
0: Certo.
1: Benedetta è, oltre ad essere molto bella, identica alla madre sempre di più, è anche, vedi, questa donna bellissima, altissima.
0: Abbiamo 5 minuti,
1: Allora,
0: prego.
1: bentornati cari amici. Allora, in cucina Maggio ci regala piselli freschi. Ti metti questa cosa degli spogliarellisti? Sei
0: Ma perché? Ma
1: malvagio, l'hai fatta
0: perché? Ma
1: apposta, me l'hai
0: perché?
1: data
0: Ma che
1: apposta,
0: c'è i piselli freschi?
1: me l'hai data apposta. Me l'hai data apposta, vabbè, teniamo contegno.
0: E poi sono io quello
1: I
0: che
1: primi piselli freschi, dolci, teneri, sono il simbolo della primavera che avanza. Il consiglio dell'almanacco e della Simo è il prepararli alla rinfusa.
0: Così, prendi i piselli a caso. Dai, fai la seria!
1: Seria.
0: Fai la seria! E fu, siccome immobile, una volta,
1: Una volta,
0: punto.
1: punto morto.
0: Adesso è morto, punto.
1: Con un po' di... Allora, voi prendete i piselli.

0: I piselli freschi. Una cosa che io vi consiglio è veramente molto bello, anche rilassante, togliergli dal baccello.
1: Dal
0: Prendo un
1: baccello.
0: po' di cipollotto fresco, un po' di mentuccia, li fate scottare. Ora, se sono un po' grossi, dovete farli 6 o 7 minuti. Fateli bollire 6 o 7 minuti in acqua salata. Chi mi dice 3 o 4 minuti? No, sono piccoli, no. Quando
1: No,
0: sono un po' più grossi, invece, vanno scaldati,
1: vanno scaldati bene,
0: vanno cotti un po' di più. Vanno cotti un po' di più.
1: se no poi si
0: Ricordatevi
1: ammucciano.
0: sempre che se volete mantenere l'aspetto
1: Pisello
0: brillante del
1: te.
0: pisello, una volta che l'avete fatto ben cuocere, non deve essere molle
1: Mettilo
0: molle, le
1: subito.
0: cose molli,
1: Non ci
0: no?
1: piacciono
0: Mettetelo
1: piselli
0: subito
1: molli,
0: nell'acqua fredda
1: figurati.
0: e ghiaccio. In
1: Ghiaccio.
0: questo modo tutte le verdure preservano il verde brillante. Dopodiché potete farlo insalata. Vi ricordate l'insalata di ieri con le fragole e gli spinaci? Questa è un'altra insalata
1: Con i
0: molto.
1: piselli. Le
0: E le fragole a
1: fragole,
0: volendo.
1: insomma.
0: Comunque,
1: Prego.
0: allora, ha altissime proprietà nutritive.
1: Esatto, il pisello è nutriente, va cotto bene, però
0: Vai,
1: brava, vabbè,
0: vai.
1: comunque detto. Perché? Ma è vero, comunque l'altra volta hai fatto, hai preso, siamo andati a prendere, quanto stavano? 2 euro al chilo?
0: Mamma
1: Piselli?
0: mia, pochi
1: No, pochi
0: centesimi,
1: centesimi al
0: ne abbiamo
1: chilo.
0: presi 2 kg, abbiamo
1: Ah,
0: speso
1: 2
0: un euro e
1: euro,
0: 70 centesimi.
1: esatto, è vero, poi niente, non costava veramente poco. Bene, allora adesso andiamo, abbiamo parlato di Napoleone, di spazio, di terra, perché ovviamente i fusi come immobile si parlava, ovviamente era dedicata,
0: Napoleone?
1: esatto, ma la vera conquista è quella quotidiana, cari amici. Oggi provate a fare una cosa vecchia in modo nuovo, cioè riprendendo quello di Piselli, abbiamo già fatto i piselli in un modo, che ne so, mi ha fatto la ricetta dei risi e bisi, poi ha provato a fare i piselli con come si chiama, con il cipollotto, è
0: Una cacata proprio.
1: una roba pazzesca. Cambiate strada per andare a lavoro o usate una penna stilografica invece della tastiera. Che meraviglia, sì, fatelo, vi prego, per piacere. Ritrovate la manualità e lo stupore delle piccole azioni. È il miglior modo per onorare il tempo che ci è dato. Questo lo dico anche in generale. È vero, io sono il primo che la usa molto spesso. Anche oggi avevamo un dubbio, una cosa, e abbiamo subito usato ChatGPT. Ma il mettersi a pensare, a ragionare, anche a prendersi quella mezz'ora di tempo, perché io mi ricordo anche quando ero in villaggio, dovevo risolvere un problema, mi mettevo là davanti e guardavo, pensavo. Era vero, ti sembrava tempo perso, però era tempo che la tua mente
0: Ma è la stessa, allora tu lo fai
1: si
0: in un modo,
1: muoveva,
0: tu lo fai
1: si
0: in un modo,
1: muoveva.
0: io lo faccio in un altro. Io quando so che ho determinato cibo in frigorifero, faccio la lista di quello che ho in frigo, ma non per fare la spesa, ma per utilizzare quello che ho, che magari dai a rotazione, no? Quello che è già in frigo da qualche giorno è quello che devi usare per il menù del giorno stesso, del giorno dopo. E così allora mi fermo a pensare quali di questi ingredienti stanno benissimo e come adoperarli.
1: Certo,
0: È la stessa
1: è
0: identica
1: la stessa
0: cosa.
1: cosa. Bene, cari amici, siamo giunti al termine. Il pensiero per domani, quindi che vi diamo oggi per domani, è di Victor Hugo. Il futuro ha molti nomi. Per i deboli è l'irraggiungibile, per i timorosi l'ignoto, per i coraggiosi l'opportunità. Siate coraggiosi, be brave, come direbbero gli americani. Buonanotte, buon riposo, buon ciao, buona giornata, fate come vi pare. A tutti quanti voi, grazie
0: Siate
1: per essere
0: coraggiosi.
1: stati con noi e ci vediamo ovviamente domani per le altre tre parti di Yes We Are. L'applauso scrosciante dal cielo, sempre per lei, per Simona, la cacciatrice di
0: Notizie.
1: notizie. Seguite il suo programma
0: Caput.
1: di spogliarellisti.
0: Caput.
1: Seguite il suo programma Simona Monaco. Grazie da Mauro Caputi, è tutto. Ovviamente ci vediamo domani sempre con Yes We Are su Teleroma 56 e Nexum Channel, canale 403. E come fanno i bravi presentatori dopo la chiusura dell'almanacco, signore e signori, arrivederci per voi.
0: Sigla.

Buon martedì a tutti, le celebrazioni per l'Inter e sull'Inter sono finite, possiamo aggiungere qualcosa, i meriti di Chivu sono

sono importanti. E quello che vorrei aggiungere è che se Kyiv avesse avuto il 40-50% del budget di Conte si sarebbe divertito e non avrebbe sperperato come ha sperperato Conte, facendo delle richieste che poi dopo 4-5 mesi ha detto: scusate, me li mandate a giocare in prestito. Ed è una cosa per me inaccettabile da parte di qualsiasi società che non può avallare tutte le richieste dell'allenatore. Capisco le motivazioni ed è anche un titolo di merito, per poi ritrovarsi dopo 3-4 mesi che un allenatore ti dica: no, guarda, preferisco che Luca me lo mandi a giocare, tanto mica l'ha pagato lui. Ecco perché i contratti, dando a Conte i risultati e i meriti per il primo scudetto, ma non potendo giudicare positiva questa stagione al netto del secondo posto, perché se mi spendi 130 milioni in meno e arrivi secondo, al limite lo posso accettare, ma con tutte le spese che hai fatto, arrivare secondo con tutti i milioni che hai speso durante le gestioni e le sessioni di mercato targate Conte, io non posso spendere quei soldi per arrivare secondo e per uscire dalla Champions. Se Kyiv, che ha avuto ottimi acquisti, Sucic, Luis Enrique, per carità, Bonny, gente che ha dimostrato, dimostrerà, Diouf, gente che sarà ancora più competitiva al secondo anno, non ho problemi sotto questo punto di vista ad ammetterlo, ma che non ha potuto operare su centinaia di milioni come hanno consentito a Conte. La verità è che gli uomini di mercato dell'Inter sono quelli più illuminati, che fanno le scelte giuste, che prendono dei parametri zero importanti, bisogna ammetterlo e riconoscerlo senza farsi accecare dal tifo, dalla fede e dalle passioni, perché altrimenti parliamo e ragioniamo in virtù di cose per sentito dire che non hanno, secondo me, motivo di esistere. Mi piacerebbe capire, siccome l'Inter farà un mercato importante, vi ho raccontato già alcune cose impostate, imbastite per la difesa ma anche per gli altri reparti, mi piacerebbe se Kyiv avesse il budget di Conte, mi piacerebbe capire la distribuzione, fermo restando che io sono dalla parte del Napoli, di De Laurentiis e del direttore sportivo che hanno si sono messi a completa disposizione di Conte con dei risultati secondo me non all'altezza dei soldi spesi, perché toglimi qualche centinaio di milioni e posso accettare anche tutto il resto, ma così per me non è accettabile. Mi avete scritto in tanti sulle problematiche, in parte che le partite di ieri hanno detto una cosa, che la Fiorentina non si può presentare in quel modo vergognoso in casa della Roma, fermo restando che la Roma avrebbe vinto a prescindere, ma ci sono modi e modi per vincere. Siete convinti adesso sul fatto che Malen sia stato l'acquisto più importante dell'ultima sessione di mercato? Ieri non ha segnato, ma come se avesse fatto tripletta, ha fatto una partita dal mio punto di vista incredibile per la distribuzione di tutto quello che doveva distribuire, legni, assist, iniziative, quando parti non lo tieni, ma io penso che la Fiorentina debba riflettere molto, indipendentemente dalle parole di Paratici, e dando a Evanoli i meriti per la salvezza, debba riflettere molto sulle cose che dovrà fare in futuro a partire dalla vicenda panchina. Mi avete chiesto in tanti una mia analisi sulle parole di Spalletti. Qualcosa ho detto ieri, qualcosa aggiungo oggi. Quanti ne terresti l'anno prossimo rispetto a quelli attuali? Io sono sincero, vi ho detto tutto quello che c'era da dire su Alisson in tempi non sospetti, aspettiamo come la Juventus sta aspettando per quanto riguarda Bernardo Silva, ma è una storia diversa rispetto a quella di Alisson e la concorrenza. Ma tra gli 11 e negli 11 attuali io sinceramente terrei il portiere, no, cederei Cambiaso, che non mi sembra abbia quella valutazione e anche lui ha dei limiti di personalità. Terrei Bremer e Kelly, e siamo a due. Terrei uno tra, mi riferisco, terrei tra i titolari, non terrei nel senso che se non li tengo devo cederli. Parlo degli 11, poi si può fare anche panchina, la stagione è lunga e si può fare tutto il resto. Terrei McKennie, e quindi siamo a tre, giusto? Kelly per me è un difensore affidabile, Bremer, McKennie. Prenderei un altro difensore centrale, chiaramente, uno tra Locatelli e Thuram, uno,

Ripeto, si possono fare anche delle rotazioni, sicuramente Yildiz è con Seisao che però deve essere un po' più al servizio, un po' più proficuo, un po' più concreto e meno, più arrosto, non voglio dire meno fumo perché molto spesso incide, ma più arrosto rispetto a quanto la Juventus ha investito in passato. E volevo anche aggiungere, la Lazio ieri ha vinto anche a Cremona, ha fatto 51 punti in una stagione orribile, non lo hanno capito soltanto alcuni prevenuti, gente che ha fatto l'allenatore per 2 anni, dopo aver fatto il portiere, dopo aver fatto l'opinionista, fanno tutto e non sanno far nulla. E questo clima è un clima di squadra che si è compattata in modo clamoroso, pur non avendo una qualità infinita, ma vorrei coinvolgervi per 1 minuto e mezzo su questa storia dello sfogo di Sarri, che quando parla non parla mai a caso, poi lui ha detto io non mi farò intervistare se il derby sarà tra Roma e Lazio alle 12:30, la scelta è stata fatta, ma io vi dico, giocare un derby alle 12:30, dici, non si hanno altre soluzioni alternative, a parte che ci sarebbe da discutere su questa cosa, perché se non lo puoi fare la sera per motivi di ordine pubblico e non lo puoi fare il pomeriggio per altri motivi, non lo puoi fare, è chiaro che non ci sono solo soluzioni alternative, ma ci sono due cose da dire essenziali. La prima, fallo all'alba, fallo giocare alle 8, per la prima volta facciamo giocare un derby alle 8, non sto scherzando, sono serio, perché farà talmente caldo quel giorno lì che giocarla a mezzogiorno e mezza, io non ho mai visto e sono d'accordo con Sarri. Rara, quante volte avete visto un derby di Milano alle 12:30? Qualche volta, ma la seconda cosa, giocarla alle 8, alle 9:30, prima dell'omelia, senza confondere il sacro col profano, la partita per una volta la facciamo giocare alle 10, che fa meno caldo, alle 8 di mattina. Sarebbe un modo per acclimatarsi o per abituarsi, chiedo scusa, al fuso. Di altri paesi, facciamo giocare alle 8 già in Italia, così ci prepariamo. Lì sarà, da qualche altra parte del mondo sarà sera. E poi un'altra cosa diventa essenziale: cioè, la Serie B, le ultime 2 giornate le ha fatte in contemporanea tutte le partite senza anticipi e posticipi. Per cui io non voglio insegnare niente a nessuno perché sono dei bravissimi professionisti. Ma se mette alle 12:30 il derby, sarà così, se andrà così. Devi mettere alle 12:30 la partita della Juve, la partita del Como e la partita del Milan, delle eventuali squadre che ancora non hanno certezza di qualificazione alla Champions, se non avranno certezze, se tutto sarà ingarbugliato anche dopo il prossimo turno. Altrimenti facciamo una briscola, o prendiamo il bussolotto e decidiamo così. Però, anziché alle 12:30, alle 8, immaginate alle 8, vi svegliate, dovete puntare la sveglia, vi interessa il derby perché siete tifosi della Roma e della Lazio, fate colazione alle 7 e un quarto o perché siete sportivi in generale e guardate il derby alle 8. Non farebbe tantissimo caldo, sarebbe una cosa nuova, alle 12 e mezza, facciamo che la contemporaneità però non sia un optional. Ditemi cosa ne pensate, buon proseguimento di giornata a tutti.